0: Nel 1949 nasce Sigourney Weaver.
1: Altrimenti che fai? Capitano Kirk, che fai? Mi spari?
2: Potrei anche farlo.
1: Metti la museruola al cane.
3: Sì, abbassiamo il tono di un paio di tacche, per favore.
2: Ha detto che vuole salvare i suoi uomini. Allora cominci ascoltando lei.
1: Quegli alberi erano sacri per gli Omaticaia in un modo che non potete immaginare.
3: Oh, sai una cosa? Se lanci un bastone in aria qui intorno, cade di sicuro su qualche felce sacra, santo
1: no,
3: Dio.
1: No, non sto parlando di una qualche specie di voodoo pagano. Sto parlando di qualcosa di reale, qualcosa di quantificabile nella biologia della foresta.
3: Che sarebbe esattamente?
1: Quello che pensiamo è che esiste una sorta di comunicazione elettrochimica che avviene tra le radici degli alberi, come per le sinapsi tra neuroni. E ogni albero ha 10 alla quarta connessioni con gli alberi che ha intorno, e ci sono 10 alla 12esima alberi su Pandora.
3: Che sono tanti ad occhio.
1: Sono più connessioni che in un cervello umano.
0: È l'8 ottobre del 1970, nasce Matt Damon.
4: Ciao Will, entra.
5: Salve.
4: Ti presento Sean Maguire. Will Hunting.
5: Come va?
4: Sì, cominciamo.
5: Sì, sono casato, facciamolo. Che la guarigione cominci.
6: Volete scusarci?
4: Sì, per favore, Tom.
6: Anche tu, Jerry.
5: Come va?
6: Di quale zona di Sauti sei?
5: Mi piace come ha sistemato il posto.
6: Ah, grazie.
5: Ha comprato questi libri al dettaglio o si è fatto spedire un kit per strizzacervelli con tutti questi volumi inclusi?
6: Ti piacciono i libri?
5: Sì.
6: Ne hai letto qualcuno?
5: Non lo so.
6: Qualcuno di questi?
5: Probabilmente no.
6: E quelli sull'ultimo scaffale li hai letti?
5: Sì, li ho letti.
6: È una buona cosa. Che ne pensi?
5: Non sono qui per fare il critico del cazzo. I libri sono suoi, li legga.
6: Li ho letti. Ho dovuto.
5: Deve averle preso un sacco di tempo.
6: Sì, altro che.
0: È il 1979 quando Mina rilascia il suo 32esimo album, Attila.

0: l'8 ottobre del 2017 muore Aldo Biscardi.
1: Accettatevi un puntatone di fuoco. Come dice, mi spottano pure, massimo due, non tre o quattro, un batterista.
2: No, ma breve.
1: Adesso facciamo i sensori alle porte.
2: Già non basta.
1: Poi dopo può venirne un aiuto alla nostra campagna. La moviola in campo, quantomeno i sensori. Però una cosa è la moviola e una cosa il campo. Costa miliardi, come facciamo a capire che non vedeva, che non vedeva 42 centimetri? Però allora io dico, mettiamo i sensori, aiutiamo gli arbitri. L'arbitro avrebbe visto che la colla è fatta per gol.
0: Sempre nel 2017 i Nomadi rilasciano Decadenza.
3: Abbiamo provato sino all'ultima risorsa a questa terra per rispondere alle leggi del mercato.
4: Hanno provato a far passare le ruggini della guerra, mascherando

Concludiamo l'almanacco multimediale dell'8 ottobre con i De Giornalisti che con New York nel 2018 erano tra gli artisti più trasmessi in radio.

0: sono lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2.30. Non può mancare il momento del nostro racconto, questa notte dedicato a Steve Jobs.
1: I lunatici su Radio 2.

Adesso che è morto, posso finalmente immaginare di andare a riprendermelo. Vado a riprendermi il suo nome famoso, quegli occhi folli e ingordi, per farli vivere da capo qua, in questa casa, che non è mai stata la sua.

0: Chi sarebbe diventato se fosse cresciuto in questo posto? Me lo sono domandata per 56 anni. Come sarebbe stato mio figlio se fosse rimasto mio? Mio figlio che non doveva nascere e che invece è nato. Mio figlio che non doveva morire e che invece è morto. Mi ero innamorata di un musulmano, tutto qua. Avevo 23 anni, frequentavo il college. Lui era un professore, poco più grande di me. Era il nostro, quel tipo di amore sfacciato, quello che non ha dubbi. Facciamo un figlio. Mettiamolo al mondo con gli occhi miei, il naso tuo, alto come te, bianco come me. Mettiamolo al mondo per insegnargli la bicicletta, la strada di casa, il numero di telefono a memoria, per quando dovremo correre a prenderlo chissà dove. E se è femmina? Mettiamolo al mondo per vedere se è femmina, ecco, anche questo è un buon motivo. Invece no, non possiamo metterlo al mondo, mio padre non vuole. La religione di mio padre preferirebbe che lo uccidessimo di nascosto, piuttosto che farlo crescere mezzo musulmano. Che lo uccidessimo prima, questo vorrebbe mio padre. Prima che abbia un nome, un dentino sporgente, un peluscio per dormire, un colore preferito e una bella calligrafia. C'è una signora che sa fare gli aborti, nessuno saprà niente. Di questa pancia oscena, metà cattolica e metà no, nessuno saprà niente. Lo amavo, l'uomo che mi aveva messa incinta, e lui amava me. Perché dovevamo lasciarlo allora, quel figlio nostro? Gli occhi miei, il naso suo, bianco, alto, io dovevo sapere cosa sarebbe stato. E con la pancia coperta me ne sono andata. Gesù Cristo era dalla mia parte. Gli parlavo senza voce, gli dicevo che non si buttano i bambini. Al massimo si prestano a chi potrà dargli una bella vita. E sarà bella? Chi lo sa che vita hanno, poi, le persone, quando non sono più le nostre. Cambiano gli odori, cambiano le strade, cambiano le parole che useranno. Perché le avranno imparate in una città diversa. Una città grande, col nome di un santo. Una città che nessuno deve sapere. Ti ho portato a nascere là di nascosto da tutti. Bambino mio, che poi sei morto lo stesso. Era chiaro però che non dovevi morire allora.
1: Non sai scrivere un codice. Non sei un tecnico. Non sei un progettista. Non sai nemmeno come piantare un chiodo. Il circuito stampato è mio. L'interfaccia grafica è stata rubata alla Xerox Park e Jeff Ruskin guidava la squadra del Mac prima che tu lo buttassi fuori. Tutto quanto un altro ha fatto la scatola. Allora come mai 10 volte al giorno leggo che Steve Jobs è un genio? Che cosa fai tu?
2: Io suono l'orchestra. E tu sei un buon musicista. Sei seduto là, il migliore della tua fila.

0: facciamo un patto io e te. Tu nasci, poi ci dimentichiamo. Io e te ci dimentichiamo. Io mi tolgo il tuo piccolo corpo da dentro. Mi faccio spazio. Tu vai a riempire il vuoto di qualcun altro. Li ho immaginati a lungo quei due. You're the color, you're the movement and the spin. Never. C'erano un avvocato e sua moglie, per esempio, e mi andavano bene. Lei che non era incinta da sempre, io che lo ero già da troppo. Potevo mettergli in braccio il mio sbaglio, sì, e farmi giurare che lo avrebbero amato. Quel giorno, che era il 24 febbraio, ho visto che era un maschio. Escono quasi tutti di testa i bambini, e io che ne potevo sapere di quanto fosse piena di futuro quella testa. Spingeva fino a strapparmi la carne. Aveva fretta di andare. Il dolore del parto è sopportabile solo se poi diventa vita, non se diventa una struggente separazione. Non doveva nascere, diceva mio padre, e invece l'avvocato e sua moglie però volevano una femmina. Il mio bambino a loro non andava bene. E allora toccava ad altri due diventare madre e padre all'improvviso di un figlio che io non potevo volere e che l'avvocato e sua moglie invece non volevano. Appena nato, povero piccolo, aveva già fallito due volte. Figlio mio, impara questo, perciò, a guardare oltre, a non arrenderti, ad andarti a prendere tutto quello che non c'è. Il telefono di notte gli rese ai genitori. È un maschietto, vi sta bene? Clara e Paul risposero certamente. Clara, che non aveva finito il college, Paul, che non aveva neppure un diploma. Va bene, feci sapere. Purché promettano di fargli fare l'università. Va bene, pensai. Purché gli insegnino a mangiarsi la vita come se fosse una mela. Loro, che si sono accontentati di quel bambino che nessuno voleva, gli dicano di non accontentarsi mai. Clara e Paul, la madre e il padre di mio figlio, che si chiama Steve, e che non doveva morire, invece è morto. Chissà che cosa sarebbe diventato se fosse rimasto mio. Chissà che cosa sarei diventata se fossi rimasta sua. Oggi so che aveva ragione lui. Ci lasciamo tutti alle spalle un mucchio di puntini da unire. È un gioco facile e confortante che riesce soltanto alla fine a chi sa guardarsi all'indietro.
1: Io sono stato dato indietro. Non so perché ti interessasse la storia della mia adozione, però hai detto che non era come se mi avessero guardato e poi restituito. Invece andò proprio così. Una coppia di avvocati mi adottò per prima, però mi diede indietro dopo un mese. Cambiarono idea. E così poi mi adottarono i miei genitori. La mia madre biologica aveva stabilito che chi mi prendeva dovesse avere istruzione universitaria, essere cattolico e benestante. Paul e Clara Jobs non erano niente di questo, quindi...
2: E che successe?
1: Ci fu una battaglia legale che andò avanti per un po'. Mia madre diceva che il primo anno si rifiutò di amarmi. In caso avessero dovuto restituirmi. Ma
2: non ci si può rifiutare di amare qualcuno, Steve.
1: Sì, pare che sia così. Che cosa può aver fatto un bambino di un mese di così brutto da essere spedito indietro?
2: Niente, non c'è niente che un bambino di un mese possa fare. Hai mai pensato di provare a cercare il tuo padre biologico?
1: L'ho conosciuto, il mio padre biologico. E se per questo anche tu.
2: E tu non vuoi...
1: No.
2: Non pensi che dovresti parlare con lui?
1: Troverebbe un motivo per farmi causa.
2: Oh, Steve.

0: Abdul Latif Jandali nasce il 24 febbraio del 1955, figlio della svizzera Joanne Carol Schoble e del siriano Abdullattah Jandali. Il bimbo verrà dato in adozione a una coppia di avvocati che lo rifiuterà perché maschio. I secondi della lista saranno i coniugi Jobs, che lo chiameranno Steve.
1: L'animale più efficiente del pianeta è il condor. Gli animali più inefficienti del pianeta sono gli uomini. Ma un uomo con una bicicletta si trasforma subito nell'animale più efficiente. E il computer giusto, un computer facile e intuitivo, che non sia un pugno nell'occhio, ma anzi che stia sulla scrivania bello come una lampada snodabile. Il computer giusto sarà una bicicletta per la mente. E se, invece di stare solo nelle mani giuste, potesse stare in mano a tutti in tutto il mondo?
2: Parleremo del più grosso sconvolgimento tellurico dello status quo
1: da sempre.
2: E vuoi dirmi che tu hai il computer giusto?
1: Si chiama Macintosh.
3: I Lunatici, su Radio 2.

Purtroppo il tempo scorre, anzi corre. Siamo arrivati al momento dei saluti. Un abbraccio a tutti quelli che sono stati con noi. Grazie a Matteo Di Lelio, al Di là del vetro, da Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, i Lunatici Radio 2 è tutto. Restate qui, ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Saluti, saluti, saluti da Marco Presta.
1: E da Antonello Dose, ciao.
0: Allora, cari radioascoltatori, noi di tanto in tanto citiamo delle testate autorevoli.
1: Beh, certo.
0: Questo per far capire che non leggiamo solo Tira e Molla e Billy Bis. Ecco,
1: come anche poi, Nonna Belarda.
0: E anche Nonna
1: male.
0: Belarda.
1: Geppo il Diavolo.
0: Io lo adoravo. Ecco, no, leggiamo anche dei quotidiani internazionali autorevoli. Oggi, ad esempio, The Guardian.
1: The Guardian. The Guardian aperto con un articolo molto interessante.
0: Sì.
1: La storia di un lettore che dice: io ho appena scoperto che mia moglie ha registrato sul cellulare.
0: Sì.
1: Il mio numero di telefono con il simpatico appellativo di cretino.
0: A cretino.
1: Perché
0: cioè,
1: tu
0: quando squilla lei legge cretino. Ed è il marito praticamente.
1: E pare che sia una moda del momento, molte star, molti lo fanno, poi sono apparsi tante fotografie sui social.
0: Gli innamorati si danno sempre dei nomignoli. Certo, cretino. È un diminutivo, ecco, cretino, guardiamolo da un punto di vista, diciamo, romantico. Ecco.
1: Beh, ma come lo giri cretino.
0: Se avesse scritto imbecille era già un'altra cosa. Cretino, ecco. Ma questa cosa pare stia prendendo piede, di usare dei nomignoli.
1: Cioè, io posso capire, tu c'hai l'amante, no? Allora gli lo chiami, che so, carrozziere, in realtà si chiama Debora.
0: Sì, però
1: una
0: carrozziere, ecco.
1: La moglie vede sul cellulare
0: carrozziere,
1: amore c'è il tuo carrozziere,
0: sta tranquilla diciamo così, però certo cretino. Non è una cosa bella. E questa cosa sta prendendo piede
1: i cellulari
0: di tanti signori signore nell'Occidente, diciamo in assoluto, sono pieni di questi nomignoli che vengono attribuiti al partner, al collega di lavoro, all'amico che frequenti in palestra,
1: al capo ufficio
0: anche un po', ecco. Va bene, dobbiamo accettarlo, è anche un modo per sdrammatizzare la vita quotidiana, i rapporti interpersonali, perché certo è chiaro che vostra moglie, diciamo, invece di cretino vi ha, diciamo, segnati nella rubrica del cellulare con altri nomini, chiedo gran cornuto, e quello può essere
1: gran cornuto dice molto,
0: può essere un po' fastidioso, un pochino fastidioso, però è tutta creatività,
1: ma
0: mettiamola così.

0: del Coniglio in diretta per voi come tutte le mattine alle 7:51 minuti rotti. Programma per voi che andate al lavoro, programma per voi che cercate un lavoro, programma per voi che ve ne fregate del lavoro perché state in pensione, programma per voi che portate il bambino a scuola, programma per voi che andate a prendere vostra suocera, programma per voi tutti, diciamo. Un buongiorno da Marco Presta.
1: Di nuovo da Antonello Dose.
0: Ma con noi oggi anche i maestri Attilio Di Giovanni e Max Paiella.
2: Yuhu.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Ciao, buongiorno. C'è una forte esigenza mattutina di Zoom Papà. Ah. Questo è scientificamente provato. Ed allora noi vi diamo la, come dire, quella quota di Zoom Papà di cui avete bisogno per iniziare bene. Dai.
4: Andiamo?
0: E dai.

0: E credo che le cose vadano abbastanza bene.
1: Sì, anche perché le notizie non sono proprio delle migliori, qui bisogna prepararsi emotivamente.
0: Non è, allora, c'è qualche polemica. Qualche polemica c'è, ma insomma, voglio dire, sono segni di vitalità. Il paese è vivo.
1: Senza polemica.
0: Il paese è vivo. E ci sono aspre polemiche sulla nuova legge elettorale.
1: L'hanno fatta?
0: Ieri la Camera ha votato la fiducia agli articoli 1 e 2 dello Stabilicum.
1: Stabilicum
0: sembra un lassativo, diciamo
1: Melonellum pure peggio.
0: Stabilicum, però, cioè, prendi 20 gocce di Stabilicum la sera e la mattina.
1: Quindi oggi votano la terza fiducia.
0: Sì. Allora il PD dice che questa legge è anticostituzionale per diversi motivi. Insomma, si litiga tra maggioranza e opposizione, tra opposizione e maggioranza. Si litiga anche se, francamente, non c'è veramente nessun motivo per litigare.
1: Come non c'è nessun motivo per litigare?
0: Nessun motivo, ma proprio nessuno. Ma abbi pazienza. Cosa riguarda la legge elettorale? Lo dice già la parola, la legge elettorale. Riguarda le
1: elezioni.
0: Le elezioni. Le elezioni, ma ormai si tratta di un fenomeno elitario, di nicchia, che riguarda pochissimi cittadini.
1: Questo
0: dai,
1: è
0: le
1: vero.
0: Elezioni, dai. Cioè, è come litigare sul listino prezzi della Ferrari. E che litiga fa? Ma hanno aumentato di 12.000 euro. Ma quante persone hanno la Ferrari? Quante se la possono permettere? Le elezioni è la stessa cosa, ormai è diventato un fenomeno appunto di nicchia. E quindi voglio dire, anzi, sai che ti dico? Se continua così ci sarà più gente che c'ha la Ferrari di gente che va a votare. Questa è la situazione,
1: con la Ferrari, con...
0: è la situazione del paese. Quindi perché scaldarsi tanto? Why?
1: Ma sai, qui il futuro della democrazia,
0: prego,
1: non è solo in Italia sto problema.
0: Non fare così.
1: Guardiamo per esempio in America, perché in vista delle elezioni di midterm adesso a fine mese, Donald Trump sta dando fondo al suo infinito repertorio.
0: È vero.
1: Ormai fa delle dichiarazioni abnormi. Fuori dal normale. Ieri
0: dal Nebraska.
1: E ha dichiarato che se gli iraniani dovessero distruggere Los Angeles e San Diego insieme, sarebbe un piccolo prezzo da pagare per la vittoria degli Stati Uniti.
0: Un piccolo prezzo?
1: Si tratta di 16 milioni di abitanti, oltre che di due città simbolo degli Stati Uniti.
0: Oh mamma
1: tu
0: mia.
1: Tu pensa allo sfregamento di Zebedei di Los Angeles e di San Diego.
0: Si è sentito cro in tutti gli Stati Uniti proprio.
1: Tutta la California. Ora il problema è, ma quest'uomo c'ha ancora 2 anni di mandato, vero o no?
0: Ce l'ha.
1: Che altro può dire da qui fino al 2028?
0: Allora provo un attimo a prospettare delle possibili dichiarazioni di Donald.
1: Aspettiamo dichiarazioni del tipo violentare un ippopotamo è diritto di ogni americano,
0: Non è del tutto sbagliato peraltro.
1: Voglio ricreare il 7° Cavalleggeri e finire il lavoro con gli indiani.
0: Ci sono ancora dei Navajos fusi. Dei Navajos fusi.
1: Questo è capace di tutto.
0: È capace di dire tutto e lo dice.
1: E lo dice.
0: E lo dice. E lo dice. Come state stamattina? Avete fatto colazione? Sì. Vi siete vestiti a strati? Perché piove, fa caldo, piove, fa caldo. Ecco, stratificatevi, amici, quella cosa lì. Mentre noi vi diciamo che ieri, di fronte al primo calo, the first counter down dei sondaggi.
1: Chi?
0: Vannacci.
1: Vannacci?
0: Si è rivolto a un giornalista. Un giornalista dichiaratamente gay, Tommaso Cerno.
1: Ah, sì.
0: E che cosa gli ha detto Vannacci? Che cosa ha detto parlando di lui? Ha detto Vannacci ha detto di Cerno, dice c'ha gusti invertiti.
1: Vabbè, ragazzi,
0: molti hanno pensato malignamente, in maniera prevenuta, devo dire, hanno pensato a una battuta omofoba.
1: Anch'io ho pensato
0: No, perché siete gente meschina. Era un complimento.
1: Un complimento? Come un complimento?
0: Antonello, scusa,
1: spiegami.
0: Ma come fai a non capirlo? Scusami, i gusti invertiti sono alla base del consenso elettorale di Vannacci. Seguimi. Se i suoi elettori avessero gusti normali, cioè gli piacesse un politico capace, preparato, educato, equilibrato, ma voterebbero per Vannacci? No! E allora i gusti invertiti a Vannacci fanno molto comodo, ma molto comodo. E allora quello è un complimento, non è un'offesa.
1: Pagare con Trump chi la spara più grossa.
0: Ma per favore,
1: sono
0: grandi uomini, per favore.
1: Vabbè, vediamo che succede. Ah sì, c'è stato molto stupore a Parigi, ma anche sui social di tutto il mondo.
0: Un attimo, scusami se ti interrompo, volevo rivolgermi a Paiella. Perché lo stupore è diverso da paese a paese. Mi fa per cortesia, Paiella, uno stupore francese. Uno stupore francese, com'è? Bravissimo,
1: è vero.
0: Bravo, mi fa lo stupore, invece lo stupore tedesco. È straordinario. È straordinario. Grazie. Dankeschön.
1: A Parigi, dove ci sono già molti problemi, mi pare, ci si è messo pure lo stilista americano Tom Ford.
0: Mamma mia.
1: Durante la Fashion Week, perché la fanno dappertutto, sta
0: Fashion Week, purtroppo.
1: Ha fatto sfilare i suoi modelli, tutti con un perizoma rosa o color carne.
0: Ma come?
1: Solo un triangolino lì davanti.
0: Il perizoma.
1: Cioè, vestiti di tutto punto sopra e quasi di niente di sotto.
0: Ma no.
1: Cioè, io credo a questo punto, guardando sta sfilata, peraltro brutto da vedere, insomma,
0: brutto, sì, triste.
1: Io credo che siano maturi i tempi per una nuova legge di grande civiltà.
0: E cioè?
1: Cioè, gli stilisti devono avere totale libertà creativa, per carità.
0: Certo.
1: Ognuno disegna e crea i modelli che vuole.
0: Sì.
1: Solo che poi, per legge, appunto, devono indossare per un mese i capi che hanno disegnato.
0: Io te l'appoggio.
1: È vero o no?
0: Te l'appoggio.
1: Io credo che farebbero delle sfilate più, come dire, rispettose della dignità umana.
0: Hai ragione. Hai disegnato questo capino?
1: Sì,
0: tu lo hai disegnato?
1: E adesso lo indossi.
0: Mo te lo metti. Eh beh, sì, sono d'accordo.
1: Solo dopo che l'hai indossato per un mese, io posso pensare a comprarlo. A questo punto
0: la strada verso la civiltà è ancora lunga.
2: Scusa, nudi sotto?
0: Perizoma, sì.
1: Cioè,
2: c'è un perizoma.
1: Perizoma, stretto però. La chiappa.
0: Adesso non so se sta, cioè, veramente.
2: Ho capito,
0: Max,
2: ma l'immaginazione va.
1: Ho paura. Sui social le vedete.
0: Stretto perché così rimane aggrappato.
2: Ah, ok.
0: Come
2: grappolo d'uva.
0: Questa gobba anteriore dell'essere umano, esatto. Maschile, ecco, diciamo. Vabbè.
1: La Camera ha approvato all'unanimità un'indagine conoscitiva suggerita anche dalla Confcommercio. Sul fatto, ma è giusto o è sbagliato fare questa storia dell'ora legale, l'ora solare, di cambiare l'orario due volte all'anno? Perché erano esigenze di inizio del secolo,
0: del passato,
1: adesso non
0: passato.
1: Ce n'è più bisogno. Quindi ogni anno sui giornali, ma dappertutto, dice: ah, questo sarà l'ultimo anno che facciamo questo cambiamento.
0: Lo dicono tutti gli anni.
1: Ma sono 20 anni, 30 anni che si dice questo sarà l'ultimo anno.
0: Amici, questo ampio dibattito ci induce a chiedervi:
1: cosa dite ogni anno che sarà l'ultima volta?
0: Non mi portare più alla festa di tua cugina, perché tutte le volte finisce che litigo. Allora, no, è l'ultimo anno che io vengo alla festa di compleanno di tua cugina.
1: Questo è stato l'ultimo anno che andiamo al mare a Torvaianica. Basta,
0: basta,
1: messo rotto, cambiamo spiaggia.
0: Basta.
1: Cosa dite ogni anno? Sarà l'ultima volta che lo fate.
0: Poi invece no, magari, ecco. Allora,
1: telefonate. Votate all'800-800-002. Telefonate.
0: Diteci la vostra chiamando l'800-800-002 oppure, naturalmente, scrivete sulla pagina Facebook.

0: palco.
1: No, adesso you should go.
2: Sì,
1: te ne devi andare perché ci sono i radioascoltatori.
3: E poi lo dice ogni anno, me ne vado, però poi ricanti, non lo so.
1: Allora, cos'è che dite ogni volta? Ah, sarà l'ultima volta.
3: Per carità.
1: Allora, sentiamo cosa sta arrivando all'800-800-002, il nostro numero, ma soprattutto il vostro numero, amici. E lasciate questa disgustosa retorica.
3: Ruffiano.
1: Ruffiana, esca da me. Ilaria da Trieste.
3: Ciao Ilaria.
1: Buongiorno.
4: Ciao conigli, sono in macchina, ma sto andando piano.
1: Molto piano, Ilaria. Allora.
4: Allora, io è da più di 10 anni che partecipo a un GAS, quindi a un gruppo d'acquisto.
1: Sì.
4: Sullo champagne.
1: Mamma mia.
4: Che è molto attrattivo perché tendenzialmente si sono arricchiti quelli che vogliono, arricchita la lista intendo dire,
1: sì,
4: dei miei amici che vogliono che io acquisti per loro lo champagne, quindi ogni anno perché ho degli amici che vivono,
1: che sono
4: in Francia,
1: alcolisti, diciamo la verità, no vabbè, e ogni anno
4: io mi perito di prendere gli ordini,
1: ecco,
4: di chiamare il camion, di farlo venire a Trieste, di fare i mucchietti che non sono mucchietti ma sono casse, di invitare gli amici a prendere le casse, e ogni anno dico adesso basta.
1: Vabbè,
4: questo
1: basta.
4: È veramente l'ultimo anno,
1: basta.
4: E poi mi faccio intenerire perché
1: certo,
4: tutti mi dicono ma non è arrivato l'ordine dello champagne quest'anno, e che faccio, non lo faccio,
1: ecco. Ma perché non andate in un'enoteca e ve lo comprate senza Ilaria? Però dietro vicende di questo genere c'è un po' un ricatto sentimentale, per cui tu adesso dici qui agli inizi d'ottobre per radio dici ma io me ne tiro fuori, io è l'ultima volta, ma tu pensi di potercela fare davvero, Ilaria?
4: Esatto, forse no.
1: Forse no, forse è quello che ci frega, che abbiamo un cuore sotto lo sterno,
3: però
1: a
3: che
1: sinistra,
3: fatica,
1: subito sopra lo stomaco, no? C'è un cuore e quello purtroppo c'è fatale. Ilaria, grazie.
3: Ci scrive Anna Gattarossa, dice quest'anno è l'ultima volta che vado a Venezia all'inaugurazione della Biennale d'Arte,
1: ecco,
3: perché fino a 10 anni fa c'erano questi vernissage, si riusciva a parlare con gli artisti. Da una decina d'anni
1: non
3: ci sono
1: parla,
3: solo buzzurri
1: purtroppo,
3: per niente interessati all'arte, ma solo ai drink gratis,
1: ecco, e ad attaccare banane alle pareti. Ma lasciamo perdere. Rosaria dalla provincia di Verona, buongiorno.
3: Rosaria.
5: Sì, buongiorno.
1: Allora, Rosaria, hai detto è l'ultima volta che
5: vado in vacanza con la famiglia.
1: Ma no, non dire così, tesoro, non dire così. Perché? Che cosa fanno?
5: Ogni anno è un disastro. 3 figli, non si sa mai se vengono rimandati, se vengono promossi, quando devono andare a scuola per recuperare. Due lavori da gestire, io non posso andare la prima, non posso andare la seconda settimana, e il mio marito è diverso. È una...
1: È vero.
5: Disastro ogni anno.
3: Ma tu vai per conto tuo dal prossimo anno o ce li mandi a quel paese, per dire?
5: No, ce li mando a quel paese, no, io sto a casa, prendo i miei libri, leggo tranquilla a casa.
1: Allora, Rosaria, la verità è che la vacanza è la cosa più stressante che esista.
3: È vero.
1: Cioè, uno va in vacanza per riposarsi, ma in realtà... Anche qui però c'è il ricatto sentimentale. Tu pensi veramente di farcela, Rosa? Sono cose che si dicono.
5: Ma lo dico da tanti anni, ma non l'ho mai fatto.
1: Vedi, questa è una cosa che torna, devo dire. Grazie, Rosaria. Grazie.
3: Patrizia.
5: Grazie.
1: A te un abbraccio.
3: Ciao, Patrizia scrive: questa è l'ultima volta che accetto di lavorare per questa persona così esigente.
1: Bravo.
3: Così poco rispettosa.
1: Poco rispettosa.
3: Però la pecugna è pecugna, poi.
1: Non Olet. Ecco, sentiamo Giulia in provincia di Vicenza.
3: Giulia.
1: Buongiorno.
6: Ciao.
3: Buongiorno.
6: Ciao.
1: Giulia, è l'ultima volta. Bentornata. Giulia, è l'ultima volta di che?
6: Allora, che faccio l'albero di Natale con il mio compagno, perché lui è bravissimo, poi viene stupendo, però ogni anno è la pallina di qua, è il rosso sopra, è il sotto giallo, e poi questi più piccoli in ordine, i fili, insomma, uno stress, tutto il pomeriggio.
1: Ma lui è architetto?
6: No, lui è perfezionista.
1: Perfezionista è la versione edulcorata di rompi.
3: Vabbè.
1: Giulia, ma tu già hai cominciato a fare l'albero di Natale? No. Però già lo temi, diciamo.
3: Eh beh, sì.
6: Lo temo, perché poi il risultato è stupendo. però poi la bambina vuole aiutare, ma la bambina ha 3 anni, non è che è precisa.
1: Certo,
6: papà questo, no, questo va sotto, allora poi fammi i gruppetti in base ai colori. Insomma, ecco, ogni anno io sono lì perché faccio foto.
1: Lo capisco, però Giulia, pensa solo una cosa, pensa al risultato finale.
6: Esatto.
1: È quello che ci frega,
6: Esatto. Quando lo accendi. Io lo facevo solo davanti.
1: Giulia, grazie, buona giornata. Allora continuate, amici, a raccontarci cosa di quella volta che avete detto basta.
3: Questo è l'ultimo anno che faccio questa cosa.
1: Ecco. Che invece la state continuando a fare, forse
3: 800 800 002 è il numero da chiamare.
1: E comunque anche una frase di questo genere fa parte della vita.
3: Ah, certo.
1: Perché è tutta vita. È tutta vita.

0: 8, quasi 15 minuti, adesso il Cantagiornale, il primo giornale radio cantato della radiofonia italiana, e andiamo con i titoli.
1: Yo-ho!
0: Leone XIV apre ai sindacati dei lavoratori vaticani.
1: 60.000 italiani girano con una targa polacca per risparmiare sull'assicurazione.
0: Salta la sagra del fungo amiatino del Monte Amiata perché per il troppo caldo non ci sono funghi.
1: Oh no!
0: E andiamo col Cantagiornale.

0: Berlino, Berlino no.
1: No, è triste.
0: Grazie ai giornalisti della redazione del Cantagiornale, Max Paiella e Attilio Di Giovanni, grazie veramente.
1: Ma torniamo a parlare di quella volta che ogni anno voi dite questa cosa, io non la faccio più, non la farò mai più, e poi continuate a farla.
0: E la fate.
1: Ecco,
0: e la fate. Allora sentiamo ancora un contributo qui all'800 800 002. C'è Alessandra che ci chiama da Contigliano, la provincia di Rieti.
1: Da Rieti.
0: Buongiorno Alessandra.
1: Ciao Ale.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Alessandra, buongiorno. Di che cosa si tratta?
2: Mai più il giro del paese la mattina della festa con la banda musicale.
0: Mamma mia.
2: Io faccio parte della banda, ogni volta c'è la sommossa dei musicanti perché si fa sto giro lungo, largo, lento, veloce. Non c'è nessuno.
0: Ma che ora partite voi con questa banda?
2: Ma alle 9:15, ma niente da fare. La gente o non c'è o non sa fare. Cioè, i palazzi, le case ci stanno, è la gente che non c'è.
0: Allora, Alessandra, scusami, no, ma avete pensato di spostare magari a mezzogiorno, cioè in un orario più congruo e consono?
2: A mezzogiorno c'è la Santa Messa, non si può fare il giro del paese.
1: Dopo vi mettete davanti alla chiesa.
0: Certo, alle 9 del mattino, ma di che giorno della settimana la fate questa cosa?
2: Domenica prossima.
0: Te credo, alle 9, no?
2: Ci siamo, domenica. Ma ogni anno
0: è così.
2: Dicono, mai più, e domenica ci siamo, per cui approfitto di questo momento.
0: Prego, prego.
2: Contiglianesi in ascolto, affacciatevi, non dico venirci incontro con un caffè, con un ciambellone,
0: però almeno un minimo di soddisfazione gliele vuole. Come si chiama la banda? Banda di Contigliano.
2: La banda musicale Romagnoli.
0: Ecco. Allora, Romagnoli. Ragazzi, che inizierà quest'anno con che brano? Che fate per prima cosa?
2: Ma come sempre con la marcia, primi passi.
0: La marcia, com'è la marcia, primi passi? Come
2: primi
0: fa?
2: Passi, perché è un grande classico, che è la prima cosa che apre la giornata.
0: E poi puoi accennarcela vocalmente un attimo, perché magari.
2: Come no?
0: Ma come potete, contiglianesi?
1: È un gioiello.
0: Contiglianici, come potete non unirvi?
1: No, allora, non facciamo figure.
0: Noi ci rivolgiamo a tutta la provincia di Rieti.
1: Ecco.
0: Anche se volete da Poggio Bustone andare.
1: Da tutta la provincia, dalla regione.
0: Dalla regione, mi raccomando.

0: raccomando, c'è alle, dalle 9 questa banda. Quanti siete voi della banda?
1: Siamo una 25.
0: 20, più della banda della Magliana, diciamo la verità. Alessandro, in bocca al lupo. Speriamo che dopo questo appello la provincia di Rieti quest'anno risponda con il dovuto entusiasmo. Grazie Alessandro.
2: Bocca al lupo. Stefania, a proposito di auguri, è l'ultimo anno che faccio gli auguri io per prima, Natale a Pasqua. Dai,
0: ma non ti attaccare a queste cose. Dai, si superi.
2: L'ultima volta che faccio le ferie in agosto. Basta.
0: Quello ci ho pensato pure io. Secondo me luglio è molto meglio, comunque. Vabbè, e sentiamo Enrico a Foligno. Buongiorno Enrico.
2: Enrico,
3: ciao, buongiorno a voi. Enrico, buongiorno, grazie per aver stare a ascoltare la mia storia. No,
0: grazie a te per la pazienza di seguirci. Senti, che succede però?
3: Allora, io tutti gli anni a fine agosto vado qui in una bella radura a raccogliere i semi del finocchietto.
0: Ecco, i semi del finocchietto, benissimo.
3: Sì. E li adopero come condimento sugli arrosti, su tutto quanto.
0: Certo.
3: E quest'anno mi sono detto, ma chi me lo fa fare ritornare a fine agosto con 40 gradi al sole, sotto il sole, a raccogliere i semi del finocchietto?
0: Quando si può comprare, diciamo, in un supermercato, è così, lo capisco Enrico, però quella soddisfazione che ti dà...
3: Però siccome a noi piacciono i prodotti nature, io ho detto quest'anno ci vado, ma il prossimo anno me lo compro.
0: Certo, adesso la temperatura è quella che è. Raccogliere il finocchietto a fine agosto può essere fatale, diciamo, ti trovano morto, steso con la mano protesa verso il finocchietto, non è una cosa. Però pure questa è una di quelle cose che si dicono, poi ci ricaschi. Enrico, in bocca al lupo.
2: Perché uno si dimentica, che per esempio Paola, l'ultima volta che faccio il sugo alla genovese a casa mia, deve cuocere tutta la notte, sono solo cipolle e mi resta questo odore di cipolle impregnato anche nei muri.
0: E lo capisco. E soprattutto... Ma tu vivi a Genova?
2: È una specialità napoletana.
0: È napoletana.
2: È napoletana la genovese.
0: La genovese è napoletana, vedi quanta ignoranza.
2: Sugo di carne e tanta cipolla. Che deve cuocere l'intera notte.
0: Non si può diminuire la cipolla. No, amici, non ci provate, nella genovese non si può diminuire la cipolla. Dai, su.
2: È arrivato il momento di salutarci,
0: che poi per voi radioascoltatori è il momento più bello della trasmissione, diciamo la verità, insomma, dai, su.
2: Però per chi vuole, domattina fra qualche ora alle 7:45 ci ritroverete qui su Rai Radio 2.
0: Buon riposo a tutti.

0: Red Carpet Radio 2, qua si comincia in questo martedì. Mi confermi che è un martedì, Mario Benedetto?
1: Confermo, Andrea De Logu, anche perché sono sicuro che lo sia, perché non ti ho mai visto sbagliare.
0: No, che meraviglia. Ma tu sei un professore, mi emozioni quando dici così. Ed è bellissimo stare qui in questa sala, ma chi abbiamo da al di là dal vetro?
1: Al di là del vetro c'è la nostra garanzia, la nostra guida, Peppe Verdel, il regista che tutti vorrebbero, va bene Verdel così?
0: Vero? E tutti, e ci abbiamo soltanto noi. Tutti vogliono sapere qual è il nostro numero, il 348-7300, il numero a cui scrivere quando vi diremo cosa fare, sì, quando volete scatenarvi, nel
1: quando
0: frattempo,
1: vorrete, esatto,
0: se volete salutarci, noi comunque li leggiamo.
1: Siamo qui con piacere, anche perché vi proporremo un bel po' di notizie, partiremo da una molto carina, divertente, e come al solito con un sorriso ci porterà a riflettere.
0: Molto riflettere, anche perché, come abbiamo detto, ci si riflette tantissimo. Nel frattempo sappiate che si parla di crisi di coppia, arriverà anche Michel Dessy e siamo qui a sfogliare i giornali per voi e a starvi vicino, vicini vicini.
1: Vicini vicini.
0: Guancia a guancia, faccia a faccia. Dio.

0: Radio 2, questa è una canzone meravigliosa. Elisa entra qui sul nostro red carpet. Sì. Buon Mario Benedetto.
1: Sì.
0: E adesso si parla di crisi di coppia. Ti posso chiedere se tu sei in crisi di coppia oggi?
1: No.
0: Non sei in crisi di coppia?
1: No, non sono in crisi di coppia, sono stato lungamente.
0: Però. Ma adesso no.
1: Anzi, una crisi è quasi un'anticipazione della crisi, cioè per paura della crisi, è un po' come il panico, no? Del quale parleremo perché
0: certo.
1: Sei molto sensibile e ti fa onore. Cioè la paura della paura a volte ci paralizza.
0: Quindi tu hai paura di andare in crisi?
1: Sì, ero un po' paralizzato, adesso però non è una...
0: Quindi non ti fidanzavi perché avevi paura di andare in crisi?
1: Esatto, cioè era un po' il timore del...
0: No, ma questo non è male, perché poi lo chiederemo anche ai nostri ascoltatori. No, c'è una notizia che in realtà sembra simpatica, sciocchina, però si parla di mega milionari, quindi è una cosa un po' particolare. Elon Musk viene lasciato, anzi lascia per primo, però poi viene diciamo così sbertucciato pubblicamente dalla sua fidanzata, che è stata lasciata da Elon Musk dopo 4 figli, semplicemente usando X, il social network di proprietà di Elon Musk. Quindi la sua fidanzata è entrata su X e ha scritto: ok, fino a una settimana fa ci dicevamo ti amo,
1: sì,
0: e invece poi sei sparito, io ti auguro il meglio, ti voglio bene lo stesso.
1: Vabbè, dai, un messaggio, si è congedata con...
0: Però mi chiedo, se ha dovuto usare un social network per dire addio a Elon Musk, fra l'altro poi insomma è uno dei più ricchi al mondo, una cosa insomma quasi imbarazzante, ha dovuto, cioè lui è sparito.
1: Sì.
0: Lui è scomparso.
1: Se lo devi raggiungere tramite il suo social, in effetti, chiaro, quando si parla sui social, hai visto quando si fanno gli auguri, per esempio, ai compleanni, è carino perché si condivide anche con la comunità, però
0: certo,
1: magari una comunicazione privata, no?
0: Ma
1: è evidente che qua c'era forse anche una finalità pubblica.
0: Sì, ma c'è qualcosa che probabilmente non torna.
1: Qualcosa che non
0: torna. Elon Musk ha 14 figli in giro per il mondo.
1: Sì, sì, lui ha una storia personale, diciamo,
0: intensa.
1: Articolata.
0: Molti non li vede da tanto tempo, non li sente più. Non possono contattarlo,
1: neanche li riconosce, però.
0: Ecco, probabilmente questo. Ora mi chiedo, può essere che lei veramente non possa arrivare neanche a poter scrivere al il padre
1: molto
0: dei
1: strano
0: suoi figli?
1: Quel che è certo è che è un addio veramente singolare, tra i più singolari, no, che abbiamo conosciuto nei
0: ecco,
1: tempi recenti,
0: che potrebbe essere anche un ghosting, che poi insomma lo raccontiamo dopo, anche se ormai avete imparato che cosa vuol dire, ma lo ripetiamo lo stesso.
1: Sì.
0: Vi vogliamo chiedere oggi al 348 7300 200, parliamo di crisi di coppia, poi andremo a analizzarle più nel dettaglio, poi abbiamo tante altre cose da raccontarvi sul dolore che si prova, anche su quello che si prova mentre magari si è una famiglia, no? Ci sono tante famiglie che in questo momento purtroppo ci ascoltano, sono separate.
1: Brava,
0: da poco,
1: sì,
0: magari
1: sì,
0: da tantissimo.
1: Sì.
0: Il modo peggiore in cui vi hanno lasciato. Cioè come siete stati lasciati, il modo peggiore, quello che vi ricordate, ma anche se magari di anni fa, non per forza adesso, non l'ultimo.
1: Magari, anche se c'erano ai tempi nostri, della nostra generazione, non c'era il social.
0: Era difficile.
1: X non c'era, quindi ci si lasciava in modo diverso.
0: Vediamo al 348 7300 200, scritti o anche messaggi vocali. Noi non disdegniamo il modo peggiore in cui vi hanno lasciato. Avete sofferto, non avete sofferto, questa persona è sparita, oppure vi ha scritto una lettera o un cartellone, che ne so, qualsiasi cosa che vi ha segnato. Poi lo dici anche tu,
1: sicuro.

0: Come to me, COP, si dice.
1: Coop, questa è Radio 2, questo è Red Carpet. Questo è uno spot. Vi stiamo chiedendo, Mario Benedetto che ride sornione da quella parte. Sì. Io sono Andrea De Logo, fra poco arriverà Michel Desi e siamo qua a chiedervi come siete stati lasciati nel peggiore dei modi, il modo che vi ha ferito, che vi ha fatto, vi ha fatto male, vi ha fatto
0: anche piangere.
1: Che avete pensato, ma io davvero ho passato tutto questo tempo con questa persona? Al 348-7300-200 scritti o messaggio vocale, che comunque insomma ci piace sentire la vostra voce. Ne leggo subito uno e poi andiamo a parlare del ghosting. Ben ritrovati Red Carpettiani, la mia storia è finita naturalmente senza troppe parole e forse è stato meglio così, non eravamo compatibili, si dice così, giusto? Questo è Sandro da Milano. Sai che forse è una fortuna quando succede.
0: Sì.
1: Beh, non lo so.
0: Sì, perché alla fine rischia, posso dire, ecco, c'è quel confine tra interrompere una relazione e correre il rischio, no, di farlo in modo prematuro, e a volte trascinare con degli effetti e poi possono peggiorare, perché comunque quello che a me è sempre piaciuto e che sono sempre riuscito a fare, anche se poi non è facile mantenersi in contatto, è preservare un rapporto.
1: Certo, se vuoi bere un ricordo, una persona.
0: Non è sempre possibile. Però a volte quando si tira un po' la corda, c'è il rischio che si alterano degli equilibri.
1: Io adesso leggo un altro messaggio di Giannette, ti stiamo vicino e ovviamente ti capiamo. Dopo 13 anni di matrimonio il mio ex mi ha lasciato per telefono ed è sparito con un'altra, ovviamente senza darmi spiegazioni.
0: Mamma mia.
1: Giannette, brutta storia.
0: Per telefono
1: no, terrifico. Pensa che codardo. 348-7300-200 messaggio vocale se avete voglia di farci sentire la vostra voce, dove ci ricordate il peggior modo in cui vi hanno lasciato.

0: Ligabue, qualcosa per te, Radio 2, questo è Red Carpet. Vi abbiamo chiesto al 348 7300 200 il modo peggiore in cui siete stati lasciati. Siamo partiti da una storia ormai insomma alla mercé di tutti, come è stato lasciato l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, con un tweet, con un X, un messaggio sul suo social, e abbiamo toccato gli argomenti insomma più delicati, anche in modo leggero, ma questo è quando vieni lasciato, quando una famiglia si distrugge, purtroppo
1: La cicatrice resta.
0: Rimane,
1: resta,
0: non si può far finta di niente.
1: No, anzi.
0: Magari, come dicevi tu, fai anche fatica poi a ributtarti in un'altra storia.
1: È difficile, ti lascia proprio. Esatto.
0: Perché ti rimane qualcosa. Pensate che il ghosting a tempi si lasciava, molti hanno lasciato sparendo completamente, quindi non facendosi mai più trovare. E non era.
1: Ma quanto è brutto il ghosting?
0: Non avevano questo nome ghosting, sparivano e basta. Sì. A me l'hanno fatto.
1: Sì.
0: Avevo tipo 25 anni.
1: Ti hanno ghostato.
0: Ho sofferto tantissimo, non sapevo si chiamasse ghosting. Quando dai un nome agli atteggiamenti così negativi, così tossici, sì, di altre persone, un po' ti rassereni, perché dici: oh, allora ho sofferto per un motivo, nel senso, non sono matta io che lui è sparito e io ci sono stata sotto per 2 anni.
1: Ma poi quando si crea un nome è perché un'abitudine si consolida. Dicevano gli antichi: nomina sunt consequentia rerum, cioè quello che succede diventano. Quindi quando purtroppo il ghosting ha iniziato a consolidarsi, è conosciuto da tutti, quindi il famoso sparire, beh, si vede che diventa una pratica più diffusa.
0: Forse l'ho sempre stato, ma non aveva un nome. Sentiamo i vostri messaggi, vai.
2: Penso che per cosa che trovarla sul fatto, coglierla sul fatto, non penso che ci sia.
1: Coglierla sul fatto è brutto,
0: C'è un messaggio che leggo. Scusate, non voglio scrivere il mio nome, ma sono stato tradito da un mio amico che si professava omosessuale e invece l'ho scoperto in atteggiamenti molto intimi, quindi a letto con mia moglie. Quindi è stato tradito 2 volte dal migliore amico e
1: Tosta.
0: Sì. Sentiamone un altro.
3: Come diceva Franco Califano, che di amore se ne intendeva, diceva che l'amore si vede quando finisce, perché anche quando un amore finisce, se due persone si sono amate, non arrivano agli estremi della violenza, dei ricatti, dell'avvocato, di usare i figli come arma.
0: Vero.
3: Quindi se l'amore finisce male, vuol dire che forse non c'era
0: amore.
3: Molto amore nemmeno prima.
1: Come spesso accade nella vita, inizi a apprezzare qualcosa quando inizia a mancarti.
0: Sai cosa? Io ho divorziato anni fa e devo dire che abbiamo divorziato benissimo, cioè abbiamo capito che era finita, ci siamo lasciati
1: in modo pacifico, si potesse fare sempre così. Sai, secondo me, io credo, dico un qualcosa di banale, bisogna dire quello che si pensa, esternare quello che si prova,
0: cioè, quella colpa
1: sembra scontato, ma non si fa, guarda che si fa molto poco, pensa alla vita di tutti i giorni e quanto poco esterniamo.
0: Adesso senti, mi dici quello che pensi mentre ascoltiamo gli Smash Mouth.
1: Assolutamente.

0: All Star, questa è Radio 2, questa è la pregevolissima trasmissione Red Carpet. E Mario Benedetto, ma come mai io mi sento osservata?
1: Senti una presenza che aleggia. C'è il nostro Michel. Dove sei?
2: Eccomi, io sono nell'etere oggi, viaggio da una parte all'altra come le onde radiofoniche.
1: Sapete proprio così? Perché?
2: Sì, perché oggi la radio in Italia celebra 102 anni, o meglio la RAI, perché dovete sapere che 102 anni fa, il 6 ottobre, fu mandato alle 21 il primo messaggio radiofonico. L'URI, voi sapete cos'è l'URI?
1: No, certo.
0: Io no.
2: Non dite cose strane, URI.
0: Cos'è l'URI?
1: Lo hai chiesto pure.
2: Vediamo.
1: Ma l'hai chiesto no, perché sennò mi fai spoilerare, perché tu l'hai chiesto in giro, mi sa.
2: Sì, l'ho chiesto.
1: Sentiamo un po' cosa hai raccolto, va.
3: 800, scusa. Oggi si celebra l'URI, vuole dire qualcosa?
4: No, non capisco.
3: L'URI?
4: Ma non lo so.
5: URI?
4: Che cos'è?
5: Unione Radiofonica Italiana.
4: Ah, bene.
3: Vuole dire qualcosa?
4: Grazie.
3: 102 anni fa il primo messaggio della RAI.
6: No, sappiamo che cos'era, quindi. Però...
3: Volete dire qualcosa in radio?
6: No, guardi.
3: Come no?
6: Che dobbiamo dire?
5: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
3: Vuole approfittare del mezzo?
6: No. Perché vado di corsa, sto già in ritardo.
3: Non vuole approfittare?
6: No, non posso.
3: Un saluto.
6: E mio marito sta andando perché c'ho un appuntamento, faccio tardi.
3: Posso? Oggi?
6: No, è tardissimo, sono in ritardo.
0: È tardissimo.
7: Non parli.
3: Lei non parla.
7: Senza lingua.
5: Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924.
6: Io non lo uso la radio.
3: Questo è un problema.
6: Ma io non c'ho spazio per mettere pure la radio. Tardissimo, sono in ritardo.
3: Luca il portiere vuole approfittare dell'URI?
4: URI.
3: URI.
4: URI.
3: Bello. Cosa vuole dire?
0: URI.
4: Che senza radio non si vivrebbe.
3: Bravo.
4: Io abolirei la TV e rimetterei solo la radio. La radio tutta la vita. Forza radio.

0: Radio 2, questo è Red Carpet e sono molto molto contenta insieme a Mario Benedetto di dare il benvenuto sul Red Carpet di Radio 2 ad Anna Foglietta. Ciao Anna!
1: Benvenuta!
2: Ciao Andrea, come stai? Come state?
0: Stiamo benissimo ed è veramente un piacere intervistarti questa volta come regista, perché tu sei al cinema con una storia che è il tuo esordio alla regia, giusto?
2: Sì, esatto, la prima in assoluto. Non ho mai fatto niente prima di questo, ma proprio niente.
0: Hai fatto talmente tanti bei film.
2: Infatti sì, è come quando Verdone, no, si è preso la laurea honoris causa per quanto riguarda tutta la sfera della medicina.
1: Ah, no, farmacia.
2: Con pratica, no, della farmacia.
1: È competenza, ovviamente.
2: Esatto.
0: Mamma, tu sei più che competente in materia. Allora, noi stiamo parlando di crisi di coppia, infatti, cioè, capiti a fagiolo. Nel cast, vabbè, ci sono grandi nomi, Alvar Orbacher, c'è Guido Caprino, Caterina Casini e Elio De Capitani. Li hai convinti dicendo amici miei accettate o sulla sceneggiatura?
2: No, non mi sarei mai permessa, no, sulla sceneggiatura, non c'è amicizia su queste cose.
0: Non c'è.
2: Lo stesso vale per me, insomma, quando mi propongono un ruolo anche che a me non piace, anche se c'è un rapporto d'amicizia, è giusto sentirsi liberi di dire oppure che non te lo senti addosso. È giusto sentirsi liberi di dire no o sì. In questo caso con Albe Guido è andato esattamente in questo modo, gli ho sottoposto la sceneggiatura e si sono convinti per quello che gli piaceva,
0: perché insomma, funzionava. Guarda, è la storia, la dico velocissima, però insomma il film lascia il pensiero, andate a vederlo perché ne vale la pena. È la storia di Erika e Mauro, che sono una coppia che vive in provincia, e quando la figlia lascia il nido, diciamo così, va all'università, inizia una crisi. E ora però, ora Anna, la domanda sorge spontanea. Come ti è venuta l'idea? Sei stata in crisi anche te con tuo marito, che salutiamo, a cui vogliamo molto bene?
2: In realtà no, Andrea, perché io credo che il film ha questo tipo di trama, questo tipo di plot, però in fondo è un film che parla di amore per se stessi e parla di quanto è importante all'interno della propria vita definirsi e trovare spazio per dar voce, no, ai propri desideri, ai propri piaceri, ai propri sogni, per entrare poi in una relazione che sia veramente sana, perché altrimenti io credo che nella confusione dei ruoli spesso le relazioni non siano sempre luminose, a volte diventano un po' tossiche. Insomma, è un film che parla anche del rischio di potersi perdere quando insomma uno dei due reclama spazio e l'altro va in affanno. In questo caso è lei che reclama spazio e lui va in effetti va in affanno, perché è stato costruito, no, anche il personaggio di Mauro intorno a un'idea di uomo molto solido, molto roccioso, che fa fatica, no, ad accogliere il cambiamento, e soprattutto fa fatica a capire che anche lui può concedersi la vulnerabilità e può concedersi la paura di aver paura. Questo è un po' il sentimento del film, dare voce e nome ai propri sentimenti.
0: Bello, concedersi la paura di aver paura. Guarda, ti teniamo inchiodata al telefono, ci ascoltiamo Dito nella piaga, poi torniamo subito da te.

0: Carpet, dito nella piaga, Miss Italia. Ringraziamo tutti quelli che ci stanno scrivendo. Alessandro D'Ancona saluta Anna Foglietta e dice: io ti desidero. Tocca a me. Alessandro, stai calmo, stiamo parlando con una regista. Mi ha detto: ti prego, capito, ti prego Andrea, leggilo. L'ho letto, Alessandro D'Ancona, l'ho letto. Abbiamo fatto quel patto fra conduttore e ascoltatore.
1: Una lunga lista di, al centro di una lunga lista di desideri, sicuramente lo sarà ancora di più da regista, perché parlava di questo film. È molto interessante, appunto, definire la propria identità e i propri affetti è fondamentale poi per stabilire la relazione. Ecco, che relazione hai stabilito e stabilirai con te stessa come regista, come attività della tua vita?
0: C'hai paura? Perché come attrice va bene, fai parte di un progetto, ma come regista ci sei tu,
2: Sì, è molto, da una parte è molto spaventoso, però dall'altra, sai, poi Andrea tu un po' mi conosci, insomma, io sono, non solo che uno non è che cresce solo anagraficamente, ma cresce anche nelle intenzioni, nei bisogni, nella imprimere, no, attraverso la propria voce qualcosa, un graffio che sia davvero personale, e quando fai l'attrice, l'interprete non sempre riesce a farlo, per cui era proprio necessario a un certo punto fare questo passo. Quindi da una parte sono molto spaventata, però dall'altra sono anche convinta, fermamente convinta di, insomma, di quello che avevo da dire, e questo già mi sembra bello, di aver trovato comunque la mia voce, la mia identità. E quindi sì, la paura c'è, ma è sempre metà in metà, e credo che sia anche assolutamente funzionale, no? A superarsi, andare oltre, è molto bello, è una fase molto bella, molto bella.
0: Senti Anna, ma i tuoi figli hanno visto, immagino tuo marito ovviamente, sì, ma anche i tuoi figli hanno visto il film?
2: Sì, sono venuti con me a Venezia ed è la prima volta che li portavo con me, e bello, mi ha sorpreso moltissimo la reazione del mio figlio più grande, che ha 15 anni e che, a proposito,
0: Lorenzo,
2: appunto, della capacità, esatto, a proposito della capacità di riuscire a dare un nome ai propri sentimenti, a un certo punto anche lui ha detto che si era molto emozionato, che era attratto anche da quelle scene in cui sembrava non succedesse granché, ha detto: però capivo che c'era qualcosa, una loro incapacità. Però vi assicuro che mio figlio è un ragazzo assolutamente normale, non vorrei dire basico, per... no, perché sennò
0: adesso torni
2: che
0: a casa.
2: No, no, proprio normalissimo, calcio, scuola, fidanzata, quindi tutto molto normale. Però ha detto: io a un certo punto avevo tutto un blocco alla gola, come se non riuscissi a tirar fuori le emozioni di quello che stavo vivendo, e questo l'ho trovato molto sintomatico. Ho detto: beh, prima o poi Lorenzo, meglio prima che poi, cerca di far uscire tutto quello,
0: certo,
2: che ha in gola, perché sono quei nodi orrendi che spesso, troppo spesso, gli uomini sottovalutano, ma che sono poi alla fine, no, alla base anche di un'incapacità di gestire.
0: Bravissima. Sì, sì, di una società che ti chiede cose che non sono giuste con la tua anima,
2: esatto,
0: con la tua voglia di far parte anche di quello che accade nelle tue emozioni. Ma questo poi con una nessuna 100.000, figurati, tutti,
2: esatto,
0: questi argomenti sono toccati ogni giorno, anzi, che bello che esistono questi movimenti. Io, prima di lasciarti andare, ti devo fare una domanda, perché sono molto curiosa sempre quando insomma delle persone, delle grandi artiste come te, perché adesso tu ti imbarazzerai, però insomma sei una grande attrice, adesso hai debuttato come regista, i tuoi figli ti prendono in giro per qualcosa a casa? Perché è una domanda che mi faccio sempre dei genitori che hanno una vita pubblica.
2: Certo, certo, mi prendono in giro perché dicono che sono pesantissima, perché io, capito, faccio sempre questa elevatura morale su tutto, no? Cioè, che non so, una cosa che mi emoziona, dico: vedete ragazzi quanto è bella questa cosa, oppure una cosa tragica, vedete quanto è terribile questa...
0: Nora prende dei biscotti al cioccolato, Nora, no, questo biscotto arriva da lontano, lo devi saporare.
2: Ma capisco, sulla filiera, al fast fashion, no, quello mi detestano, perché faccio delle battaglie quotidiane contro tutto ciò che eticamente non è accettabile, e quindi ogni tanto cedo anch'io, ma veramente ogni tanto, perché credo che sia il tempo della responsabilità, e quindi mi prendono in giro perché dicono che sono un po' pesante.
0: Va bellissimo.
2: Hanno ragione.
0: Glielo concediamo. Grazie mille davvero, Anna.
2: Grazie,
0: noi consigliamo Una storia al cinema per la regia di Anna Foglietta. Un abbraccio.

0: Radio 2 Red Carpet, Nat Brackett. Scusate, mi sono mossa la lingua mentre.
1: E l'emozione, parlando dei sentimenti.
0: Crazy.
1: Quindi, vedi.
0: No, ragazzi, no, vi spiego perché. Perché in questo momento dovevamo parlare di altro, ma mentre andava il pezzo musicale, io e Mario ci siamo guardati. Abbiamo veramente decine e decine di messaggi di voi che ci state dicendo come vi siete lasciati.
1: Non possiamo non ascoltarvi.
0: Se no, che cosa vi chiediamo a fare?
1: Che stiamo a fare qui?
0: Quindi al 348-7300-200 sentiamo come siete stati lasciati. Vai.
2: Novembre 1988. Praticamente convivevo da un anno e mezzo con questo ragazzo e lui un giorno, un sabato mattina, siamo andati a fare prima la nostra lezione di sci sul prato.
0: Ah,
2: e
0: mazza.
2: Tornati
0: bello.
2: A casa, vedo che si cambia, si veste, si allaccia le scarpe e mi dice: io esco. E non è mai più tornato.
0: No. Ma scusate,
2: adesso siamo, diciamo fra virgolette, amici, però
0: come
2: non vi posso dire come sono stata, sono dimagrita 10 kg in 20
0: amici?
2: Giorni e vabbè, fiducia negli uomini ovviamente zero.
1: Non sono tutti così, però cioè, poi che brava persona che sei stata, devo dire, perché
0: però scusami,
1: io esco e poi
0: io esco non è più tornato. Ma tu pensi che gli sia successo qualcosa?
1: Infatti uno si preoccupa, però io esco e non torno più,
0: e non torno più,
1: non ha giunto e non torno più, però.
0: Ma sentiamone un altro.
3: A me non è come mi ha lasciato, è perché mi ha lasciato. Solo perché era napoletano,
0: non
3: e suo
0: vero.
3: Padre gli ha detto di non frequentarmi più.
0: Non è vero.
1: Beh.
0: Non è vero. No, no, ragazzi, non ci posso credere. No, ti prego, adesso ci mandi un altro messaggio.
1: Dici che non è vero.
0: E dici che è una gag, perché questa cosa non mi sta facendo male al cuore, va bene? No, ragazzi, voi non potete farci questo. Dovete pensare anche che noi siamo sensibili. Adesso vogliamo litigare col padre di colei che ti ha lasciato per questa cosa.
1: Non si fa, meno male che c'è la nostra musica, ti posso dire.
0: Ti posso dire che meno male, ma... Io sai perché ti lascio, Mario Benedetto?
1: Perché mi lasci?
0: Perché
1: mi lasci.
0: Fai pugili, sei il pugilato, non mi va.
1: Ma adesso c'è un atleta vero.

0: Sharpe, You Two o You Due con Silenzio. Mario Benedetto, ti piacciono gli U2?
1: Molto, sì, poi un po' di rock ci vuole, posso dire, anima un po' questo discorso sull'amore.
0: Tu ami U2 e Shiva, bello.
1: Sì, sì, no, sì, sì, sì, sì, gli U2, vabbè, gli U2 sono,
0: certo,
1: cioè, vinciamo
0: U2
1: facile.
0: E Sfera Ebbasta, mi piace questo tuo accoppiamento di gusti.
1: Sfera Ebbasta, diciamo,
0: come
1: lo sto ancora scoprendo, lo sto ancora scoprendo. A proposito di amore, non c'è amore che si conosce, perché magari il giorno dopo si scopre un amore che oggi non abbiamo.
0: Che paravento,
1: a fuoco,
0: che paravento.

0: I'm a genie in a bottle, questa era Cristina Aguilera, questo è Radio 2 e sul red carpet di Radio 2, attenzione, è entrato un genio, non è nella bottiglia questo genere, è sul tatami questo genio, Mario Benedetto, presentalo perché tu sì, sei proprio contento
1: un piacere avere Luigi Busà, intanto, benvenuto Luigi, grazie mille,
2: è
1: un piacere averti qui, perché ti ha definito genio giustamente Andrea?
2: La prima volta che mi dicono...
0: Tu sei un genio delle arti marziali, tu sei il primo oro storico olimpico
1: perché
0: del
1: non ti conosce
0: primo oro olimpico del karate italiano, pluricampione mondiale ed europeo nella sua categoria, cioè tu sei un esempio di forza. Fra l'altro noi volevamo iniziare l'intervista parlando ovviamente della tua divisa, perché chi ci sta guardando sul 202 del digitale terrestre vede che sei in divisa da carabiniere, quindi insomma uno dice ma scusa, parlate di karate, parlate di carabinieri, di tutti e due,
1: esatto,
0: perché adesso parliamo di tutti e due. Mentre c'era Cristina Aguilera che suonava nelle vostre casse, nelle vostre auto, cioè Luigi ci ha detto delle cose incredibili, nel senso sì, ok, ho vinto tutto quello che dovevo vincere, adesso ho smesso di gareggiare, sono un carabiniere e sono felice, perché è stato comunque un periodo lungo, anni, difficilissimo.
2: Assolutamente, 27 anni di quando fai la terza professionista, il nostro è uno sport con la categoria di peso, quindi segui una dieta per 27 anni.
0: Quanto dovevi pesare?
2: Io facevo la categoria 75 kg, di solito il mio peso normale era 81-81,5, quindi erano sempre 6 kg. Che poi non devi perderli gli ultimi giorni, perché poi la performance non va come deve andare. Ovviamente seguito da professionisti, nutrizionisti e tutti quanti. Però per 27 anni
0: di diete
2: ci vuole tanta motivazione e passione.
0: Scusa, quante pizze al mese potevi mangiare?
2: Brava, ti ho detto una bella cosa, perché la pizza è il mio cibo preferito, e quindi quando sgarravo facevo la pizza, quando me la sbagliavo al ristorante
0: no ragazzi, ma tu puoi mangiare una pizza al mese e te la sbagliano, no, ma vai fuori di testa.
2: Infatti quando beccavo il ristorante tipo schematico andavo sempre là e gli dicevo mi raccomando,
0: questa è l'unica pizza che ho. Che pizza ti piace di gusto?
2: Allora io mangio la provola e pepe ruota di carro.
0: Ma mai sentita? Scusa,
1: provola e pepe è un grande classico del
2: classico napoletano, poi ruota di carro.
0: Cos'è ruota di carro?
2: Ruota di carro, la pizza napoletana nasce ruota di carro, non è quella contemporanea che è cicciona, ma è un po' più stesa,
0: quella più fine,
2: sì, però no, quella romana è il
0: morbida,
2: sì.
0: Quella è la mia preferita, Rimini si mangia quella
1: ed è subito assaggio,
2: la provola e pepe ruota di carro è buonissimo,
1: un consiglio però ecco, non potevi che fare il carabiniere, perché adesso ci racconterai anche un po' di questa attitudine. Poi non è un caso che i gruppi sportivi come quello dei carabinieri, insomma, tante forze armate sostengono questi percorsi, e poi questa un po' rettitudine è quella che rispecchia anche un po' la divisa.
2: Sì, assolutamente, il karate sposa gli stessi valori della divisa, che io ringrazio ogni giorno, perché ho trovato una seconda famiglia, devo dirvi la verità, e forse senza questa famiglia magari, non dico non riuscivo a raggiungere l'obiettivo, ma è stata veramente fondamentale, dal più alto in grado, dal comandante fino ai coach, al fisioterapista, all'osteopata, al nutrizionista, tutti, ed è stato bello perché appunto il karate insegna valori come rispetto, umiltà, disciplina.
1: Giusto. Infatti partiremo anche da quello.
2: I carabinieri ovviamente insegnano questa cosa qua, no?
0: Rimani qui perché di questo parliamo fra pochissimo, adesso ci ascoltiamo Ultimo Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole o linguaggio.

0: Radio 2, Red Carpet, ultimo tutto, siamo insieme a Luigi Bussà, scusate se ci vantiamo io e Mario Benedetto perché abbiamo il primo storico oro olimpico del karate italiano qui con noi, sì. Adesso hai smesso di gareggiare, lo ridiciamo per chi si sia collegato in questo momento, sei ufficialmente un carabiniere, ma attenzione, stiamo arrivando a parlare non soltanto della tua carriera, ma di che cosa,
1: sì,
0: Mario?
1: Del fatto che la Delogu sapevi che è maestra di karate, ma non
0: era. Io i bambini però ero maestra di, perché sono cintura nera secondo.
1: Mi ha detto
0: Dan.
1: Un uccellino.
2: 10 anni di karate. Lo sapevo, sì. Mi era informato.
0: È stata la mia vita.
2: L'ho testata.
1: Posso dire che. E allora c'è il grande adesso, in questo momento, diciamo, ci sono gli sport da combattimento, MMA, insomma, c'è questa grande un po' cultura che si sta accettando di più questi sport. Perché quando ho iniziato, per dirti io, tanto tempo fa, senza vincere l'oro, ovviamente, cioè era guardato molto con sospetto la boxe. Poi c'è la grande differenza tra arti marziali e sport da combattimento. Però tutto questo nasce da difesa personale, da insomma saper prendere coscienza e contatto con se stessi. Nel tuo caso nasce anche da episodi di bullismo, sì. A livello personale possiamo dire.
2: Assolutamente, io ero un bambino in sovrappeso, pesavo oltre 100 kg, preso in giro, mi vergognavo a uscire di casa e quello infatti che portiamo anche insieme all'Arma dei Carabinieri nelle scuole è dire ai ragazzi che tutti possiamo avere una chance.
1: E questo è importante, sottolineiamolo Luigi, perché detto da te, una persona appunto che veste un ruolo pubblico, una divisa, è un campione
0: certo.
1: Come dire, di fama mondiale, ecco, credo che abbia un grandissimo valore.
2: Sì, ma poi la cosa non è che è detto a parole per raccontare la fiaba, io ho le foto, i video che documentano chi ero io, come ero io e quello che sono diventato, quindi attraverso lo sport vado a dire ai ragazzi che tutti possiamo avere una chance, perché quando impari le regole, il rispetto, la disciplina
0: prima, no? Soprattutto
2: noi quando siamo sul tatami facciamo os, un inchino al sensei che è il maestro, quindi ti porta già a rispettare una persona più grande di te a prescindere di chi sia quella persona là, e poi attraverso le regole capisci, combatti, conquisti le cinture e piano piano acquisisci quell'autostima in te stesso, fino a poi quello che è successo a me, io ho capito che valevo, che ce la potevo fare.
1: L'hai scoperto grazie al karate questo,
2: assolutamente,
1: cioè...
2: assolutamente.
0: Guarda, è incredibile come le arti marziali, noi non stiamo qua ovviamente a fare soltanto un'intervista, ma anche a dare degli spunti a chi ci sta seguendo, non soltanto ai genitori che vogliono portare magari i loro bimbi, le loro bambine a imparare un'arte marziale o uno sport, ma anche a chi è adulto. Attenzione, si può iniziare a praticare l'arte marziale anche da adulti.

0: cambia completamente la percezione di voi stessi. Non è una sciocchezza, è proprio anche il rapporto che si crea con chi con voi farà questo percorso. Io sono innamorata delle arti marziali, il karate mi ha cambiato la vita, però devo dire che vorrei tornare a farlo. L'unico problema è che sono gli orari. Gli orari delle palestre.
1: Ci si può lavorare.
0: Ci organizziamo.
2: Aiuto.
0: Facciamo un orario un po' tardo. Quando uno finisce, va lì. Insomma.
2: Guarda, mi prendo l'impegno qua in diretta. Oh. Ti aiuterò a riprendere karate.
0: Meno male. Però se mi insegni tu, io vengo più volentieri. Almeno dico: il mio insegnante è medaglia d'oro.
1: La Delogo ad onorem, gruppo sportivo carabinieri. Non sarebbe male. Il rosso c'è.
0: Quello c'è. Ora ci ascoltiamo Annalisa insieme a Madame. Poi torniamo perché abbiamo un quiz da farti.
2: Bene.
0: Sui cartoni animati, non ti preoccupare, però devi essere preparato.

0: Avrei solo bisogno di un'amica qua a Radio 2, qua a Red Carpet. Invece noi abbiamo bisogno del nostro Luigi Busà, che è campione olimpico di karate. Attenzione.
1: Oro. Che anno correva l'anno? Che anno era?
2: 2021.
1: Grazie.
0: 2021, tu sei un campione, certo, in karate, ma adesso devi essere un campione anche nel quiz su dei cartoni animati, sui personaggi dei cartoni animati, anzi sui più forti dei cartoni animati. Questo è un quiz che farà vedere se sei preparato sull'infanzia o no. Probabilmente no, perché hai passato l'infanzia.
2: La brutta infanzia.
0: Abbiamo una sigla! No, non ce l'abbiamo. Ah sì, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Oggi ce l'abbiamo.
1: Il tappetino.
0: Allora, chi vincerebbe tra uno scontro frontale fra l'uomo tigre e Neo di Matrix?
2: L'uomo tigre.
0: Perché vince l'uomo tigre?
2: Perché
0: è più, più
1: mi sa,
0: più,
1: detto l'uomo tigre.
0: Più carisma, è più graffiante. Quindi fra uomo tigre e Kenshiro, stai attento a come rispondi.
2: No, Kenshiro.
0: Perché
2: è
0: le sette stelle Dokuto.
2: Sì, ma poi uno dei miei preferiti.
0: È bravo. Fra Kenshiro e Goku di Dragon Ball.
2: Questa è una bella sfida.
0: Perché Goku comunque alcune, alcune mosse di
2: no, sai perché dico Goku? Perché lui poi quando fa la trasformazione diventa più forte.
1: Sì.
0: Goku, Rocky Balboa.
1: No, posso dire scusami, perché io non tocchiamo Rocky Balboa.
0: Fammi non puoi cortesia. Interferire, Mario.
1: No, però, fammi vincere Rocky Balboa.
2: Rocky Balboa è per
1: non
2: forza.
1: Si tocca
0: Vabbè, allora Rocky Balboa e Kung Fu Panda. Abbiamo quasi finito.
2: Kung Fu Panda è un sacco simpatico, però
1: Rocky Balboa. Rocky Balboa.
0: Rocky Balboa e Terence Hill.
2: No, Rocky Balboa.
0: Rocky Balboa e Daniel San. Del ragazzo, no. Cioè Daniel San,
1: perché gli ha toccato il karate. No, gli ha toccato il karate. Vabbè, no, questo
2: Daniel San.
0: Daniel San. Chiudo con Daniel San o Jean-Claude Van Damme.
2: È il mio idolo.
0: Chi?
2: Jean-Claude Van Damme.
0: Mamma mia, ha vinto Jean-Claude Van Damme. Grazie mille, grazie davvero per essere stato con noi.
2: Sensei
0: Luigi Busà, ci vediamo prestissimo e soprattutto seguitelo sui social, perché la tua vita è molto interessante da sportivo.
2: Grazie.
1: Sì, e anche quello che stai facendo per il bullismo, per combatterlo, appunto con l'arma e non solo, quindi un messaggio da sottolineare sempre e ogni giorno.
2: Grazie mille a voi.

0: quando mettiamo Bruce Springsteen c'è un fuoco che incendia questo studio. Quando sentiamo Bruce Springsteen in Born in the USA ci viene proprio quella voglia di essere attivi, di dire adesso conquistiamo il mondo, giusto Mario?
1: Sì,
0: Benedetto?
1: Come il mignolo col prof a proposito di cartoni animati, ti ricordi due
0: topolini? Ah sì, il mignolo
1: professore. Col fare oggi conquistare il mondo.
0: Oggi conquistiamo il mondo, ma non da soli.
1: Springsteen ce l'ha fatta, diciamo, perché.
0: Ma noi possiamo conquistare il mondo con chi?
1: No, con The Sea, semmai, perché va in giro per così, ovunque, in
0: The
1: tutti i luoghi.
0: Michel?
1: Cioè, no, non conquistiamo niente. No, siamo stati troppo ottimisti.
0: Sapete perché? Perché in giro a conquistare il mondo. Quindi perché?
1: È troppo impegnato.
0: Michel, ci sei?
1: No.
2: Ci sono.
1: Ci sei.
0: Vedi, okay,
2: ora sì.
0: Dove sei nel mondo?
2: Sono già in diretta, pensate, io pensavo di parlare con il nostro regista, con Beppe, stavo per dire pure una parolaccia, pensate, non posso dirvelo dove sono, è un segreto, non posso dirlo, però posso dirvi una cosa, che continuano a scriverci per la nostra rubrica Caro Amico e chiedono dei consigli, anche amorosi, e si parla anche di corna, di tradimenti, e io andando in giro e chiedendo consigli, lo sapete, ho fermato un gruppo di ragazze che erano a Roma in vacanza. Oh, non vi anticipo niente, però ho scoperto delle cose.
0: Vai, sentiamo.
3: Amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
4: Simone, 33 anni, da Palermo. Un mio amico tradisce la fidanzata da mesi e pretende che io gli copra le spalle. L'ultima volta lei mi ha chiesto direttamente dove fosse e io ho mentito. Da allora mi sento uno schifo. Essere leali con un amico significa anche coprire le sue bugie?
5: Assolutamente sì, coprire l'amico. Io, se la mia amica mi dice guarda, sono con Tizio, tuo amore, vai tranquilla, ti copro io con il
4: suo. Spieghiamolo per chi ci ascolta, voi siete tre donne siciliane a Roma in vacanza. Sì. Siete però sole, siete fidanzate, avete qualcuno in Sicilia?
5: No.
4: Sicura? Lei mente. Si vede.
5: No, assolutamente.
4: La stiamo coprendo. È la verità. Possiamo dire nome e cognome della signorina?
5: Assolutamente no. Non si può dire.
4: Il ragazzo potrebbe riconoscerla dalla voce.
5: Esatto, però non mi conosce il ragazzo. Quindi.
0: Ma che succede?
4: A te non ti conosce.
5: No.
4: Voi siete delle marachelle.

0: Jungle, Sunshine. Adesso sto pure.
1: Anche Sasha non mi dispiaceva.
0: Sunshine e Red Carpet Radio 2 con Andrea De Logu, che sta per lanciarci un momento fondamentale che tanto aspettate. Lo sappiamo.
1: Vai con la campanella. Fuori i secondi, come dice Mario Benedetto. Allora, attenzione, è il momento dello sfogatoio sul red carpet di Radio 2. Questo è il momento dove voi dovete salire su questo red carpet e dire tutto ciò che non vi va a genio, perché sul red carpet vi ascolteremo.
0: Senza freni.
1: Senza freni, dite tutto ciò che non vi piace, tutto ciò che vi dà fastidio, tutto ciò che vi ha rovinato la giornata in qualche modo, anche simpaticamente, non dovete per forza arrabbiarvi. Però, perché no? Tirate fuori un po' di sassolini.
0: La frase è sempre quella.
1: Io non sopporto puntini. E poi dite tutto ciò che veramente non sopportate. Messaggio vocale, massimo 30 secondi, così lo possiamo sentire. Più lungo è difficile.
0: Sì,

0: Radio 2, red carpet fra Quintale, sì, può darsi. Adesso il red carpet si srotola per tutti voi che volete salirvici sopra e volete raccontare cosa vi dà fastidio, sfogarvi. Al 348-7300-200, solo messaggi vocali, vai.
1: Io non sopporto quelli che lasciano le bici a noleggio in mezzo alle piste ciclabili.
0: Brava!
2: Che brutta abitudine, anche per strada, le lasciano nei posti più impensabili.
0: Ma già c'è questa cosa bellissima che puoi noleggiare una bici. Ma sii educato, perché poi la tolgono?
2: Anche perché poi cosa costa?
0: Niente, da metti di lato. Ma non puoi metterlo di lato. Esatto. Cos'è? Non vedi che c'è un... Non mi fai arrabbiare adesso che
2: adesso
0: sta finendo la puntata.
2: Esatto, adesso si sfoga la DeLogo, manda anche lei il messaggio, io non sopporto.
0: Mamma mia, sentiamo.
3: Cioè, voglio, io non sopporto quelli che col navigatore in macchina, siamo in quattro, stiamo parlando, e chi guida chiede continuamente, continuamente dove dobbiamo andare.
0: C'è il navigatore.
3: Ma che c***o lo metti a fare il navigatore?
0: Scusate, c'ha ragione però.
2: L'hanno fatto proprio arrabbiare. Diciamo.
0: Però c'ha ragione, cioè, c'è il navigatore, fidati, l'hanno costruito.
2: Prevede anche il traffico.
0: Appunto, vai, sentiamo.
4: Quello che non sopporto è quando tu a metà agosto vedi nei negozi già le cose di Halloween. Ma perché tutta questa fretta? Porca paletta, una cosa per volta, no?
0: Però andate piano.
2: Andateci piano.
0: Invece adesso noi andando veloce, a chi diamo la linea?
2: Beh, prima di tutto al GR2 e poi agli amici di Caterpillar, come
0: e
2: al solito ascoltateli.
0: Ci si sente domani stessa ora?
2: Stessa radio.
0: Ciao.
2: A domani.
5: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
6: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
5: A testa, ok.
6: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
7: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
6: Che aggiunge? Ma...
5: Hai detto tutto
6: te. Ma scusa. Perché...
7: Potete dire che brava.
5: Vabbè.
6: Che brava,
5: brava,
6: eh.
5: Che brava.
6: Che brava.
8: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Milano, 8 ottobre, fa fresco, piove, la gente tira fuori l'impermeabile, gli ombrelli, le giacche e poi c'è lui, Luca Brescia, in arte l'intervistatore del milanese imbruttito. Lui no, lui resiste,
1: sfida,
0: non molla.
1: Le intemperie, sì, la natura maligna.
2: Sì, però attenzione. Allora, io voglio parlare con chi di dovere, perché c'è quella leggera pioggerellina.
1: No, che è un po' effetto, secondo me, non so, bagno turco, bagno turco.
2: Esatto, però non è né pioggia né sole. È quella roba che rompe le scatole.
0: È quella che roba che rompe le scatole. Comunque il servizio meteo di Gurdoni in Radio 2,
1: sì,
0: non guarda il cielo, okay, guarda in basso, guarda le ginocchia di Luca, sì. Quindi tutto a posto, ragazzi. Anche oggi il milanese imbruttito è in pantaloncini in corti. Good morning, Radio 2. Un saluto ai mattinisti.
2: Un saluto agli sveglioni
1: e agli eroi del dritto.
0: No, santo cielo, tanto bene.

0: Buongiorno, ve lo diamo in musica, questa volta con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. La canzone si chiama Goya. Mi piace, anche se questi duetti iniziano a essere veramente tanti.
1: No, perché devi dire così? No,
0: secondo me stanno esagerando un pochino.
1: Ma figurati, ma è la moda, ma sono giovani, lasciagli divertire.
0: I miei amici discografici dovrebbero fare delle riflessioni su questo.
2: Sì.
0: Cioè, la canzone cantata da uno solo, c'è ancora?
1: Non può più esistere per legge.
0: Ah, okay.
1: Perché bisogna, siccome sono tanti cantanti e non c'è spazio nelle radio, bisogna accorparli.
2: Esatto, li vedo nelle case discografiche che vengono tipo: ehi, sei tu, aspetta, fermo, no, aspetta, facciamo subito un mashup, un mix, un milione di voci, qualcosa.
1: Mettimi soltanto i versi.
2: Tipo Edith Fibba, adesso esatto. A breve avremo Edith Fibba che faranno un featuring con qualcuno.
0: Con qualcuno. Allora, Luca, volevo dirti che ho trovato la notizia, ha vinto la Suimi. Io e lui stavamo seguendo una competizione molto importante.
2: Quale?
0: Che si chiama il Mat Race by Koala. È una gara di, cioè, Mat Race, materasso, corsa, materasso.
2: Ah.
0: Già ti fa intuire, capito? La gara era un po' assurda. 90 minuti
1: assurda.
0: Per dimostrare di saper dormire meglio degli altri, con dispositivi che misuravano rapidità dell'addormentarsi, profondità e qualità del suono. Il premio era di 22 milioni di yen.
1: Allora con quello ti compri tutto, ragazzi. 22 milioni di euro, allora io mi compro tutta Monte Napoleone,
0: sì,
1: l'asfalto, e ci faccio dei parcheggi. Perché lì vicino,
0: allora, 22
1: in
0: milioni di yen sono circa 12.000 euro.
1: Ah.
0: E questa ragazza ha vinto perché è riuscita a dormire, no, più degli altri, con una qualità del sonno, diciamo, importante. Quindi
1: sì,
0: complimenti alla nostra amica.
2: Quindi veniva ripresa mentre,
1: sì,
2: dormiva.
1: Venivano ripresi tutti e tra l'altro avevano tutti i sensori addosso. E la cosa più bella è che lei, quando ha vinto, la prima cosa che ha detto: con questi soldi mi voglio comprare una bella casa e un letto da principessa. Ciccia, se abiti a Milano ti servono dei cartoni, vai a dormire sotto un ponte con 12.000 euro.
0: Con 12.000 euro fai ben poco.

0: Era il 2008, Sweet About Me di Gabriella Cilmi, cantante australiana di origini italiane.
1: Eh beh, si sente, Gabriella. Ricordo, Cilmi.
0: Sì, infatti, Cilmi è un cognome della...
1: Bassa Abruzzo, Abruzzese. O Abruzzo o Sicilia.
0: O Molise.
1: Sì, diciamo delle regioni a caso per sembrare intelligenti.
0: Lei aveva 15 anni quando fece questo grande successo, pensa un
2: addirittura,
0: po'.
2: Addirittura, sì, giovanissima.
0: 15 anni. Allora... A parte che stavo ascoltando la canzone e ci sono molti artisti che fanno le gare di allungamento delle vocali.
1: Sì,
0: cioè, tutte le vocali di questo brano sono allungate in maniera esponenziale.
2: Potremmo fare un concorso adesso dei musicisti, anche solo italiani, che hanno questa bella... Io
0: Venditi.
2: Ne ho uno. Te l'ho rubato!
0: Dai, ne è un altro,
2: Venduti,
0: ne è un altro.
2: Venditi Cremonini.
1: Cremonini la sapevo anch'io.
2: Litfiba, Piero Pelù.
1: Sì, certo.
2: Wow.
1: Sì, sì. No,
2: pure
1: aspetta,
2: un po'.
1: Il campione è Antonacci.
2: Vabbè. Antonacci.
0: No,
2: Venditti vince su Antonacci.
1: Sì, forse sì.
2: Dai, sì, secondo me sì, Venditti.
0: Potrebbe essere, sì.
1: Sì, Venditti.
0: Il primo. A proposito di gare, torniamo a quella dell'arte del dormire.
1: Sì,
2: sì, hai ragione.
0: Perché lì c'è un mondo, ci sono delle manie, no? Che potremmo comunque anche litigare, no, discuterne, farne qualsiasi cosa. Cioè, c'è chi per prendere sonno, ad esempio, tiene fuori un piede, che ha bisogno di un tipo di temperatura. Io che ne so, 14
1: fuori
0: gradi.
1: Cioè,
0: fuori dal letto, il piede
1: fuori in casa.
0: No,
1: cioè,
0: fuori dal piumino.
2: Non c'è qualcuno che te lo prende poi.
1: Il mostro.
2: Quando ti vuoi sotto, chi vuole, piccolo.
0: Chi vuole il buio totale? Ad esempio, voi. Cioè, c'è una cosa che è imprescindibile per potervi addormentare.
2: Allora, io piede fuori, sicuramente gamba fuori.
0: La destra?
2: Pancia sotto. Qual è? Destra,
0: quindi gamba destra che determina un po' la temperatura, cioè, quindi evidentemente
2: così sto bene.
0: Esatto.
2: E infatti anche la coperta rimane proprio tutto fuori.
0: Tutto
2: bravissimo,
0: fuori.
2: E buio.
0: Tu invece?
1: No, io devo avere. Io devo avere una cosa. Io devo avere gli occhi chiusi, ecco, quello lì per me è fondamentale. Senza gli occhi chiusi non riesco.
2: Ancora stai messo così, con gli occhi chiusi.
1: Ma io sono legato alle tradizioni,
2: che
1: sai.
2: Tristezza.
0: E voi qual è quella cosa che non vi fa dormire o invece che vi fa dormire di brutto? Camomilla 348 7300 200.

0: nel cuore.
1: Le ali nel cuore, il nuovo singolo di Max Pezzali, che racconta un po' anche il profondo rapporto tra lui e Max, Max e Mauro, no?
2: Sì,
1: le origini degli 883, questo è un po'.
2: Tra l'altro adesso sta, adesso io saluto i due attori che ho, uno dei due l'ho incontrato, quello che fa Mauro, e sono ragazzi meravigliosi. Adesso esce una nuova serie,
1: diamogli in bocca al lupo.
2: Ma
1: allora,
2: certo, assolutamente.
1: Ci siamo dimenticati dei cantanti che allungano le vocali.
3: Vasco.
2: Allora, cretino, ascoltami.
3: Vai da bere.
2: Allora.

0: questa roba. Mi sembrava Dante Alighieri.
1: Noi abbiamo i monitor dove c'era Rai News 24 e passavano le immagini in questo momento di Vasco Rossi che veniva onorato, no? Di questa.
0: Certo, della laurea.
1: Aspetta. E lui ha detto una cosa importante. Lui dice: cacchio, sono sempre stato uno che divide, e invece questa laurea me l'hanno votata all'unanimità. Cioè non c'è stato.
0: Andate a cercare le immagini, vi prego ragazzi, e ditemi che cosa ne pensate. Sembra un po' Paverino.
2: Allora,
0: l'hanno vestito a festa, no? Se sei Vasco, ma tu gli dici: ma ti ci vesti te così?
2: Allora io.
0: Fai un discorso da Vasco, voi, ti vesti da Vasco.
2: Voi sapete tutti l'amore che io ho incommensurabile per il signor
0: Quello
2: Rossi.
0: Quello che ho io.
2: Cioè proprio io ho una,
0: lo amiamo.
2: Un amore folle.
0: Cioè non toglie che se ti vesti
2: però
0: male, ti vesti male.
2: L'ho visto, ho detto: Vasco, cioè.
1: No,
2: cioè,
1: ha ragione Sara.
2: Sì.
1: Scusami, quando lui registrò l'album a Los Angeles, dove c'era anche il solo di Slash, sì. Ecco, registrarono alle 6 del mattino, no? E quando lui ricevette Slash alle 6 del mattino, Slash era già vestito da Slash.
0: Di tutto punto.
1: Capito?
0: Certo.
1: Lui era già vestito da Vasco.
0: Ma è come se oggi al servizio fotografico della Rai vedessi voi due vestiti da Arlecchino o da Mario e Saverio, e non ci resta che piangere. Vi ci vedrei proprio bene.
2: Che tra l'altro oggi mi hanno detto: no, guarda, devi portare qualcosa di colorato.
0: Dai, immaginalo.
2: Cacchio,
0: subito.
2: Io non ho niente di colorato. Allora, ho preso
1: il naso rosso.
2: Ho preso una maglia

0: The Ronettes. La canzone si chiama Be My Baby?
1: Cosa? No, non so come si pronuncia. Ronettes.
0: Ronettes. Pensa per Sarah Jane un'informazione, visto che tu ami i Beatles.
2: Sì.
0: Loro nel 1966 furono l'unica band femminile ad essere state scelte per aprire
2: un loro concerto.
0: Tutto il tour.
1: Certo, no, questa canzone è bellissima, però anche noi in Italia abbiamo avuto il protagonista che ha aperto i concerti dei Beatles.
0: Assolutamente, a Milano, se andate su Navigli, bravissima, anzi è il contrario, prima Peppino, si è esibito Peppino di Capri e poi i Beatles.
1: Sì, sono andati a chiudere, lui era il protagonista, i Beatles sì, carini.
2: Ma smettila. Adesso c'è
0: Andiamo a spiare?
2: Forza,
1: andiamo a sentire un po' che cosa succede all'interno della famiglia Imbarazzi.
2: Quindi portiamo le sedioline vestite di nero, da dietro la tappara e la guardiamo dentro, come vecchiettine paesini.
0: Consapevoli che stiamo violando la privacy di una famiglia.
2: Ma che gioia!
1: Ma se ce lo permette la RAI, noi continuiamo a farlo, mica è colpa nostra.
3: Andiamo a ascoltare.
4: Buon appetito.
5: Papà, dammi un grr.
4: Che ti devo dare?
5: Un grr.
4: Non lo sto capendo, Mari, che vuoi?
5: Che vuoi, Giuseppe? Non stiamo capendo.
4: Un grr. Una gru? Com'è una gru? Che sta dicendo, Antò?
5: Dammi un grr.
4: Oh, madonna, pure questo sta ringhiando.
5: Ma perché non mi fate le canne come ce le facevamo noi nel 1980? Perché vi fate ste puttanate?
4: Giuseppe, muerto almeno, mangia che si raffredda.
5: Se si raffreddano, li scaldiamo col Vesuvio. Schibidi boppi. Forza Napoli.
4: Arriva a prendere il crocifisso e chiama subito Don Antonio, Mari.
5: Don Antonio non può venire, sta facendo una messa in piega. Schipiti Poppi, forza Napoli.
4: Mari, diamo fuoco alla casa, Mari.
5: No, io chiamo la polizia.
4: Polizia?
5: No. Tom tom tom tom tom sacuolo.
4: Bombardino croccodilo.
5: Mari,
4: che dobbiamo fare?
5: Io penso c'è solo una cosa da fare.
6: Allallero trallallà.
5: Trippi troppi.
6: E che cos'era questo?
5: Un nuovo personaggio, Schiaffoncino al coglioncino. Ti piace?
0: Schiaffoncino
1: all'altro, a una parte del corpo.
0: Quella lì in basso, al centro.
1: No, no, no,

0: Tupac insieme a Cordae. La canzone si chiama A Good Day. Cordae. La canzone si chiama A Good Day.
1: Good Day.
0: Siamo su Radio 2. Good Morning Radio 2, il programma del mattino. Stiamo facendo considerazioni sul sonno, sul dormire.
1: Esatto.
0: E quindi ci sono varie tecniche per, no, riuscire a dormire meglio. Chi come Sara Jane dorme con la gambina fuori dal piumino.
1: Vero.
0: C'è chi si sceglie il lato, la posizione, anche lì, no? Ma che cacchio ha deciso che a un certo punto tu devi rimanere a destra e che ne so, sei una compagna a sinistra,
2: allora,
0: per sempre.
2: Allora.
0: Poi vai pure in hotel, anche lì, una a destra.
1: Allora. Io cambio tendenzialmente ogni tot.
2: Allora, questo spiegaci, è vergognoso da parte di una rete come la RAI, che è una rete istituzionale.
1: Vabbè, sì, spiegami.
2: Che voi non sappiate che l'uomo deve dormire dove c'è la porta, per un fatto di galateo, per far sì che se nel caso in cui entrasse un malintenzionato,
0: ah, hai capito,
1: vedete, scappa proprio,
2: cioè, no, beh, ragazzi,
0: tipo pastore tedesco,
2: esatto, a me se mi vede un malintenzionato alto 1,90 con i muscoli, cioè,
1: vuoi il mio posto? E mia moglie è tutta tua, mia moglie è tutta tua,
2: senti, prenditi anche il cane, i soldi sono qua, grazie mille, ciao a tutti,
0: dammi almeno le chiavi della macchina che io vado a vabbè. Comunque, e voi a casa, le vostre manie sul sonno, sul dormire, ad esempio le tisane, no? Ci sono, aiutano molto anche le tisane.
1: Alfred al 348-7300-200 scrive: per dormire devo staccare il cervello, rannicchiarmi e pensare di essere in un bosco innevato.
2: Wow, in un bosco innevato?
0: Ha ragione, cioè lui chiude gli occhi e inizia ad immaginare questo bosco innevato.
1: Immaginare posti che diano serenità, accade a tanti, il mare, la montagna.
0: Io Milano in centro col traffico.
2: No, io per esempio mi rotolo in mezzo ai soldi.
1: Ah.
2: Tutto in nudo
1: con paperoni, esatto. O senza?
2: No, lì ci sono le monete, no, io voglio le banconote.
0: Ah, i verdoni, tu vuoi i verdoni.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia giovedì 8 ottobre. Oggi maltempo diffuso su nord-est lungo le regioni tirreniche e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e in estensione alle aree più interne appenniniche. Sul medio basso Adriatico e sulla Sicilia resisteranno maggiori schiarite, venti sostenuti con prevalente disposizione dei quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-nord, mentre sulle aree adriatiche e in Sicilia ci saranno picchi di 27-28 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Sono le 6:30.
4: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
5: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo è invece una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute e condannato per un duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina ai suoi danni.
6: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR2.
5: Caro carburanti, in linea bassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, temi dei quali ha parlato da Spalato in Croazia al MED 9 Giorgia Meloni. L'ascoltiamo.
7: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
5: Alla Camera atteso il voto finale sulla legge elettorale con scrutinio segreto. Nessun rischio che si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, afferma la maggioranza, che insiste governabilità e parole agli elettori. È un premierato mascherato e incostituzionale che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Nella cronaca è grave l'attore Davide Iacopini, 42 anni, aggredito a Roma da una minicar mentre si trovava sul monopattino.
8: Si cerca una microcar pirata nel quartiere di Monteverde a Roma, una piccola vettura che in episodi distinti avrebbe già investito 2 diverse persone in sella dei monopattini. E forse ci sarebbe anche un terzo caso. Uno di loro è in terapia intensiva dalla notte tra lunedì e martedì. Si tratta dell'attore Davide Iacopini, noto per essere tra gli interpreti della fiction Suburra e di Diaz. È stato ricoverato d'urgenza in gravi condizioni all'ospedale San Camillo dopo essere stato travolto da una minicar in via Antonio Giulio Barrilli mentre percorreva la strada in monopattino. Jacopini sarebbe stato colpito con un calcio da uno dei due occupanti la vettura, avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa. Si stanno esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona e la procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Si starebbe vagliando anche il racconto di una donna che nella stessa zona intorno alle 23 di domenica avrebbe ricevuto un colpo in testa da uno dei passeggeri di una microcar e che a sua volta ha raccontato di aver visto la stessa macchinetta scontrarsi con un altro monopattino. Sara Berta per il GR2.
5: In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa dei giorni scorsi. La donna di 70 anni è deceduta in un ospedale di Madrid dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dell'abitazione. È una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Intanto i principali sindacati hanno convocato uno sciopero generale per l'11 novembre. In Francia, prove di dialogo tra governo e studenti dopo le proteste dei giorni scorsi. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto il primo ministro Le Cornu, annunciando nuove misure per la fine di ottobre. Sale l'allerta in Toscana per la perturbazione che sta interessando il versante tirrenico. A Firenze e diversi comuni disposta la chiusura di parchi e scuole. A Roma nubifragio con forti venti nella notte, disagi e allagamenti, sotto osservazione i bacini della capitale. Parliamo di animali. Negli ultimi anni 50 le popolazioni di specie selvatiche si sono ridotte in media di ben 2/3 e quanto emerge dal rapporto Living Planet del WWF, che indica tra le cause innanzitutto perdita e degrado degli habitat e poi sovrasfruttamento, riscaldamento globale, inquinamento e la diffusione di specie invasive. Politiche adeguate possono rallentare o fermare il declino, avverte il rapporto, ma ad oggi sono del tutto insufficienti. E in chiusura lo sport, tennis con Sinner fermo ai box, sono 5 gli italiani impegnati nel torneo di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. In mattinata Matteo Arnaldi affronterà al primo turno l'australiano Tomic. In palio un posto ai 32esimi contro lo statunitense Fritz. Già al secondo turno Berrettini, Cobolli, Darderi e Musetti. Di scena a Pechino invece le due azzurre del doppio, le olimpioniche Errani e Paolini, sfideranno il duo Debrowski e Stefani. E la linea torna Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto.
9: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026.

0: intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: Good morning! Stamattina vogliamo parlare della cosa che tutti noi vorremmo fare esattamente in questo momento.
2: Sesso!
1: Dormire!
2: Porca miseria!
1: Fateci sapere le vostre manie! 348 7300 200!

0: Sono le 6.40. Good morning Radio 2. Su Radio 2 la canzone che avete ascoltato invece era quella di Olivia Dean, Baby Steps.
1: Da non confondere con Baby Steps, perché quando il bambino ha la steps non riesce a fare la
0: esatto. Corta. Quali sono le condizioni assurde senza le quali non si riesce a dormire o si riesce a dormire in qualche modo? Ad esempio il cuscino specifico, no? La tech, cioè, ci sono dei specifici cuscini al
1: carbone,
2: all'aloe, ci all'aloe, sono tantissime situazioni e metodi per dormire, anche cuscini di una certa fattezza
0: oppure porta chiusa, porta aperta, tapparelle con 3 mm di luce.
1: Allora, voi come siete messi?
0: Televisione accesa, ad esempio.
2: Podcast, c'è gente che si addormenta ascoltando. Ma come fai? Io inizio a dire. Che ha detto, aspetta, torno indietro,
1: anch'io,
2: non potrei mai.
1: Sì, anch'io.
2: La televisione, si addormentano con la televisione.
1: Io con il televisore acceso, ma deve essere estremamente basso. Cioè, ma proprio.
2: Io zero.
1: A 0,5.
2: Tutto chiuso, tutto buio, tappia le orecchie, ciao.
0: Il condizionatore d'aria, sì o no? Di notte?
1: No.
2: Io dipende, se fa caldo come quest'estate, 48 gradi, l'ho acceso. Come umidificatore, però.
0: Poi dopo. Possiamo anche parlare del pigiama, dell'outfit
2: che ha portato veramente Luca Brescia studiando per giorni, dici?
1: Allora, qual è il plurale di pigiama?
2: Tutte e due.
1: Però
0: pigiami.
1: Sì, vabbè, però se mi rovinate tutto il blocco che devo fare.
2: Pigiame e pigiami.
0: Spiegacelo, dai,
1: no,
0: spiegacelo.
1: Io pensavo fosse i pigiami, invece anche si può dire anche i pigiama.
0: Come il portafoglio.
2: Sei felice di avercelo detto?
1: No, ma capite che mi avete distrutto tutta la torre.
2: Come ci si sente?
1: A essere un imbecille? Va benissimo.
2: No, effettivamente lui apriva la parentesi di quanto possono essere belli i pigiami femminili e quanto invece siano
1: brutti.
0: Ma non
2: antichi,
0: è vero.
2: Antichi.
0: I tuoi sono brutti.
1: Ma no, ma anche
2: con
1: tu avrai.
2: Con la taschina un po' con
0: sì,
2: la
0: righe.
1: Esatto. E tu esatto. Soprattutto, Max, io mi vedo. Tu hai quello che si apre nella scatola,
0: sì.
1: La scatola bassa, quello che si prendeva all'onestà. Non so se ve lo ricordate, quella roba lì, quel girocollo.
2: Sì, sono d'anziano, d'anzianotti.
1: Esatto, da
2: allora,
1: ospedale.
2: Domandare è lecito, rispondere.

0: Eccole qua le parole di burro di Carmen Consoli. A proposito di parole di burro, sì.
1: Colesterolo.
2: Zucchero.
0: Vabbè, ci sta.
2: Pane. Pane, burro e zucchero è la morte sua.
0: E marmellata. E via. Ah no, stavo riflettendo sulle belle parole che ci si dice, ad esempio, proprio quando si va a dormire in una relazione appena nata, quindi il piacere di dormire, no, con la persona che ami, quindi all'inizio
2: mettere il pigiamino anche un po' più, eh?
0: Esatto,
2: eh?
0: Un po'
2: le donne,
0: baby doll, questa
2: esatto.
0: roba qui.
1: I primi 10 giorni.
0: I primi 10 giorni, amore,
1: poi
0: non vedo.
1: Poi mettere il cielo, fan.
0: Amore, non vedo l'ora di dormire con te.
1: Sì.
0: 10 anni dopo, ma anche 5 anni dopo, sposta il ginocchio.
1: Cos'è questa
2: sposta
1: cosa molle?
2: Levati!
1: È la tua mano, spostala!
0: Anche perché poi c'è il problema di chi russa. Se russa un uomo, secondo me passa. Quando russa la donna,
1: è brutto.
0: È brutto.
1: Sì.
2: Ma questo,
0: guarda,
2: cioè,
0: sì,
2: questo sì. È proprio da prendere ammazzato.
0: Uno e due.
2: No, non russo, ma non è quello.
1: Non ce
2: è
1: lo
2: perché
1: puoi
2: l'uomo
1: dire
2: sì e la donna no. Sono proprio principi che io non tollero, ma lasciamo stare. 3487-300-200. Ci sono
0: Senti
2: un paio che... di messaggi.
0: Vai,
2: tipo Susi. Io non mi addormento se non ho sì. la schiena da collo a sotto i glutei coperti. Non ho caldo, non devo avere caldo, non devo respirare. Devo stare sul fianco. Fa un elenco di cose incredibili per cui può dormire bene solo e soltanto se.
1: Jonathan invece da Reggio Calabria dice: io dormo nudo ma con il pigiama. E io qua non l'ho capito.
2: Manuel dice: io boxer e canottiera, ancora non ho sfoderato il
0: avete
2: pigiama.
0: Capito un po', insomma. E chissà Michael Jackson se era uno che faceva
1: lascia
0: sonni
1: stare.
0: Sereni
1: lascia
0: se
1: stare.
0: Dormiva
1: lascia stare, cretino.

0: è che quando senti Michael Jackson e ce l'hai sotto in cuffia, cioè diventi bravo anche tu. Cioè, sì, diventi un DJ professionista, non lo fai apposta.
1: E beh, ti porta, no, ad avere anche un tempo di parlato. Ragazzi, è tanta roba. Comunque, per me è uno che avrà successo lui. Cioè, questo,
2: pure secondo me,
0: potrebbe farlo.
1: Michael Jackson.
0: Tra l'altro, lui aveva problemi di insonnia a proposito di dormire, anche perché tutti, anche i ricchi, voi lo sapete, dormono. Sapevi?
1: Sì.
0: Non anche i ricchi piangono, anche i ricchi dormono.
1: Ma che cavolo fai, spieghi le battute? Ma abbi pazienza, ma un po' di dignità.
2: Niente, non ce la faremo, non ce la faremo.
3: Radio 2. Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
4: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
3: A testa, ok.
4: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
5: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
4: Che aggiunge?
3: Hai detto tutto te.
4: Hai detto tutto tu, ma scusa.
5: Potete dire che brava.
4: Che brava,
3: che brava.
4: Che brava!
6: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi. 2-2.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. 2-2.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi.

0: L'8 ottobre del 1918, durante la Prima Guerra Mondiale, il caporale americano Alvin York e un piccolo gruppo di soldati attaccano una posizione tedesca nella foresta delle Argonne. York finisce per catturare 132 soldati tedeschi e diventerà uno dei militari americani più celebrati dalla guerra.
1: Beh, è tutto chiaro, no? Cioè, uno esce la mattina, esce con pochi colleghi e torna con 132 prigionieri, la moglie. Ma com'è andata al lavoro? Normale, oggi
2: niente
1: normale.
2: Di che.
1: Oggi giornata così. Oggi invece è la giornata mondiale del polpo.
0: Uno degli animali più intelligenti del pianeta, pensate. Ha tre cuori.
1: Tre.
0: 8 braccia e un sistema nervoso incredibilmente complesso.
2: Beh, praticamente è una mamma con 4 figli, ragazzi, mi sembra evidente.
1: No, ragazzi, alla mamma servono più braccia, datemi retta.
0: Molte di più.
2: L'8 ottobre del 1930 all'aeroporto di Ciampino, l'elicottero progettato da Corradino d'Ascanio stabilisce importanti record di volo. Arriva a 18 metri d'altezza e percorre più di un chilometro.
1: 8 minuti e 45 secondi,
2: yes,
1: in volo.
2: Sì.
0: A 18 metri di da terra, non
2: sì,
0: è tantissimo.
1: No, però da Ciampino, eh.
2: Vabbè, comunque, ragazzi, è ancora oggi il modo più veloce per uscire dall'aeroporto, eh.
1: Sì, questo è vero.
2: Proprio.
0: L'8 ottobre del 1600, San Marino adotta i suoi statuti alla base di quello che viene considerato uno dei più antichi ordinamenti costituzionali ancora in vigore.
1: Più di 400 anni.
2: Ah, e funziona ancora?
0: Sì, funziona.
2: Hai provato a spegnerla e riaccenderla?
1: È una costituzione.
2: 400 anni senza aggiornamenti a me mettono un po' d'ansia, no?

Grado anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Dalla playlist di Good Morning Radio 2, 22 Simba, ne vale la pena, come ne vale molto la pena magari fare dei power nap, come dice Sarah Jane, sì, dei sonnellini. Questo lo faceva anche Leonardo da Vinci, che è considerato il padre del ciclo Uberman. Non dormiva mai tutta la notte, lui faceva dei pisolini di 15-20 minuti ogni 4 ore, accumulando così, no, delle mezz'ore in più per poter sostenere i suoi ritmi di lavoro.
1: Thomas Edison dormiva pochissimo e considerava il sonno quasi una perdita di tempo, infatti ha inventato la lampadina, diciamo, ci ha sempre avuto problemi con la notte, se ci pensi. E Salvador Dalì usava un sistema assurdo, si addormentava tenendo un oggetto in mano e quando cadeva il rumore lo svegliava e poteva ripartire.
2: Allora, in tanti fanno questa cosa quando non possono dormire. C'era una signora che conoscevo che, siccome non poteva dormire perché aveva il bambino piccolo, lei si accendeva in balcone una sigaretta, la teneva in mano, non la fumava, e quando si bruciava le dita, cioè se si addormentava poi si bruciava le dita e si svegliava.
1: Cavolo.
2: Pensa che è un genio, ragazzi, wow.
1: Don't try this at home.
0: Luca di Bologna invece scrive: buongiorno, sì, dormiglioni belli,
2: sì,
0: dove mi metto io dormo, appena spenta la luce per 8 ore sono a coma profonda, non ho neanche sentito il terremoto del 2012.
1: Pensa,
0: una sola cosa, devo addormentarmi sul fianco destro. Ecco, anche qui lì si torna alla famosa posizione
2: fetale. Dipende da com'è la, cioè il,
0: se c'è, se c'è la donna a sinistra tu ti giri a destra.
2: Sì. Forse è meglio questa come uscita di quella che stavo dicendo io.
1: Ma voi riuscite a dormire se litigate col vostro compagno o la compagna? Scusate,
2: sì.
1: Anzi, ma io col cavolo, no, io non ti faccio dormire fino a quando non si chiarisce.
0: Davvero, io invece, cioè, ne approfitto proprio per sbloccare la discussione. Scusa, anch'io, amore, ho sonno,
1: no,
0: sì, devo dormire.
1: No, Marco l'ultima volta mi ha detto: ma tu rompi le scatole così pure a quei due?
3: Certo, però l'oro di giorno.
0: E comunque noi abbiamo la scusa che dobbiamo svegliare.

0: It's My Life dei No Doubt, anzi la versione originale era quella dei Talk Talk, credo fosse il 1984, se ben ricordo. È arrivato il momento, le good news di Good Morning. Il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic è a Pechino per una nuova serie di colloqui con il governo cinese. L'Unione Europea vuole ridurre uno squilibrio commerciale che supera ormai un miliardo di euro al giorno e ottenere maggior accesso al mercato cinese per le imprese europee. Pechino respinge le accuse europee di pratiche commerciali scorrette.
1: Ragazzi, questo non è un commercio internazionale, è Temu con la carta di credito di tua moglie, questo è diverso.
0: L'amministrazione Trump ha proposto una nuova tariffa di almeno $70,000 per alcuni studenti stranieri che vogliono ottenere l'autorizzazione a lavorare negli Stati Uniti dopo la laurea. La misura fa parte di una revisione del programma che consente ai laureati internazionali di fare esperienze professionali nel paese.
2: Ah, finalmente hanno risolto il problema dei giovani che non trovano lavoro. Sì, adesso sì, direttamente non possono permetterselo, capito? Abbiamo fatto
0: chiuso. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kagan.
1: Kagan? Quanto? Vabbè, andiamo
0: avanti. Cosa quanto? Henry Kagan.
1: Quanto?
0: Kenzo Soai per le ricerche sulla chiralità. Il fenomeno per cui alcune molecole esistono per due forme speculari, come la mano destra e la mano sinistra. Le loro scoperte hanno avuto importanti applicazioni nella chimica e nello sviluppo dei farmaci.
1: Beh, hanno vinto il Nobel studiando molecole che sembrano uguali, ma sono una dell'opposto dell'altra. Praticamente hanno studiato per 50 anni le ciabatte di mia moglie, che sono così, sono sempre esatto, che sono lì.
0: Il Dipartimento dei Trasporti americano propone di dare un 10% in più ai fondi ai grandi progetti di trasporto nelle zone dove matrimoni e nascite sono sopra la media.
2: Più matrimoni e bambini, più finanziamenti. In Italia basterebbe aggiungere: se mi fate il terzo figlio, saltiamo pure la via. È andata, fatto.
1: Certo.
0: E ora lo sport. Gli organizzatori del nuovo circuito Madring di Madrid stanno studiando modifiche dopo le critiche alla prima gara. Pochi sorpassi e poca azione. Anche Lando Norris ha chiesto cambiamenti ad alcune curve.
1: Era così noiosa la Formula 1 a Madrid che hanno deciso di modificare le curve. Beh, guardate ragazzi, a Monza basterebbe mettere un'auto velox e vedi come rallentano tutti.
2: Esatto, come la Bisolfa, il ponte della Bisolfa.
1: Esatto.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

0: 7:16, siete su Radio 2, il nuovo singolo di Malika Ayan, Detto tra noi. E detto tra noi, Luca, ho sbirciato la tua poesia.
1: Sì,
0: lo so.
1: Sì, sì.
0: Ode alla flanella.
1: Sì, perché ieri col mio pigiamino e avevo in mano una piuma e un calamaio e al chiaro di una fiammella, di una candela, scrissi quest'ode. Sognavo una notte di sguardi e di fiammi, vestiti di seta, di pizzi e ricami, l'attesa fremente che accende le mamme, coi sogni segreti di quando tu mami. Spengo la luce, mi metto nel letto, col cuore che batte per l'ora fatata, ma un brivido improvviso mi colpisce nel petto. Due lastre di ghiaccio han la gamba sfiorata. Sono i tuoi piedi, due ghiaccioli polari, che cercano asilo scaldandosi a stento mentre fuori dal letto si accendono i fari su un look che cancella ogni mio sentimento. Niente scollature o intriganti trasparenze. Ti giri e mi appari in un soffice sformato, un pigiamone felpato dalle mille aderenze, con gli orsetti stampati e il colletto
2: che
1: abbottonato.
2: Bella.
1: Da fidanzati lo facevamo come bestie in calore,
0: sì.
1: 100 volte al giorno,
0: sì.
1: In qualunque stanzino,
0: sì.
1: Poi da sposati pensavo migliorassi, ma ahimè, un tracollo, il disastro, il declino. La libido è morta e ha chiuso la fiera. La bava che perdi fa ormai da laghetto. Ti prendi le coperte e mi lasci scoperto. Tu, dinosauro russante, allaghi il mio letto.
0: Questa è arte. Questa
2: è poesia,
0: arte.
2: Però.
0: È poesia.
2: Poesia.
0: Questa
2: poesia.
0: È poesia pura. Questa.
3: Premio Nobel!
0: Premio!
3: Premio Nobel alla poesia!
2: Proprio.

0: che bel viaggio che abbiamo fatto questa mattina. Siamo partiti da una notizia che ha restituito un po' di dignità a milioni di italiani. Dormire è diventato uno sport.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: ha vinto
1: sì.
0: la nostra amica Suimi.
1: Suimi.
2: Esatto.
0: Suimi. E da lì siamo partiti su tutte le modalità, no? I sistemi per riuscire a dormire bene o sopperire ad esempio all'insonnia.
1: No, cioè, ci siamo domandati un po' di cose, come dormite, se avete, se usate il pigiama, eccetera,
2: fianco
1: eccetera.
2: Destro, fianco sinistro, piede fuori,
1: se avete, se avete l'acqua sul comodino, se non l'avete.
0: Ma voi vi siete mai addormentati
2: io
0: in un posto
2: l'acqua.
0: Strano? Cioè fuori dal letto, intendo dire, cioè parte il treno dove
2: io poi... saluto Orchidea, mia carissima amica, che a ogni festa a casa Ranieri si addormentava. A un certo punto
0: ai compleanni,
2: noi ai compleanni, alle feste musica dal vivo, vedevi Orchidea così addormentata in piedi,
1: è narcolettica,
2: seduta. No, tra l'altro non, non soffriva di narcolessia, si addormentava.
1: Beh, straordinaria.
2: Si divertiva un sacco, si vede.
0: Devo dire che anch'io in discoteca mi sono addormentato qualche volta.
2: Ma non ci posso credere.
0: Dove c'è rumore io riesco tranquillamente ad addormentarmi.
1: Forza.
0: Al contrario, il silenzio per me è un rumore molto fastidioso. Quindi mi addormento con la televisione accesa, cioè devo avere sempre qualcosina come rumore di sottofondo.
1: Beh.
0: Forse perché magari soffro anche un po' di acufene, ce li ho tutti.
1: Sì, figliolo mio, se ti diamo dentro prendiamo due di 25 anni, ragazzi.
2: Sappiamo cosa dire per aiutarti. Cioè, quando ti dipingi così non è colpa nostra.
1: Aspetta, vieni qua, abbracciami, grazie.
2: Poverino.
0: Però per tutti quelli che soffrono di insonnia, che non hanno problemi a dormire, le menti geniali di Good Morning Radio 2 hanno realizzato una nuova app.
2: È vero.
0: Ce l'abbiamo noi, solo noi.
1: Che potete scaricare sulla nostra app, che è
2: Rai Play Sound.
1: Sì, stavo dicendo io, però allora.
2: No, perché ci guardi come ci guardi e non favelli, Catullo. O parli o non parli.
0: L'app si chiama Insomniapp.
3: Non riesci a dormire? Ti giri a destra, a sinistra, piede fuori, piede dentro. Tranquillo! Da oggi c'è Insomniapp, la prima app che non ti aiuta a dormire, ma ti annoia finché non svieni. Insomniapp utilizza una rivoluzionaria tecnologia basata sulle cose più pallose conosciute dall'essere umano. Scegli il tuo programma, come ad esempio mio cognato spiega il mutuo. Insomniapp capisce automaticamente che sei sveglio e attiva l'allarme panico sonno. Attenzione, mancano solo 3 ore e 42 minuti alla sveglia, perché niente rilassa più dell'ansia con il conto alla rovescia. Aggiornamenti ogni minuto, così puoi vedere la tua vita peggiorare in tempo reale. Hai

0: avevi finalmente dimenticato. E se passi alla funzione Pro, InsoniApp conta le pecore al posto tuo. Una, due, tre, quattro. Alla pecora numero 638, l'app si rimuove automaticamente dal tuo telefono. E per chi continua a girarsi nel letto c'è la modalità girarrosto. InsoniApp conta ogni volta che cambi posizione e dopo il 50° giro ti serve direttamente con le patate. E se dopo tutto questo sei ancora sveglio, InsoniApp non può più aiutarti, perché tu non sei un essere umano, sei un gufo. Cosa aspetti? Scarica InsoniApp. InsoniApp. Se dormi, bene. Non dormi? Sono cazzi tuoi. Allora. Ma adesso c'è l'app.
1: Almeno c'è l'app, ragazzi, dai.
2: Sì, comunque, quasi quasi la scarico.
1: Comunque è strano il cervello, perché tu sei bello rilassato, no? Alle 11 finalmente vai a dormire e quando spegni la luce il cervello ti dice: parliamo.
3: Sì, è vero.
1: Ma perché?
3: È perché è come le mogli.
2: No, è come cioè, quando vai
3: alla parola parliamo, allora o ti fingi morto come un opossum.
2: Esatto.
3: O ti butti dalla
2: che
3: finestra.
2: Che mio marito. Prova a fare finta di dormire. Amore, guarda che ti vedo che stai muovendo il piede. Guarda che ti vedo. Dobbiamo parlare. Pensa a Valeria Marini con il suo... Sì, Valeria Marini. Arcuri col suo nuovo compagno.
3: Ah, sì, sì, che belli, ragazzi. Che bella coppia. Sono proprio contento.
1: Quanto lui... c'hanno di differenza
3: lui,
1: di età?
3: Lei ha 49 anni, lui ne 82. Però è un amore vero, perché lui si chiama Prince.
2: L'ha baciata, è diventato un principe. Ragazzi.
3: Beh, non so se ancora sei diventato principe, è rimasto. Però.
1: Vabbè, comunque loro è meglio che a letto parlino.
3: Tanto.
1: Cioè, piuttosto che fare dell'altro, è meglio chiacchierare.
3: Sì, sì, ma, sì. Però infatti... con tutto il rispetto, noi siamo ironici, non vogliamo mettere becco da nessuna parte.
2: Lei è bellissima, lei è sempre. Lei è sempre bellissima. Più bella.
3: Lui è simpaticissimo.
2: Sì, simpaticissimo, sì, sicuramente. Simpatico.
1: E comunque, quando il sonno non arriva, no, voi cosa fate?
3: Mi rotolo nel letto e faccio la cotoletta.
1: Perché io ricordo di un Luca a Brescia in un hotel che faceva le flessioni perché si riusciva a dormire.
2: Infatti all'inizio... dicono fai qualcosa, mi ci vedo, guarda, con Occimino a fare le flessioni stile Full Metal Jacket.
3: Ai tempi dei binario io e Massimo spesso e volentieri si dormiva insieme per scarsità di danaro negli alberghi, e quando non si dormiva lui contava le viti che c'erano in stanza.
1: Siamo messi così, ragazzi.
2: Sì.
1: Torniamo domani
2: sì,
1: però con un altro argomento molto interessante che non ce l'abbiamo ancora, ma
3: però
1: ci sarà.
3: Anzi, se volete suggerirci potete farlo al 348 7300 200.
1: Vi lasciamo con il ruggito del coniglio, quelli bravi. Noi
2: ciao
1: domani.
2: Ragazzacci.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
4: C'hai un parente anziano?
5: O ziuca non si senti troppo bene?
4: Un nonno che tu dici, prima o poi, deve succedere.
5: Capo, e se non succedi, che se fa?
0: Fratelli La Bozzetta. Pompe funebri e servizi cimiteriali.
4: Non aspettare l'ultimo momento, organizzati prima.
5: Assai prima, capo.
4: Scegli la bara, la musica, i giuri.
5: E magari la data, capo.
4: Picciotto, la data la decidi i signori.
5: E se un signore tarda?
4: Ci diamo una mano noi altri.
0: Fratelli La Bozzetta Pompe Funebri. Cerimonie sobrie, eleganti e soprattutto puntuali.
5: Capo, ma un cliente è contento?
4: Picciotto, tranquillo, non si è mai lamentato nessuno.
0: Fratelli La Bozzetta. Da noi l'ultimo viaggio è sempre senza ritorno.
5: Capo, è un biglietto?
4: Solo andata, picciotto, solo andata.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
7: Tutti per Eurocash. 2-2.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: 2-2.
9: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
7: 2-2.
10: Luce, gas, fiume. fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: 2-2. Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
13: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: 7:30.
1: Rai GR2.
2: Grave, l'attore Davide Iacopini aggredito a Roma mentre era sul monopattino nei giorni scorsi, altri due casi simili. Omicidio Garlasco, trovato dai PM un altro atto del RIS ma depositato con su scritto DNA maschile sui pedali della bici, dichiara. Il Presidente della Repubblica firma 3 decreti di grazia, tra loro Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 uccise 2 rapinatori. Caro gasolio, sopra i 2,2 euro al litro, dal vertice di Spalato, Giorgia Meloni, pronti a intervenire con le accise mobili. Legge elettorale, in giornata il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma, all'indomani della terza fiducia. Morta in Spagna Mari Carmen Abascal, la donna sfrattata che innescò la protesta per il diritto alla casa. Musica e parole, Vasco Rossi riceve la laurea ad honorem dall'Università di Salerno. Infine calcio, tennis e basket nella nostra pagina sportiva. Buongiorno da Enrica Belli. A Roma si sospetta non sia un caso isolato quanto accaduto a Davide Iacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino con un calcio da una minicar.
3: La sera prima, nello stesso quartiere di Roma, Monteverde Vecchio, anche una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un occupante di una minicar, un giovanissimo che poco dopo ha fatto cadere anche un ragazzo che era a bordo di un monopattino. La procura ha aperto un fascicolo e indaga per capire se ci sia un nesso fra i 3 episodi. Iacopini, 42 anni, ha recitato in film come Diaz e serie TV come Suburra. Lunedì sera stava viaggiando su un monopattino quando il calcio sferrato da uno degli occupanti della minicar gli ha fatto perdere l'equilibrio e sbattere violentemente contro un'auto in sosta. Incosciente per il trauma all'arrivo dei soccorsi, l'attore ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. Daniele Lettige, GR2.
2: Il caso Garlasco, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto continuano a emergere ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
4: Spunta un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi, scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine, un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
5: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
4: Elena Baiocco, GR2.
2: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere condannato per un duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina ai suoi danni. Un caso che ricorda quello di Mario Roggero, anche lui gioielliere, da luglio sta scontando in carcere una pena a 14 anni e 9 mesi. Sempre per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Ma ripercorriamo quanto successo a Guido Gianni a Catania nel 2008.
6: Io avrei preferito addirittura andare in carcere. Così da eroe diventavo pure martire.
7: Le parole di Guido Gianni dopo la condanna per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi nel 2019, a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola, che si scoprì dopo era giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione e alla fine fece fuoco di nuovo, uccidendo 2 malviventi e ferendo il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. Come ha spiegato il Quirinale, l'atto di clemenza è parziale, non totale. A Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Allerta meteo in Toscana per la perturbazione che sta interessando il versante tirrenico. A Firenze, in diversi comuni, disposta la chiusura di parchi e scuole. A Roma, nubifragio con forti venti nella notte, disagi, allagamenti, sotto osservazione i bacini della capitale. Giorgia Meloni ha spalato per il MED 9 sul tavolo, in particolare i temi dell'energia, l'inviata.
0: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
1: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
0: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
1: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
0: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR2.
2: E allora restiamo proprio su quest'ultimo punto, l'approvazione della legge elettorale, atteso oggi il via libera definitivo.
8: Tra poche ore la vera prova del 9, il voto segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza che insiste. Governabilità e parola agli elettori. Piuttosto un premierato mascherato per le opposizioni, che penalizza donne e nuove liste. I toni più accesi si toccano però sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dall'antimafia dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune storiche inchieste sulla criminalità organizzata. Scarpinato è un eroe dell'antimafia, replica il movimento. Da Portella della Ginestra a Capaci è sempre stata la destra a depistare. La scena si ripete sui carburanti. Il governo rimane al lavoro, rassicura Matteo Salvini al Question Time.
9: Resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA.
8: Visti i prezzi, ribatte Elish Line, non si capisce cosa facciano.
10: Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi.
8: La soluzione, conclude la segretaria PD, rimane tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR2.
2: In Francia il governo apre al dialogo con gli studenti, ma le proteste non si fermano. Il corrispondente.
11: Ancora una giornata in piazza per ottenere misure concrete per la scuola. Con questa motivazione, studenti e sindacati si danno appuntamento per oggi pomeriggio in Piazza della Bastille a Parigi. Ieri era andato male l'incontro dei rappresentanti dei liceali con il ministro dell'università Philippe Baptiste, contrario a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. E questa una delle prime richieste degli studenti, che definiscono questo metodo troppo rigido. Il primo ministro Le Cornu si è mostrato ieri sera disponibile ad aprire un dialogo a tutto campo. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto Le Cornu, aprendo un confronto nei licei su tutte le questioni aperte. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
2: E in Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna di 70 anni è deceduta in un ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. È una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez, esprimendo le sue condoglianze. Intanto i principali sindacati hanno convocato uno sciopero generale per l'11 novembre. L'Università di Salerno ha omaggiato Vasco Rossi con un dottorato honoris causa in politica e comunicazione. La sua lezione davanti agli studenti.
12: La parola per me è importantissima. È un'arma potentissima, può manipolare, semplificare la realtà, creare nemici e vendere paure, ma può anche dare voce a chi non riesce a farsi sentire, contrastare l'arroganza, difendere la tolleranza e l'inclusione. E qualche volta può essere anche una grande consolazione. Per questo chi comunica pubblicamente ha una responsabilità. Deve sapere che ogni parola costruisce un clima. Può alimentare cinismo o fiducia, odio o conformismo.
2: Esce domani il nuovo album di Levante, si intitola Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza.
13: Cuore mio, porto dentro l'alma.
14: Questo disco racconta tantissimo di me, è molto intimo, al 100% mi rappresenta.
15: Un bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
14: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza.
15: In Ruggine, il nuovo singolo, Levante racconta una relazione dal punto di vista maschile.
14: Un amore un po' vigliacco, un amore di due che non sono riusciti a creare nulla perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.
15: Timiso Ara Pinto, GR2.
2: Per lo sport accanto a me c'è Guidardone, buongiorno.
16: Buongiorno Enrica, un saluto a chi ci ascolta.
2: Partiamo dal calcio, alle spalle la sosta per le nazionali, le squadre si proiettano sul campionato di calcio.
16: In molti casi devono un po' leccarsi le ferite, come tutte le soste anche questa lascia in dote, per così dire, infortuni e problematiche varie. In ordine sparso il Milan dovrà fare a meno dell'ecuadoriano Estupiñán, particolarmente colpito il Napoli, fuori l'uruguaiano Olivera, oltre a Vergara e Favasuli. A proposito di nazionale, out Raspadori per l'Atalanta, Zaniolo per l'Udinese, dopo un ottimo avvio di stagione, stop anche per l'attaccante della Frosinone dell'Under 21 Raimondo, fermo l'islandese Gudmundsson in casa Lazio. Insomma, a ciascuno la sua croce, comunque si tornerà in campo giornata numero 6, dopodomani sabato, i tre anticipi: Genoa Fiorentina alle 15, Inter Parma alle 18, Napoli Frosinone alle 20:45, big match di certo Como Roma domenica alle 12:30.
2: E non c'è sosta praticamente per il tennis.
16: Aspettando Sinner, ancora incerti i tempi di recupero, lo sapete, per l'Alto Tesino dopo l'annuncio dello stop almeno fino a fine anno. Sono però 5 gli italiani impegnati nel torneo di Shanghai, il penultimo Masters 1000 della stagione. Tra poco Matteo Arnaldi affronterà al primo turno l'australiano Tomic, in palio un posto contro lo statunitense Fritz ai 32esimi, e i quali sono già approdati Berrettini contro Nakashima, Cobolli per lui Mannarino, Musetti contro il cinese Zhu e Dardari, probabilmente Tsitsipas in campo in questi minuti. Di scena a Pechino invece le due azzurre del doppio, le olimpioniche Errani e Paolini sfideranno il duo Dabrowski-Stefani.
2: Prima di salutarci Guidardone, Eurolega di basket, oggi in campo le due italiane.
16: Gare della quarta giornata, alle 18 l'Olimpia Milano farà visita agli israeliani della Maccabi Tel Aviv, ma si gioca sul neutro di Belgrado. Alle 20 poi la Virtus Bologna sul parquet del Bayern Monaco, per entrambe finora una vittoria e due sconfitte nel percorso europeo.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Francesco Pantaleo, Alessandro Pazienza, la linea va a Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli, buon ascolto.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti al Ruggito del Coniglio in diretta per voi dalla Laguna di Venezia. Perché Roma, quando piove, diciamo la verità, diventa un po' la Laguna di Venezia. Bello.
1: Stanotte ne ha fatta parecchia.
0: Vedono delle gondole venire dalla Tiburtina. E sono momenti belli. Salve a tutti da Marco Presta.
1: Ciao, ciao da Antonello Dose.
0: Copritevi, riparatevi. Piove in tutta Italia. Portate ombrelli, portate incerate, portate impermeabili, calosce. La vecchia caloscia, amici, quanta gioia ci dava la caloscia. E dentro il piedino del bimbo si concallava. Perché
1: diciamo si crea un microclima.
0: È vero,
1: certo.
0: È vero, però insomma c'ha la sua utilità. Buongiorno a tutti in questa giornata piovosa, con la certezza che la scienza ci spiega cose che altrimenti non saremmo in grado di capire.
1: Stamattina iniziamo subito con due belle notizie scientifiche. La prima riguarda le diete. Quanti di noi, di voi in questo momento stanno tentando una dieta faticosa?
0: Disperatamente, diciamo. Sì. Ecco.
1: Allora, c'è uno studio interessante pubblicato sulla rivista Cell Reports, che sostiene, hanno capito perché riprendiamo peso appena finiamo la dieta.
0: Probabilmente c'è un meccanismo psicologico, probabilmente il carboidrato, diciamo, che in qualche modo esercita sull'organismo dopo la dieta un certo tipo di pressione endocrina, capito? Allora,
1: diciamo che c'è un motivo, una spiegazione biologica.
0: Sentiamola.
1: Studio sui topi suggerisce che la colpa è delle cellule del grasso che hanno una specie di memoria.
0: Ecco.
1: Quindi quando tu smetti la dieta e torni alle abitudini alimentari precedenti, queste molecole
0: Cioè tu mi stai dicendo che dopo la dieta riprendiamo peso perché ricominciamo a mangiare praticamente.
1: E tu scienziato
0: me la spacci per una ricerca?
1: Fatto lo studio sul topo grasso.
0: Ma d'accordo, ma voglio dire, alla fine di questo studio lo scienziato è arrivato alla conclusione che dopo le diete riprendiamo peso perché ricominciamo a mangiare.
1: Però è una grande verità.
0: Devo dire una cosa. Io le cellule del grasso così meschine non ce le facevo.
1: Non ce le facevi,
0: perché la ricerca dice che la cellula del grasso ha memoria.
1: A memoria.
0: Porta rancore.
1: È infame. Sì.
0: Tu hai fatto la dieta. Hai fatto la dieta per uccidermi.
1: Vedi?
0: E adesso io ti faccio ingrassare un'altra volta.
1: Ma non è l'unica notizia della giornata. Il Corriere della Sera titola così: mentre dormiamo. Emettiamo anidride carbonica.
0: Ora, il problema qual è? Da dove la emettiamo? Questo è il vero problema della società contemporanea.
1: Anidride carbonica è vapore acqueo. Oltre mezzo litro a notte.
0: Mamma mia, che cosa.
1: E questo può influenzare la qualità dell'aria in camera da letto.
0: E anche il rapporto matrimoniale, secondo me. Dice, caro, stanotte cosa hai emesso?
1: Almeno stanotte potevi dire, è un tuono, amore. Sono i tuoni.
0: Comunque sia, non ce le dite. Cioè, io non dico che non dovete studiare queste cose, ma non ce le dite. Fateci stare.
1: Ma non è che stanno facendo mangiare un po' troppa monnezza, come si dice a Roma.
0: Adesso io ti prego di non metterla su questo piano. Però, insomma, sono sempre notizie che uno.
1: Però è la scienza.
0: È la scienza, amici. È la scienza. Ecco.

0: e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
1: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
2: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
1: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
3: 22.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 22.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
9: 2-2.
10: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
9: 2-2.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Benvenuti al Ruggito del Coniglio, siamo in diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 alle 7:49 minuti 40 secondi. Che nottata avete passato?
1: Nottata
0: del barone Victor von Frankenstein con i fulmini che scuotevano il vostro castello, insomma, il condominio, diciamo. Così
1: le camere in cucina, quello che
0: ebbene c'abbiamo. Amici, la notte è passata. Il sole splende, non splende.
1: Insomma, anche domani.
0: Però fa bene all'agricoltura, alla campagna. Sì. Ecco, mettiamola così. Intanto iniziamo con una rassicurazione da parte del presidente Trump, persona sobria ed equilibrata.
1: Sì.
0: Il quale, parlando di questa peste che è stata localizzata in Siberia.
1: Che è sta storia?
0: Che è sta storia? Ci sono casi di peste buboni.
1: Beh, non è una cosa
0: non
1: bella.
0: È una cosa bella, non è una cosa. Ma Trump dichiara non è un'arma biologica.
1: Meno male. È lui che ne sa. Ah, perché ha telefonato a Putin.
0: Si sono sentiti.
1: No.
0: Putin gli ha detto non è arma biologica, questa è. Noi lo consideriamo deodorante.
1: Deodorante.
0: Come lo stick sotto le ascelle, diciamo così.
1: È una
0: forma
1: bene.
0: Estrema di deodorante.
1: Sì.
0: E noi lo crediamo, lo crediamo. Come state voi oggi, cari amici? Che state a fare? Vi state preparando, molti già annaspano nel traffico a Roma già alle ore 6 quando sono uscito.
1: E per forza.
0: C'era una scena biblica, diciamo così. Però coraggio, ce la faremo, ce la farete. Noi vi si racconta quello che accade nel mondo col dovuto garbo, cercando di, come dire, smussare.
1: Indoriamo la pillola.
0: Indoriamo. Certo, voglio dire, ieri è stata un po' una giornataccia per gli indicatori economici del paese. Una giornataccia. Tempesta sui bond italiani per colpa dell'inflazione.
1: Ah, mica colpa nostra dell'inflazione.
0: Lo spread. Lo spread, che a me continua a ricordare l'aperitivo con gli amici. Andiamo a fare lo spread. Invece no, purtroppo no. È un indicatore economico pure quello. Lo spread è schizzato a 120 punti.
1: C'è quello con la Germania.
0: Vabbè.
1: Che cavolo.
0: Piazza Affari. Ha perso.
1: Come ha perso?
0: Poteva pareggiare, ma ha perso 2,5%.
1: Ma è un botto.
0: Vabbè, è un botto. È una cosettina, insomma. Il prezzo del gasolio.
1: Dimmi una
0: positiva. Il prezzo del gasolio cresce. Un pochino cresce, ragazzi. Cresce in questa situazione di instabilità. Allora, cosa devono fare i risparmiatori per proteggere i loro risparmi? Cosa dobbiamo fare noi tutti? Cosa dovete fare voi, amici in ascolto? È evidente, lo dicono anche tanti economisti, è evidente cosa bisogna fare. Bisogna diversificare.
1: Diversificare, cioè in che senso?
0: Andare a vivere in un paese diverso dall'Italia. quella è una forma di diversificazione.
1: Certo.
0: Che in effetti può funzionare, ragazzi.
1: Cioè, tutti.
0: E allora fidiamoci. Questi economisti non sono dei babbei.
1: No, sono
0: babbei?
1: Sono mica lì a pettinare le bambole.
0: O a smacchiare il giaguaro, per favore, su.
1: Oggi è un giorno importante per il paese, c'è il voto finale sulla legge elettorale, se ne parla da 2 anni e si polemizza molto per la scelta di ricorrere al voto segreto.
0: Perché
1: diciamo, allora,
0: quella è una scelta, si poteva fare anche un voto non segreto, invece è voto segreto.
1: Tre fiducia e il voto segreto, però
0: pensarci
1: bene.
0: Polemiche.
1: Sì, però polemiche incomprensibili, fammelo dire. Sì, perché in genere i nostri politici fanno i loro magheggi in segreto, senza dichiararli.
0: È vero.
1: Per una volta che fanno le cose in segreto e lo dichiarano,
0: è vero pure
1: mi
0: questo,
1: sembra un piccolo passo avanti, un piccolo grande passo avanti.
0: Di chiarezza, di trasparenza.
1: Almeno sappiate che noi
0: facciamo le cose in segreto, ma ve lo diciamo. Ve lo diciamo che non ve lo diciamo. Voglio dire, io la prendo come una prova di rispetto.
1: Di sincerità.
0: A questo punto però vorrei parlarvi un po' della mia vita.
1: Della tua vita?
0: Parlarvi tutto, sin dall'infanzia. Sin da quando io piccolo, è vero. Frugolo.
1: Ma non,
0: quasi un gremlin, diciamo.
1: Non hai chiuso occhio.
0: Non ho chiuso occhio, sta una rottataccia. Che succede ancora? Continuano ad assegnare, come fosse normale, dei premi Nobel.
1: Sì.
0: Nobel per tutto. Danno premi ormai Nobel per qualunque cosa, anche per la derattizzazione. Premio Nobel per la derattizzazione. Adesso hanno dato quello per la chimica. A chi l'hanno dato?
1: A
0: un francese, Cagan. Con rispetto parlando, Cagan.
1: Cagan si chiama?
0: Si chiama Cagan, che dobbiamo fare. E anche a un giapponese, un signore giapponese, un grande scienziato che si chiama Kenzo Suhai.
1: Kenzo Suhai.
0: Ieri tutti i siti dei quotidiani nel mondo titolavano, attenzione, tutti con lo stesso titolo: risolto un mistero vecchio di un secolo. In Italia si è diffuso subito un certo entusiasmo, perché in molti credevano che il mistero a cui si faceva riferimento fosse il nostro debito pubblico. Già finalmente si è capito. No!
1: Si è capito come siamo arrivati a questo punto.
0: Poi si è capito, ahi noi, che non era così. Cosa riguarda la scoperta, noi vogliamo dirvelo, perché è giusto che voi lo sappiate, perché diciamo la scienza è una cosa solo per gli scienziati, no, è una cosa che anche noi possiamo capire. La scoperta riguarda, e vado a citare e a leggere testualmente, la scoperta riguarda gli effetti non lineari dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica.

0: a spiegarci che cacchio vuol dire gli effetti non lineari dell'autocatalisi, credo si dica così, autocatalisi, sì, nella sintesi organica asimmetrica, che sembra anche una cosa brutta, la sintesi organica, diciamo la verità. Ecco.
1: Che vuol dire?
0: Se qualcuno lo ha capito, chiami subito l'800-800-002 e ce lo spieghi.
1: Poi dice, ho letto un'altra cosa che dice, c'è l'aminoacido... C'ha una destra e una sinistra,
0: sì,
1: come la, fosse le società il Parlamento, del
0: diciamo,
1: mondo,
0: sì, sì,
1: e riescono a intervenire su una parte sola per farla crescere.
0: Non si capisce
1: allora, niente, ragazzi. Sì, c'ha le mani, l'aminoacido, c'ha le mani pure quello, mani pulite pure lì.
0: Mi fa impressione la manina della la manina untuosa dell'aminoacido.
1: No, chiamate per cortesia perché ci sentiamo veramente ciucci.
0: No, ma lo siamo, dico, chiamate se avete capito che cos'è. Che cosa sono gli effetti non lineari dell'autocatalisi o catalisi nella sintesi organica asimmetrica?
1: 800-800-002.
0: Se nessuno chiamerà, io devo dire mi sentirò tranquillizzato. E
1: intanto vado avanti con le notizie.
0: Andiamo.
1: Curioso crash test realizzato dagli ingegneri della casa automobilistica Toyota.
0: Che cosa hanno fatto?
1: Hanno fatto cadere una roulotte, ovviamente una roulotte, sopra il nuovo modello elettrico messo in produzione. Dico una cosa. Ma quanto devi essere sfigato perché ti caschi dall'alto una roulotte sulla macchina?
0: Cioè, in effetti
1: devi fare un crash test. Io capisco farlo, che ne so, la macchina che va a finire contro un camion
0: e ci sta, vabbè,
1: sì, la prova se la macchina cade in un burrone.
0: Certo.
1: Ma una roulotte che ti cade sopra.
0: Ma io dico, che sfiga.
1: A meno che non stiano studiando di realizzare delle roulotte volanti.
0: Può darsi, quindi c'è il rischio che la roulotte ti caschi sull'automobile.
1: Altrimenti l'esperimento irrealista è inutile anche.
0: Beh, ma insomma, io non mi spiego. Ecco,
1: comunque,
0: diciamo
1: i prossimi crash test a questo punto dovrebbero essere quello di un capodoglio che ti tampona sulla fiancata, un'astronave venusiana che non si ferma allo stop e ti centra in pieno.
0: Perché a questo punto sono credibili anche queste come ipotesi. Ma attenzione, c'è chi ha capito che cos'è la catalisi della cosa. Stella a Catania, buongiorno.
1: 1, 2, 3, Stella.
0: Scusalo, lo dice sempre, abbi pazienza. Stella, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Rossella da Catania.
0: Rossella, allora mettiti in un punto dove si sente bene per cortesia, perché ti sentiamo un po' ondulata la crema. Allora, senti.
2: Un secondo, perché sto guidando adesso, mi
1: fermati.
0: Allora, Rossella.
2: Sono con l'altoparlante.
0: Allora, no, mettiti col telefono normale vicino all'orecchio, se vuoi. Allora.
2: Attenzione,
0: scusate un attimo, ma il momento è topico nella storia della radiofonia italiana. Rossella sta per spiegarci cosa si cela dietro il premio Nobel per la chimica. Tu che lavoro fai, Rossella?
2: Io insegno.
0: Insegni, benissimo. Allora, Rossella, che cos'è? Cosa sono gli effetti non lineari dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica?
2: Un attimo che mette il Bluetooth.
0: Abbiate pazienza. No, ecco, certo. Stiamo per scoprire una cosa forse fondamentale. Allora, Rossella.
2: Mi sentite bene adesso?
0: Ti sentiamo. Yeah, allora, okay. Di che si tratta?
2: Questo è un fenomeno che riguarda la chiralità. La chiralità è una parola che deriva dal greco e deriva dal termine mano. La mano destra con la mano sinistra non sono sovrapponibili, sono uguali perché hanno 5 dita, pollice, indice, ma se noi proviamo a sovrapporle, sono
0: diverse.
2: L'una l'immagine speculare dell'altra. Questa cosa succede anche in alcune molecole, notevole, importante e biologica. Il nostro corpo riesce a distinguere e far entrare, per esempio, faccio un esempio, la mano destra con un recettore che recepisce solo quel tipo di molecola e l'altra, pur avendo gli stessi componenti, siccome ha una disposizione diversa, che si dice appunto una chiralità opposta, quindi il discorso di estesista e poi per dare convenzionalmente un nome, non riesce questa molecola a interagire con il nostro corpo. Quindi loro hanno scoperto dei sistemi per riuscire a sintetizzare solo l'enantiomero, cioè solo la molecola. Se voglio per esempio la molecola che mano destra, sintetizzo solo quella e non la sinistra. Quindi è un processo di sintesi specialistica per ottenere catalisi significa in maniera veloce, una sintesi veloce per ottenere solo quel tipo di molecola e non il gemello di cui non ci interessa.
0: Ecco, Dose sta facendo finta di

0: capito dove sta facendo. Cioè, grazie Rossella.
1: Esempio, faccio le... Fai c'è esempio. Una molecola, per esempio, che fa bene al cuore, che è la codina.
0: Sì.
1: Esiste in due forme. Una è, aiuta il cuore, l'altra invece non, non è utile. Quindi per un chimico interessa sintetizzare solo la molecola che interessa,
0: che,
1: non
0: che
1: la,
0: è utile.
1: La gemella allo specchio.
0: Grazie, che... Rossella.
2: Grazie.
0: No, io credo che tutti abbiano capito, tranne me e Dose, dico, credo che tutti abbiano capito, insomma, quindi non si può sovrapporre la destra e la sinistra. Spiegatelo anche a Calenda, perché
2: beh,
0: a
2: sì,
0: questo
2: perché
0: punto
2: c'è molta confusione. Beh, vabbè, anche lì. Allora, ma andiamo in Finlandia. In Finlandia c'è stata la visita di stato di Re Felipe Signora, che hanno incontrato la famiglia reale e il presidente finlandese. Durante la cena di gala, Re Felipe ha voluto rivolgere un saluto in finlandese,
0: ecco,
2: che non è pronunciabile.
0: Purtroppo si è reso ridicolo.
2: La regina Letizia non ha resistito, prima ha cercato di trattenere, e poi è scoppiata a ridere come tutto il resto
0: in faccia al re. Ridere in faccia al re,
2: però...
0: non è una cosa bella, comunque, vabbè.
2: No, però succedere che il partner faccia qualcosa in maniera ridicola e tu ti metti a ridere perché...
0: Allora la domanda che vi poniamo è imbarazzante.
2: Sì, cosa fa il partner in maniera ridicola?
0: Cosa fa il partner in un'attività fisica?
2: Ginnastica?
0: Una cosa in cucina? Cosa fa il partner in maniera ridicola? Ditecelo!
2: Telefonate subito all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure pagina Facebook.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati. 2-2.
4: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: come il centesimo Max e Mega.
1: Amore, non rompere le uova.
2: 2-2. Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: cosa fa il partner in maniera ridicola?
1: Lui fa una cosa e voi vi mettete a ridere, ecco. Che ne so, studia una lingua, ecco. E ripete queste cose, oppure fa le prove di ballo, ecco. Latinoamericano a
0: è
1: casa.
0: Chiaro che poi diventi ridicolo, insomma, Gesù.
1: Ecco. Oppure lei con sta maschera facciale,
0: no, la
1: avvisa
0: no,
1: prima.
0: Maschera facciale, Belfagor all'improvviso in casa. 800-800-002, il nostro numero, sentiamo Nunziella a Firenze.
1: Nunziella!
0: Buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno. Nunziella, allora cosa fa in maniera ridicola il tuo partner?
2: Ah, mio marito è di Latina, ha un discreto accento, diciamo, sì, romano.
0: Pontino, diciamo, sì. Pontino, sì.
2: Pontino, esatto. Quando risponde al telefono, soprattutto alle chiamate di lavoro, sì, alza la voce in una maniera incredibile, cioè parla fortissimo. Io e mia figlia ci vergogniamo se siamo in giro. A un certo punto, comunque, questo accento è anche, insomma, importante.
0: Sì.
2: Quando sta a casa... Parlavo piano, vero? Si sentiva tanto l'accento romano. No, dai.
0: No, no, per carità. Ma per carità. Cioè lui risponde, pronto!
2: Esatto. Ma a che dovevo fare? Sono Davide, Davide della Pina.
0: È così, è la natura che esce fuori, ma dobbiamo esserne felici, tutto sommato. Nunziella, grazie,
2: ma
0: grazie.
2: Sì, certo. Bene. Ciao. Grazie Donigli.
1: Ciao.
2: Grazie
1: a te. Ci scrive Bruna: il mio ex aveva un singhiozzo che era un incrocio tra il bramito di un capriolo e il rutto di un camionista.
0: Voi capite? Io, che, insomma,
1: cioè, dovevo chiodarmi le mascelle, perché mi scappava da ridere. E lui si arrabbiava, col risultato perché intervallava i singhiozzi con le invettive. C'è cioè, un delirio.
0: Sentiamo Luigino a Trento. Buongiorno Luigino.
1: Luigino?
3: Sì,
0: buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Allora Luigino, che succede?
3: Succede che mia moglie si ostina a voler fotografare la luna usando il flash del telefono o della macchina fotografica.
0: Sì.
3: Perché secondo lei viene meglio, no?
0: Viene meglio. Di notte però, col flash. Cioè lei fotografa la luna come fosse sua cugina, dice aspetta metto il flash che c'è poca luce.
1: Ma viene una palla bianca.
0: Viene una palla bianca, purtroppo.
3: Esatto.
0: Però lei continua.
3: Lei è ostinata e continua, perché ritiene, come dire, valide le
0: sue teorie.
3: Motivazioni.
1: E tu la teorie.
0: Ma lei segue il suo sogno. Luigino, grazie.
1: Cinzia, quando cucina lui non usa tutta la mano, ma solo la punta delle dita per tenere gli utensili.
0: Però è più signorile.
1: È sempre però che gli faccia schifo quello che sta facendo.
0: Quello,
1: capito?
0: Che sta cucinando soprattutto.
1: Immaginate come riduce la cucina, perché gli cade tutto.
0: Adele a Genzano, buongiorno Adele.
1: Adele.
4: Buongiorno conigli.
0: Adele, cosa fa di ridicolo tuo marito, il tuo fidanzato, insomma il tuo partner?
4: Mio marito, ma da tanti anni, sì. E nonostante tutto, passando così tanto tempo, continua a ridere come una matta, perché la mattina quando facciamo colazione io impiego circa 5 minuti per preparare, mangiare, rimettere tutto in lavastoviglie, e invece lui tranquillamente, lentamente, anche quando andiamo di corsa, pesa il latte che dovrà scaldare e bere.
1: Ma come lo pesa?
0: Lo pesa, ragazzi, non vuole pesare.
4: Lo pesa, mette il po' di latte sulla bilancia, versa il latte, deve essere tutte le mattine la stessa,
0: la stessa
4: pure.
0: Ma Adele, scusami, scusa, te lo chiedo Adele, tu hai paura di quest'uomo un po', di la verità.
4: No, lo amo.
0: Ed è il motivo per cui resti con lui, e questo ti fa onore. Adele, salutacelo.
1: Ciao, ciao.
0: Allora continuate a raccontarci ciò che il vostro partner, che la vostra partner fa in maniera un po' ridicola,
1: in maniera buffa, che vi fa ridere. Telefonate all'800 800 002,
0: che poi sono episodi che potrebbero far esclamare a una povera donna ma tutti a me. Dai.

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. 2-2.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Nuova tendenza della generazione Z e i millennial, insomma i giovani in Italia, ma non solo, è iniziata in Giappone, adesso in tutto il mondo c'è la moda di noleggiare le nonne.
4: Una L sola.
3: Però. Noleggiare.
4: Tu devo mettere due, ma è noleggiare.
3: Noleggiare le nonne e quindi è una risorsa la nonna.
4: La nonna,
3: cioè tu sei turista, la nonna ti porta in giro a vedere un quartiere.
4: Poi, anche per passare un bel pomeriggio.
3: Come no?
4: Vicino alla nonna, no? Che ti fa il, che ne so, il cioccolato caldo magari.
3: Ah, ma certo.
4: No, l'unica cosa è che la nonna è fragile in quanto tale, diciamo. Cioè, queste nonne che noleggiano, no? C'hanno la casco.
3: Ah, no, bisogna fargliela.
4: Perché se la nonna casca senza la casco, cavoli, quindi facciamo le cose fatte bene, ecco. Comunque sia, notizie come queste che veramente ci fanno pensare che non c'è un futuro per l'umanità, siamo sinceri.
3: Vabbè, dai, vabbè. Anziana, così si attiva.
4: Allora, attenzione, cosa fa in maniera ridicola al partner? Sentiamo Monica a Torino.
3: Monica.
5: Ciao, Conigli.
4: Buongiorno, Monica. Allora, che succede?
5: Allora, il mio compagno è molto pignolo nella raccolta differenziata
3: e
5: quindi lui, quando le medicine o gli integratori sono finiti, si mette a spellare la cartina per separare la plastica dall'alluminio.
4: Bravo, bravo. È vero una cosa che a volte il confine tra pignolo e maniacale è estremamente tenue. Adesso io non so come interpreti tu questo atteggiamento del tuo,
5: ma io penso, spero che non abbia ancora ucciso nessuno.
4: No,
5: anche perché la differenziata sarebbe poi difficile,
4: la differenziata col cadavere è difficile, e tanti film gialli ce lo insegnano questa cosa qua. Grazie Monica, grazie.
3: Beh, ci sono tanti comportamenti buffi. Sergio segnala: mia moglie dorme con un piede sotto le coperte e un piede fuori perché sostiene che così regola meglio la temperatura.
4: Sì, è molto bella.
3: Giovanna invece dice: lui dà del lei anche a chi oggi è adolescente, che conosciamo da quando aveva due anni.
4: Ha ragione, perché è una forma di rispetto.
3: Ma questi lo guardano in maniera strana.
4: Vabbè, allora sentiamo un'altra testimonianza. C'è Anna sempre a Torino. Buongiorno Anna.
3: Anna.
6: Buongiorno Conigli.
4: Ciao. Anna, che succede?
6: Allora, mio marito è chiaro di capelli e quindi ha le sopracciglia che si vedono poco, biondine. Lui non sopporta questa cosa, quindi ogni tanto si tinge le sopracciglia, come fa.
4: Quindi c'ha i capelli biondi e sotto improvvisamente c'ha questo monociglio alla Beppe Bergomi.
3: C'ha qualche prodotto che ha comprato o usa le cose tue?
4: Usa Grecian 2000,
6: No, compra dei prodotti che tiene gelosamente nascosti, perché poi ogni volta lo prendiamo in giro in famiglia. Sembra un po' un clown per qualche giorno.
4: No, non dire così, non dire, un clown no. No, il clown no, Anna, ti prego. Ma vendono dei prodotti solo per le sopracciglia o vanno bene quelli anche per i capelli? Non lo sappiamo.
6: Io penso che siano quelli per i capelli.
4: Ho paura pure io, sì. Anna, salutalo e abbraccialo da parte nostra in questa sua debolezza umanissima. Ecco,
3: ancora tante segnalazioni su Facebook. Daniela: mio marito si annusa le ascelle come Otto nel film Un pesce di nome Wanda.
4: Però ragazzi,
3: così.
4: Sentiamo Maria Rita a Catania, dai.
3: Maria Rita?
7: Cara Maria Rita.
4: Allora Maria Rita, vuota il sacco,
7: Lo vuoto. Ce ne sarebbero parecchie cose, però una in particolare che mi fa proprio vedere, e io faccio sempre finta di niente fino adesso, però un giorno lo farò qualcosa. Perché lui, mentre guidiamo, se passa un carro funebre, un gatto nero.
4: Lui fa un gesto.
7: Lui fa dei gesti.
4: Dei gesti, non dirli, apotropaici, apotropaici con la mano destra a volte anche, staccandola dal volante.
7: E staccando dal volante
4: e attaccandola in un'altra parte, diciamo,
7: dei gioielli.
4: Sì. Ecco.
7: Gioielli, dove tocca la chiave, sì, il ferro, sì, cerca qualcosa
4: di metallo,
7: tutto molto velocemente.
4: Meno male che sia veloce l'azione, almeno, ecco, diciamo. Maria Rita, ci vuole pazienza.
3: Pensa
4: a quanto amore ti ha dato in questi anni.
3: Che è la cosa importante.
4: Ciao Maria Rita.

0: parli più.
1: Ma per favore, Cremonini, lei è molesto, sia gentile, sì, anche perché abbiamo una grossa notizia sugli adepti della pagina Facebook.
2: Abbiamo scavallato! Evviva! Evviva!
1: Controllati, ti prego.

0: 561.026.
1: Grazie a voi tutti, amici. Siamo ormai un comune importante del paese. E quindi grazie, continuate a cliccare mi piace, però noi dobbiamo farvi una richiesta, di raccontarci il frutto di quella tragica ristrutturazione.
0: Che uno parte con tante belle idee, ma poi come vengono realizzate le cose che vogliamo? Ma in genere
1: a volte, no, sempre. Ma
0: raccontatevi allora la vostra, raccontateci la vostra tragedia. Cos'è? Un mobile non entra?
1: Non entra.
0: Hanno sbagliato l'apertura delle porte?
1: Hanno montato male il parquet? Che è quel bozzo che c'è al centro del soggiorno? Che è quel bozzo?
0: Come il bozzo?
1: C'è un bozzo di
0: parquet. Nel pavimento.
1: Allora, il tragico frutto della ristrutturazione mal riuscita, diteci cosa è successo.
0: Telefonate subito all'800 800 002,
1: questo è il numero da chiamare, come ben sapete, 800 800 002, per la tragica ristrutturazione. Volendo potete scrivere anche sulla pagina Facebook, e adesso fermi tutti, caffè e giornale radio.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radar, telecamere, sensori. Quanta tecnologia c'è oggi in un'auto? Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
4: Tutte le auto Ford integrano i più avanzati sistemi di assistenza alla guida che aiutano a prevenire le collisioni, a mantenere l'auto al centro della corsia, a rilevare segnali di stanchezza del conducente e a facilitare manovre e parcheggi.
3: E quando si tratta di lunghi viaggi in autostrada?
4: Lì entra in gioco Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford. Nelle tratte autostradali abilitate, mantenendo sempre gli occhi sulla strada, è possibile togliere le mani dal volante, rendendo i viaggi più sicuri e meno stressanti.
3: Grazie di essere stato con noi. Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
5: Fidarsi è bene, fidarsi di Oro Cash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Oro Cash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Oro Cash, uno per tutti

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
7: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
6: Il fenomeno della risonanza?
8: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
6: E la pressione?
9: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
10: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
11: Sono le 8:30.
12: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: RAI GR2.
14: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La Camera ha atteso il voto finale sulla legge elettorale con scrutinio segreto. La seduta riprenderà alle 10:30, la votazione non prima delle 12:30. Maggioranza compatta, il campo largo insiste sull'incostituzionalità della riforma. E sempre oggi è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. In Spagna è morta in ospedale Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto.
15: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza. Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i due decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Francesco Mincone, GR2.
14: Proteste in Israele nel giorno delle commemorazioni della strage terroristica del 7 ottobre di 3 anni fa. Attaccato il premier Netanyahu per le falle nella sicurezza a Gaza un anno dopo l'annuncio del cessate il fuoco, le promesse di ricostruzione faticano ancora a trovare concretezza.
16: La ricostruzione di Gaza resta un miraggio. Secondo la stima dell'ONU servono oltre 70 miliardi di dollari, una goccia, quindi i 2 miliardi e mezzo promessi dal Board of Peace di Trump, fondi che peraltro non risultano ancora erogati. Il primo ostacolo sono le macerie, 68 milioni di tonnellate di detriti tra amianto e ordigni inesplosi. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani denuncia condizioni ancora più critiche per il sistema sanitario, legate soprattutto alle restrizioni all'ingresso l'ingresso nella striscia di aiuti e materiali umanitari. Abbiamo confrontato le condizioni di un anno fa con quelle attuali. In alcune aree la situazione è addirittura peggiorata, spiega al nostro microfono Karin Shavit, autore del rapporto. Solo pochi giorni fa, l'ospedale Nasser, una delle principali strutture sanitarie di Gaza, ha esaurito le scorte di siringhe. Azzurra Meringolo, GR2.
14: È ricoverato in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini, 42 anni, aggredito ieri a Roma mentre si trovava sul monopattino. Iacopini sarebbe caduto in seguito ad un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con altri due episodi simili avvenuti nei giorni prima nella zona. Nel Casertano ho scoperto un vasto giro di caporalato, braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per 80 centesimi a cassetta, 8 gli indagati.
0: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti a visita di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti, foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
17: Napoli, Nello di Costanzo, GR2.
14: Ricorre oggi il 25esimo anniversario del più grave incidente della storia dell'aviazione civile italiana, la strage di Linate. Nell'impatto tra 2 aerei, uno della Scandinavian Airlines e un Cessna privato, uno dei 2 finì contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Il bilancio fu di 118 vittime tra passeggeri ed equipaggio dei 2 velivoli, 5 le persone condannate. Ed ora il meteo. Continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia con allagamenti, alberi caduti e disagi come a Roma. Allerta arancione in Toscana, dove a Firenze e altri comuni terranno le scuole chiuse e parchi. Allerta gialla anche su gran parte del centro-sud e nord-est. Ma sentiamo le previsioni con il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
18: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge temporali intensi per il sud, attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani, il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
14: E la linea torna al Ruggito del Coniglio, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto e a più tardi.

0: grande staminga a protendere la sua zampa benefica verso di voi. Alle 8:37 minuti, 12 secondi, torniamo in diretta qui sulle frequenze di Radio 2 con una notizia sconvolgente.
1: Sapete che in Giappone c'è questa moda degli animal caffè.
0: Posso dire una cosa? Sì. In Giappone non trovano pace. Non trovano pace.
1: Vogliono sempre cose nuove.
0: Però ragazzi,
1: io la prima volta che sono andato ho trovato prima un ice bar, cioè tutto ghiaccio, poi ho scoperto che li fanno in tutto il mondo. Ma poi c'erano i primi animal caffè già 12 anni fa, in cui tu puoi degustare un cappuccino, attenzione.
0: Sì.
1: Il caffè, per modo di dire,
0: caffè
1: giapponese,
0: sì.
1: E in mezzo, dove ci sono circondato da dei conigli,
0: da degli animali, diciamo.
1: Poi hanno messo i gatti, poi hanno messo i cani,
0: attenzione,
1: poi animali sempre più grossi.
0: Ecco, questo è un pericolo, perché se arriviamo all'animal caffè, per esempio, con i lama, quelli te sputano nel caffè. Ora, è vero che il cappuccino deve avere la schiumetta sopra, ma non deve essere causata da un cammellide, questo voglio
1: perché
0: dire.
1: Perché se te lo fa che non vedi, tu corri il rischio.
0: È un attimo,
1: neanche te ne accorgi.
0: Che il lama fa così, fa... Mm. Si sente questo.
1: Poi c'è una mira perfetta.
0: Ed è troppo tardi quando l'hai sentito.
1: E adesso stanno indagando se è una cosa salutare o meno dal punto di vista dell'igiene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Vabbè, speriamo che in Italia la cosa non attecchisca.
1: Non prenda zampa.
0: Ecco, ma adesso fermi tutti. La ristrutturazione, questa tragedia che tutti abbiamo vissuto in qualche modo, alcuni forse la stanno vivendo in questo momento, ebbene la ristrutturazione non sempre dà i frutti che uno spera.
1: Dai. Che non ci sono più quegli operai bravi
0: non dire così, ti prego, non dire così, non indurre sfiducia nel radioascoltatore.
1: Vabbè, sentiamo l'esperienza di Marcella di Firenze, che ha chiamato l'800 800 002.
0: Marcella, grazie di aver trovato la forza di chiamare questo telefono azzurro, ecco, rivolto a tutti coloro i quali hanno avuto problemi di ristrutturazione. A te cos'è successo?
2: Pronto? Mi sentite?
1: Sì, benissimo.
2: Ecco, allora, ci siamo trasferiti a Firenze e abbiamo comperato casa. Mm. C'era da rifare il bagno principale ci siamo lasciati prendere la mano, affidandoci anche a uno studio importante di architetti, così ci aiutano a ottimizzare lo spazio. Sì. Abbiamo costruito una jacuzzi con tanto di motore, proprio così, con foderata naturalmente, cioè
1: rivestita, sì, con le piastrelle.
2: Rivestita così. Bene. Quando è, perché mio marito vuole la vasca, ha sempre voluto la vasca, voleva la vasca, insomma così.
0: Come Alex Britti,
2: ecco, quando è stato al primo bagno così, che sembrava una diva hollywoodiana, è stato preso a pietrate, perché il mosaico si è staccato, che era stato rivestito con un collante da non usare in acqua.
0: Questo piccolo dettaglio, avete scelto una ditta brava, però
1: è stato lapidato durante il bagno.
2: Ma su questo bagno c'è da scrivere un romanzo, perché nemmeno i due lavelli c'entravano, persino la tenda che abbiamo scelto e firmata come si firmava per le pellicce, capito? Niente, i nostri amici ci venivano a trovare con l'accappatoio,
0: vi venivano a deridere,
2: fare il bagno per ammortizzare la spesa, capito?
0: Mamma mia.
1: Però uno se ne cerca anche,
0: Marcella, ve la siete cercata, Marcella, ve la siete, diciamo la verità, ma poi l'immagine del marito morto nella vasca come Marà, è una cosa, Marcella, ma io non oso pensare a quanto hanno speso poi per una cosa del genere.
1: No, mosaico, figurati.
0: Mamma mia.
1: Ci racconta Rita su Facebook, abbiamo costruito nella casa in Abruzzo una scala a tre rampe.
0: Scala a tre rampe abruzzese,
1: certo,
0: famosa.
1: Per salire al primo piano. Perché non potevi saltare.
0: Come l'uomo ragno, come una blatta, te devi arrampicare. Insomma.
1: Dopo un paio d'anni, questa scala si è staccata dalla casa.
0: Ma come si
1: è? Ha iniziato a sprofondare.
0: Purtroppo.
1: E non si sa perché. C'è poco cemento, terreno argilloso. Abbiamo dovuto buttare giù tutto e rifarla in cemento armato.
0: Voleva staccarsi dalla casa.
1: Però
0: aveva, mostrava una sua personalità la scala.
1: Era scala mobile.
0: Era la famosa scala mobile, e cioè la scala che da sola si stacca da casa.
1: Però che costa troppo.
0: Certo. Elisabetta Bologna.
1: Elisabetta.
0: Buongiorno Elisabetta.
3: Allora, buongiorno.
1: Ciao,
3: affezionata cliente del Coniglio.
0: Cara Elisabetta, cosa è successo?
3: Allora, 2 anni fa io ho ristrutturato casa facendo il cappotto, quello che
0: sì,
3: tiene caldo.
0: Cappotto termico,
3: e
0: sì.
3: Cappotto termico in polistirolo e tutti i vari strati. Poi sì, un giorno in terrazza vedo dei pezzetti di polistirolo, spasso. Giorno dopo pezzetti spasso, poi qualche giorno no, qualche giorno sì. Io guardavo in alto, dappertutto, non riuscivo a capire. Poi un giorno vedo il cavo della luce che entrava in una scatoletta, no, laterale, sì, della casa, che dondolava. Allora seguo il cavo, guardo e vedo un nido di uccelli che avevano, beccando, scalzato la scatoletta e avevano appunto fatto tutto il loro spazio, beccando e facendo cadere il polistirolo dentro la mia, cioè, il mio cappotto nuovo, nuovo.
0: E il cavo, diciamo, è il famoso cavo volante. Cioè,
3: il cavo volante.
0: È il cavo,
3: esatto,
0: volante.
3: Ma faceva un po' uccelli di Hitchcock, no? Alla fine, se guardavi su.
0: E uno poi si impaurisce, però vedi come la natura prende il sopravvento anche sul cappotto termico.
1: Vabbè, ma col polistirolo.
0: Ma
1: cioè,
0: così si fa. Che dobbiamo fare, ragazzi? Guardate che noi abbiamo una stima di noi stessi, cioè dell'essere umano, eccessiva. Pensiamo che ma l'uomo fa quelle cose col polistirolo, diciamo la verità. Elisabetta, grazie.
1: Andiamo a Napoli a questo punto e sentiamo Antonello.
0: Buongiorno Antonello.
4: Buongiorno, buongiorno ragazzi.
0: Allora Antonello, cosa hai vissuto sulla tua pelle proprio, ecco?
4: Allora, sulla mia pelle sì, diciamo, l'espressione è giusta perché io ero l'architetto che seguiva i lavori.
0: Tu sei il colpevole, sei.
4: No.
0: Attenzione, che è successo?
4: Una serie di eventi.
0: Di eventi sfavorevoli, ecco.
1: Sì, la moria delle vacche.
0: Vabbè, lasciamo stare adesso. Che è successo?
4: Esatto. Praticamente era una piccola ristrutturazione, nel senso che si trattava di spostare uno studio di un magistrato, a casa di un magistrato, da una stanza in fondo all'appartamento ad una all'ingresso, e l'altra, quella stanza, diciamo, dove era prima lo studio, sarebbe diventata la camera delle bambine. Quindi spostammo tutta la mega libreria, la boiserie in legno di mogano nero scuro,
0: mamma mia,
4: antichissimo. E il magistrato a un certo punto disse: bello, però io non vorrei pittare le pareti, ma vorrei mettere un parato. Andiamo a scegliere questo parato, una cosa lugubre proprio, però a lui piaceva.
0: Magistrato, l'allegro magistrato, diciamo.
4: Esatto. Io dissi: ma è un po' austera, la legge è austera.
0: Ma così ha detto lui, la legge è austera, ma dopo, in genere dopo 10 anni è austera, cioè non è austera subito. In Italia legge è austera, ma dopo 10 anni.
4: È lenta ma austera. Comunque, nel frattempo la moglie che ci aveva accompagnato vede: ma io anche in camera delle bambine vorrei mettere un parato. E ne scelse uno, le bambine erano piccole, molto colorato, tutto venato di rosa, con le paperelle gialle, le maialine, e tutti i
0: sapprezzi.
4: Io dissi all'impresa: ma abbiamo uno bravo, ma non vi preoccupate.
0: Abbiamo il pinturicchio, ci abbiamo.
4: Abbiamo, cioè, mio cognato che lo chiamano il mago dei parati, lui li mette a occhi chiusi. Io dissi: preferirei che li tenga aperti, però quando li mette, ma non è così, non vi preoccupate. E questo parato arrivò in un weekend che io, insomma, non ero a Napoli,
0: ho già capito tutto, Antonello. Vai avanti.
4: Mi raccomandai, non vi preoccupate. Quello è bravissimo. Tornai il lunedì e non ho mai visto un parato messo meglio, ma veramente
0: messo bene.
4: Perfetto, solo che aveva invertito le stanze.
0: Io ero sicuro. Quindi nell'ufficio del magistrato Solerte c'erano le paperelle, mentre nella camera della bambina c'era la camera mortuaria.
1: Bellissimo.
4: Esattamente.
0: Allora, Antonello, traiamo un insegnamento. In genere, nella vita, quando vi dicono c'è mio cognato, scappate.
1: Ma veloci,
0: scappate
1: sempre.
0: Antonello, grazie. Radio 2.
5: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: 2-2. Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: Cose sacre, compiti sacramentali con reggenza.
11: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun is-

0: allora una notizia da dare piano piano col garbo, perché qui si rischia l'incidente diplomatico, una cosa sfumata, ecco, la devi sfumare.
1: Beh, parliamo di storia, parliamo di arte.
0: Di arte, ecco.
1: Lunghe file e attesa di giorni,
0: sì, giorni
1: per comprare i biglietti, i nuovi biglietti del British Museum di Londra.
0: Ragazzi, è roba importante.
1: Per vedere con i propri occhi il famoso Arazzo di Bayeux.
0: È il famoso Arazzo di Bayeux, un'opera d'arte, una cosa bellissima.
1: Gente in fila come un concerto degli Oasis.
0: Ma benissimo, benissimo.
1: Cos'è questo Arazzo?
0: Cos'è questo Arazzo di Bayeux?
1: È una tela ricamata, lunga 70 metri.
0: 70 metri di tela.
1: Ed è un reperto importantissimo della storia inglese.
0: Ma scherzi.
1: È dell'undicesimo secolo, racconta proprio l'inizio delle case reali inglesi.
0: Ma certo.
1: Tutte le guerre.
0: Le guerre, tutto.
1: Il territorio.
0: Una cosa importante, un affresco storico, bellissimo.
1: Sì, un arazzo.
0: Un vero arazzo. Ricamato
1: da delle suore.
0: Dalle pie suorine, sì, che si mettevano lì di
1: ago e filo
0: e ricamavano questi castelli, sì, questi cavalli, questi
1: cavalieri
0: sovrani
1: in armatura. Pensa lì la notte a lume di candela,
0: ma una cosa bellissima.
1: Particolarità che
0: piano
1: questo arazzo
0: meno
1: sono ricamati
0: piano. Vai con la metà.
1: Ne hanno contati 93. Peni? Posso dirlo? Peni?
0: Non sappiamo come dire. Organi genitali maschili.
1: Perché era segno di virilità.
0: Sì, era segno di virilità. Certo. E quindi, infatti, gli studiosi, quando sono entrati, hanno visto la razza, hanno detto: oh, ma qui so. E hanno detto: qui so.
1: Per tutti. Certo.
0: 93 ne hanno. Ora il problema. Qual è? E che a ricamare questo arazzo, come abbiamo detto, sono state le suorine.
1: Dice la tradizione, la leggenda forse.
0: No, sarà così, se lo dicono sarà così. Ora il problema è, queste suorine che hanno dipinto questi...
1: Che hanno cucito, ricamato,
0: questi,
1: sì.
0: Questi upercoli, non so come dire, questi...
1: Sì, cose oblunghe.
0: Queste protuberanze, diciamo così, ecco. Lo hanno fatto così, a fantasia... Oppure,
1: ma certo, a fantasia.
0: Usavano dei modelli, non lo so.
1: No, a fantasia.
0: A fantasia l'hanno fatto. Oh. A fantasia, sia chiaro. Non è che ci avevano lì, non sapevano bene. Andiamo avanti.
1: Per quello lo chiamano arazzo.
0: Sarà per quello. Andiamo avanti, base.
1: Vabbè.
0: Non ne abbiamo mai parlato. Allora. Comunque sia.
1: Ristrutturazioni andate non proprio bene.
0: Anna, dalla provincia di Treviso, buongiorno.
1: Anna.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta, Anna. Allora, di che si tratta, Anna?
2: Si tratta, parecchi anni fa ci stavano facendo lavori di ristrutturazione in casa e avevamo un impresario e un manovale e erano sul tetto, dovevano rifare il tetto,
0: ecco.
2: E l'impresario a un certo punto dice: vado fuori perché devo comprare delle cose, lascia il manovale.
0: Sì.
2: Il manovale si mette
0: all'opra,
2: al muro.
0: Sì.
2: E a un certo punto, circa dopo due ore, il campanello suona, era il mio vicino, che ne capiva di tegole, ne capiva di tetto, e mi fa: Anna, guarda che il manovale sta mettendo le tegole tutte a rovescio.
0: A rovescio, ma forse era una tecnica nuova, a rovescio le metteva. Metteva girate praticamente. Avevate trovato quello capacino. Sì. Del resto, vedi che mettere i tetti non è facile. Al gasolio non si riesce a metterlo, sto tetto, per esempio. Cioè, bisogna anche capire che alcuni lavori sono difficili.
1: Sono a rischio, sì.
0: Anna, grazie.
1: Allora, piccolo lavoro di manutenzione commissionato al condomino Tuttofare.
0: Guardate, diffidate.
1: Sì.
0: Diffidate.
1: Quel preventivo è proprio da buttare
0: il condomino competente ed il cognato sono le due categorie a rischio.
1: Verniciatura del cancello principale in ferro battuto. Alla fine del lavoro il cancello non si apriva più, perché si erano incollate le due ante.
0: Adesso voi pretendete che anche che si apra il cancello
1: e il riccio

0: rovigliare lo stomaco stamattina ripensando alla ristrutturazione del lontano 2025, a parte che potrei andare avanti fino alle 10:30 a raccontare tutti i casini, però la cosa eclatante è che chi ha fatto i lavori edili mi ha suggerito quello, il serramentista per le porte interne. Allora fa fare le porte, arrivano queste porte, sono da 80 centimetri, mentre la cassamatta, che è il foro nel muro che accoglie che accoglierà la porta, era da 70.
1: Ma non c'entrava?
2: C'è un problema di 10 centimetri.
1: E che fai, segui il muro?
0: Allora, intanto ha dovuto segare il muro col parcheggia per terra, non vi dico mia moglie, con la polvere che si è sviluppata. Poi monta le porte e due aprivano dal lato opposto. Una gliel'ho fatta rifare, l'altra ho accettato di spostare gli interruttori, però l'altra ha detto: guarda, questa proprio non può andare, la devi rifare.
2: Mamma mia, ragazzi,
0: ma è una roba, raga, a parte che, ripeto, se mi metto a raccontare non la finiamo, male.
2: Allora, nelle statistiche i lavori in casa vengono solo dopo il lutto di un familiare,
1: come stress, come trauma.
2: Francesco, grazie, concludiamo con Giuliano che ci chiama da Venezia.
1: Giuliano,
3: ciao ragazzi.
2: Buongiorno Giuliano, come stiamo? Staremmo bene, ma questi racconti ci stanno veramente straziando, amareggiando. A te che è successo?
3: Allora, praticamente decidiamo io e la mia signora di cambiare le piastrelle del garage e della taverna.
2: Sì.
3: E naturalmente conosco io, sai, amici, conosco io, arriva questo qua, si presenta come il Picasso delle piastrelle e dice: sì, fa, scegliete le piastrelle, scegliamo le piastrelle, fa, come ve le metto giù? Fa, a correre, a spina di pesce, a zampa di leopardo,
2: vabbè,
3: a correre,
2: neanche Bersani avrebbe usato queste immagini, ecco, vabbè.
3: A correre, ok, noi andiamo via un paio di giorni, torniamo, a spina di pesce.
2: La messa a spina di pesce.
3: Aspetta, ma scusa, ma se abbiamo scelto a correre, perché ce li mette giù a spina di pesce? È più bello, ma per te sarà più bello.
2: Ma sarò io, è casa mia!
3: Esatto. E in pratica gli dico: ok, togli tutto e li metti a correre. Sì, certamente. Andiamo via un altro paio di giorni, torniamo. E aveva messo a spina di pesce la taverna, a correre.
1: Non ci posso credere.
2: Allora.
3: No, aspetta, gli ho detto: o ti macello sul posto,
1: ti taglio le mani, certo.
2: Oppure.
3: Se no, ma aspettiamo, aspetta i soldi. Esatto.
2: Ecco, allora Giuliano, tutte le favole hanno una morale. La morale è che quando ci sono i lavori in casa non bisogna allontanarsi.
1: Mai stare lì, passo passo.
2: Mamma mia. Giuliano, cerca di dimenticare. Non bere, ma cerca di dimenticare. Ma adesso, amici, dobbiamo lanciare il nuovo grande quiz del ruggito del coniglio.

0: Ah, che cavolo di tatuaggio quiz!
1: Partecipate a questo gioco in cui si riceve in omaggio una maglietta del ruggito del coniglio.
0: Ecco, allora.
1: Siete tatuati?
0: Ecco, l'oggetto del quiz è quel vostro strano tatuaggio. Darete degli indizi ai radioascoltatori per far capire che cavolo vi siete tatuati.
1: Quindi telefonate subito, proponetevi come protagonisti, chiamate l'800-800-002.
0: Che cavolo di tatuaggio quiz 800-800-002 il nostro numero, e adesso fermi tutti. Onda verde.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 9, apriamo in A10 in Liguria tra Renzano e Genova Pegli in direzione Genova, dove si registrano 6 km di coda per un incidente. Criticità anche sul tratto urbano della 24 a Roma tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale, dove ci sono 7 km di coda per traffico congestionato. Andiamo in A12 tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, un incidente provoca 2 km di coda. Ci spostiamo in Emilia-Romagna in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova, segnalato un

chilometro di coda per un veicolo in avaria. In A1 tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento con la 11 in direzione Bologna, un chilometro di coda per un incidente che vede due auto ferme in corsia di sorpasso. E ancora in A1 tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze, segnalato un altro incidente. Andiamo in Abruzzo in A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione Ancona, segnalati lavori che causano un chilometro di coda. E infine in Sicilia sulla tangenziale di Catania nei pressi di San Giovanni Galermo in direzione Simeto, il traffico è rallentato per un incidente. È tutto, buon viaggio!

0: Ruggito del coniglio, Radio 2, 9, 3 minuti, 15 secondi e tra un po' giocheremo al che cavolo di tatuaggio quiz.
1: Siete tatuati?
0: Vi siete tatuati
1: nel corso della vostra vita?
0: Sei partito male. Fai esercizi. Vai!
1: Allora, vi siete tatuati nel corso della vostra esistenza?
0: E quello sarebbe il male minore. Il problema è che cavolo vi siete tatuati? Perché guardate che non ci sono solo tatuaggi, diciamo, tranquilli. Una rosa, per dire.
1: Ma è una cosa antica.
0: Il nome di vostra zia. Ci sono anche tatuaggi creativi.
1: Sì, scritte strane, simboli che hanno un significato solo per te. Attenzione.
0: Allora, che cavolo vi siete tatuati?
1: Proponetevi all'800 800 002. Il pubblico a casa dovrà indovinare cosa vi siete tatuati.
0: È uscito vivo da questa frase, è già una gran cosa. Diciamo che l'oggetto del vostro tatuaggio diventerà motivo di irrisione, non voglio dire questo, diventerà però qualche modo la cosa da azzeccare, da indovinare.
1: Certo.
0: È stimolante, voi darete degli indizi e i radioascoltatori, diciamo, butteranno lì la loro ipotesi e qualcuno vincerà l'orribile e inutile maglietta del Ruggito del Coniglio.
1: Beh, sulla vostra pelle a questo punto.
0: È vero. 800 800 002 è il nostro numero, ma adesso purtroppo
1: non possiamo fare finta di niente. Allora, Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio.
0: Sì.
1: Ha chiesto scusa a Jorge Jesus.
0: Perché ha chiesto scusa a Jesus. È una cosa che dovremmo fare tutti,
1: Dopo la fuga dalla Nation League con il suo aereo privato, ha detto però, comunque, Jorge Jesus si è rimangiato la parola data, aveva detto che giocavo e poi non mi ha fatto giocare.
0: Però già, insomma, in un personaggio con un ego abbastanza elefantiaco, arrivare a chiedere scusa è un gesto, un atto di coraggio.
1: Meloni
0: non ha chiesto scuse. No, non lo so, dico, che ha fatto Meloni?
1: Sai, non dipende da lei, ormai ci sono le contingenze, le congiunture. Sì, sarebbe il premier, però insomma, no?
0: Non esageriamo.
1: Uno fa quello che può alla fine.
0: Ma giusto,
1: Di fronte a questo aumento ancora esasperante del prezzo dei carburanti, ha dichiarato valutiamo le accise mobili. Cosa sono queste accise mobili?
0: C'è la canzone, l'accisa è mobile, al più mal vento.
1: Praticamente, comprando un carburante uno paga una tassa. Se aumenta il prezzo del carburante, aumenta anche la tassa pagata, quindi c'è un'entrata maggiore, un extra profitto, diciamo, dello Stato.
0: Sì.
1: Dice, questi soldi che guadagniamo in più li utilizziamo per riabbassare un po' il prezzo.
0: Vi terremo informati su questo andamento su e giù del gas.
1: Diciamo che avrebbero già dovuto farlo.
0: Sono mica fiaschi che si abbottano, Antonella.
1: Perché queste accise mobili non arrivano?
0: Perché?
1: Si sono chiesti tutti.
0: Sono
1: bloccate nel traffico.
0: Questo è probabile. Questo è probabile.
1: Piove, sono giornate particolari.
0: Sì.
1: A proposito di traffico, proposta interessante del ministro dei trasporti Salvini. Ha aperto al lavoro fino a 70 anni per autisti di camion e di autobus.
0: Per fortuna non per lui, fino a 70 anni Salvini.
1: Ma non è pericoloso.
0: Quello si stanca, si deve riposare a un certo punto.
1: È un lavoro molto faticoso.
0: È un lavoro faticosissimo.
1: Anzi, salutiamo tutti gli ascoltatori che ci ascoltano da TIR. Anzi, in questo momento suonate il clacson.
0: No, non dire così, che la gente si spaventa. Un saluto a tutti gli autotrasportatori.
1: Evviva, grazie del lavoro che fate. Assalto invece alla sede della CGIL, accaduto qualche anno fa. I due leader di estrema destra, Fiore e Castellino, sono stati condannati in appello, confermate le condanne, a 8 anni e 6 mesi, 8 anni e 7 mesi.
0: Mi sembra giusto.
1: Però dicevano, ma è stato un momento di esuberanza.
0: Sono ragazzi che però si fanno 8 anni.
1: E gli Stati Uniti hanno chiesto ufficialmente alla Russia di spiegare un po' sta storia della peste.
0: Non è un'arma biologica, ha detto Putin.
1: Ma che cos'è?
0: È un deodorante, l'abbiamo già detto. È deodorante, la categoria deodorante.
1: Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole chiarimenti. Poi c'è una storia curiosa che riguarda l'università telematica Pegaso.
0: No, allora. Ti prego.
1: C'è una doppia indagine.
0: Allora, doppia immagine, sì. Però,
1: no, immagine, indagine.
0: Indagine. Indagine. Non immagine. Immagine e lì se hai bevuto, hai una doppia immagine. Questa è indagine.
1: Indagine. La prima riguarda alcune presunte pressioni fatte sulla ministra dell'università Maria Bernini.
0: Ma non si fa la digitopressione. Non si fa la digitopressione sui ministri.
1: Mentre il secondo ramo d'inchiesta ipotizza atti di corruzione per ottenere articoli di stampa favorevoli. Cioè tu mi compri la pubblicità e io ne parlo
0: bene. E io dico, ma questa università FET è straordinaria.
1: Altro che
0: Oxford. Altro che Grand Beach. Altro che questo è molto meglio. E pagando si può ottenere anche questo.
1: Ma questo sarebbe un passaggio di favori.
0: Allora adesso se però cominciamo a fare questioni su ciò che è illegale in Italia si blocca tutto, ragazzi. Si blocca il sistema Italia, dai.
1: Comunque è un paese che cambia
0: nella forma e nel candore, direi, nel candore.
1: È stato istituito un tavolo tecnico finalmente per rendere balneabile il Biondo Tevere.
0: Però vorremmo che iniziasse il sindaco Gualtieri a tuffarsi, noi lo guardiamo, poi magari dopo. Ecco,
1: questo tavolo tecnico ha detto potremmo riuscirci entro il 2032, prima si era parlato del 2030.
0: Va bene.
1: E servirebbero 400 milioni di euro.
0: Servirebbero o servono?
1: Servono. Al momento ce ne sono 130 di questi milioni.
0: Quanti,
1: già
0: tu che sei diplomato allo scientifico, quanti ne mancano?
1: Mancano 270, mi sembra comunque tanta roba.
0: Non è proprio una soffiata di naso, ecco.
1: Ma dal Tevere andiamo oltre Tevere.
0: Verso il Po.
1: Vaticano. Vaticano. Il Papa ha aperto un summit con i presidenti di 115 conferenze episcopali di tutto il mondo. Per parlare delle linee guida della Chiesa cattolica sulla sessualità.
0: Va bene.
1: Il Papa ha detto: non tutti seguono la Chiesa sul sesso.
0: Va bene.
1: Io devo dire l'impressione.
0: Voglio dire, alcuni sì, altri no.
1: Ascoltiamo le famiglie.
0: Va bene.
1: Questo è l'invito.
0: Giustamente.
1: Sennò parlerebbero di cose di cui dei sacerdoti non dovrebbero
0: Ma andiamo avanti con la prossima notizia. Ecco, qual è?
1: Psicologo obbligatorio a scuola. Questa è una proposta che è stata fatta. Il ministro Valditara ha definito questa proposta una sciocchezza.
0: Però scusate, ma qui ogni tanto un giorno sì, un giorno no, uno studente dà una mazzata a un professore.
1: Che non è una cosa bella.
0: Non è una cosa, non è educazione.
1: C'è disagio.
0: Allora,
1: la cosa curiosa è che la proposta è stata fatta da un onorevole della Lega, del suo partito.
0: Cioè lui ha bocciato una cosa
1: di voi, no? Perché
0: no, lo psicologo a scuola può essere utile anche perché al limite, voglio dire, lo studente che vuole dare la mazzata al professore ha un'alternativa, cioè può dare una mazzata anche allo psicologo.
1: No.
0: Adesso è brutto dirla così, però
1: Nel senso, lo psicologo anche
0: aiuta
1: gruppi politici potrebbe
0: si
1: no,
0: scherza
1: fare,
0: ma
1: fare
0: lo psicologo
1: molto.
0: serve e servirebbe tanto anche a me a dose ma questo è un discorso a parte
1: lo psichiatra
0: forse.
1: Rivolta invece dei professori in Puglia perché hanno fatto uno spot per la per il gruppo dei gruppi militari
0: come dei gruppi che vuol dire uno spot per dei gruppi militari scusa.
1: Hanno organizzato un open day in Puglia e circolano queste immagini con dei bambini che imbracciano delle armi, dei fucili.
0: Ma che vuol dire questa cosa, scusa?
1: Per fare uno spot sull'importanza delle forze armate.
0: È d'accordo.
1: Sono andati in questa scuola
0: ma mettono le armi in mano ai bambini.
1: E infatti i professori dicono che questa è retorica bellica.
0: I bambini
1: brutica.
0: Cerchiamo di farli stare tranquilli e di far credere loro che il mondo possa essere un po' migliore di com'è, quindi non gli mettiamo in mano i fucili.
1: Almeno per qualche anno,
0: mamma mia.
1: A proposito di cose messe in mano,
0: c'è Tonello, io ti prego di
1: uno sfogo
0: social
1: del giovane cantautore americano Somber.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Chi se ne frega?
1: No, ma questa è una cosa importante.
0: Allora, va bene, sì.
1: Questo è molto ricco, molto successo negli Stati Uniti.
0: Ma già dal nome
1: anni.
0: Si capisce Sombra, è un codice fiscale praticamente e lui lo ha scelto come nome d'arte, Sombra.
1: E è successo che prima di un concerto, una fan lo ha fermato e gli ha regalato un top praticamente, fatto a mano da lei,
0: una magliettina, fatta all'uncinetto,
1: tutto proprio, ricamato, diciamo, da lei,
0: delizioso, delizioso,
1: e gliel'ha dato, lui l'ha fatto, lo ha indossato nel concerto.
0: Ah, io pensavo che lo avesse buttato immediatamente. No, lo ha indossato,
1: l'ha indossato nel concerto, e quindi questa è impazzita, l'ha messo, oddio, il manufatto, il mio manufatto che ho fatto io all'uncinetto.
0: Ma diciamo,
1: è
0: questa
1: bellissimo,
0: notizia assolutamente irrilevante, diciamo, dove ci porta?
1: Ci porta a chiedere al nostro pubblico, che già vuol dire
0: che
1: molto
0: già
1: provato,
0: è già
1: oggi
0: molto provato dalla trasmissione di oggi.
1: Raccontateci dell'orribile regalo fatto a mano.
0: Mamma mia.
1: Perché per risparmiare, forse.
0: Ti ho, allora, tu c'hai case nuove, no? È deliziose. Case tue. È deliziose.
1: Deliziose case tue.
0: Ti ho dipinto un quadro.
1: Tu?
0: Io lo voglio vedere affisso in casa tua. Ho dipinto, guarda, è un garofano. Un garofano
1: enorme, di un metro.
0: E che fai di questo regalo fatto a mano? Che ci fai?
1: Tu dici grazie e poi lo metti in cantina e dopo
0: però
1: un anno lo butti.
0: Però quando lui arriva, lo devi esporre.
1: L'ho venduto, me l'hanno chiesto.
0: Me l'ha andato via come l'acqua.
1: Eh sì, perché o per risparmiare oppure per follia, insomma, si tende a fare, a confezionare dei regali per qualsiasi evenienza.
0: Fatti a mano.
1: Fatti a mano.
0: Guarda, io ti ho fatto un lavoro di falegnameria. Guarda questa sediolina com'è carina. Te l'ho portata. Oppure guarda questa ceramica, l'ho realizzata.
1: No!
0: Sì, sì,
1: la
0: sì.
1: Ceramica non la voglio.
0: È deliziosa. Allora, quale regalo fatto a mano vi siete beccati?
1: Raccontateci tutto all'800 800 002.
0: Mamma mia, ma sai che mi intristisce sto tema? Il regalo fatto a mano non perdona, amici. 800 800 002, il numero da chiamare al 3, sì.
1: Pagina Facebook.
0: Per chi?
1: Come per chi?
0: Per i radioascoltatori.
1: Ah, certo, per
0: voi.
1: Tutti voi.
0: Per voi.

0: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
3: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
4: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ecco, non lo dire di cosa avresti bisogno, perché l'elenco è talmente lungo che noi alle 10:30 dobbiamo cedere la linea.
1: Non
0: e si
1: può far parlare, dai.
0: Allora,
1: fanno, si azzardano a realizzare dei manufatti come regalo.
0: Allora, finché è il bambino che fa il lavoretto a scuola e ve lo regala, è una ciofeca, d'accordo?
1: Vabbè, però il bambino
0: è cuore di mamma,
1: va incoraggiato.
0: Però poi arriva l'amico che ha fatto una cosa di ceramica, ha fatto un quadro, ha realizzato un piccolo mobile. Allora, l'orribile regalo ha fatto a mano che vi è capitato fra capo e collo. Allora, che cosa è successo? Raccontatecelo, non abbiate paura.
1: Telefonate all'800 800 002 come ha appena fatto Ilaria da Bologna.
0: Con coraggio. Questo è coraggio, signori. Buongiorno, Ilaria.
1: Ilaria.
2: Buongiorno.
0: Sei
2: il coraggio è tanto.
0: La nuova Anita Garibaldi tu sei. Capisci? Allora, che cosa hai vissuto?
2: Allora, intanto parliamo di regali al plurale e non regalo.
0: Manco
2: quindi,
0: uno, ecco.
2: No, quindi il dramma è ripetuto. Per ogni compleanno, onomastico, Natale, o a volte anche così a tradimento, mia nonna, pace all'anima sua, pensava di farmi veramente contenta regalandomi maglioni di lana fatti da lei ai ferri. Il problema era che intanto la lana pizzicava,
1: punge,
0: certo.
2: Io credo ci fosse della lana di vetro in mezzo qualcosa.
0: No, non dire così di nonna, dai.
2: Non era possibile che prudessero in quel modo, ma il problema è che lei utilizzava tutti i rimasugli, tutti gli avanzi dei lavori che faceva normalmente, per cui uscivano fuori questi maglioni di colori improbabili. Marrone,
0: con tutti
2: rosso
0: gli scarti, diciamola, con gli scarti, ecco, siamo sinceri.
2: Perché una volta, se vi ricordate, andavano molto le coperte di lana sui letti, tutte colorate con queste.
0: E quindi tu giravi come Arlecchino, servitore di due padroni, con questo maglione di tutti i colori?
2: Senso che il maglione veniva indossato solo ed esclusivamente la domenica o il sabato quando si andava a trovare nonna.
1: Certo, solo per lei.
0: Ilaria, però capisci che quella è nonna, cioè che cosa devi fare? Mentre un estraneo uno può, in qualche modo...
2: ma è stata anche indirizzata, nonna, guarda, sarebbe carino abbinare,
1: niente.
2: Quello è stato, quindi io uscivo di casa bardata come per andare sull'Himalaya, perché manco i vicini di casa mi potessero vedere, e toglievo il cappotto in casa di nonna
0: Poi lo rimettevi e cominciavi a correre verso casa praticamente.
2: Ma questo è stato per tutta la mia carriera da adolescente, perché insomma per fortuna nonna non è più stata in grado di fare i ferri, non ci vedeva
0: adesso
2: più,
0: detta così,
2: quindi...
0: è brutto, però purtroppo lo capisco,
2: è la vita.
0: Ilaria, grazie di averlo confessato qui al Ruggito del Coniglio.
1: Allora, ci sono tanti messaggi che dicono: ma io faccio delle cose bellissime,
0: ma devi tenerle in casa tua.
1: Artigiano è chiaro che fai delle cose bellissime. Noi stiamo parlando della ciofeca, della crocco
0: della cosa fatta dal neofita, con rispetto parlando.
1: Per esempio c'è Silvia che scrive: mia suocera mi ha regalato un grosso centrino incorniciato,
0: e lo fanno
1: che rappresenta un toro, un grosso toro, ovvero il mio segno zodiacale. Il manufatto è pregevole, è ricamato in maniera perfetta,
0: in maniera deliziosa.
1: Purtroppo questo animale presenta due attributi
0: enormi.
1: E se vedono solo quelli,
0: si vede, praticamente è un uncinetto sugli zebedei del toro.
1: Non lo posso esporre a casa, è imbarazzante.
0: Potrebbe anche dare tanta allegria.
1: Ma
0: certo,
1: pensa quando viene il parroco a benedire casa.
0: Anche tuo marito si potrebbe sentire mortificato, diciamo la verità. Allora, 800 800 002 il nostro numero, l'orribile regalo manufatto che vi è arrivato. Benedetto ci chiama da Palermo.
1: Ciao Benedetto.
3: Allora. Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Benedetto, che cosa ti è toccato in sorte?
3: Allora, io ho lavorato 40 anni all'Istituto Nazionale di Astrofisica.
1: Sì. Che bello!
3: E abbiamo avuto una volta un esperimento che durò tanti anni in Tibet.
0: Bene.
3: Allora, io facevo 3 volte l'anno di andare in Tibet.
0: In Tibet, sì.
3: Mi capitò una volta che c'era una venditrice di lana di yak.
0: Di lana di yak.
3: Sì, questa vendeva e io per farla contenta, come costava pochissimo, gliela, gliela comprai un po'.
1: Sì.
3: Appena arrivai in istituto da me, l'ho regalata a una collega.
0: Eh beh, certo, che ci fai?
3: Questa collega, per farmi contento, mi fa un maglioncino.
0: Pure, mamma mia.
3: Era come avere degli aghi nella pelle, era una cosa tremenda.
0: Il maglione di lana di yak, che neanche in Tibet lo mettono, diciamo la verità.
3: No,
0: insomma,
3: lo mettono là perché c'è molto
0: per disperazione lì lo mettono, sì, lo
3: per
0: credo.
3: Disperazione. E io, siccome qua per farla contento, l'ho messo un paio di volte, ma guardate, è stata
0: terribile.
3: Una,
0: è stato terribile. È stato terribile. È stato terribile. Poi uno sente, si sente in dovere di utilizzare l'oggetto fatto a mano che ti hanno regalato.
1: Ma certo, mi dispiace.
3: Lei era contenta, l'aveva fatto a mano.
0: L'aveva fatto a mano.
3: Questo lavoro, solo che non si può, è impossibile, infatti l'ho messo in un armadio.
0: Fatto a mano come un omicidio, diciamo, anche gli omicidi a voi, purtroppo. Grazie Benedetto, grazie.
1: Ci scrive Marina, a casa mia madre conserva ancora il mio lavoretto fatto alle medie.
0: Alle medie già eri grandina però,
1: Istituto di suore. Di suore. Per Natale ho fatto col DAS, vi ricordate?
0: Era bella, puzzava, una delle cose che puzzava di più in assoluto, diciamo.
1: Ho fatto tutta la Sacra Famiglia.
0: È bello.
1: Il problema
0: è
1: che erano tutti sbilenchi, strabici, storti.
0: Beh, no, e dai però.
1: E io per tutta la vita sto temendo il giudizio divino.
0: E
1: per
0: che arriverà giustamente su di te.
1: E mia mamma ancora la conserva.
0: Perché corde mamma.
1: Però,
0: fermi tutti un attimo. Abbiamo da Chiaravalle Fra Giacomo.
1: Fra Giacomo.
0: Buongiorno Fra Giacomo.
1: Ciao.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Pace bene.
1: Grazie.
4: Pace
1: bene a te.
4: Voi.
0: Fra Giacomo, benvenuto. Ma che cosa è successo Fra Giacomo?
4: Allora, qualche anno fa io stavo in parrocchia, facevo il parroco.
0: Sì.
4: E per Natale una carissima signora della parrocchia ha portato in dono ai frati un bellissimo dolce fatto, secondo lei, a forma di stella cometa.
0: Ah, beh, bellissima stella cometa, bellissima.
4: Aspetta però, il problema è che più che una stella cometa, quel dolce assomigliava a una zampa di dinosauro.
0: Ecco, una zampa di dinosauro, ecco diciamo.
4: In più la signora, molto cara, molto buona, aveva scattato delle foto diffondendole per tutta la parrocchia per pubblicizzare il dono che aveva portato ai frati.
0: Sì.
4: Quindi tutti sapevano di questo dono. Io ho dovuto, ovviamente, per non mortificare la signora, apprezzare il dono, magnificarlo, dire quanto è buono, gustosissimo. In realtà, appunto, più che una stella cometa sembrava
0: e non è che il Vangelo dice i pastori seguirono una zampa di dinosauro.
1: inseguiti da una zampa di dinosauro.
0: Però Fra Giacomo, allora, in questo caso mangiarsi subito il dolce significa almeno eliminare l'orrore.
4: Infatti il gusto era ottimo, era la forma, l'aspetto,
0: lasciava...
4: stata una cosa simpaticissima.
0: Fra Giacomo, grazie. Qui in questo caso almeno, appunto, l'oggetto, benché brutto, però era almeno buono,
1: almeno quello.
0: Vedete quante esperienze, quante testimonianze e soprattutto quanta pericolosità nel regalo fatto a mano. E si cela l'orrore.
1: Un pericolo.
0: Allora raccontateci il regalo fatto a mano, che vi è toccato o che pure voi avete regalato. Perché a volte,
1: voi.
0: Siamo anche noi a fare dei danni. Il numero da chiamare quale sarebbe?
1: Telefonate all'800 800 002.
0: Oppure, naturalmente, per voi, pagina Facebook.

0: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
1: Ma se te lo dico, che segreto è?
2: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
3: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
4: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio. Dio
5: pissimo al giardiniere.
6: È Osvaldo.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: 2-2. Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design. 2-2.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
14: Bene, potete riascoltare questa puntata. Ve lo dovevamo dire per correttezza, però,
15: sai che molti di voi già lo sapete questa cosa,
14: già
15: che
14: lo sapete, già lo sanno,
15: già lo sanno che possono riascoltare, sì, queste altre puntate su Rai Play Sound,
14: ecco,
15: almeno a vedere i risultati,
14: sì, vabbè, grazie del vostro riascolto, diciamo così. No, tanta gente riascolta il programma perché è incredula, dice ma è possibile che hanno detto queste cose, e lo vanno a riascoltare. E quindi alcuni sono anche avvocati e magistrati, diciamo la verità, ma insomma, grazie della vostra attenzione. In questo momento siamo primi su Rai Play Sound tra tutti i programmi Rai e ne siamo molto felici ed orgogliosi. Grazie a voi.
15: Grazie a voi. Solo
14: ma torniamo a parlare di un tema che stiamo cercando di allontanare, perché è un tema doloroso, diciamo la verità, un tema doloroso. Prima di riaffrontarlo però una notizia.
15: Sì, una notizia che ci arriva dal Vancouver. Da Vancouver siamo in Canada.
14: Con rispetto parlando, che no, Vancouver sembra una cosa brutta. Ecco.
15: Il consiglio è proprio di non seguire proprio alla cieca tutto quello, sì, che l'intelligenza artificiale, no, ci consiglia.
14: Sì.
15: Brutta esperienza per un ragazzo sedicenne che aveva utilizzato l'intelligenza artificiale per studiare il percorso per un'arrampicata,
14: ecco,
15: su una parete rocciosa.
14: Sì.
15: A un certo punto è arrivato così sulla cima di
14: sì,
15: Gross Mountain,
14: che già da per, Gross Mountain, diciamo montagna grossa,
15: per insomma raggiungere la cima di Crown Mountain, quindi proprio la corona sopra, ed è rimasto attaccato in parete, senza riuscire più, aggrappato alla parete, senza riuscire più né a salire né a scendere.
14: Poveraccio.
15: Perché aveva avuto indicazioni completamente sballate.
14: Ed è ancora lì, pur...
15: No, sono dovuto intervenire con un elicottero e salvarlo, perché una c'aveva un mezzo per, insomma...
14: State attenti all'intelligenza. Io ne diffido, ma sono un uomo medievale, come sapete, però ho paura un pochino di...
15: No, diciamo, per alcune cose, un'informazione, un dato, una data, sì, cioè sicuramente...
14: Poi, per tutto ciò che è creativo, restiamo
15: sì,
14: ai modesti prodotti dell'intelligenza verace, diciamo così. Vabbè, allora, orribili regali fatti a mano. Sentiamo cosa è toccato a Lisa, che ci chiama dalla provincia di Milano.
15: Ciao Lisa.
14: Buongiorno. Ciao. Lisa, buongiorno.
16: Ciao.
14: Allora Lisa.
16: Allora, mia madre
15: sì,
16: aveva una zia che realizzava manufatti orribili in generale, tipo fatti all'uncinetto, ricamati.
14: Mamma mia.
16: E li regalava serialmente a tutta la famiglia, per cui tutti i suoi nipoti ricevevano lo stesso regalo.
14: Sì.
16: Uno di questi regali era un servizio da tè, quindi le tovagliette da tè, sì, fatte di seta. Gli ho mandato una foto.
14: Sì.
16: E solo che, siccome suo figlio era l'autista di Michele Sindona, quel servizio da tè era fatto con la tappezzeria dell'ufficio di Michele Sindona.
14: No.
16: Siccome ne era avanzato un rotolo, no, e l'aveva portato a casa.
14: Ma no.
15: Sindona.
14: Sì. Il poro Sindona, che peraltro...
16: Esatto.
14: Finì come finì.
16: Che proprio, non, pensa, sì, che proprio col caffè, no?
14: Come,
16: per cui,
14: esatto,
16: aveva fatto...
14: Lo vedi come... Magliette. Mamma mia, un grande disegno che noi non possiamo capire, ma... mamma
15: dai,
14: mia, no, è la, la serialità in questi regali manufatti è un problema grosso. Peraltro tu hai usato il termine seriale, che si usa per gli,
15: certo,
14: omicidi, diciamo, ecco.
16: Esatto.
14: È Lisa, grazie.
15: Qui Christian, raccogliamo lo sfogo di Christian su Facebook. Un caro amico artista mi ha regalato una tavola in legno col disegno fatto col pirografo di me e mia moglie, capito? Come fai a
14: buttarlo?
15: Vabbè, ci metti sopra un centesimo.
14: Ma almeno era somigliante?
15: No.
14: Vabbè, ecco, no, diciamolo. Giano ci chiama da Roma. Buongiorno, Giano.
15: Buongiorno.
5: Ciao.
14: Allora,
5: buongiorno.
14: Cosa ti è capitato, Giano?
5: Allora, dunque, premessa, io faccio il fisioterapista domiciliare.
14: Sì.
5: E un giorno, andando a casa di una paziente, proprio all'ingresso, apre la porta, praticamente io la prima cosa che noto è un quadro orrendo posizionato sulla parete. E dico, come mai sto quadro brutto? E il quadro era composto praticamente fondo rosso sangue, e in mezzo al quadro un chiodo da carpentiere di quelli belli grossi, che praticamente era come se fosse appunto stato inserito a forza facendo sanguinare la tela.
15: No.
5: E praticamente
14: ma manco Dario Argento se lo sarebbe appeso in casa una roba del genere. Vabbè.
5: E allora le ho chiesto giustamente come mai la presenza di questo oggetto inquietante, e lei mi disse che quello era un suo amico praticamente che produceva queste cose. E alla fine, l'ultima volta, io ho detto, io però fossi in te smetterei di frequentare questa persona, perché obiettivamente
14: è un po' disturbato, diciamo così.
5: Che la contrattura cervicale probabilmente dipendeva da quello,
14: esatto,
5: capisci, ma a me.
14: Esatto, ma io dico, ma perché uno si mette, d'accordo, te l'ha regalato, ma tu fallo sparire,
5: no? Ma no. Infatti, appendici sopra un soprabito nell'armadio,
14: meglio
5: che c'è il chiodo, almeno non lo vedi, almeno. Ma guarda, entrando era inquietante.
14: No, subito.
5: Comunque,
14: proprio. E cioè, accoglieva l'ospite, diciamo.
15: L'immagine della casa.
14: Mamma mia.
5: Sì, nelle case si vede di tutto. È il caso di dire roba da chiodi.
14: Roba da chiodi, nel vero senso della parola. Grazie, Giano. Grazie.
15: Però quanta fantasia abbiamo come italiani. Sonia segnala, mi hanno regalato, fatto all'uncinetto, un porta carta igienica a forma di bambolina che si chiude gli occhi.
14: Allora scusami, porta carta igienica. Il porta carta igienica a che cosa serve? A portare
15: la carta igienica.
14: E dove si trova in genere?
15: In bagno.
14: Vicino alla?
15: Vicino alla tazza, insomma, al sanitario.
14: Il luogo più immondo della casa, diciamo la verità. Come ti viene in mente di fare un copri portarotolo in
15: all'uncinetto,
14: cioè quello si impregna di qualunque cosa immonda.
15: Vabbè, adesso
14: è come adesso, ma scusa, non è de plastica che lo lavo, ma
15: comunque
14: quello,
15: non,
14: ma perché
15: non vanno buttati via i regali? Io l'ho messo nella tombola di Natale come premio, la tombola delle ciofeche.
14: Ha un nome preciso ed è cinismo, il nome preciso. Sentiamo Enrico a Sanremo. Buongiorno Enrico.
6: Buongiorno conigli carissimi.
14: Benvenuto Enrico. Che succede?
6: Allora, io ho un ricordo di quando ero un pochino più giovane e di un regalo che fecero a mio padre, diciamo, alla mia famiglia, che era una statuina di ceramica fatta a mano da un sedicente artista che si era pregiato di fare questo regalo a mio padre. E questa statuina rappresentava una specie di fauno che teneva per i piedi, per le caviglie, quello che io identificavo come un bambino, che teneva la testa nella bocca di questo fauno, questo bambino, fauno teneva questo bambino con le mani per le caviglie e la testa in bocca,
15: ma
6: quindi
15: è terribile.
6: Ero terrorizzato da questa
14: figura. Ma dove siamo?
6: ma la cosa più bella è che sotto c'era un piedistallo e sotto c'era scritto il titolo di quest'opera che era Il Fisco.
14: Il Fisco?
15: Il Fisco! Il Fisco!
6: Vabbè. Era cosa, io per anni ho creduto che il fisco
14: fosse
6: il nome di questo mostro che ti mangia i bambini dalla testa.
14: Poi dice che la gente non paga le tasse. Grazie, ma se tu le traumatizzi.
6: Mio padre lavorava, mio padre buonanima lavorava all'agenzia dell'entrata.
14: Ecco.
6: Se questa persona possa essere considerato un amico di famiglia.
14: Direi di no.
6: Ma il regalo era veramente... E io me lo sognavo di notte.
14: E ti credo, Enrico, ti credo.
6: Bambini per la testa.
14: Allora, mi sembra che la telefonata di Enrico sia forse la più forte, la più possente in questo segmento di trasmissione e quella che rende di più l'idea del regalo fatto a mano. Orribile.
15: Beh, in questo caso hanno cercato proprio un significato, l'hanno fatto apposta.
14: Enrico, grazie. Cerca di dimenticare. Enrico, cerca di dimenticare.

0: Coraggio Quizzes. Allora, attenzione, abbiamo una coraggiosa tatuata che ha chiamato a ciò che voi radioascoltatori possiate indovinare il suo tatuaggio aggiudicandovi una maglietta del Ruggito del Coniglio che oggi come oggi, oggi come oggi, ha un valore, dillo tu,
1: ma incommensurabile, non si può misurare.
0: È con noi Stefania da Sanremo.
1: Ciao Stefania.
0: Buongiorno Stefania.
2: Ehi, ciao.
0: Cara
2: ciao,
0: Stefania.
2: Ciao Conigli.
0: Come stai?
2: Carissimi. Bene, oggi finalmente è tornato il sole, ieri ha piovuto tutto,
0: Pure
2: bene,
0: qui.
2: Bene.
0: Senti, che fai nella vita, Stefania?
2: Cerco di fare la contadina.
0: Ah, bene.
1: Che bello.
0: Lavoro nobile ed utile, quindi
1: cosa
0: benissimo.
1: Coltivi? Sì. Cosa coltivi?
2: Un po' di tutto.
0: Un po' di tutto,
2: cose stagionali, poi dipende un po' da il tempo, questi ultimi tempi è stato un po'
0: infame,
2: difficile, sì, perché è troppo caldo, quindi però dai, quello che viene alla fine.
0: Allora, Stefania, dici qualcosa del tuo tatuaggio.
2: Dunque, è un simbolo molto conosciuto.
0: Sì.
2: Intanto
0: è un simbolo molto conosciuto, e questo direi che è già il primo indizio. Allora, attenzione Stefania, il nostro numero è 800 800 002, cominciate subito a chiamare per cercare di azzeccare e battere sul tempo la concorrenza.
1: Allora, cosa può essere questo tatuaggio che rappresenta un simbolo molto conosciuto? L'ha detto tre volte, molto conosciuto,
0: molto famoso, un simbolo molto famoso. Tu sei come se fossi sponsorizzata in qualche modo.
1: Vabbè. Brandizzata.
0: Allora 800 800 002, e c'è già la prima telefonata.
1: Pronto, qui Radio 2, chi sei?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Francesca, buongiorno da Roma.
0: Francesca. Allora, questo simbolo che ci ha tatuato Stefania, che cos'è?
3: Cornetto?
0: Il cornetto, che ha detto?
1: Cosa? Ripeti.
0: Dillo in
3: finito.
0: Io sento un gemito
1: finito,
0: e basta.
1: Se capisco.
0: Cerca di metterti in un punto dove sai, farsi sentire.
3: Eccomi.
0: Ecco,
3: proviamo.
0: Vai.
3: Scusa, infinito?
0: L'infinito. È l'infinito, Stefania?
3: No.
0: Non è. Questo no, è finito purtroppo. Grazie Francesca. Andiamo avanti. Pronto, chi c'è in linea?
4: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Come ti chiami?
4: Maurizio. Chiamo da Padova.
0: Maurizio, che cos'è questo simbolo che si è tatuato? Molto conosciuto.
4: Un codice a barre.
0: Un codice, come se diciamo uscisse dal supermercato, ecco. Stefania, è un codice a barre?
3: Potrebbe anche essere comodo, ma non è.
0: Maurizio, è andata male. Ritenta. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto.
1: Come ti chiami?
5: Pronto, sono io, sono Guglia.
0: Allora, Guglia, che cos'è questo simbolo?
5: Secondo me è lo simbolo dello Yin e Yang.
1: Ah, Yin e Yang.
0: Vabbè, quanta saggezza. È quello?
5: No. Purtroppo.
1: No.
0: È andata male.
1: No, ho detto purtroppo.
0: Guglia. Vabbè, riprova, Guglia, riprova. Allora, Stefania, diamo un secondo indizio.
5: Sì. Allora, è stato inventato nel 58 all'incirca.
0: 1958?
1: Nel 1958.
0: Sì. Allora, questo simbolo molto conosciuto. Dove te lo sei tatuato? Scusa, ecco. Stefania, se te lo chiedo,
5: Sul polso sinistro.
0: Sul polso.
5: Sull'avambraccio e dalla parte del dorso della mano.
0: Allora,
5: del palmo.
0: Sì. Perfetto, abbiamo una telefonata, un italiano che vuole tentare. Pronto?
1: Pronto italiano, come ti chiami?
0: Buongiorno. Italiano.
6: Pronto, buongiorno. Magari sono Salvatore.
0: Sei italiano, Salvatore, sì. Salvatore, sì.
6: Sono calabrese che vive a Bologna.
0: Benissimo. Allora, che cosa si è tatuata, Stefania, questo
6: simbolo? La colomba della pace.
0: Ah, che bello. Ah, che bello.
6: C'è bisogno in questo momento.
0: Molto bisogno, però non è stata inventata nel 58 la colomba della pace.
1: È più antico. Stefania, conferma.
0: È quello?
5: Confermo che non è, anche se...
0: Salvatore, però grazie per avercelo proposto, perché questo ci piace.
1: Attenzione,
0: grazie.
1: Abbiamo un'altra telefonata ancora. Sì. Pronto? Qui Radio 2, chi sei?
4: Luciano,
0: buongiorno. Che cos'è questo simbolo del 1958?
4: È una Om, è il simbolo indiano.
1: Om.
0: Il simbolo indiano Om. È quello, Stefania? è anche una marca di autocarli, peraltro. Vabbè, grazie Luciano. Abbiamo ancora una telefonata. È caduta. E allora Stefania, vai col prossimo terzo ed ultimo indizio.
5: Più che altro è che diciamo che col passare del tempo si è un pochettino sbiadito e quindi si è un po' trasformato in un'altra cosa, ma comunque poi lo svelerò alla fine. Ma è, ci sono andati anche abbastanza vicino in alcuni casi, ma non proprio azzeccandolo.
0: Va bene. Allora, attenzione. È un simbolo molto conosciuto che risale al 1958.
1: Ma in cosa si è trasformato? A cosa somiglia adesso?
5: Non te lo dico.
1: Cos'è il tatuaggio iniziale? Tu hai detto che si è trasformato, no?
0: Sì, ci dicono di non farglielo dire, però, dalla redazione.
5: Se lo dico si capisce subito.
0: Allora, va bene. Okay. Allora, c'è una telefonata. Pronto?
1: Pronto?
7: Sì, pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come ti chiami?
7: Mi chiamo Denis. Sì, ecco. Da Reggio Emilia.
0: Benissimo. Okay. Denis, che cos'è questo simbolo del 1958 che si è tatuata sul polso, adesso si è trasformato col tempo e somiglia a un'altra cosa?
7: Secondo me è il simbolo della pace, il cerchio con le tre, quello classico.
1: Brava! Ci eravamo andati vicino.
0: Ma adesso a cosa somiglia invece?
5: Dal momento che io facevo il liceo artistico e quindi mi dilettavo anche a fare cose me l'ero fatta da sola con il sistema artigianale.
0: Sì,
5: con una penna, con dentro lì tutto un sistema, piccolissimo, e per fortuna. Però subito nel giro di poco la stanghetta dritta è sparita un pezzo e quindi si è trasformato nel simbolo della Mercedes.
0: Adesso tu sei sponsorizzata dalla Mercedes. Vedi come anche il pacifista più convinto alla fine viene commercializzato.
1: Mamma mia.
0: Allora Stefania e Denis si aggiudicano entrambe la maglietta del Ruggero del Coniglio.
1: Grazie. Complimenti. Grazie.
0: State bene entrambe, buon fine settimana.
1: Grazie.
0: Ciao. Ma adesso ancora qualche notiziuola.
1: Denuncia dei parlamentari del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama. Pare che durante le votazioni si sia avvicinata ai loro scranni la senatrice Santanchè, la Danielona Panterata, e avrebbe detto: dovete stare attenti, dovete stare molto attenti. E questo dice: ma questa ci sta minacciando?
0: Lo diceva Liberty Valance nel noto film western con John Wayne e anche con Lee Marvin.
1: Poi che può fare la Santanchè? Di più a borsettate.
0: Borsetta a morte, se non stai attento. Sì.
1: Ancora, Germania, è stato arrestato l'ex capo degli 007 tedeschi per August Hanning.
0: E perché lo carcerorno?
1: Perché pare che si sia fatto dare un sacco di soldi per diffondere 2000 documenti top secret della Germania. Non si fa. Tu sei il capo della security, ti vendi documenti.
0: Vieni qui in Italia nel caso dove troverai una candidatura,
1: Poi niente, non so se state seguendo, se avete ancora la pazienza di seguire sto caso Carlasco, pedali.
0: No, basta, è veramente
1: dei pedali.
0: Una brutta, bruttissima in figura degi inquirenti, dei giudicanti, tutti, è una cosa non lo so.
1: Però
0: come si fa?
1: I pedali importanti che dimostrano che è un po' una giustizia a pedali, quella italiana, insomma.
0: Sì, molto a pedali, devo dire, molto a pedali.
1: Carbonella.
0: Sì. Vabbè.
1: Sindaco francese del comune di Lizy-le-Bourges ha fatto una sparata, una battuta infelice, invitando la cittadinanza a non appendere i panni stesi per strada alle finestre.
0: Però scusa, non mi sembra perché.
1: Sai che ha detto? Qui non siamo mica a Napoli. Capito?
0: Cosa?
1: E infatti.
0: Come ti chiami tu, Lizy?
1: Si chiama Tizi Les Bourges, qualcosa del genere.
0: Di che comune sindaco costui?
1: Questa è la cittadina.
0: Ah,
1: francese,
0: sì, lei pensava fosse
1: certo
0: il nome del sindaco.
1: No.
0: Ma non la conosce nessuno, però Tizi Les Bourges.
1: Infatti.
0: Le piacerebbe essere Napoli, ma purtroppo anche studiando per molti anni non gliela fate.
1: Infatti, quindi l'assessore Puca di Napoli ha detto: qui non siamo a Napoli, ci dispiace per voi.
0: Perché
1: vi perdete un sacco di bellezze.
0: Oui. Con quella bella simpatia francese, diciamo, ha detto questa frase.
1: L'Università del Salento, l'Unisalento, invece sì, ha vietato d'ora in poi di festeggiare le lauree, le feste di lauree, tirando coriandoli.
0: Casomai i sassi. No, non si può tirare. Perché non si possono tirare coriandoli?
1: Perché poi sporcano, chi li raccoglie?
0: Va bene. Ma allora anche i matrimoni non si può tirare riso. No, perché il riso è biodegradabile.
1: E lì ti metti d'accordo, ne so, per pulire, penso.
0: Va bene.
1: Invece, rispetto delle tradizioni, per i malviventi che hanno messo su una stamperia clandestina a Napoli.
0: Perché? Che cosa hanno fatto?
1: Perché, hanno sequestrato 400.000 euro in banconote false.
0: Sì.
1: Ma hanno appeso alle pareti della stamperia clandestina.
0: Avevano appeso alle pareti.
1: Una locandina del film La Banda degli Onesti.
0: Ah, che meraviglia.
1: Devo dire che le tradizioni...
0: Uno dei miei film preferiti in assoluto, capolavoro assoluto. Vabbè. Poi
1: preoccupazione per i giovani americani. Il 10%

0: adulti e non li frequentano, come dar loro torto?
1: Sono entrate in questo gorgo di intelligenze artificiali
0: che
1: ti propongono partner condiscendenti con cui parli, passi il giorno, la notte,
0: preoccupante,
1: racconti le cose. 10% è tanto,
0: sì, troppo.
1: Cioè, questi quando saranno adulti saranno
0: Elon Musk,
1: dei grossi problemi.
0: Saranno Elon Musk.
1: Ma attenzione, è arrivato.
0: Tu mi avevi detto sempre, ma non il giovedì.
1: Invece anche il giovedì va fatto
0: il sondaggio.
1: Facciamo il sondaggio.
2: Non si deve mai sapere.
0: Ce lo dobbiamo facciamo
2: il sondaggio con le pere.
0: Non si deve mai sapere, però tutti i giorni.
2: Non si deve mai sapere.
0: Il
3: sondaggio con le pere.
1: Sì, è stata stilata una lista di film da vedere quando si è tristi.
0: Allora, una lista. Uno penserebbe sono dei film che ti tirano su, in teoria, no?
1: Non sempre è così. C'è, vabbè, il mio vicino Totoro del cartone animato.
0: Non me ne può fregare di meno, poi.
1: C'è Julie e Giulia, Grand Budapest Hotel.
0: Bah, insomma.
1: Harry ti presento Sally.
0: Harry ti presento Sally è un classico.
1: Diario di Bridget Jones, Piccole donne.
0: Neanche se mi spari il diario, l'ho visto, io non so come la vedo, mi sta antipatica quella donna. Come sarà?
1: Le ali della libertà.
0: Solo Sarah Parker mi sta più antipatica, solo lei, quella lì che faceva casalinghe disperate.
1: Ratatouille, la storia del
0: Ratatouille
1: topo,
0: è carina, è un Disney, certo.
1: Vacanze romane.
0: Beh, un grande classico. Gregory Peck e Audrey Hepburn.
1: Sono tanti titoli, Vanity Fair ce li propone, però cioè, questa cosa, quando uno è triste,
0: ma triste,
1: che
0: triste,
1: tipo di film va a cercare?
0: Che tipo di film? Il triste, lo Jacob Ortis, diciamo, allora, che film va a cercare?
1: Vi chiediamo in questo sondaggio, quando siete veramente tristi, cercate un film che vi faccia ridere, una commedia, o uno che vi faccia piangere ancora di più?
0: Ancora di più.
1: A seguire quel mood.
0: Voglio soffrire di più, voglio soffrire di più.
1: È interessante questa
0: Allora, quando
1: domanda.
0: Siete tristi, preferite scegliere un film allegro, magari comico, o un film angoscia o love story, per
1: ragazzi, sul vostro mood,
0: l'ultima neve di primavera.
1: votate senza vergogna, telefonate all'800 800 002
0: o in alternativa l'800 800 002.

0: va bene. Affrontiamo questo sondaggio, lo dobbiamo fare, facciamolo, togliamoci il dente.
1: Quando sono tristi gli ascoltatori di Radio 2 sono più propensi a guardare un film che faccia ridere, oppure o uno che invece rattristi ancora di
0: perché
1: più,
0: perché uno si vuole crogiolare nella sofferenza, si voglia soffrire,
1: uno si affeziona,
0: voglio soffrire fino in fondo, ma voglio far male, voglio star male. Sentiamo Gigi a Moncalieri. Buongiorno Gigi.
1: Ciao Gigi.
2: Ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao, senti, è una recitation, sono molto contento.
0: Allora, Gigi, bentornato. Allora, come la vedi tu?
2: Io la vedo che mi piace una commedia, un qualche cosa che tiri su, ecco, perché già ci sono tanti film strappalacrime, anche belli, per carità.
0: No,
2: però...
0: Ma...
2: Cioè, sono triste.
0: È meglio. Guarda, è la reazione più logica. Uno è triste, cerca di tirarsi su. Quindi tu poi voglio dire. Già la realtà mi sembra abbastanza deprimente. Quindi.
2: Sì, vabbè,
1: ma sai, uno magari si sente un po' Jacopo Orti.
0: È vero,
2: nel telegiornale bisognerebbe sempre vedere qualcosa di
0: allegro.
2: Di allegro.
1: Dopo i DG, sì.
0: Gigi, grazie, buona giornata. Grazie.
1: Sentiamo allora Massimo da Fragola.
0: Buongiorno Massimo.
1: Massimo.
3: Buongiorno.
0: Allora, qual è la tua opinione, Massimo?
3: Allora, la mia opinione è un film all'epero. Considerate che io ho tutti e 97 film di Totò.
0: Ah, che meraviglia.
3: Prima in VHS, poi li ho trasformati in DVD, adesso li ho trasformati in MP4 su hard disk.
0: Ma tu c'hai pure... Massimo, c'hai pure che fine ha fatto Totò Baby?
3: Certo, come si chiama? Pietro De Vico, mamma mia.
0: Certo.
1: Massimo, tu sei una persona saggia.
0: Tu sei una qual è il tuo preferito fra quei 97 film, Massimo?
3: Totò contro i 4.
0: Grande film, grande. Massimo, grazie, però tu ci confermi la tendenza del precedente radioascoltatore, cioè so triste e vedo un film allegro.
1: Però dovrebbero rimandarli in onda più spesso.
0: Lo so. Massimo, grazie.
1: Andiamo a Pontedera, provincia di Pisa, da Manuela.
0: Ciao Manuela.
1: Manu.
4: Buongiorno.
0: Ciao. Ti sento triste, che succede?
4: Senti?
0: Sì, Manuela, che succede?
4: Io invece, a differenza dei due ascoltatori precedenti, quando sono triste preferisco andare a vedere un film triste.
0: Perché, Manuela? Perché?
4: Perché lo sento più, come dire, consono al mio stato d'animo, in qualche modo mi...
0: Cioè, Manuela, tu la prendi come una forma di delicatezza d'animo. Io sono triste, sei triste pure te. Cioè, in qualche modo... Qual è il tuo film triste preferito?
4: Ma ora devo dire che sono reduce da aver visto sabato pomeriggio, appunto, una giornata in cui era abbastanza triste, l'ultimo film con Valerio Mastandre alla città dei Visi.
0: Te sei intristita.
4: Triste, ma mi ricordo che al tempo ero. Io sono una psichiatra, sono in pensione, però al tempo ero molto interessata a questa a questo caso, insomma, che si fa un certo scalpo. E devo dire che il film è molto ben fatto.
0: Molto ben fatto nella sua tristezza, diciamo, ecco.
4: Triste, si sono
0: però bello triste.
4: Poi insomma Valerio Mastandrea.
0: È bravo. Manuela, grazie di questa tua testimonianza.
1: Grazie.
0: È il piacere è tutto nostro. Stai bene, Manuela? Concludiamo con Luigi a Treviso.
1: Luigi.
0: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, ciao a tutti.
0: Come la vedi tu, Luigi?
5: Mi sentite bene intanto?
0: Bene.
5: Perfetto, allora. Grazie. Io assolutamente no film tristi.
0: No. Già sono triste
5: diciamo
0: io.
5: Diciamo che quando sono un po' giù di morale mi guardo un John Ford.
0: Ecco. E allora?
5: Per esempio un uomo tranquillo
0: che
5: con
0: bello.
5: John Wayne per me
0: un grandissimo film di John Ford, un uomo tranquillo, è bello, tutti in Irlanda. Là ci sono stati in quel paese, si chiama Cork ed è rimasto identico a quello a com'era durante il film, insomma, negli anni 50, credo. Meraviglioso.
5: Ci vorrei andare anch'io, ma è troppo distante.
0: Ma non è, guarda, se insomma si viaggia su Dublino e poi poi ti dico, poi racconto. Però è molto carino. Luigi, grazie. A questo punto, buona giornata, Luigi. L'esito del sondaggio mi sembra chiaro.
1: Stravince il film che ti tira su.
0: Meno male, 75%. Con il 75% delle preferenze. Meno male.

0: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: 22. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone.
1: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 22.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Mi fa una certa impressione però la nuvola a forma di tè.
1: Eh beh, sai, nel nuvolo uno può vedere quello che gli pare.
0: La nuvola, cioè, in genere, diciamo la verità, è a forma di ernia. La forma delle nuvole è un'ernia. Però a forma di tè, vabbè, una cosa romantica.
1: Allora, vi chiediamo di partecipare a Singing in the Rai.
0: In the Rai?
1: Eh certo, allora, siamo in Rai.
0: Tutti insieme come un gruppo, diciamo, alticcio, ecco, se vogliamo.
1: L'italiano piace cantare. Vi chiediamo di cantare una canzone in diretta su questa notizia.
0: Allora, quale canzone vi ispira questa notizia?
1: Vasco Rossi riceve il dottorato honoris causa dall'Università di Salerno in politica e comunicazione.
0: Allora, facciamo i complimenti a Vasco Rossi. Cantate a questo punto una canzone di Vasco Rossi.
1: Eh certo, per forza, del grande Vasco.
0: Però magari modificata in chiave laurea. Ragazzi, di Vasco Rossi o anche di qualcun altro è la canzone, per
1: no,
0: carità.
1: Certo, massima libertà.
0: Festeggiamo questa laurea di Vasco Rossi. In cosa l'hanno laureato?
1: Politica e comunicazione.
0: Hai capito?
1: Mm-hmm.
0: Allora, vi aspettiamo.
1: 800-800-002 per prenotarsi.
0: In alternativa, 800-800-002. Solo quello ci abbiamo.
1: Trista vicenda, invece, dobbiamo segnalarvi nel parcheggio della capitale, nel quartiere Prati. Un manager la mattina è arrivato e ha parcheggiato la macchina alle 6 di mattina in un parcheggio con le strisce bianche.
0: Vabbè, come facciamo
1: gratuito,
0: noi, insomma.
1: Come facciamo noi due. Al ritorno trova che queste strisce sono diventate blu con una multa da 30 euro.
0: Però non si può fare così,
1: scusa. Strano, ma però, pazienza, c'è la notizia, messaggero.
0: Ma che siamo Toto e Peppino, ma dai.
1: Un'altra notizia invece, rassicurazione d'amore, se stavate preoccupati perché girava voce che Giulia De Lellis avesse litigato con Tony F, sappiate che hanno pubblicato un indizio che smentisce tutto.
0: Ecco.
1: Un piatto di gnocchi.
0: Ecco. D'altronde, ma non capisco il nesso io però fra il piatto di gnocchi
1: e mangiano insieme, poi gnocco lui, gnocco lei, voglio dire.
0: Comunque,
1: comunque giovedì gnocchi.
0: È difficile pensare a una notizia di cui mi frega meno, sinceramente. Allora,
1: canterai.
0: Singing in the Rai.
1: Sì, Singing in the Rai.
0: Laurea d'onoris per Vasco Rossi. Che canzone vi ispira questa notizia?
1: Cantate una canzone dedicata a Vasco, telefonate subito all'800-800-002.
0: Sì. Dedicata a questa notizia soprattutto, al fatto che c'è una laurea. 800-800-002 il numero da chiamare, dice quando?
1: Adesso,
0: subito.

0: I Police e Sting sulle frequenze di Radio 2. Allora, facciamo un omaggio canoro a Vasco Rossi, che ha ricevuto una laurea ad honorem. Ci sono due radioascoltatori che si sono proposti. Il primo è Albino da Milano. Buongiorno Albino.
1: Albino.
2: Buongiorno a voi. Pace e bene.
0: Pace e bene. No, ci vuole,
1: pace,
0: ci mancherebbe.
1: Sempre, sì.
0: Allora,
2: Francescano pentito, quindi.
0: Ecco, vabbè. Allora, che canzone hai pensato per Vasco?
2: Allora, io ho pensato questa qui. Sai che cosa penso? Anche se non ha senso, il premio arriverà lo stesso.
0: Bella, peraltro è una delle canzoni più belle,
2: sì,
0: di Vasco.
1: È una poesia.
0: Un senso, è una canzone bellissima. Grazie Albino, grazie.
1: Buona giornata, pace e bene ancora.
0: Dama? No, Daria.
1: Daria da Padova.
0: Che è una dama.
1: Una gran dama.
0: Da Padova, buongiorno Daria.
3: Ciao carissimi conigli.
0: Buongiorno. Ciao. Daria, allora che canzone hai pensato tu?
3: Allora, non ho toccato le canzoni di Vasco perché per me sono sacre.
0: Sì.
3: Allora, ho pensato alla canzone di Nina, Sei grande, grande, grande.
0: Sì. E ecco. Come farebbe però riportata a Vasco? Sei grande, grande, grande.
3: Sei grande. Per me sei grande solamente tu, solo lui.
0: Questa è una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione d'amore.
3: Ecco. Che posso fare.
0: Quindi dedichiamo un Tony Renis, sì. Il pezzo di Tony Renis, a
1: comunque,
0: Vasco.
1: Vabbè. Grande solo lui, ha detto. Non è che adesso tutti a prendere lauree, capito?
0: Per carità.
3: No, solo lui è solo grande. Solo lui. Perché
0: la vuoi dare a pupo?
1: Non
0: ho capito. Grazie Daria, grazie. Concludiamo con Luigia a Roma.
1: Luigia!
0: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
0: Allora Luigia, quale canzone ti è venuta in mente dopo questa notizia?
4: Sì, mi è venuta in mente Alba Iara.
0: Bene. Allora, prego, accennala.
4: Vado?
0: Sì.
4: Procedo. Allora. Respiri che piano per non far clamore, t'addormenti ragioniere, ti risvegli dottore. Fine della storia.
0: Bella,
1: ci sta.
0: Bella, questa l'avrà apprezzata anche lui se all'ascolto, vabbè. Luigia, grazie.
1: Grazie, buona giornata.
0: Attenzione,
1: viva Vasco.
0: Si avvicina il Natale. E allora vogliamo darvi un'idea regalo, ecco.
1: Un'idea per i
0: parenti,
1: regalo.
0: Gli amici, dai.
1: Certo, non è proprio buon mercato, però magari si fa una colletta. Allora, viene messo all'asta un Tyrannosauro Rex.
0: Tyrannosauro
1: si
0: Rex.
1: Chiama Nano Tyrannus.
0: È un tirannosauro nano, diciamo, ecco.
1: Insomma, nano.
0: Comodissimo.
1: Lungo 6 metri, alto 2. Ne esistono solo 3 al mondo.
0: Bene.
1: E viene messo all'asta da Sotheby's per 9 milioni di dollari. Certo.
0: Si fa la colletta tutti quanti insieme.
1: Cioè, chi ce l'ha?
0: Voglio dire, uno regala, cioè in soggiorno, un tirannosauro nano. Fa la sua figura.
1: Ma scherzi.
0: Me. Quando vengono a trovarti gli amici, ma poi che argomento di conversazione è?
1: Ma a me basterebbe la capoccia.
0: Anche solo la capoccia di tirannosauro. Ma scherzi.
1: Alternativa, sempre per regali facoltosi, vendono all'asta la Batmobile originale del 1992 del film Batman Returns. Guarda che meraviglia.
0: Mamma mia, che bello.
1: Te la metti in salotto.
0: Ma quanto vogliono per questo?
1: Si parte dai 5-7 milioni, ecco. 5-6 milioni di dollari.
0: Se si dovesse abbassare il prezzo del gasolio.
1: Ve lo facciamo sapere.
0: Ci si può fare un pensierino.
1: Chissà quanto consuma.
0: Peraltro.

0: vi salutiamo con infinito affetto alle 10:27:55.
1: Grazie per averci ascoltato anche oggi. Vi ricordiamo che potete riascoltarci grazie a RaiPlay Sound.
0: Ah, si va lì e si col dito.
1: C'è tutto il calendario delle varie puntate.
0: Si riascolta la puntata che uno vuole riascoltare.
1: Stanotte, fra le 2:30 e le 3, ci sarà una piccola parte, una tranche di questa puntata. Una piccola parte, una tranche. Una fetta.
0: Una roba lì. Quella cosa lì.
1: In onda su Radio 2.
0: Sempre.
1: E domattina, sempre su Radio 2, una puntata nuova.
0: Grazie a voi tutti per la vostra grande, inspiegabile pazienza nei nostri confronti. Passate una bella giornata, ci si ritrova domani. Noi cediamo la linea prima al giornale radio e subito dopo a Radio 2 Social Club.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
4: 2-2. Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: 2-2.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Sono le 10:30.

0: Rai GR2.
1: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. A Montecitorio il voto decisivo sulla legge elettorale. La seduta prenderà il via intorno alle 10.30, cioè adesso. In tarda mattinata è previsto il voto finale a scrutinio segreto. In Ucraina è salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco russo di ieri contro un edificio residenziale nella città di Prilucki. Tra le vittime anche 5 bambini. Sconcerto da parte del presidente Zelensky. Il segretario generale dell'ONU Guterres parla di 150 vittime ucraine in sole 24 ore. In Italia si cercano a Roma gli aggressori di Davide Iacopini, l'attore di 42 anni finito in terapia intensiva dopo la caduta dal monopattino provocata da un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Si indaga per tentato omicidio ed anche sul possibile collegamento con un paio di episodi simili avvenuto in zona nei giorni precedenti. In corso a Milano iniziative per ricordare la strage di 25 anni fa allo scalo milanese di Milano Linate.
2: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di decollo, la fitta nebbia che impedisce la visibilità, un altro aereo privato appena atterrato proprio su quella stessa pista. Sono le comunicazioni della torre di controllo ormai scolpite nella storia a raccontare cosa successe esattamente 25 anni fa nello scalo milanese di Linate. Sono le prime ore del mattino, il volo della Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen è in partenza, ma proprio in quell'istante per errore un Cessna privato entra nella pista di decollo principale. L'impatto fu terribile, i due velivoli andarono completamente distrutti. L'aereo di linea proseguì la sua corsa andandosi a schiantare contro un deposito bagagli. Furono 118 i morti, l'unico a salvarsi un addetto proprio al deposito bagagli, Pasquale Padovano, che però rimase gravemente ferito e ancora oggi porta i segni della tragedia, ricordata come il più grande disastro aereo della storia dell'aviazione civile italiana. Il lungo processo per accertare le responsabilità si concluse nel 2008, quando la Corte di Cassazione confermò le sentenze d'appello e divennero definitive 5 condanne. Una settimana fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime e l'unico superstite. Giuseppe Lisi, GR2.
1: Il maltempo allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni. Scuole aperte a Firenze, al contrario di quanto detto nelle precedenti edizioni, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Nella notte un nubifragio a Roma, con raffiche di vento e diversi allagamenti, ha creato anche disagi alla circolazione. 120 in tutto gli interventi dei vigili del fuoco. Addio a una pioniera dell'informatica. È morta a 90 anni la statunitense Margaret Hamilton. Celebre la foto del 1969 che la ritrae accanto ad una pila di libri alta quanto lei. In realtà erano i codici di navigazione scritti dal team di 100 ingegneri che lei guidava per le missioni Apollo. Un sistema che il 20 luglio di quell'anno fu in grado di gestire i problemi di sovraccarico del computer in avvicinamento alla Luna. Oggi ancora molti sistemi operativi si basano sui concetti da lei introdotti per la NASA. Ed ora parliamo di Henri Matisse, raccontato attraverso i suoi incontri con le culture non europee nella mostra Matisse, il mondo in una stanza, aperta da oggi al MUDEC di Milano.
3: Dietro quelle sagome di Matisse, di figure danzanti, dietro quelle sue modelle ritratte in stanze caleidoscopio di forme e colori, tra tessuti, tappezzerie e fiori, ci sono tutti i suoi incontri con le culture del mondo, la curatrice Chiara Gatti.
4: Matisse, il viaggiatore che in queste altre geografie raccoglie oggetti e opere d'arte, dai pannelli cinesi ai caftani persiani, ai tessuti della Polinesia che lo ispirano per cercare nuove forme.
3: Matisse non copia, non imita nelle sue opere queste altre culture.
4: Le studia per trasformarle in qualcosa d'altro, per mescolarle all'interno di opere sincretiche dove tutto convive in perfetta armonia.
3: Il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare nei ricordi di Matisse.
4: È il viaggio della sua vita, la sua grande passione, la sua grande ossessione. Lui ricorderà questo luogo come il luogo dove la natura, il corpo, la vita si fondono in una perfetta simbiosi e ispireranno le opere dei suoi ultimi anni.
3: Da Milano, Federico Pietranera, GR2.
1: E c'è un'ultima ora che arriva dall'Ucraina, a Kramatorsk, nella regione del Donetsk. Un raid russo ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone, ferendone 14. In chiusura anche lo sport, tennis al Masters 1000 di Shanghai. Buon esordio per Matteo Arnaldi, che questa mattina ha battuto in 2-7 l'australiano Tomic e ora affronterà lo statunitense Fritz al secondo turno, al quale sono già approdati altri 4 azzurri. Berrettini. Berrettini, Musetti, Cobolli e Darderi. Il torneo cinese, che vede in tabellone anche Alcaraz e Zverev, sarà importante banco di prova per gli italiani in vista della Coppa Davis, tra poco più di un mese a Bologna, dove la squadra proverà a difendere il titolo nonostante l'assenza di Sinner. E la linea passa a Radio 2 Social Club, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.
0: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
5: Ci siamo, eccoci qua, nonostante le intemperie, le piogge, le pozzanghere, gli alberi caduti, siamo arrivati qui a Radio 2 Social Club oggi con Emma Stoccolma.
6: Luca Barbarossa, e sì amici, perché a Roma ha diluviato non solo nel resto dell'Italia, ma da ieri sera, insomma, secchiate d'acqua.
5: Secchiate, i nostri ospiti sono in viaggio nelle situazioni più rocambolesche, chi non ha trovato il taxi alla stazione, chi si è allagata la stanza dell'hotel, cose inenarrabili. Non so cosa accadrà oggi, ma qualcosa accadrà.
6: Oggi canterò io, così andrà alla fine, vedrai.
5: Tu come hai fatto col monopattino?
6: No, io oggi mi sono organizzata perché ho visto che c'era questo casino, quindi ho prenotato tutto per arrivare qua in via Asiago in tempo, perché grande puntata dai Radio 2 Social Club con Federico Rampini.
5: Forse Federico Rampini con Argento Vivo, il suo nuovo saggio sull'età, sull'invecchiamento, e poi Elena Radonicic e Ricky Memphis per la serie Estranei.
6: E con Murubutu invece parleremo di tesi, perché tante tesi sono state dedicate a lui, perché lui è un prof ma è anche un rapper. Lo sentiremo cantare dal vivo sul palco di Radio 2 Social Club.
5: E poi ricordate i mostri di Dino Risi?
6: Certo.
5: Te lo ricordi?
6: Certo.
5: Come fai a ricordartelo?
6: Io ho recuperato.
5: Ah, hai recuperato.
6: Una grande cultura.
5: Ho fatto le serali? Adesso ci sono le mostre per il libro Acqua, sapone e gin tonic. Quali di queste tre cose tu usi di più?
6: L'acqua, giuro.
5: Vabbè, giuro.
6: Il sapone no, perché sono francese.
5: Vabbè,
6: i nuovi mostri siamo noi, ma c'è anche lei, Francis, con la social band. Sono dei mostri.
5: Ma non è un mostro.
6: Sono musicisti, ma anche mostri.
5: Mostruosi, bravi.

0: la Social Band, Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa e la voce di Francis. Che inizio,
1: ma che bella questa canzone di Britney Spears, adoro.
0: Sì, peccato però che quando voi fate questi pezzi lei mi si butta addosso ballando, è una cosa,
1: guarda, veramente è peccato. Ma... sei l'uomo meno invidiato d'Italia tra me e Francis, guarda.
0: Sì, allora dai, introduciamo i nostri ospiti che sono arrivati con le galosce.
1: Bravissimi, infatti grazie, grazie di essere arrivati in orario per il Radio 2 Social Club. Elena Radonici, c'è Ricky Memphis, grazie di essere qui.
2: Ciao,
0: benvenuti a Radio 2 Social Club. Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Come
3: ciao.
1: Avete fatto ad arrivare?
3: Con la macchina?
0: No, è il microfono.
3: Sì, scusa. Ah, sì. Ci sono venuti a prendere, siamo venuti tranquillamente.
0: Quindi
3: comodi,
0: una cosa normale, naturale.
2: Ci messo un'ora e quaranta praticamente ad arrivare a Saxarubra e poi qua. Un piccolo giro dell'oca, però ne va la pena, insomma.
0: Ma perché sei andata prima a Saxarubra?
2: Perché
3: pensavo fosse lì invece.
2: Beh, ho sbagliato.
3: Poi tornato
2: ho sbagliato posto.
0: Già tanto che non sei andata a Canale 5. Senti, ci fa molto piacere avervi qua per una serie, dal 9 ottobre in prima serata, ovviamente su Rai 2, che è Estranei. Chi sono gli estranei?
2: Gli estranei sono tutti quelli che non consideriamo come noi. A volte siamo anche noi stessi, verso noi stessi medesimi. E in questo caso è il rapporto fra queste due comunità che convivono a Correggio, che è il luogo dove è ambientata questa serie. E c'è una comunità di indiani Sikh che convive nel tessuto sociale perfettamente integrato con quello italiano, però essendo l'integrazione un processo e non un risultato, naturalmente questa coesione va mantenuta, bisogna averne cura. E la serie si apre con una sparizione di una coppia formata da un'italiana e da un ragazzo Sikh, su cui indaga il mio personaggio. Ho detto tutto, ho fatto una specie di
0: tu che indaghi, sei una negoziatrice, ho letto.
2: Sì, sono una negoziatrice, un ruolo sì,
0: dei carabinieri, giusto?
2: Sì, un maresciallo capo, ci tengo, sì, perché lui è solo maresciallo, quindi ci tengo a specificare che c'è una differenza.
3: Neanche lo sapevo all'inizio,
2: no, gliel'hanno detto, ha scoperto in scena
3: molto
0: sul contratto. Non c'era scritto.
3: No, non lo sapeva il mio personaggio.
0: Ah, ecco.
3: La sceneggiatura l'avevo letta.
0: E qui come la prende?
3: Male, male.
0: Perché affidano l'indagine a lei.
3: Affidano l'indagine a lei, lei appunto sta sopra e lui probabilmente non apprezza questo, soprattutto perché è una donna.
1: Certo, giustamente.
3: Giustamente perché è una donna.
0: Senti, Ricky, come hai lavorato sull'accento di Correggio? Facci sentire.
3: No. Ero romano, mi ero trasferito lì da tanto tempo. Ecco. Però...
0: non perdendo le proprie radici.
3: Non perdendo il proprio accento, le proprie radici, ma lo potrei fare l'accento di Correggio. Ma non mi ricordo come, poi un giorno torno e te lo faccio.
0: Senti, so che il tuo personaggio ha anche un'evoluzione, cioè che parte un po' prevenuto, anche un po' razzista.
3: Sì. È un po', sì, un po' razzista, un po' prevenuto. Sì, razzista forse è troppo, però si può. È uno che vuole che le cose stiano. Vuole mantenere lo status quo, le cose calme, tranquille, e pensa che i rapporti tra un Sikh e un'italiana possano provocare problemi, e quindi è un po' contrario. Però poi evolve, appunto, capisce qual è la direzione, la segue.
0: Grazie anche a te, evolve.
2: Vogliamo dire di sì?
3: Solo grazie a lei.
2: No, non è solo, però no, è che diciamo è interessante questo, che un po' tutti i personaggi, compreso il mio, quello di Bodini, che appunto è il maresciallo che interpreta Ricky, in qualche modo trasformano il loro punto di vista, perché accorciano quella distanza verso l'altro che necessariamente serve per poter superare, insomma.
0: Perché quando i numeri poi diventano persone con le quali
2: cambia parecchio, contatto,
0: cambia totalmente
2: tutto.
0: La prospettiva.
1: Adesso un po' di musica su Radio 2, c'è Ditto nella piaga.
3: Ah, pensavo.

0: Christmas.
1: Oh, Ricky Memphis. Per, non so, è la prima volta che fai un ruolo così serio?
2: Assolutamente no, io ho iniziato con i ruoli seri, io sono serio. Poi dopo mi hanno buttato sulla commedia e sono andato avanti per un po' così, però non è il primo ruolo serio. Questo è serio, sì, è vero.
1: Molto serio, non c'è spazio alcuno per la
2: commedia. Sdrammatizzazioni, no, no.
1: E quindi
2: ma non noioso, eh?
1: Tu come facevi nelle scene con lui a considerarlo così serio?
3: Beh, io sono una fan della prima ora di Ricky, per cui mi piace in tutte le sfumature. Sono, insomma, ridevo fuori scena e in scena no.
1: Già dal
3: c'era bisogno.
1: Dal poeta metropolitano, cioè dagli
3: no, io sono più scuola di Distretto di Polizia.
2: Penso non fosse nata all'epoca del poeta.
3: No, io sono una fan di Distretto.
1: Ah, di Distretto,
3: sì.
1: Ecco.
3: Assolutamente sì. E, insomma, questa serie ha una particolarità, secondo me, che è quella veramente di essere capace di, anche grazie al fatto che Laura è una negoziatrice, di parlare con le persone in maniera molto diversa a seconda di tutto, insomma, del tipo di rapporto. E ci sono tantissimi personaggi. Cosimo Alemà, che ha firmato la regia, ha creato un impianto anche visivo abbastanza particolare, che un po' si distingue, una colonna sonora particolare, insomma, c'è un'identità, un po' come l'identità culturale che viene raccontata, anche la serie ha una sua identità stilistica.
2: No, però volevo dire che è un crime anche.
3: È un crime, certo.
2: Non è una lezione sociologica soltanto.
1: Certo.
2: È un crime, è bello vederla e divertirsi anche nel crime, nel giallo.
4: Siete fan di crime?
2: Io sì.
4: Siete vittime come me del crime dalla mattina alla sera?
2: Io sì, da tanto, ma da prima di questo momento.
4: Cioè, ascolti podcast, sei un po' un investigatore.
2: Sono provo, ma non ci capisco niente. Però mi piace tantissimo, mi affascina moltissimo, sia l'investigazione sia i killer, serial killer. Sono appassionato dei serial killer.
4: Hai un po' paura mentre lo dici, eh?
2: Perché?
3: Oggi è molto serio.
4: Vero?
2: Perché sono attore, l'ho detto apposta così.
4: Ricordiamo che sono quattro prime serate su Rai 2, stiamo parlando di Estranei dal 9 ottobre con Elena Radonicic e Ricky Memphis. Comunque parla di integrazione, parla tanto di pregiudizi anche per una storia d'amore poi che verrà sviluppata, no?
3: Segretissima.
4: Non si può dire niente.
3: No. Però insomma,
4: ci sono tanti pregiudizi.
3: Beh, il pregiudizio si declina in varie forme, chiaramente rispetto alla comunità altra, in questo caso quella dei Sikh, ma anche viceversa. Anche Sikh nei confronti degli italiani, e il ruolo che interpreta Kel Giordano, che è Bisan, che appunto è la persona con cui io svolgo le indagini, è una persona che a sua volta comunque vive anche un pregiudizio al contrario, se vogliamo, contrario rispetto al nostro di punto di vista, chiaramente. Poi ci sono i pregiudizi di genere, ci sono i pregiudizi, insomma, il pregiudizio, per fortuna, che bello, ha un sacco di sfumature, viva, e quindi si possono possiamo esplorare,
1: sì.
3: in tutti i modi, però la cosa interessante è che dice con chiarezza è che ci vuole molto sforzo, molto impegno per tenere insieme una comunità. Però ne vale la pena e si vedono, si vede che poi tutti ne guadagnano, insomma. E poi c'è un altro fatto incredibile, cioè che questa cosa della comunità Sikh che vive in queste terre ormai dagli anni 70 è una degli esempi di integrazione più felici che ci sono in Italia, più longevi, perché appunto stanno lì, sono ormai di seconda, terza generazione, e se ne sa pochissimo. Cioè, io francamente non conoscevo questa realtà.
1: Lo so, ma non fa propaganda.
3: Non fa propaganda.
1: E quindi.
3: E siamo qui per fare anche, insomma, dire che ci sono anche delle cose positive, esemplari.
4: Hai capito? Hai fatto bene a integrarmi nel programma.
1: No, tu non sei ancora, sei in prova. Non vorrei finire. Cioè, il pregiudizio nei tuoi confronti rimane. Cioè,
4: sulla radio 2 ascoltiamo Jungle, Sunshine, un po' di musica.
1: Sei sick tu? Non sei sick?
4: Sì.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 22 Social Club, Ricky Memphis viene da talmente tanto tempo che si ricorda anche il vecchio studio.
1: Eh sì, quando eravamo in sala C al secondo piano.
2: Si ricorda.
1: Ma no, non è vero che non mi ricordo.
0: No, non
1: ti pare che non mi ricordo.
3: Non ti ricordi, mi hai detto benvenuto, mi hai restituito di bentornato dopo 40 volte. Ti sei proprio scordato.
1: No, perché è cambiato lo studio, ho detto per me.
3: Ah, ma ero venuto pure qui.
1: Allora niente, non c'ho speranza. Non c'ho speranza. Lui posso dirgli bentornato perché è venuto spesso, viene a trovarci, ci frequenta. Tu vieni troppo raramente.
3: Ah, raramente.
1: Però vieni raramente.

0: lontani. Il saggio si chiama Argento Vivo e combatte questo panico demografico che c'è in giro, no? Sai, c'è il calo demografico, la popolazione invecchia. Lui non la vede dal punto di vista negativo, giustamente è abbastanza di parte. Federico Rampini con noi. Ciao Federico, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie, felice di essere di nuovo qua.
0: Allora, qui come noi cerchiamo sempre di dare spazio ai giovani, e qui tu invece dici i vecchi spaccano, insomma questo un po'...
1: Nuovi giovani siamo noi. Allora, intanto per situarti, tu sei del 61.
0: Sì.
1: Tu fai parte della componente giovane dei baby boomer. I baby boomer sono, il nome baby boom è l'esplosione delle nascite che accadde subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, ricostruzione economica, nuovo benessere, grande ottimismo e tanti figli. Allora, quelli nati tra il 46 e il 65 si chiamano i baby boomer. Per dare un'idea, altri personaggi un po' più famosi di noi due, baby boomer anziano è Bruce Springsteen, baby boomer a metà è Papa Leone, baby boomer giovane vicino a te Barack Obama. Così abbiamo...
2: Scusate, Papa Leone abbiamo... è più giovane di Bruce Springsteen?
1: Come?
2: Papa Leone
1: sì, è più giovane, sì,
0: è
1: sì,
0: più
1: sì.
0: Giovane.
1: Sì, sì, sì, sì. Ho controllato, fatto tutte
2: no,
1: le
2: no, io credo a tutto quello che
0: ho fatto degli studi, non lo so.
2: Però allora, perché l'immagine mi sembra
3: è l'abito
2: strana.
3: Che lo invecchia.
1: Comunque, il tema è questo. Voi siete, quando dico voi, ricordo se io vivo negli Stati Uniti, ho la doppia cittadinanza, quindi ogni tanto mi rivolgo ai miei concittadini della prima cittadinanza col voi. Siete prigionieri dell'industria del panico. Anche la più bella novità positiva della storia umana, dalla preistoria nelle caverne ai nostri tempi, che è l'allungamento della nostra vita, riescono a raccontarvelo in modo catastrofista e apocalittico. È una sciagura la spesa per le pensioni, la spesa per la sanità, e distruggiamo il futuro dei giovani perché tutte le risorse si spostano verso di noi. Balle! Allora, intanto... io vivo in un paese che è giovanilista per eccellenza. Nella Silicon Valley in California i chief executive hanno 25 anni e sono milionari perché stanno costruendo l'intelligenza artificiale. E tuttavia, nella stessa Silicon Valley c'è un boom di imprese create da settantenni. Io ho appena compiuto 70 anni, invece di andare in pensione ho creato un'impresa. Faccio l'americano, ok? Non sono incompatibili, cioè i vecchi che, o semivecchi o presunti anziani che continuano a svolgere un'attività creano ricchezza che va anche a beneficio dei giovani. Paesi dove si lavora più a lungo sono quelli dove c'è meno disoccupazione giovanile.
0: Sì, però,
1: cominciamo col confutare queste stupidaggini perché
0: va bene, però io devo fare l'avvocato del diavolo. Federico, tu lo sai, insomma, ti ascolto con grande interesse, ti leggo con grande interesse, ma tu mi hai preso ad esempio delle categorie, diciamo, di non di privilegiati, ma insomma non è che tutti fanno i CEO alla Silicon Valley. Esistono pure centinaia di milioni di giovani che faticano a trovare un primo impiego, che faticano...
1: Non per colpa nostra.
0: No, ma faticano ad avere uno stipendio decente che possa permettergli di avere un alloggio, di avere una casa. Insomma, quindi abbiamo creato un sistema negli anni, nelle generazioni che si sono succedute, che ha portato rispetto ai nostri inizi, il primo impiego, la prima casa, la prima automobile, tutto quanto, ha portato i ragazzi a non essere autosufficienti perché oramai uno stipendio vale la metà di un affitto in una grande città. Quindi non è che poi sono tutti dirigenti, sono tutti...
1: No, chiaro, è chiaro, ma io non sto parlando solo dei dirigenti. Allora, io ti rispondo così. Intanto bisogna fare molta attenzione. Dov'è che i giovani stanno peggio? In quei paesi come la Francia, non a caso sto citando il tuo paese, dove si va in pensione a 62 anni, questi sono paesi dove il giovane ha una tassa contro la sua occupazione, perché per mantenere dei 62 anni in pensione, lì sì che l'impiego dei giovani è scoraggiato, perché c'è il famoso cuneo fiscale, cioè l'impresa che assume un giovane deve strapagare contributi sociali su degli anziani.

0: anziani che non sono anziani ma che già hanno la pensione, ok? Invece in America, dove c'è un concetto molto flessibile, elastico di età pensionabile, c'è molta meno disoccupazione giovanile e i giovani stanno meglio. Non a caso purtroppo tanti giovani italiani sono costretti ad andare in America, la fuga dei cervelli continua nonostante Trump e le restrizioni sui visti. Poi non facciamo però troppo il piagnisteo su questi poveri giovani, come stanno male, perché nel mio libro, che contiene tante cose, c'è anche un po' di ricordo delle generazioni che ci hanno preceduto, soprattutto le donne. Mia madre, che ha 92 anni, vive da sola, vedova a Bruxelles, le mie nonne, le bisnonne anche, erano molto più poveri. Molto più poveri. Hanno avuto delle gioventù sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale, ma non si piangevano addosso. Questa idea che i giovani di oggi, poverini, stanno così male. Io, guarda che quando ero giovane io i miei 20 anni erano gli anni di piombo in Italia, eh? Si sparava per le strade.
1: No, ma me li ricordo anche.
0: C'erano
1: io. Però i miei genitori al primo impiego, impiegati al primo impiego, giovanissimi, potevano tranquillamente permettersi una casa in affitto a Roma in un bel quartiere, cosa che oggi è impensabile. Erano due impiegati, non avevano né eredità né famiglie ricche. Oggi questa cosa è praticamente inarrivabile. Ecco, deve...
0: Ma per fortuna ci siamo noi che abbiamo benessere, risparmi, case di dicendo, aspetta, banalmente
1: però non dovrebbe funzionare
0: tema,
1: così.
0: No, il tema dei baby boomer è anche quello, siamo certo. Una generazione effettivamente più ricca e il nostro risparmio è il nuovo welfare dei giovani, cioè il fenomeno economico del nostro tempo è che noi abbiamo una generazione di genitori o nonni, io sono appena diventato nonno, sulla retrocopertina c'è la foto con la nipotina
1: di India,
0: India Rampini, che vive in California. Ma è un fenomeno anche italiano, la Banca d'Italia lo ha studiato, ci sono delle statistiche illuminanti. Grazie ai baby boomer, i giovani che hanno tutte quelle difficoltà che tu dicevi, l'accesso alla casa, però ci sono i genitori e ci sono i nonni. Quindi smettiamo di demonizzare i genitori e i nonni, per fortuna
1: non
0: che
1: li
0: sono.
1: Demonizziamo, sarò l'ultimo a farlo, non mi conviene.
2: A proposito di giovani, fatemi parlare. Liberiamo i giovani.
1: Ah, tu ancora ti ritieni giovane?
2: No, sto scherzando, ovviamente io sono francese, quindi andrò in pensione a 62, spero veramente, manca poco. Il prossimo ospite ha veramente una doppia vita, perché di giorno è un prof, però la sera poi diventa un rapper, e con noi Murubutu.
1: Buongiorno. Professore, buongiorno. Professore di filosofia.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentornato, dico bentornato, e se dico benvenuto Memphis mi fa il cazziatone.
3: Non mi guardi tanto tempo quando il cielo tuona, tra le nubi viola, io vedo qualcosa, questo cielo

0: dal vivo Murubuto qui a Radio 2 Social Club con la Social Band, ma non solo, anche al sax Federico Califano che si è aggiunto alla Social Band.
1: Perché i sassofonisti hanno sempre gli occhiali da sole?
0: Non lo so, bisogna chiederlo ai sassofonisti.
2: Come quello dei Simpson, dici?
1: Esatto, come i Blues Brothers, insomma.
2: Penso perché... che sia una struttura genetica. Vengono programmati così.
0: Senti, non esistono più, Federico, non esistono più i professori di una volta. Chi c'aveva il professore rapper ai tempi, no? Ai tempi dei baby boomer? Nessuno c'aveva il professore che ti cazziava, insomma, no?
3: Poi c'era quel bellissimo film con Robin Williams, ve lo ricordate?
0: Certo.
3: Lui insegna ad amare la poesia ai giovani. Io da bambino ho avuto dei professori severi ma straordinari. Racconto, tra l'altro, siccome nel mio libro c'è anche un'antologia di letteratura sull'invecchiamento, Il vecchio e il mare di Hemingway, mi ci hanno insegnato l'inglese con quel libro, e avevo 10 anni, e poi l'ho riscoperto come una delle più belle metafore sull'invecchiamento.
1: Voi avete avuto qualche prof che vi ha dato una mano, che vi ricordate con piacere?
2: No.
0: Allora, no, partiamo dalle basi. Tu ci andavi, cioè, perché per avere un incontro ravvicinato col professore, poi uno si deve recare in quell'edificio.
2: Nessuno era.
1: Non sono stati bravi.
2: Illuminato questo. Setta dei poeti estinti, non assolutamente.
0: Non l'hai mai.
2: Non l'ho mai incontrata, poi me la sono fatta da solo.
1: Tu invece, Elena?
4: Io sì, ho avuto un insegnante di lettere bravissimo, il primo anno di prima media, poi basta però. Davide Ceretto, un grande.
1: Vedi, ti ricordi?
4: Certo, grandissimo. E poi al liceo una super insegnante di tedesco, per cui ci siamo tutti fatti molte fantasie romantiche, Sturm und Drang e via dicendo. La mitica Frau, professore di filosofia. No, devo dire, ho incontrato, ma io, diciamo, sono alla ricerca di maestri, sono anche brava a individuarli. Credo che questo sia un fatto generazionale, il desiderio di trovare i maestri oppure di non volerli più. Io, che ho anch'io un bel piede nel Novecento, penso che i maestri aiutino molto.
1: È vero, sono d'accordo. Maestri sono stati anche loro, i REM. Ascoltiamo su Radio 2 Man on the Moon.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme. 2-2.
4: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
4: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
7: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
9: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
8: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
10: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
8: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Eccoci qua a Radio 2 Social Club, con facciamo il, come dire,
1: il recap, facciamo recap. Parliamo. Ricky Memphis, Elena Radonicic sono con noi oggi per parlarci di Estranei dal 9 ottobre in prima serata su Rai 2. Sono 4 puntate e il regista è Cosimo Alemà, quindi come dicevi prima Elena, c'è comunque c'è tutto un immaginario rapportato anche alla musica. Cosimo ha fatto anche tanti video, tanti film.
2: Sì, lui ha una storia in realtà notevolissima, perché ha fatto tantissimi videoclip e ha una conoscenza musicale mastodontica. E infatti insieme a Bruno Falanga, che ha firmato la colonna sonora, la serie ha anche un suono particolare. Vengono usati degli strumenti che normalmente, adesso non mi chiedere assolutamente quali, ma che hanno dei fiati, direi, che hanno dei suoni particolari.
3: Sì, ho vista ieri, non mi è sembrato.
2: Dai!
0: Ma tu l'hai vista?
3: Baro.
2: Ma invece.
0: Ma hai visto questa serie?
2: Ha visto.
3: E qual è questa?
0: Dai.
1: Estranei.
3: Ah, no.
0: No, hai visto un'altra.
3: Ma non l'ho vista, davvero, ho visto un pezzetto ieri. No, ma scherzavo. No, perché mi ricordo c'erano tutti questi esperimenti sonori, ma che non risultano proprio. Scherzo.
0: Era una copia di produzione, non c'era ancora la colonna sonora montata.
1: Poi alla mia sinistra, per finire il recap, Murbutu, cioè Alessio Mariani, diciamo le cose come stanno, e Federico Rampini, che è qua oggi, che ci parla di Argento Vivo, Pantere Grigie.
0: Federico, prima abbiamo trovato un signore per strada e lo abbiamo definito l'uomo della strada, che ci ha lasciato delle domande per te, ma proprio le domande dell'uomo della strada, che esiste, cioè sta qua fuori, lo incontrerai anche all'uscita. Prima dicevi della tua cittadinanza, peggio Trump o la dittatura cinese? Visto che tu...
4: Peggio la dittatura cinese, perché quella non è, è inamovibile, cioè Trump tra pochi giorni, 3 novembre votiamo, il suo partito si prende una batosta alle elezioni del Congresso, lui sarà un presidente più debole e nel 2028 ne sceglieremo un altro. In Cina queste opzioni non esistono.
0: I robot ci uccideranno?
4: No, al contrario, io li vedo ogni volta che torno, soprattutto in Estremo Oriente. La robotica in questo momento si fa soprattutto in Cina e in Giappone e sono utilissimi, sono degli amici, simpatici anche.
0: Chi pagherà le pensioni dei nostri figli?
4: Noi.
0: Ancora? Dobbiamo stare in buona salute.
4: Dov'è che sta il giacimento di risparmio? Guarda che anche in Italia le statistiche della Banca d'Italia dicono il risparmio sta nelle mani della generazione dei baby boomer. E quei paesi che hanno scelto il sistema pensionistico a capitalizzazione, per esempio con i fondi sovrani, hanno delle pensioni solide.
0: Però qui 2 persone su 3 non pagano le tasse dall'ultimo rapporto ISTAT.
4: Fategliele pagare.
1: No, ecco, io sono a posto. No?
0: Sarebbe un bel tema per la politica questo, invece del burka a scuola. E ci sarà la terza guerra mondiale?
4: Io mi ribello all'industria del panico che vi angoscia tutte le mattine annunciandovi che l'apocalisse è cominciata. La terza guerra mondiale negli ultimi 4 anni l'ho sentita annunciare 400 volte. Allora, è vero che abbiamo una Russia prepotente, aggressiva, che sta testando i paesi della NATO, basta fargli vedere che siamo pronti e rinuncerà.
0: Deterrenza, quindi. La democrazia è come la vecchiaia, cioè l'alternativa è peggio?
4: La democrazia, la vecchiaia è una cosa molto bella che racconto nel mio libro dando la parola a scienziati. La curva della felicità migliora dopo i 50 anni, contro ogni pregiudizio, e quindi io penso che anche la democrazia maturando possa
0: migliorare,
4: diventare più serena.
0: Tu la curva è... Scusa Ricky.
3: Io di solito addrizzo le curve. Non so, però.
0: L'hai sentita questa, un aumento di felicità dopo?
3: No, devo dire la verità.
0: Ma perché non sei ancora arrivato
2: ancora,
0: ai 50
2: ancora.
0: Anni?
3: No, non sono arrivato ai 50 anni, bello mio, ti ringrazio. L'ho superato da parecchio. No, non ho sentito questo scatto di felicità, anzi più mi guardo indietro più ero felice prima.
0: Ah sì?
3: Sì.
0: Sei un po' nostalgico?
3: Diciamo di sì.
0: A lei non lo posso chiedere perché è una ragazzina, quindi è una ragazzina.
3: È una pupa.
1: Adesso noi ascoltiamo, guardiamo insieme a Murbutu Flaneur.
0: Bello che sei diventato francese, lo sai, da Murbutu a Murbutu.
1: Ma questo è Flaneur.

0: Bellissimo, sì, ci è piaciuto molto. Mobutu con Mobutu, scusate.
1: Con il video girato a Parigi. Molto bello. Senti, ma a scuola è vero che ti chiedono i selfie?
2: Allora, a scuola capita ogni tanto, però io li rifiuto, perché quando c'è il prof Mariani Murubutu
1: sei in servizio, esatto, sei in servizio.
2: Esatto. Come supereroe.
1: Li fai fuori quando all'uscita?
2: Faccio, appena esco e comincio.
1: Che gli dici agli studenti? Aspetto fuori.
2: Sì, aspettami fuori, pure allontanati.
1: Ah, aspetta, fuori è meno minaccioso. Aspetto fuori è brutto.
0: Li potrei fare il 14 e il 15 ottobre al Blue Note di Milano, perché c'è Murubutu and Moon Jets Band Special Nights. Al Blue Note
2: facciamo una doppia data nel Tempio del Jazz in Italia, perché
1: bellissimo.
2: Ho una
1: lo
2: band
1: conosci? Lo conosco, cioè, chi
0: ci
1: non
0: vai anche tu, vero?
1: Io ci andrò dopo di lui, dopo. Mi raccomando, lascia in ordine il camerino, perché io devo andare il 26 novembre.
2: Faccio
1: poi
2: il possibile.
1: No, bellissimo, belle cose oggi. Vi ricordate i mostri di Dino Risi? Chi non se lo ricorda, Ricky? Sì. Adesso ci sono le mostre.
2: Ma dai,
1: ci sono le non lo sapevi?
2: Non lo sapevo, però insomma,
1: acqua, sapone e gin tonic, così si chiama il loro libro, racconti di donne mostruose,
2: embriagone pure,
1: che vivono dentro di noi. Tu hai delle donne mostruose?
2: Parecchie, sì, che 3-4 almeno non ho riconosciute.
1: Tu anche hai donne mostruose che vivono dentro di te? Io ce n'ho una accanto. Eccole qua, le mostre.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
1: Avete anche dei nomi, però.
3: Abbiamo dei nomi.
1: Le vogliamo dire?
3: Sì, diciamoli. Io sono Marianna Folli.
4: Elisa Bottiglieri.
1: Ecco. Come è partito questo progetto delle mostre?
4: È partito esattamente come dicevi tu, prendendo ispirazione dai mostri di Dino Risi, film meraviglioso degli anni 60, un film che raccontava attraverso il linguaggio della satira la società del momento. Circa 3 anni fa mi sono detta: ma come sarebbero oggi i mostri se fossero delle donne? E allora ho iniziato a scrivere delle piccole sceneggiature che volevo poi tradurre in video, prodotti in una maniera, autoprodotti però con un linguaggio cinematografico, attorno appunto a delle figure mostruose, femminili, e quindi donne schiacciate da pesi e deformate da questi pesi che si portano addosso, donne che nel tentativo di uscire da un ruolo prendono delle forme
3: e anche
4: sgradevoli,
3: che si prendono la libertà di tirar fuori la loro parte mostruosa, cosa che ci piace, che ancora nelle donne è inesplorata, no? Viene ancora visto con un tabù, come un tabù, la donna che si permette di essere più acida, più cinica, più ironica,
0: perché
3: e quindi
0: diventa subito isterica, diventa subito
3: brava.
4: Allora sì,
3: esatto.
4: Il rischio di essere isterica, di essere, poi sai, c'è la donna che non è sufficientemente madre, la donna che non è sufficientemente donna, la donna che lavora troppo, la donna che lavora troppo poco, la donna, insomma, ci sono, no, infinite criticità che poi dopo possono emergere.
1: Ma siete, cioè, la mostruosità sta negli occhi di chi vi guarda o è proprio autoctona?
3: No, è insita, è autoctona, non hai idea proprio. Okay. Cioè, adesso ci siamo appena conosciuti, ma ci frequenti per 2 giorni e ti rendi conto questo libro.
1: No, ma io ho visto i vostri video, mi sono documentato.
3: No, nel senso, sì, sono sicuramente parti di noi mostruose che insomma accettiamo e che vogliamo far vivere, perché ci siamo, appunto, anche come dice il titolo, acqua, sapone e gin tonic, stufate delle immagini della donna, acqua, sapone, quindi carina pure, così vi ho detto: ma se all'acqua e sapone come dell'embriagone aggiungiamo un gin tonic, che cosa diventano queste donne? Quindi ci siamo divertite.
0: Beh, cosa divento io con un gin tonic? È meglio non vederlo. Volevo sapere se c'è una donna mostruosa dentro Luca Barbarossa, secondo voi?
1: Ma che c'entro io?
3: Sicuramente, non ho dubbi, scusami se mi permetto, ma
0: che tipo, ragazzi?
4: Luca, non lo so, allora, che donna mostruosa
1: ci potete pensare, guarda.
4: Ci possiamo pensare.
1: Sì, ma Ricky voleva dire una cosa. Ho visto che hai avvicinato il microfono.
2: No,
1: ci volevi sputare dentro? No, perché?
2: Un riflesso.
1: Incondizionato. Cioè, no, avevo visto che volevi come intervenire.
2: Non mi ricordo.
3: C'era la mostra dentro di te che voleva parlare.
1: Io non lo so come avete fatto a girare un film serio con Ricky Memphis, cioè,
2: io sono serissimo.
1: Sì, ho capito che
2: la
1: sei
2: mattina
1: serissimo.
2: Mi rode tanto,
1: ma io ti vedo, mi viene da dire, cioè, è normale questa cosa.
2: Figata.
1: Cioè, metti buon umore,
2: sì.
1: Appena sei entrato in studio,
2: ma davvero?
1: Sì.
2: Ti vedevo che ridevi da lontano.
1: Oh, adesso c'è un live
0: perché lei
1: non è un'attrice solamente.
0: No,
1: lei probabilmente avrebbe voluto fare la musicista, vero?
3: Sì, avrei voluto tanto
5: fare la musicista, sì. Però non l'ho fatto, questo è il punto focale. Però, dobbiamo concentrarci adesso che sto per cantare. Non sono una musicista.
1: Però hai incrociato tante volte la musica nei tuoi lavori, no?
5: Sì, secondo me non abbastanza. Mi sarebbe piaciuto avere un ruolo dove potermi nascondere, dove cantare. Adesso recentemente mi è successo di farlo a teatro, è stato molto bello, liberatorio. La ragazzina, cioè, avevo un gruppo, eravamo sette ragazze.
0: Ah, wow, le bambole di Pezza, tipo.
5: Si chiamava Amabiki, un nome totalmente senza significato.
1: Parenti di Morubutu?
5: Probabilmente sì. Tutto declinato.
2: Tutti africani, probabilmente.
0: E che fine ha fatto questa band?
5: Si è persa ai gatti randagi, no. Un bellissimo sottostante.
1: Facciamo un appello perché adesso Elena Radonicic sale sul palco per farci ascoltare una canzone che è presente nella serie Estranei, che è stata scritta da Cristina Donà.
5: Emanuele Agnelli.
1: Anche.
2: La canti tu sulla serie?
5: La canto io.
0: Non nella serie.
5: Però extra diegetica, cioè, fa parte della colonna sonora, non canto dal vivo dentro la serie.
1: No, quasi,
5: qui
1: sì.
5: Quasi.
1: Ci fai ascoltare dal vivo Goccia con la Social Band.
5: Vado su.

0: Grazie.
1: È una cantante, io l'avevo detto.
2: Ammazza, oh!
1: Io l'avevo detto, bravissimo.
2: Elena Radoni Ciccio in diretta con la social band, bravissimi ragazzi.
0: Grazie,
2: belli,
0: grazie
2: belli.
1: Perché noi siamo registrati.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: che abbiamo, siamo in diretta da Via Asiago, Radio 2 Social Club.
1: E prima
0: siamo...
1: volevi dire dal vivo, no?
0: Volevo dire dal vivo, ho detto in diretta, ma poi alla fine è un po' la stessa cosa, no?
1: Va bene, sì.
0: Va bene, comunque siamo qua con le mostre che dobbiamo entrare un po' più nel vivo, perché non è che ho capito tanto cosa c'è dentro,
1: no, adesso
0: a questa
1: Ponetti in Tonic. Certo, degli esempi.
0: Degli esempi di queste donne mostruose.
2: Certo, innanzitutto una raccolta di racconti scritti, alcuni da me, alcuni da Elisa, ce li siamo divisi e quindi sono affreschi in prima persona di donne diversissime. Mi piacerebbe leggerne un pezzo.
1: Prego.
0: Grazie.
2: D'accordo. Allora, io vi leggerei Mamma Elsa ha il fiatone, che è una mamma estremamente ansiosa di una bambina molto vivace che chiede al marito di regalarle per Natale un guinzaglio per la figlia.
1: Per la bimba?
2: Sì.
1: Ok.
2: Ebbene sì.
0: Bene.
2: L'altro giorno eravamo a fare la spesa al supermercato, mano nella mano, ma a un tratto Sofia mi sguscia via ed esce dalla mia visuale. Gliel'ho ripetuto 100 volte di non fare una cosa simile, che la mamma si preoccupa e che la possono rapire e vendere al mercato degli organi. Ma lei niente, non mi ascolta.
1: È tranquillizzata, diciamo, la bimba parla.
2: Giro l'angolo, vado nella corsia dei dolci e la trovo con un ovetto di cioccolato tra le mani. Capite la gravità? Impazzisco, Sofia, questo è veleno. Se mangi troppi zuccheri poi non ceni. Se non ceni ti viene fame dopo e allora vai a letto tardi e domani mattina non ti svegli e resti nervosa e stanca e allora ti si abbassano le difese immunitarie, ti viene la broncopolmonite e finisci all'ospedale. Tu vuoi andare in ospedale? Rispondi.
1: Guarda che...
0: Ma io ce l'ho dentro questa mamma.
2: È vero?
0: Sì,
2: lo sapevo.
0: Stessa.
2: Ma dai, ve ne leggo un altro già che ci siamo.
1: Certo.
2: Se mi permettete. Lei ha una figlia che si diverte tantissimo a bagnarsi nelle pozzanghere, come capita alla metà dei bambini, no? Però noi genitori del mondo d'oggi giustamente questa cosa non l'accettiamo.
0: Inaccettabile,
2: no, per favore.
1: Beh, con le scarpe firmate.
2: Esatto, ti prego. Sofia, hai tutti i pantaloni bagnati, ti viene il raffreddore, perché fai una cosa del genere? Perché? Peppa Pig. Prego. Peppa Pig fa schiaff schiaff. Per chi non l'avesse mai visto, Peppa Pig è un cartone animato la cui protagonista, Peppa Pig, per l'appunto ha 4 anni, ha la testa di forma fallica e vive con i suoi familiari, ovvero Papà Pig, un decerebrato senza alcuna personale capacità di azione e di pensiero, Mamma Pig, donna perennemente entusiasta, probabilmente a causa di uso prolungato di anfetamine, come denotano anche gli occhi sbarrati, e il fratellino George, che già così piccolo si porta il nome da maggiordomo inglese che sicuramente finirà per uccidere qualcuno.
0: Acqua, sapone e gin tonic. Questi sono alcuni dei racconti che potete trovare nel libro delle mostre, che potete comunque anche seguire sui social, perché fate un sacco di...
3: Esatto, noi siamo attrici e autrici e il progetto era nato sui social perché avevamo girato questi video, li abbiamo lanciati così su Instagram, ma essendo attrici poi è nato lo spettacolo teatrale e poi adesso abbiamo approfondito con il libro, dove i racconti sono sia divertenti sia in alcuni casi dolce amari. Dopo, se volete, vi leggiamo un altro pezzettino che va è invece un po' più a cavallo, insomma, delle due cose.
1: Ricky, prima Federico Rampini parlava di pensioni, addirittura in Francia, sì, 62 anni l'età pensionabile, da noi la spostano
4: sempre
1: molto in avanti, ma chi fa un mestiere così appassionante come quello dell'attore, come quello dell'artista, sogna di non andare in pensione mai?
4: No, perché? Uno sogna. Uno in pensione ci va.
1: No, uno non sogna di lavorare.
4: Poi casomai perché... continua a lavorare come fanno la maggior parte degli attori.
1: A mucchio.
4: Tu li guardi, ma non
1: metti
4: sai
1: a
4: che
1: pizza.
4: La maggior parte stanno in pensione. sì, metti a pizza, anche perché le pensioni degli attori, guarda, tutto che insomma facendo l'attore si guadagna, grazie a Dio, ma le pensioni non è che siano così esose.
1: No, purtroppo no. Gli artisti non hanno delle pensioni. Cioè, quella di vecchiaia hanno.
4: C'hanno quella
1: di vecchiaia, che è proprio il minimo, diciamo.
4: No, c'hanno pure i contributi, se le produzioni danno 20 anni fa, 30 anni fa.
1: Se li pagano.
4: Se pagavano i contributi.
1: No, vabbè, chi ha cominciato a lavorare negli anni 80, i contributi erano un miraggio.
4: Sì, un miraggio, assolutamente. Però no, perché non andare in pensione?
1: Ah sì, no, io pensavo,
4: lavorare,
1: no,
4: se merita anche 100 lire, me le dovete ridare.
1: Mi piace molto questa filosofia. Oh, torniamo live, alla musica live di, certo, Murubutu o Murubutu, come dice. Tu sei anche sei un giurato del premio Strega Poesia, vero?
4: Sì, quest'anno sì.
1: Quest'anno?
4: Sì, che viene assegnato il 13. Esatto,
1: beh,
4: sì, sì.
1: Molta assonanza fra quello che tu scrivi e la poesia.
4: Insomma. Ma sì, è stato un bel riconoscimento per un rapper. In realtà siamo già in due, c'è anche Rancore all'interno della giuria del premio, bravissimo, Strega, quindi sono in buona compagnia.
1: Certo.
4: E vedere il riconoscimento di un rapper come giurato della poesia, insomma, è il segno che le cose stanno cambiando anche un po'.
1: Assolutamente. Noi ti ascoltiamo allora sempre al sax Federico Califano insieme alla social band Murubutu in Grande Città dal vivo in diretta. Pensa, Emma.

0: Grande città dal vivo Murubutu qui a Radio 2 Social Club con la Social Band e con Federico Califano al sax. Alla prima Ricky Memphis diceva che non aveva avuto dei professori, diciamo, memorabili, non ha avuto degli incontri fortunati con i professori.
1: Neanche loro, poverini.
2: No, c'è da dire.
0: Non eri un alunno.
1: No, non particolarmente
2: brillante.
1: Presente.
0: Stimolato, diciamo. Stimolato. Così. È stimolante. No, ma Murubutu tu insegni filosofia.
1: Filosofia e storia.
0: Cioè, no, poi non Murubutu, perché sei il professor Mariani, giusto?
1: Alessio, sì.
0: Ecco, esatto. Ecco. Professor Mariani, per esempio, a Ricky, che cosa chiederebbe in filosofia?
1: Beh, allora.
0: Una domanda.
1: Sì, una domanda di filosofia.
0: Per Ricky. In okay. modo che lui possa ricordarti come professore.
1: Allora, io farei questa domanda qui. Allora, vado diretto a una cosa semplice ma profonda nello stesso tempo. Il tuo concetto di piacere.
2: Bello.
3: Filosofia, il mio concetto di piacere.
1: Sì.
0: A parte la pensione.
3: La parte cattolica. La mia parte cattolica è un concetto un po' negativo del piacere. La mia parte umana è. Che concetto, che ne so, mi piace il piacere, mi piace tutto quello che è piacere e mi fa piacere.
0: Il tuo concetto di piacere?
3: Dillo, Elena. Non lo dico troppo filosoficamente.
4: Ma no, ma pensavo che mi saltassi, non
0: no,
4: ho
0: no,
4: pensato proprio.
0: È una domanda bellissima questa.
4: Il mio concetto di piacere. Ah, perché rispondi prima?
2: Sì, io ce l'ho una
0: risposta. Vai, mettiamo le mostre.
4: Per me non è un concetto, ma è un atto. Eccolo.
3: Io posso chiedere invece una cosa al professore? Prof, ce lo dice lei che.
2: Per me quello che nutre il mio corpo, tutto quello che nutre il mio corpo, dalla vista di qualcosa di meraviglioso legato alla natura, al cibo, a.
3: Io no, tutto quello che le ingrassa invece.
0: Tutto quello che ingrassa per me, il concetto di piacere non è male. Federico?
5: Il concetto di piacere direi quello che dà il senso di una vita ben vissuta, di una gratificazione per uno scopo raggiunto.
1: Abbiamo varie definizioni di
2: per
1: piacere.
2: Per me sono i like su Instagram.
1: Vedi?
3: Però ce lo spiega lei, professore.
1: Sì, nel senso che solitamente la filosofia tende a valutare il piacere come qualcosa che nasce dall'equilibrio, no? Quindi che è anche mortificazione quotidiana, cioè la rinuncia degli eccessi. E quindi ci sono varie scuole, ma ce n'è una tra le scuole che socratiche minori, che è quella cirenaica, che dice privilegia il senso il piacere. Quindi abbiamo scoperto che Ricky Memphis è un cirenaico.
3: Sono sempre stato cirenaico.
0: Sì, ma lo sapevi?
3: Daria Cassino, come no?
2: Ma sai che sei tu, sei un cirenaico.
0: Ma scusa, ma risultava dalle analisi quando
3: sì,
0: faceva.
3: Ma era certificato di nascita, certo. Traccia di sangue nel cirenaico. Cioè.
0: Posso chiedere a Federico Rampini cos'è l'ageism? Se non ha ammesso che io l'abbia
5: ageism sarebbe il razzismo basato sull'età, non necessariamente solo contro gli anziani, perché per esempio l'Italia pratica ageism contro i giovani. C'è il pregiudizio per cui in Italia a volte un quarantenne si vede trattato come troppo giovane per certi incarichi di responsabilità, di potere, cosa che in America quel tipo di ageism non l'abbiamo. A 25 anni sei chief executive di una startup e stai per collocarti in borsa e diventerai miliardario. Però invece
0: sempre non tutti,
5: non
0: ti ricordo.
5: Tanti, però
0: ci sarà pure qualcuno che fa asfalto in America.
5: Tanti,
0: sono tutti miliardari.
5: Più di quanto credete. Nero, c'è questo pregiudizio.
0: Un idraulico ci sarà.
5: C'è un cirenaico in America è un ricco.
0: È ricco.
5: Idraulico in America.
0: Ma pure qui se la cava, pure qui se la cava.
5: Comunque, no, avete quest'idea dell'America, un posto dove stanno bene solo i miliardari, gli altri sono tutti poveri, non si capisce perché gli alberghi a 5 stelle a Roma sono sold out, tutti i turisti americani, non sono solo Jeff Bezos e Elon Musk che vengono in vacanza qua. Comunque, ageism contro gli anziani è un problema più diffuso, cioè lo stereotipo dell'anziano che qualche volta l'anziano stesso condivide. E quindi noi dobbiamo, c'è un capitolo in cui dico il peggior nemico di me stesso sono io, perché abbiamo introiettato, ma questo è un fenomeno che le donne conoscono bene.
2: In certi casi stavo per dire, pensate di essere anziane pure donna, niente.
5: No, ma mi riferisco al maschilismo. Millenni di società maschiliste, sessiste, patriarcali hanno fatto sì che spesso le donne introiettavano un'autolimitazione, pensavano che certe cose non erano alla loro portata. Questo era più vero per altre generazioni, lo è stato a lungo, ma lo stesso vale per gli anziani, che a volte tendono a dire beh, non ho più l'età per, ed è sbagliato, sbagliatissimo.
6: Certo.
5: A proposito degli attori, dei compleanni, dell'età e di quello che faranno in pensione gli attori, di recente ci sono circolate su tutti i social quelle foto bellissime della reunion a Carmel in California, dove Clint Eastwood è stato a lungo sindaco, per festeggiare i suoi 90 e più ha riunito Robert De Niro, Al Pacino, poi credo che c'era Harrison Ford e forse anche Sylvester Stallone, insomma una bella galleria di presunti pensionati che in realtà continuano a lavorare. Clint Eastwood ha diretto l'ultimo film l'altro ieri.
7: Ma esempi italiani invece?
5: Beh, anche gli italiani. L'arte è una delle cure per la longevità, eh? Ma questo lo dicono i grandi medici. Io nel libro metto anche delle pastiglie, distillo la saggezza dei grandi scienziati, spesso italiani che lavorano in America, come Marco Quarta, Camillo Ricordi, dei luminari della longevità, che spiegano che una delle ricette per invecchiare bene, perché non basta aggiungere anni alla vita umana, devono essere
6: la
5: anni,
6: qualità,
5: anni, sì, buoni, sì, anni di qualità, l'arte, la musica al primo posto, lo strumento musicale è una cosa che ti tiene il cervello giovanissimo. E poi tante altre cose, la socialità ovviamente, lo sport. Io sono pronto per la maratona di New York, come tutti gli anni, primo novembre.
6: A proposito di invecchiamento, di età, sì, c'è una storia che riguarda una nonna che non vuole.
2: Non vuole fare la nonna. Questo è un altro dei racconti, leggiamo un piccolissimo estratto. Martina me lo aveva detto che non ce l'avresti fatta a gestire un neonato, è impegnativo, ma non credevo, mamma. Tu sei una donna autonoma, forte. Così mi ha detto quel cretino di mio figlio. Razza di cretino. Io sono una donna autonoma e forte, potrei perfettamente gestire un neonato, solo che non ho nessunissima voglia. Va bene? Così avrei dovuto dirgli. Non li vedo da un mese, pare che si siano offesi. Massimo mi chiama e mi dice che sono scorbutica, che anche con Martina non ci si comporta così, che sua moglie è stanca e ha bisogno di una mano. Ma dagliela tu, razza di cretino. Sei il padre. Mamma, da quando non c'è più papà sei troppo sola. Come se gli importasse veramente. Sono sola e quindi, brutti imbecilli, al posto di Dino, mio marito, dovrei chiacchierare adesso con un neonato, secondo voi? Dovrei andarci a ballare? Dovrei farci una nuotata, andarci a una mostra? Guardarci il telegiornale la sera? Bermi un bicchiere di vino, litigarci? Dovrei ridere e piangere con lui?
6: Hai capito?
7: Elisa Bottiglieri che ci...
6: Qui scherzando si dicono tante cose serie però.
7: Hai capito? Acqua, sapone e gin tonic. A proposito di gin tonic, c'è Francis.
6: Che c'entra? Qual è?
7: Lei beve,
6: Ah sì, alza il gomito.
7: In diretta, pure in diretta.

0: Elena Radonjić, ci vuoi ricordare insieme a Ricky Memphis l'appuntamento dal 9 ottobre in prima serata su Rai 2 di Estranei?
1: L'hai appena fatto tu.
0: No, ma il cast.
2: Sì, infatti.
0: Manca il cast.
2: Manca il cast perché è molto nutrito e insomma ci teniamo a ricordare tutte le persone che hanno partecipato. Marco Cocci, fantastico, Kel Giordano che è mio partner in crime, Valentina Carnelutti, Sebastian Herrera, Maurizio Donadoni, Leonora Giovanardi, poi chiaramente Giulio Scarpati e Isabella Ferrari.
0: E la regia di Cosimo Alemà. Cosimo Alemà. E abbiamo sentito anche una bellissima canzone di Cristina Donà, pensata per la serie e cantata da te.
2: In realtà è una cover di una canzone preesistente.
0: Ah, già esiste.
2: Sì.
0: Vabbè. Ricky, vuoi aggiungere qualcosa che non abbiamo
3: assolutamente
0: detto?
3: Assolutamente no, grazie.
1: Grazie a lei, Ricky Memphis.
0: Poi abbiamo presentato due libri oggi.
1: Sì, Federico Rampini, Argento Vivo e Acqua, Sapone e Gin Tonic sono le mostre, seguitele anche sui social. Murubutu invece ha due date, Murubutu e Moon Jazz Band Special Nights al Blue Note di Milano il 14 e il 15 ottobre.
0: Grazie a tutti i nostri ospiti per aver partecipato a questa puntata di Radio 2. Social Club, grazie a Emma Stoccolma.
1: Grazie Luca Barbarossa, ci vediamo domani.
0: Non la trovi invecchiata, Federico?
1: Vado in pensione!
4: Un complimento invecchiata.

0: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro.

i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovati.
2: Buongiorno.
1: Ha già detto Max.
2: Buongiorno Diletta, ben ritrovati a tutti. Sindrome da autunno-inverno che accogli con entusiasmo al mattino quando diluvia su Roma, è buio, pesto, nonostante sia
1: lampi,
2: già...
1: Lampi, tuoni,
2: alberi divelti, e allora dici, corro all'armadio e metto qualcosa di caldo che mi avvolge, però
1: e
2: adesso sono
1: 23
2: gradi.
1: E ne viene fuori un Max, cervelli esistenzialista.
2: Saint Germain des Prés.
1: Sì,
2: sono
1: davvero
2: pronto.
1: Accendete 202 se ci state ascoltando e basta, vi invito a...
2: Volete Streller, volete Sartre, volete Camus, volete una cave parisienne da qualche parte, sono pronto. In questo...
1: A me non mi dispiace se vuoi proseguire, voglia di maglia e tenerezza per Max Cervelli quest'oggi. Sì. Voglia anche di Somber, che ti aveva tanto deluso live.
2: Mamma mia, non la fare più George Michael con Fate... Somber, canta il tuo, sei bravo ma non ti allargare, non sei pronto
1: per
2: certi
1: prosceni.
2: Il mio corpo non è pronto,
1: esatto, neanche il tuo, lo metto,
2: calda.

0: Remember, my body isn't ready. Questa è Radio 2, Max Cervelli, diretta Parlangeli, con voi fino alle 12:55. Max, andiamo a Parma.
1: Sì. Cosa c'è? Il Cibus, che è un appuntamento importante, bellissimo, anche il mercante in fiera, qualcosa del genere sugli oggetti di design, ma a prezzi abbordabili.
0: Calmierati.
1: Appunto, uno spulciando quella, però non è tutto, non è niente di tutto ciò quello di cui stiamo parlando.
0: No, parliamo di e-bike, cioè bici elettriche.
1: Parla anche di verdi, no?
0: Di?
1: Verdi,
0: sì,
1: a Parma.
0: Sì, certo. Ah, voglia, come no?
1: Cioè, 25
0: vuoi deliziarci? Vuoi deliziarci o continuiamo con la mobilità sostenibile?
1: Sì.
0: E soprattutto con le storture che talvolta purtroppo si incontrano, cioè biciclette elettriche o fat bike, quelle con le rotone grosse, che sfrecciano a velocità insomma
1: X,
0: un po' inconsuete per essere mobilità elettrica. E infatti il comune di Parma ha insomma attivato una serie di controlli, i primi sono partiti proprio martedì e il bilancio già è piuttosto impietoso. Hanno questo sistema, una sorta, immaginatelo come un tapirulan,
1: sì, che
0: no?
1: Fa un autovelox per i bike, nel
0: esatto.
1: Senso che le biciclette elettriche vengono monitorate, perché il limite sarebbe 25 km/h, però puoi anche, come dire, smontare quel limite e sfrecciare, perché delle volte c'è la sensazione, soprattutto i rider che consegnano cene, pranzi e cibo o qualsiasi altra cosa, e tu marci non quando sei fermo, ma quando sei in una corsia di marcia e questi passano e dici non è possibile che vadano a 25.
0: Mi sa che non sono 25, infatti.
1: E non è una sensazione sbagliata, amici, perché il tapirulan ha poi fermato l'istante in cui sfrecciava quella e-bike a 35-40. Questo causa problemi di sicurezza,
0: sicurezza
1: e non solo, perché se tu vai oltre 25 mi diventi un motorino,
0: esatto, con
1: allora
0: tutte altre regole del codice, quindi multe tra i 5 e i 15.000 euro,
1: un po' troppo,
0: possono arrivare le sanzioni. Però se lo pensi in prospettiva di sicurezza stradale sembra, no? Come dice, vabbè, che sarà mai, che sarà mai, però poi se dopo c'è un incidente malauguratamente, purtroppo quelle velocità lì, al netto del fatto di non essere poi tutelati intorno, di non avere caschi, assicurazioni eccetera eccetera,
1: immatricolazione,
0: diventare decisamente un problema, tanto che questo esperimento avviato a Parma è già stato adocchiato anche da Bologna, che propone insomma di portarlo anche sotto le due torri.
1: Allora, tutti coloro che vorrebbero, ma magari hanno in mente di fare Fleximan, ti ricordi quello che distruggeva gli autovelox in Veneto?
0: Oh mamma, sì.
1: Questi sono apparecchi che vengono messi e
0: tolti alla bisogna. Certo,
1: quindi
0: certo,
1: il Fleximan non ha ragion d'essere,
0: no,
1: e
0: non lo puoi,
1: forse andrebbe anche modificato il testo di Cremonini, i bike truccati
0: anni 2000
1: sfrecciano 100
0: sfiorando i 40 a questo punto, anche che poi tra l'altro a Bologna già c'è il limite dei 30, l'abbiamo dibattuto lungamente insomma, anche
1: con grande giubilo dei bolognesi, tutte le volte che si è parlato dei 30 molte lamentele, alcuni invece l'hanno salutato
0: assolutamente
1: è lì,
0: di buon grado,
1: e tutte le cose che comunque hanno un approccio sulla mobilità in Spagna. In tantissime città c'è questo limite e si è praticamente non dimezzato, di più, decuplicato, cioè 90% in meno degli incidenti.
0: Incidente.
1: Leggeva Siviglia, Valencia, soprattutto Andalusia. Quindi ovvio che sono misure tese a rafforzare la sicurezza e non solo di chi è in giro, ma anche di chi magari con i mezzi, ma anche per i pedoni.
0: Certo,
1: certo, e quindi ben venga.
0: E per l'appunto in bici, chi segue, perché ci sono anche ovviamente i ciclisti e le cicliste che poi appunto seguono le regole.
1: Certo.
0: Non è che tutto.
1: Rimanendo in Emilia, ieri Vasco gli è stata conferita una bella...
0: Un dottorato honoris causa all'Università di Salerno.
1: Questa è la sigla del programma estivo. Scusa se mi è autoscito ogni tanto... Vado al massimo.
0: Ma che fai? Mi dimentichi.
1: Sì, ciao Flaminia.

0: Finale, no?
1: Ci stava bene, ci stava bene, ci stava bene. Grande Massimo Cervelli su Vasco Rossi che va al massimo.
0: 12 e 12, presentiamo Federica Armiraglio, responsabile contenuti
1: dei grandi progetti FAI.
0: Esatto, grandi eventi, e a cui diamo il buon pomeriggio, il buongiorno. Federica, ciao.
2: Grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, FAI è, sapete tutti, la sigla sta per Federica, vuoi scioglierti un po' i muscoli con fare un po' di
2: fondo per l'ambiente italiano.
0: Ok, bene, hai superato il test e possiamo procedere con l'intervista.
1: E quanto perché sono le giornate artificiale FAI d'autunno? Adesso
2: bravi,
1: così.
2: Esatto, sabato e domenica non prendete impegni perché sono 700 aperture in 350 città italiane, tutte straordinarie, di luoghi da visitare solo con il FAI, quindi rimboccarsi le maniche e scarpe comode.
0: E allora si passa allo step successivo, sempre più difficile, come il gioca giù e che aumentano le battute. Federica, rispondimi a come si fa a costruire un racconto intorno a un bene culturale affinché non sia soltanto una visita, no? Alla fine.
1: Bella questa.
0: Ti piace? Tutta la notte ci
2: capita,
0: penso.
2: Io bella mi fermo qua. Difficile questa qua, questa è per mia figlia liceale. Allora, come si fa? Si fa innanzitutto con passione e con competenza, che sono un po' forse le due armi, le due frecce all'arco del FAI. Noi abbiamo questo patrimonio sterminato, tutti lo sappiamo, ma se non lo visitiamo in qualche modo non lo facciamo vivere, perché continuiamo ad averlo, dobbiamo assolutamente fruirlo, scoprirlo, incuriosirci, aprire gli occhi, e le giornate FAI servono proprio a questo. Voi sapete che il FAI ha un suo patrimonio di beni, più di 70, che sono aperti per sempre, per tutti, tutto l'anno, quindi iscriversi al FAI vuol dire anche poi entrare gratuitamente nei beni FAI tutto il resto dell'anno, ma i luoghi che vengono aperti per le giornate FAI sono sedi istituzionali oppure proprietà private o magari luoghi che sono aperti normalmente ma che si ignorano in qualche modo perché sono poco conosciuti. Ecco, il racconto che viene fatto ai visitatori durante le giornate FAI serve proprio a riavvicinare le persone al patrimonio e quindi a renderci un po' tutti i coprotettori di questa grande eredità che abbiamo.
1: Federica, c'è un tuo luogo del cuore di questo patrimonio? Lo so che come
2: dire. Ah, certo, il mio luogo del cuore che però non viene aperto per le giornate FAI, allora viene di uno vicino che viene aperto per le giornate FAI. Io ho una mamma marchigiana, mi sento molto così amante vicino alle Marche, allora vi dico che per esempio vicino a Iesi, a Monte Roberto, apre una bellissima villa Salvati, che è stata terremotata, appena restaurata, si può vedere soltanto con il FAI, ma è anche un istituto agrario e pensate, una delle 10 scuole che ha rappresentato l'Italia all'Expo di Osaka l'anno scorso in Giappone. Wow. Con un progetto di acquaponica, quindi diciamo che qui prendiamo un po' tutto, prendiamo paesaggio, prendiamo un patrimonio importante dal punto di vista storico-artistico, prendiamo la fragilità del nostro territorio con un bene colpito dal terremoto, ma prendiamo anche la ricerca, l'innovazione e la formazione dei giovani con questa parte legata all'istituto agrario.
1: Che bello, vedi?
0: Stupendo. Federica, ma stando quello che hai appena raccontato, quindi anche luoghi, perdonami, misconosciuti, non certo la Primavera di Botticelli per dire, o comunque il Duomo di Milano o di Siena, un luogo che conosciamo meglio è anche un luogo che siamo più portati a proteggere e quindi a visitare con una continuità rispetto ad altri?
2: Ma sai che non sempre avviene così, perché siamo così abituati noi italiani che il patrimonio è dello Stato prima di essere nostro e che lo Stato se ne prende cura, che a volte non c'è questo senso di corresponsabilità. Infatti il FAI tra i suoi pilastri proprio della sua mission ha anche una parte educativa importante, facciamo anche tanti progetti per le scuole, proprio perché si impari invece che quando un patrimonio è così sterminato, se ognuno di noi in qualche modo se ne fa carico con una donazione, partecipando a un'associazione, facendo il volontario anche per il FAI o anche svolgendo delle azioni di educazione civica in qualche modo, delle giornate di pulizia, ecco, qui ci ricordiamo davvero che il patrimonio che lo Stato siamo noi in qualche modo, e che il patrimonio è di ognuno e quindi di ciascuno.
0: Ma c'è un rischio oggi nel panorama italiano che il patrimonio, con la retorica, viviamo nel paese più bello del mondo e diamo cose per scontate, quindi le tralasciamo?
2: Assolutamente è così, anche perché noi appunto siamo abituati al patrimonio, istintivamente pensiamo al Colosseo, appunto al Duomo di Milano, alla Torre di Pisa. In realtà una parte molto importante del nostro patrimonio è di proprietà delle diocesi, con parrocchie sempre più depauperate anche di vocazioni, e quindi tante chiese che chiudono, che vengono accorpate, e sappiamo tutti quanto patrimonio conservino le chiese, o anche tanti beni che sono di piccoli comuni, perché poi il tessuto, proprio il territorio italiano non è fatto prevalentemente di grandi città, ma oltre la metà dei comuni italiani sono sotto i 5.000 abitanti, quindi con bilanci che sono molto faticosi da tirare a destra e a sinistra anche per gestire il patrimonio. Ecco perché il ruolo anche di una fondazione non profit come il FAI, con modelli che ci sono anche in tanti altri stati europei, senza andare troppo lontano, ovviamente può proprio aiutare, grazie al principio di sussidiarietà che esiste nella Costituzione, ad aiutare tutti appunto a gestire insieme questo patrimonio, che altrimenti è totalmente oneroso e rischiamo veramente di perderne tanti pezzi.
1: Okay. Grazie mille per averlo così bene descritto. Bravissimo. Con grande passione. Ricordiamo le giornate FAI d'autunno, questo sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per scoprire i 700 luoghi eccezionali potete andare su fondoambiente.it. Grazie mille a Federica Armiraglio per essere stata con noi.
0: Grazie Federica.
2: Grazie a voi, e ricordo che le visite sono a contributo libero, date una mano al FAI perché va proprio nella direzione di cui abbiamo parlato. Buone giornate FAI a tutti.
1: Grazie.

0: Sienna Spyro, Great Expectation, Max Cervelli, Diletta Parlangeli. Dopo questa parentesi bellissima sul FAI e sulle giornate sul matrimonio.
1: Patrimonio, ah, patrimonio. Ora patrimonio. So che te ti puoi sposare, quindi tutto no. È già c'è la lista nozze.
0: No,
1: c'è...
0: già stavo pensando a Damiano David.
1: Ah, beh, lui si è sposato a Montalcino.
0: Infatti, tu me lo dicevi l'altro giorno. La mia mente ha fatto questo giro in un secondo netto. Ma abbiamo letto qualche notizia che riguarda. No, va bene. No, ma guarda, stai tranquillo, stai sereno per l'appunto. Allora, no, invece ha tenuto banco al 348-7300-200 in realtà la discussione sulle e-bike, sull'esperimento di controllo delle biciclette elettriche truccate e fat bike. Ci chiedete anche delle opportune distinzioni, mentre Sergio ci dice: se venite a Foggia è pieno di fat bike.
2: Le anomalie hanno obbligato.
0: Questo è Marco.
2: A mettere targa, casco, assicurazione ai ragazzi che vanno in giro col monopattino e ci sono queste biciclette. Poi io farei una distinzione: le bike è una bicicletta però con la assistita che devi comunque pedalare,
1: certo,
2: pedali, certo. E in più c'è il motorino elettrico che ti aiuta. Ci sono queste cose che non ho capito come le avete chiamate,
0: fat
2: con le ruote
0: grosse,
2: sì. Non c'è una anche adesso, quelle vanno pure senza pedalare, quindi sì. Cioè alla fine sì, a qualunque velocità vadano, io li considererei comunque come dei motorini.
0: Che è una visione anche questa, in effetti.
1: Sì, vabbè, se tu vai sotto 25 km orari sei bicicletta, a mio avviso, anche se sei con pedalata assistita. Io la noleggio ogni tanto nel comune di Roma e faccio anche, sono sette colli, quante pedalate con
0: quante ne
1: in salita che sudate. Madido, arrivo al traguardo e c'è sempre qualcuno con la pezza, dice: vieni tesoro, ti asciugo un attimo.
0: Ma
1: però,
0: sei fortunato qui.
1: Sì, la pedalata assistita.
0: C'hai anche il tifo ai lati?
1: Nella zona che va verso il Quirinale,
0: sì.
1: Perché sai io amo il Borromini e ogni tanto vado a Sant'Iva alla Sapienza, queste cose qua, per darmi un tono, parcheggio la macchina.
0: Per darti un tono oltre a indossare il lupetto come fai
1: esatto,
0: oggi.
1: Esatto, e sudare. Però ora, a parte gli scherzi, la pedalata assistita non è che ti fa andare oltre i 30 km orari. Se la bicicletta è regolare, così come il monopattino, non voglia schiacciare quel pulsantino, oltre i 25 non vai. La distinzione è o è smontata, cioè truccata, e quindi vai oltre, oppure si sta nei limiti di velocità. Ma come volgarmente negli anni 80 e cinquantini avevi il ciao, mettevi la marmitta della Proma e ti andava oltre i 45-50 orari, per non parlare delle vespe truccate. Io personale esperienza, 18 mesi sotto sequestro perché avevo messo un 75 pulini, fu presa dal meccanico: hai tosse? Vuoi bere qualcosa, Pedro? Bevi qualcosa? Ok, ridi. E vado avanti con questa storia strappalacrime che mi vide protagonista a 15 anni, fermato dai carabinieri, da domenica, dopo la messa, pensate un po', quindi avevo anche confessato e mondato l'anima e invece vengo fermato a un posto di blocco, la Vespa non la riaccendo più. Avete presente quando hai l'accensione elettronica, avevo la striscina di cuoio che collegava l'accensione elettronica, quella al centro del manubrio, con il blocca sterzo, pure figo, perché se ti prende poi il blocca sterzo vai dritto contro un muro, ma quello non ci pensi quando hai 15 anni, 18 mesi sotto sequestro, quindi mi muovo a piedi per Poggibonsi Ramingo, passavo puntualmente ogni mese dal meccanico che aveva in carico il dissequestro, finché arriva il dissequestro, ma avevo già effettuato quasi il servizio militare, anche la Vespa che avevo, a cui avevo messo la sella lunga dell'ET3 e messo le manopole della Steel Motor, avevo messo il gas rapido, insomma un bel tamarro, mi mancava solo l'impianto stereo, ma non ce la feci perché arrivò il sequestro, e meno male.

0: Un duo di gran classe, perché Pushit aveva evidenti sottolineature nel mondo del sesso, e poi, per non farsi mancare niente, due bissarono con Let's Talk About Sex Baby. Però questo duo newyorkese negli anni Ottanta ebbe un momento di grandissima popolarità, portandosi a casa anche dei Grammy Awards. Diletta sta facendo delle suffimigi per far passare la tosse che l'ha purtroppo bloccata. Per fortuna arriva il GR2, quindi linea Saxarubra e poi si torna. A proposito di due, a me piacevano molto anche Mel & Kim, Respectable, ma loro erano inglesi, hanno durato anche meno. GR.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono le 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano la giornata clou per la legge elettorale voluta dalla Premier Meloni, in corso le ultime dichiarazioni alla Camera, poi ci sarà il voto in diretta, per noi c'è Gianluca Ruggirello, buongiorno Gianluca.
6: Buongiorno, a proposito di ultime dichiarazioni, proprio in questo momento sta parlando per Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli.
7: Come immaginava Pinuccio Tatarella.
6: A brevissimo il voto sarà segreto, il centrodestra da giorni assicura non si ripeterà quanto successo a luglio quando la maggioranza andò sotto, il PD non è mai andato al governo con il voto degli italiani, 5 Stelle avevano detto mai con la Lega e con il PD, il riferimento ai due governi di Giuseppe Conte, queste appunto le ultime dichiarazioni proprio di Giovanni Donzelli, respingiamo le accuse di aver fatto questa legge per costruirci un vestito su misura, assicura sempre il centrodestra, è una legge per l'Italia, spiega la Lega, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia, da destra Futuro Nazionale annuncia il no ma apre a un'alleanza, noi pronti al dialogo, non vi occupate dei problemi degli italiani ma della legge elettorale per rimanere al potere, accusano le opposizioni, per l'Italia non avete fatto nulla, in 4 anni 6 milioni hanno rinunciato a curarsi, prezzi stellari con il caro carburanti, ma voi pensate a questa legge, ha detto proprio poco fa la segretaria del PD Elly Schlein, avete paura di perdere per voi, non più prima gli italiani ma prima le poltrone, Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle insiste, vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio con Jacopo Teodoro, linea a voi.
5: La guerra in Ucraina, strage di civili a Kramatorsk nel Donbass a seguito di un attacco russo su un autobus, 30 le vittime ieri, 28 morti in 24 ore, tra cui 5 bambini. La cronaca con le aggressioni della banda della minicar a Roma, i 3 casi già noti avvenuti nel quartiere Monteverde, se ne aggiunge un quarto dopo una telefonata a chi l'ha visto, un uomo aggredito alla testa domenica, sempre da una minicar nera mentre passeggiava a testaccio. Resta in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini.
8: Davide Iacopini, ricoverato in prognosi riservata, non può essere ancora ascoltato. Gli investigatori per ora si affidano ai filmati delle telecamere di zona per cercare di individuare la microcar nero lucido che la sera del 5 ottobre si è avvicinata all'attore fino a farlo cadere dal monopattino su cui viaggiava, facendogli sbattere la testa su un'auto parcheggiata. Iacopini è stato ritrovato a terra privo di conoscenza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno sentito lo schianto. Si rafforza l'ipotesi di aggressioni in serie. Una donna denuncia di essere stata avvicinata la sera precedente all'incidente di Iacopini da una minicar mentre rientrava a casa e colpita improvvisamente alla testa dal passeggero a bordo. Sarebbero ragazzini della zona, ha testimoniato il compagno della donna che l'ha soccorsa in strada. Subito dopo l'automobile avrebbe effettuato un'inversione di marcia ad alta velocità andandosi a scontrare con un altro monopattino. La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Gli inquirenti stanno verificando se ci sia un collegamento tra i due incidenti e se si tratti della stessa minicar. Eleonora Fioretti, GR2.
5: Aggressione in un istituto superiore del Teramano, vittima un 16enne. Secondo la dirigente scolastica, un gruppo di 2 o 3 studenti ha raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva. Uno di loro lo ha schiaffeggiato violentemente procurandogli la frattura dello zigomo per la quale è stato necessario un intervento chirurgico. Sospeso il responsabile. E c'è stata una tragedia sul lavoro in un'officina a Roma, in zona Sette Camini. Un uomo è morto mentre lavorava appunto in officina per l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Inutili per lui i soccorsi, ora sono in corso accertamenti sulla dinamica. 25 anni fa a Linate, il peggiore disastro aereo mai avvenuto in Italia. Due velivoli, un MD-87 della Scandinavian Airlines e un piccolo aereo privato, si scontrarono durante il rullaggio e il volo di linea si schiantò contro un edificio di fianco al terminal. Le vittime furono 118 passeggeri ed equipaggio dei due velivoli e 4 dipendenti dello scalo. All'origine della tragedia, la nebbia molto fitta insieme al radar di terra fuori uso. L'incidente, che portò alla condanna di 5 persone, innescò la battaglia dei parenti delle vittime per la sicurezza ed è anche grazie al loro impegno se oggi la segnaletica è ben visibile negli aeroporti, anche con la nebbia, e se i radar di terra ci sono e funzionano. In chiusura allo sport, con il calcio, archiviata la sosta per le nazionali, tra 2 giorni torna la Serie A e si fa la classica conta degli infortuni e di chi invece è in forma.
9: Alcuni sono tornati rigenerati, altri rotti o, nella migliore delle ipotesi, spremuti come limoni dopo il mini tour de force di Nations League. Prima le buone notizie: il Milan ha un attaccante che segna, almeno con la maglia dei lusitani. Gonzalo Ramos, mentre il suo Portogallo era alle prese con l'affare Ronaldo, ha timbrato il cartellino 3 volte in altrettante gare, appena un gol invece in rosso-nero nelle 6 sfide tra campionato ed Europa League. Discorso analogo per Rasmus Højlund, 3 reti anche per lui con la Danimarca e alle spalle i mugugni per un avvio di stagione non proprio scoppiettante con il Napoli. Proprio per la squadra di Allegri, bilancio in profondo rosso alla voce infortuni: Favasoli con l'Under 21, Vergara con la maggiore, Olivera con l'Uruguay, tutti in infermeria. A parziale compensazione il Frosinone, di scena al Maradona sabato sera, si ritrova senza il bomber Raimondo, che si è fermato nel ritiro degli azzurrini. Stesso discorso per Raspadori, Atalanta e Zaniolo, Udinese. Tegola per il Bologna, lo svedese Holm fuori almeno 4 mesi. Ancora più a nord, Islanda fatale per il laziale Gudmundsson, 1 mesetto ai box. C'è poi chi dice no, Dybala non inviato alla festa di addio di Messi, alla quale invece è partecipato con tanto di gol Nico Paz. In qualche modo Como Roma è iniziata già a Buenos Aires. Guido Ardone, GR2.
5: La linea torna, stai serena, il prossimo GR2 alle 13:30.
10: No, è mio! Papà, guarda!
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Rai Radio 2.

0: frequenze.
1: Ma lo sai che questa è la
0: anzi, le frequenze che ho perso io prima.
1: Certo, tornata diretta.
0: Sono forze.
1: Rassicuriamo i cari, i familiari, non è una voce registrata, non è intelligenza artificiale. Il colpo di tosse è stato domato grazie a un bellissimo GR che ha permesso di prendere del miele e quindi carburare di nuovo, mettere del balsamo sulle corde vocali attraverso questo prezioso prodotto naturale delle api. Addio, love you. E paraíso, però siamo noi quelli di Stai Serena, diretta per l'Angel Max. Dopo il GR bisogna fare un po' di chiamino,
0: certo, Massimo,
1: no?
0: Cervelli.
1: Esatto, la locandina va srotolata, adesso la si riporta su con un colpo pam, perché il paraíso di cui parlano Lost Frequencies e Mary Frost è quello brasileiro.
0: Oh yeah, dove succedono cose incredibili, signori.
1: Bellissimo.
0: Incredibili amici, potremmo dire.
1: Amici, brava.
0: Vero?
1: Come José Altafini, manuale del calcio, pagina 42. Che bellezza, che golasso.
0: Chi è Gustavo Scarpa? Gustavo. E soprattutto, che fa? Gustavo. Di base, calciatore.
1: D'altra parte, nomen omen.
0: Da carta d'identità, calciatore.
1: Però, se ricordate il detto, è contadino, scarpe grosse, cervello fino.
0: Fino.
1: E Scarpa ne ha una al cognome, però il cervello è altrettanto fino, perché questo ragazzo, oltre a giocare nell'Atletico Mineiro, ha fatto un paio d'anni in Europa, ma nessuno lo ricorda. Anche se in Sud America ha vinto due equivalenti della Champions, la Libertadores, che è la Coppa Campioni Champions, se preferite la modernità, del Sud America. E lui però ha una passione, nel senso che è uno skateboardista, è un amante di
0: svariate
1: diverse,
0: tra cui
1: quelle...
0: la lettura,
1: esatto,
0: e in particolar modo Tolstoi.
1: E allora diffonde attraverso i suoi canali social la sua passione per la letteratura, che ha scoperto recentemente, perché un massaggiatore, vedendolo distratto e annoiato nello spogliatoio con lo sguardo perso verso l'olio del massaggio, dice: perché non ti leggi un libro in attesa che ti riscaldi i muscoli, amico caro Gustavo?
0: Vedi,
1: lui si appassiona a tal punto che diventa un divoratore di libri.
0: È un divulgatore.
1: È un divulgatore.
0: Divoratore e divulgatore.
1: Per esempio, uno dei romanzi di Tolstoi più conosciuti, che fa riferimento a Ilcic,
0: La morte di Ilic.
1: Viene diffuso nello spogliatoio e a tal punto, grazie anche ai suoi canali social, diventa il libro più venduto su Amazon Brasile nel giro di poche settimane, grazie anche all'intervento di una studentessa che aveva preso a cuore la vicenda di Gustavo e aveva aperto un canale proprio
0: Carolina
1: con...
0: Moraes, correggimi infatti se sbaglio. Ha fatto proprio un post su X, dice: ma qualcuno è interessato a creare proprio un club del libro per leggere i libri che sono consigliati da Scarpa? E infatti così
1: funzionato.
0: Che
1: poi,
0: bello, mi piacciono un sacco questo.
1: Ha trainato tutti i compagni di squadra, a parte qualcuno che Tolstoi ha scambiato con Toy Story e quindi è andato a
0: Ma posso dirti che va bene uguale?
1: Esatto.
0: È sempre cultura.
1: È entrato in libreria: vorrei il libro scritto da Woody, c'ho un serpente nello stivale. E invece
0: nella
1: era
0: scarpa, fammi dire.
1: È nello stivale, diceva.
0: Ho capito, ma
1: scusami,
0: scarpa.
1: Ma sei un genio.
0: Grazie.
1: Perdonami.
0: Grazie.
1: Se volete vedere il profilo YouTube del nostro Gustavo Scarpa, lo riconoscerete perché e senti se non c'è un parallelo importante.
0: Vai.
1: Lo vorrei sottoporre sotto forma di quiz, ma no, ho pensato ad altro.
0: Ah, ok.
1: Perché
0: no,
1: sul profilo YouTube ci sono tre immagini. Lui con la Bibbia, sai che molti giocatori, soprattutto brasiliani, I Belong to Jesus, era il sottomaglietta di Kakà ai mondiali del 2002 quando vinsero in Corea e Giappone. Poi, oltre alla Bibbia, una chitarra.
0: Sì.
1: Poi,
0: per far la vita meno amara, immagino.
1: Esatto. Mm. E poi la Bibbia, l'ho detto, la chitarra. E poi il pallone, perché ovviamente è un calciatore.
0: Vabbè.
1: Chi nel momento di intraprendere il viaggio dell'eternità aveva questi tre elementi con un po' di ganja? Beh, lui che amava il calcio, che era un'ala destra scattante, che cantava il reggae e aveva aggiunto la ganja. Ora Gustavo è ancora in vita,
0: si sta
1: organizzando per mettere la ganja, anche lui fa l'ultimo viaggio e dice: troviamoci con Bob con le stesse cose, Bibbia, pallone, chitarra. Vedi che sono quanti elementi accomunano, magari Bob sta leggendo Tolstoi di là.
0: Vedi, può darsi, può darsi.
1: E lo consiglio.
0: Colonna sonora non ce l'ha scarpa, non lo sappiamo, perché magari.
1: Beh, sarà qualcosa. Sarà. Sì, boh. Un Caetano Feloso. Che, o
0: chissà,
1: un Jobim,
0: magari invece il reggae.
1: Un Ornella Vanoni.
0: Ah, no? Che bello.
1: Quanto di più brasiliere di lei? E allora.
0: Sarebbe bellissimo, un sogno.
1: Abbiamo qualcosa di brasiliano? No.
0: No.
1: Benson
0: no.
1: Boone. Bene.
0: Benson Boone.
1: Che sta al Brasile come te, alla mancanza di tosse delle mattinate di Radio 2.
0: Esatto.

0: sorry, I'm here for someone else.
1: Eh beh, quando scusa, ti dicono questo, dice guarda, fatti un giro. Quando uno
0: scortese,
1: arriva
0: comunque.
1: È brutto, cioè, brutto, più che altro
0: anche meno.
1: È proprio l'entusiasmo che ti si spegne. Eccomi, sì, ecco. Guarda, ma io sono venuto per quella tua amica o il tuo amico.
0: È brutto, brutto. È successo a me, sì.
1: Ma presente? No, la scena, quante volte sono tornato a casa le fiume bagnate.
0: Te quello sulla mia chitarra.
1: La scena che rappresenta al meglio sorry, I would dear for someone else, è quando nel favoloso mondo di Amélie lei diventa scroscio d'acqua.
0: È vero, sì.
1: No, mi è venuto in mente sto...
0: Non male. Mi piace quando vai a flash cinematografici. Avremmo voluto parlarvi, tra l'altro, moltissimo di cinema oggi, di film che sono in sala e che descrivono in qualche modo l'ascesa, le origini e soprattutto nella critica gli effetti dell'intelligenza artificiale e in generale delle big tech, più che altro di come sono nati gli imperi, insomma, dei signori del digitale.
1: Perché sono quattro i film che ci aspettano, date più o meno disseminate nell'arco dell'autunno. C'è il secondo capitolo, se vogliamo, dopo The Social Network, che raccontava la genesi di Facebook con il signor Zuckerberg, che non esce proprio benissimo dal punto di vista almeno della approccio umano con i collaboratori e appunto sorry I was here for someone else. Mark, ti andava, ma cioè il fatto che tu da nerd metti su questo book che poi diventa Facebook, o For the Face che poi diventa Facebook perché gli dà il suggerimento quello di Napster, che poi era Justin Timberlake che gli fa mi raccomando non vendere se no fai la fine quello di Victoria's Secret,
0: ecco,
1: che quello è un pezzo fantastico,
0: bravo Timberlake, peraltro
1: porca miseria, ma lì diceva Fincher che appunto è un super regista del cinema. Qua esce il prezzo della verità,
0: sì.
1: E quindi che cosa è successo in questi 20 anni dal momento in cui nasce e si sviluppa e si avviluppa al pianeta e alle persone Facebook?
0: Ve lo diremo alla puntata di domani, perché il nostro invece, a proposito dei fantastici registi, Stefano Aimola ci fa cenno
1: che è il momento di
0: di 100.000 cari al momento.
1: Ah bene, ok. Tra l'altro vado al dentista oggi, lo sai? No, 100.000 carie, spero di non avere

0: dire niente di speciale.
1: Finale con archi dell'ultimo
2: bello,
1: basso.
2: Beh, sì, è vero, sì.
1: Che capolavoro. In questo era invece 100.000 carie con monete e bottoni, pomici, no, com'era, manici, dottore.
2: Bottone e pomici.
1: Era solo una semicitazione. Siamo arrivati ai saluti, abbiamo già finito, sì. Siamo anche oltre il segnale.
2: Sì, e quindi?
1: Domani.
2: A domani. Ciao.
1: Grazie.
2: Grazie a tutti.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: 2-2.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
10: 2-2.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
14: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
15: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
16: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
17: Radio 2, stai serena.
18: Buongiorno, bentrovati e bentrovate a Radio 2 Stai Serena. Pochi minuti fa la maggioranza ha superato la prova del voto segreto sulla legge elettorale, via libera con 227 sì e 164 no. E c'è Simone Galettieri del Corriere della Sera per noi a Montecitorio. Come non c'è? Sta lì, sicuramente avrà stato seguendo i lavori e non è ancora al telefono, mi state dicendo? Va bene. E allora io mando subito un brano, così non perdiamo tempo. Francamente, Cattedrale, vai.

0: Valeri a Montecitorio che sta seguendo per il Corriere della Sera e quindi anche un po' per noi, vero Simone, di Radio 2, stai serena, l'approvazione della legge elettorale con voto segreto era l'ultimo passaggio sul quale c'erano stati dei dubbi, insomma c'è stata la questione di fiducia, Meloni aveva detto se non passa deciderò, insomma farò, prenderò atto delle mie conseguenze, quindi si sarebbe arrivate le dimissioni della Premier, così non è andata e ora Simone che clima si respira nei palazzi del potere? Classica domanda.
1: Si respira il clima del giovedì, quindi è il clima del trolley con le rotelline che
0: mi spezzi tutta la poesia, scusami.
1: Sì, sono per il realismo cinico. Quindi ha vinto il partito della pensione, ha vinto il partito del tiriamo a campare. Beh, perché se oggi ci fosse stato un patatrac, Meloni, come hai detto prima tu, sarebbe andata al Quirinale, la legislatura molto probabilmente si sarebbe interrotta prima del tempo necessario affinché i deputati
0: Prima nomina, di prima elezione potessero guadagnare la pensione, arrivare alla pensione e quindi
1: quindi siccome tutti tengono famiglia il mutuo, perché qui bisogna sempre monitorare molto bene la banca del Parlamento, ragazzi, perché la banca del Parlamento quando inizia la legislatura è piena di parlamentari che vanno lì ad accendere il mutuo, la seconda casa eccetera, e questi sono mesi di mutuo fondamentali. Ecco perché alla fine oggi non è filato via tutto liscio, e però i parlamentari adesso è partito il secondo dilemma: ma quando si voterà, la prossima primavera?
0: Tu cosa prevedi? Cosa prevedi? Perché si dovrebbe votare a scadenza a ottobre, no? Con diciamo anche una questione però effettivamente complessa, che poi la legge di stabilità si deve approvare entro il 448, no? Perché si deve approvare entro dicembre, insomma, quindi arrivano poi dei tempi molto ristretti, come fu per il governo Meloni appunto 4 anni e mezzo fa. E c'è questa ipotesi election day che potrebbe essere aprile maggio. Dovessimo fare una previsione, Simone?
1: Secondo me alla fine si andrà a scadenza naturale, perché l'election day comunque non aiuta il centrodestra, perché ci sarebbe la spinta delle grandi città che sono storicamente tutte guardano al centrosinistra, e quindi ci sarebbe un effetto traino anche per il centrosinistra. Questi sono i ragionamenti. Di sicuro si aprirà una trattativa informale, fatta di sondaggi per pari, di discussioni, di scelte in azione, magari anche con il Quirinale, per capire un po' il clima, l'ambiente, le intenzioni. Però al momento c'è questo, mi sembra che la legislatura scivoli verso la fine, posto che c'è la consulta.
0: Bravo, lì volevo arrivare. L'opposizione spera in questi ricorsi dei costituzionalisti, ne cito uno su tutti, Roberto Zaccaria, sui dei punti che loro reputano incostituzionali della nuova legge elettorale, ne cito un paio: il premio di maggioranza troppo grande che viene fissato al 42%, loro dicono abnorme, no? E quindi che non tutelerebbe il principio di rappresentatività del voto, e il tema delle donne, il perché appunto i capilista sono bloccati e non c'è l'alternanza uomo-donna. Vabbè, ci sono una serie di punti che poi chi vuole si andrà a studiare, il che determina anche il tema delle primarie del PD, perché loro dicono se la consulta delle primarie del centrosinistra, perché se la consulta ove mai la consulta avesse dei rilievi sulla legge costituzionale, a quel punto che le facciamo a fare le primarie per scegliere il leader? Tanto non serve più, perché sappiamo che
1: quindi i magistrati, cioè qual è il problema?
0: Esatto, perché lì c'è il tema che la legge prevede un'indicazione di un premier, e questo è un altro dei punti a cui si attaccano i costituzionalisti per dire non è corretto, perché limiterebbe i poteri del Presidente della Repubblica nello scegliere il Presidente del Consiglio. Simone?
1: Questo è uno scenario, diciamo, c'è sicuramente un pezzo molto

0: importanti di centro-sinistra che sperano l'intervento della Consulta. Parlando qua informalmente con chi conta dentro Fratelli d'Italia erano abbastanza tranquilli, perché alcune correzioni forse sono state fatte la legge dopo anche qui dei dialoghi, degli scambi di vedute, magari con i membri anche laici eletti dal Parlamento, della Consulta, quindi magari sono abbastanza tranquilli i colonnelli di Giorgia Meloni con la Consulta. Poi dopodiché anche quello è un po' come il voto segreto, non sai mai cosa possa accadere, basta una virgola per far saltare il banco.
1: E lo scopriremo solo vivendo. Grazie Simone, davvero buon lavoro.
0: Grazie
1: a te. Chissà
0: grazie,
1: se ci porteranno a votare in primavera, di certo Faccia Nuvola ci porta a ballare in primavera, lo ascoltiamo.

0: pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. 2-2.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: 2-2. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Radio 2, stai serena.
1: Eccoci qui, ben trovati e soprattutto ben trovata, la ringraziamo davvero perché concede poche interviste e quindi è un onore per noi riaverla. Stai serena, Valeria Bruni Tedeschi.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Quanto ti amiamo, Valeria, io personalmente tantissimo.
2: Grazie.
1: E è stato peraltro designato all'Anica per rappresentare l'Italia come miglior film internazionale agli Oscar 2027, la pellicola di cui parliamo ora con Valeria Bruni Tedeschi, di cui è magnifica interprete, che si intitola L'Estranea. Io potrei parlarne per ore, ma sarebbe poco interessante. Diciamo che è un film sorprendente, sconvolgente, che vi turberà, vi farà riflettere e vi piacerà perché è recitato magnificamente. Oltre a Valeria c'è Jasmine Trinca, Adriano Giannini ed è anche girato con una mano sapientissima da un giovanissimo regista che si chiama Paolo Strippoli. È un film che ci racconta, correggimi se sbaglio, un po' questa vana pretesa di poter controllare la nostra vita, la vita dei nostri cari, e anche le protezioni genitoriali che ci portiamo dietro come figli e come genitori, e anche tutte le finzioni segrete che avvolgono la vita familiare. E il personaggio di Valeria, come lo definiresti, il tuo personaggio, che è appunto l'estranea?
2: Ma io lo definirei, cioè lo visto come una persona dentro di me, cioè una persona dentro di noi, una persona del nostro inconscio, come se fosse l'inconscio del personaggio di Jasmine, che le parla come il nostro inconscio ci parla, sia nei sogni che nella vita da svegli, e perciò l'ho lavorato un po' in quel senso lì, ho lavorato col mio proprio inconscio e con la mia propria voce interiore che spesso mi parla e come l'estranea mi propone delle scelte terribili, anzi non spesso, continuamente da quando sono piccola ho queste specie di dilemmi interiori, perciò quando me l'ha proposto Paolo mi è sembrato un personaggio molto molto molto familiare, come una vecchia amica. Dico amica, non è neanche nemica, è un'amica, è una quelle persone che sono vicino a te, che ormai ti sei abituata, ecco.
1: Ma infatti l'estranea è un personaggio molto chic, molto ironico, molto manipolatorio, è una specie di Lady Macbeth, sembra anche un po' oppure una delle parche greche, no, che decide il destino delle persone, e quindi questo è un gioco che si fa anche da bambini. A un certo punto si avvicina in un momento di fragilità alla mamma, che è Jasmine Trinca, che ha la figlia in un momento di fragilità, e le propone uno scambio. La famiglia di Jasmine Trinca e di Adriano Giannini è la famiglia perfetta del Sud Italia, e poi arrivano una serie di cose che la mamma Anna pensa sempre di controllare, ma poi non controllerà più, e torna sempre questa estranea che non ha mai un nome, no?
2: E quindi che per me non è estranea, ecco, che per me è molto familiare.
1: Qual è l'ultimo dilemma che ti ha proposto allora?
2: Ma a me me ne propone continuamente, tra prendere una cosa con la mano destra o prenderla con la mano
1: sinistra,
2: ecco. Sì, continuamente, tutti i miei gesti, i miei movimenti, per quello che dico che mi è molto familiare, perché proprio è quasi una malattia, un tipo di malattia, e però questo lavoro ci permette anche di trasformare le nostre malattie in qualcos'altro, e perciò è un lavoro veramente meraviglioso.
1: Il cinema, certo. Ma tendenzialmente, perché qui c'è il tema ovviamente anche del controllo, no? Perché lei, la mamma, pensa con questo scambio con il personaggio di Valeria di poter sistemare le cose, no? Tu tendenzialmente sei più una che controlla o che lascia andare? Più per le conferme o più per le sorprese?
2: No, controllo completamente, per quello che dico che mi è molto familiare questo tipo di questo modo di funzionare, perché io ho proprio una grande angoscia di quello che può succedere di brutto, perciò cerco di controllare e anche preferisco che non succeda tanto di bellissimo, preferisco che tutto resti un po' tiepido, talmente ho paura che succedano delle catastrofi, perciò sono così impaurita dalle catastrofi che preferisco la grande felicità. Ecco, la grande felicità mi fa molta paura perché ho l'impressione che poi dopo la devo pagare.
1: Ma quando ti è capitata?
2: È tutto un commercio, interno, insomma c'è un grande commerciante, ecco.
1: Ho capito perfettamente. La grande felicità quando l'hai provata nella vita?
2: L'ho provata, penso di averla provata in amore, ecco, la grande felicità. Poi invece una felicità più, molto forte, però più, che mi ha meno fatto sentire in colpa, è la felicità che ho avuto quando ho avuto i miei figli, certo. Ecco. E anche la felicità ce l'ho anche nel lavoro, molto forte, però anche quella è più... come una soddisfazione. Allora va bene, perché ho lavorato, mi sento un po' soddisfatta,
1: te lo, ecco, sei meritato, per esempio, in qualche modo
2: quello, cioè. Sì, però invece tutto quello che ha a vedere con i premi, quelle cose lì andiamo in un altro posto in cui mi sento molto inadeguata, nel senso che lì mi sembra che sia, che poi lo pago. Ecco.
1: Ma perché questo senso, perciò, di colpa?
2: I premi sono troppo.
1: Non la premia, non premiate Valeria Bruni Tedeschi, no! Perché sennò lei si sente subito in colpa.
2: No, perché poi dopo invece voglio dire una cosa molto, è quello il problema.
1: No,
2: che
1: ma ti capisco,
2: lotta.
1: Sorella,
2: è
1: ti capisco. Ti capisco perfettamente. Guarda, ti capisco perfettamente, ma hai capito da cosa deriva questo senso di colpa? Io lo provo moltissimo anche io, per me è un incubo. Non mi fate complimenti perché mi viene subito l'ansia. Però vabbè, questa è Serena Bottone. È un'altra, adesso poi magari un giorno ci prendiamo un caffè e ci raccontiamo tutte le nostre psicopatie. Ma tu l'hai capito da cosa deriva questo senso di colpa?
2: No. No, vedi. Ho fatto più o meno 30 anni di psicanalisi, no, non ho capito, no. No, è così, non ci sono delle, no, non, penso di non averlo capito, perché quando, dato che ho capito, dato che ci sono tante ragioni, penso che quando ce ne sono tante non c'è quella vera, quella giusta. Quando hai tante spiegazioni da dare vuol dire che non hai quella vera.
1: Giusto, non c'è la
2: e
1: chiara.
2: Soprattutto quando hai quella giusta, di solito poi questa cosa si snoda. Invece non si è mai snodata, perciò sicuramente non l'ho ancora capito perché.
1: Poi c'è questa frase, che è, credo la prima pronunciata nel film, di quando la mamma arriva a casa della figlia e dice: tutto quello che pensi di sapere sulla nostra famiglia non è vero. Siccome tutte le famiglie hanno dei segreti, no? È anche una chiave di conservazione. Mm. La tua famiglia ha avuto per tanto tempo un lungo segreto, inutile che ne riparliamo. Tu hai detto che è stato un grande shock scoprirlo, riguardava la paternità di tua sorella, ecco.
2: Certo.
1: Tu come hai superato questo shock?
2: Ma io come lo super? Beh, già ho fatto il film, il cammello, come dicevo prima, che il fatto di, è più facile per un cammello, il mio primo film, il fatto di poter, come dire, elaborare la vita
1: attraverso l'arte, certo.
2: Attraverso il lavoro, non so, l'arte, però il lavoro,
1: l'ho detto,
2: cioè,
1: io.
2: Di, insomma, è esatto. Ecco, quello per me è una grande, è come una sopravvivenza per me, come poi dopo l'ho elaborato insieme a mia sorella, parlando con lei, e soprattutto perché lei lo doveva elaborare ancora, perché per me in fondo, a me, per me non, la prima cosa che ho detto quando mio padre mi ha fatto questa supposizione che non era neanche, di cui non era neanche sicuro, ho detto: ma tanto per me non cambia niente, per me non è cambiato niente, però ho dovuto, ecco, come dire, essere vicino a mia sorella in questo, lo shock vero è stato per lei, e perciò diciamo che lo elaboriamo essendo vicine, essendo molto amiche, sono molto amica con mia sorella.
1: E questo vale sempre un po' per la vita. Noi mandiamo una canzone che ogni giorno chiamiamo la nostra stand-up song, perché per noi invece non sono tempi di troppa serenità, sono tempi un po' militanti. Questa è Nas, If I Ruled the World, Imagine That. E poi torniamo con Valeria Bruni Tedeschi.

0: questo.
1: Governare il mondo NAS, siamo con Valeria Bruni Tedeschi. Da oggi potete avere la fortuna, vi prego di farlo, di andare al cinema a vedere L'Estranea con appunto Valeria Bruni Tedeschi, Paolo Strippoli la regia, un film sorprendente che vi sconvolgerà, come vi sconvolgerà il finale del tutto imprevedibile, imprevisto. E una domanda, Valeria, tornando al tema dei segreti molto presente nel film, con i tuoi figli come ti regoli? Meglio dirsi tutto o meglio qualcosa, diciamo così, non trattarlo?
2: Ma no, cerco di dire la verità, ma non ci riesco sempre. Cerco, in effetti, idealmente io penso che bisogna dire la verità ai figli, ai bambini, alla gente, alle persone, a tutti. Però penso che la verità sia magica, poi bisogna trovare le parole e il momento. Cioè c'è un momento opportuno e un momento non opportuno, e poi ci sono delle parole adatte ai bambini, agli adolescenti, alle persone più anziane, insomma ci sono. Però il profumo della verità bisogna che ci, secondo me, bisogna che ci sia. Io delle volte non ci riesco ad averlo, delle volte mento e cioè non faccio quello che penso che dovrei fare.
1: Ma tipo un esempio?
2: Non lo so, delle volte non dico dove vado, non dico cosa faccio, non dico, pensando che il mio, diciamo, il mio giardino segreto, ma certo. In fondo è brutto, però perché in fondo c'è una vibrazione sbagliata. Allora è meglio dire: non ti voglio dire dove vado,
1: però
2: ma
1: poi l'altro si dispiace.
2: Vabbè, pazienza. Però secondo me, poi dopo, quando un figlio mente, e mio figlio per esempio delle volte dice delle bugie, poi mi dice: ma anche tu hai ragione.
1: Quindi è così.
2: E perciò è difficile, bisogna secondo me essere un esempio prima di dare lezioni.
1: Comunque capisco il tema del conservare gli spazi di libertà, anche se poi può essere un fattore di sensi di colpa. Tornando al film, nella Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi, che sono strepitose entrambe, ci sono delle scene in cui l'una è l'alter ego dell'altra, come abbiamo capito, come possiamo immaginare, arrivano ad un incontro quasi carnale, no? Strippoli, regista, dice, giovanissimo peraltro: mi sono divertito a girare queste scene di scontro che diventa incontro quasi sessuale. Questa elettricità si avverte molto. Come l'avete costruita?
2: Non l'abbiamo costruita, non era neanche scritta, non l'abbiamo decisa prima, non l'abbiamo prevista, è avvenuta, dato che Paolo è veramente un regista che lascia avvenire le cose, che lascia vivere. Anche se molto preciso, perché aveva un'idea, delle idee molto precise sulle proprie scene, sulle sue scene e sul suo film, però nello stesso tempo aveva questa capacità di farci sentire liberi, anche pur nella precisione. E perciò ci siamo sentite libere di lasciar sorgere, a un certo punto c'era qualcosa di molto strano che è stata un'attraenza tra questi due personaggi che si odiano, e c'è stata come un attirarsi anche fisicamente, al di là dello psicologico. Secondo me è molto interessante sempre quando c'è qualcosa che succede al di là, al di là di quello che si è deciso prima, e al di là anche della psicologia delle persone, qualcosa di fisico.
1: Nell'Eros c'è sempre una parte un po' anche di sfida, quindi anche non perfettamente, diciamo così, serena, secondo te? Perché c'è questo profumo di Eros fra le due, ed è una cosa che secondo te rimane, è parte integrale della sfera sessuale, anche un elemento di potere, lo scriveva Filippo Rotta, ad esempio, che l'incontro sessuale è spesso un incontro anche di potere.
2: Per me sì, però sì. Non bisogna dirlo oggi.
1: Perché no? Che gli uomini si spaventano.
2: No, gli uomini, le donne, tutti, non bisogna più dire che è una lotta, bisogna dire che è una cosa deve essere una cosa perfettamente serena, invece forse no, resta una specie di allegra guerra, però allegra,
1: poi parliamo di Eros, però, l'amore è un'altra cosa, cioè, l'amore, la convivenza, il rapporto è un'altra cosa,
2: sì,
1: l'Eros è un'alchimia, diciamo, fisica, no? Quindi
2: sì, però l'alchimia può voler dire anche appunto una specie di rapporto così di potere, e oggi penso che il rapporto di potere nell'erotismo è mal visto.
1: Un'ultima domanda, Valeria, che facciamo a tutti i nostri ospiti. C'è una battaglia che hai combattuto nella tua vita, anche da ragazzina, anche una cosa sciocca, anche qualcosa di insomma, che sentivi in un particolare momento della tua vita o che senti ora di voler combattere?
2: Beh sì, no, ce ne sono tante. Per esempio c'è questa cosa di voler fare dei film o delle cose, insomma, nel mio lavoro di potermi sentire libera. Questa è una cosa molto importante per me. E oggi almeno in Francia c'è un po' una censura, c'è un obbligo, c'è l'ideologia che delle volte viene a, voglio dire, a censurare, a inibire gli artisti.
1: Tipo?
2: Beh, per esempio, non lo so, in Francia è uscito il film che ha vinto a Cannes, Fjord, e, che è un film che secondo me è un film veramente bellissimo, che però è scorretto e mette tutte le istituzioni, appunto norvegesi, credo, le critiche in fondo, mentre sono delle istituzioni che difendono i bambini, e, eccetera, eccetera. Perciò è tutto molto bello, però invece questo film cerca di entrare in empatia con tutti, sia con le persone delle istituzioni che con le famiglie, okay, che con... E questo in Francia è stato molto, c'è stata una grande polemica, praticamente come se uno non avesse il diritto di fare un film così, non ideologico, ecco.
1: È molto complicato poterci barcamenare in tempi così strani. Poi adesso abbiamo invece delle destre che invece censurano appunto i diritti degli omosessuali o delle donne, ma il nostro tempo sta finendo. Potrei stare ore con Valeria Bruni Tedeschi, così come tutti noi di Radio 2, e andate a vedere L'estranea, perché forse imparerete a riconoscere l'estranea che è in voi. Grazie, a domani, GR2
2: Music Room. Grazie a lei, arrivederci, buona giornata.
1: A te.

0: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sono le 13:30.
6: Rai GR2.
7: In studio Livio Fettella, buongiorno. Scusate, approvata dalla Camera in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. Tiene il voto segreto. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con infatti a chi ci voleva divisi. Attaccano le opposizioni, Schlein, vinceremo lo stesso. Conte, la premier sbarra la strada alle donne in Parlamento. Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, poeta sperimentale d'avanguardia, era fra i favoriti. Francia e molte città, nuove manifestazioni dagli studenti contro la grave crisi delle scuole pubbliche. Più della metà del paese li appoggia, lottano contro le disuguaglianze. Allarme dal WWF, le specie animali selvatiche sono calate del 70% negli ultimi 50 anni, ma cambiare è possibile con le politiche giuste. Lo sport e calcio, fra due giorni torna alla Serie A e intanto entra nel vivo il torneo di tennis a Shanghai. Dunque, definitivamente approvata senza intoppi la nuova legge elettorale fortemente voluta dalla Premier Meloni. Siamo collegati in diretta con Gianluca Ruggirello da Montecitorio. A te, Gianluca.
8: Sì, è proprio poco fa la rivendicazione di Giorgia Meloni. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto la Premier. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, sostiene il partito, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. Si va verso la Terza Repubblica, ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia. Sentiamo poi le accuse alle opposizioni.
9: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD. Si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
8: È una legge per l'Italia, spiega la Lega, avremo governi stabili e noi inciuci, dice Forza Italia con il vicepremier Antonio Tajani. Protesta in aula delle opposizioni, cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi. Vi occupate di legge elettorale per rimanere al potere, la segretaria del PD Elly Schlein.
10: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
8: E Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio con Jacopo Teodorolini a voi.
7: E grazie a Gianluca Ruggirello. Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede la nuova legge elettorale.
11: una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere, alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuori sede. Vasco Pirri, GR2.
7: Voltiamo pagina. Assegnato a Stoccolma il premio Nobel per la letteratura Miriam Mauti Studio.
12: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
13: Ed ecco, vi abbiamo fatto sentire la voce della segretaria dell'Accademia di Svezia che stamattina ha annunciato, pochi minuti fa in realtà, il Nobel della letteratura 2026 assegnato, avete ascoltato, alla canadese Anne Carson. La motivazione, dice, per la sua opera audace e creativa che in un dialogo gioioso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Anne Carson, 76 anni, è tra i massimi autori canadesi contemporanei, poetessa, saggista, traduttrice. Ha insegnato greco e letterature comparate all'Università del Michigan. La sua carriera letteraria è cominciata nel 1986 con Eros dolce amaro, che insieme a Antropologia dell'acqua, Economia dell'imperduto, Autobiografia del rosso sono i titoli che rappresentano lo stile di Carson, che mescola poesia e letteratura, comparandola anche con le altre arti e scienze, ed è pubblicata anche in Italia.
7: Grazie a Miriam Mauti. Ci spostiamo in Francia, continua la protesta degli studenti, nel pomeriggio nuove manifestazioni a Parigi e in altre città, si temono esplosioni di violenza causate dall'infiltrazione dei Black Bloc fra i giovani. I ragazzi chiedono migliori condizioni per la scuola pubblica in profonda crisi nel paese e all'origine di forti disuguaglianze. Secondo i sondaggi, più della metà dei francesi ritiene giuste le loro proteste. Sentiamo il corrispondente.
14: Le proteste continueranno fino a quando non ci saranno risposte concrete, fanno sapere gli studenti, che invitano tutti a scendere in piazza oggi a Parigi. In caso di scontri, la polizia non userà più granate stordenti su indicazione del ministro degli interni Nunez. Il governo continua comunque a mostrarsi dialogante. L'indicazione del premier Le Cornu è quella di ascoltare le richieste che accomunano studenti, insegnanti, genitori e sindacati. Dagli interventi sugli istituti fatiscenti delle banlieue alla garanzia che verranno assunti gli insegnanti necessari a evitare buchi nella didattica. Resta per ora il no dell'esecutivo a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. Da Parigi, Gavino Moretti, GR2.
7: Torniamo in Italia con la cronaca. Caso Garlasco, l'attenzione della Procura di Pavia è rivolta agli elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta. Al nostro giornale la riflessione dello storico cronista Gabriele Moroni, che ha seguito la vicenda fin dagli inizi.
15: Un senso di vertigine accompagnato dalla necessità di chiarezza.
16: La reazione di Gabriele Moroni, storico inviato del Giorno, alle anomalie investigative emerse dopo 19 anni, DNA maschile, doppio test negativo sui pedali della bici di Stasi, dove era stato isolato il DNA di Chiara Poggi, e negativo l'accertamento specifico per la ricerca di sangue umano, esiti mai comunicati ai magistrati di allora dal RIS.
15: Io ricordo quando Alberto Stasi venne fermato, settembre 2007, la relazione Barone del RIS diceva che sui pedali della bicicletta da uomo di Stasi era stato trovato DNA riferibile a Chiara e che era altamente probabile che si trattasse di sangue. E c'è più di ombre, vanno chiaramente fugate, la magistratura deve fare chiarezza. Se tutto questo venisse acclarato, significherebbe il crollo di uno dei capisaldi di condanna di Stasi.
16: Quanto all'indagato per omicidio nella nuova inchiesta?
15: Non è automatico che Sempio cancella Stasi.
16: Elena Baiocco, GR2.
7: L'ondata di maltempo sull'Italia, che dalla serata di ieri ha interessato con forti temporali soprattutto Roma e la costa toscana. Allerta gialla oggi in 11 regioni. La perturbazione si sta spostando verso sud.
17: Il violento temporale che intorno alle 22 ha colpito Roma ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro. Decine gli allagamenti e gli alberi abbattuti. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi con forti disagi alla circolazione. Oltre 120 gli interventi in città, dove non si segnalano vittime nonostante un albero abbia centrato un'auto in transito e la rottura di un tubo ha reso impraticabile il sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e a Castro Pretorio. Questa mattina chiusi e poi riaperti i sotterranei del Colosseo, sempre a causa della pioggia, che ha sferzato anche la Campania. Sull'isola di Ischia un fulmine ha centrato la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio. Forti disagi anche a Viareggio, in Toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo, e sull'Appennino emiliano. Temporali anche in provincia di Lecce, mentre sulle Alpi la neve ha imbiancato il Passo dello Stelvio e la Marmolada. In queste ore il maltempo si sta spostando verso il sud, dove domani sono attese abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR2.
7: Parliamo di ambiente. Le popolazioni di specie selvatiche sul pianeta sono calate di oltre il 70% negli ultimi 50 anni. Lo afferma l'ultimo rapporto del WWF, che mostra un declino della natura a livello globale. Ma ci sono ragioni per sperare.
16: Perdita e degrado degli habitat seguita da sovrasfruttamento, riscaldamento globale, inquinamento e la diffusione di specie invasive. Queste le cause del drastico calo delle popolazioni di specie selvatiche. Cambiare si può influendo sul sistema energetico, alimentare, agricolo e finanziario. Gianluca Catullo, responsabile specie ed habitat WWF Italia.
18: Il sistema energetico sta procedendo verso quello che è il cambiamento atteso, che dovremmo imprimere la stessa accelerazione anche al sistema di produzione alimentare e al sistema finanziario. Sappiamo che si può fare, ma ad oggi ovviamente non è sufficiente quello che facciamo.
16: Tante le specie, tante le situazioni. Un esempio emblematico?
18: Gli elefanti di savana, una specie che appunto secondo la lista rossa è in pericolo di estinzione. Se io guardo solamente alle popolazioni dell'Africa australe di elefante, allora vedo che c'ho delle popolazioni che sono stabili o addirittura in crescita, perché in determinati contesti si è intervenuto istituendo aree protette, lavorando con le comunità locali per ridurre tutti i conflitti.
16: Flaminia Gullo, GR2.
7: Pagina sportiva, Emilio Mancusio studio con me. Ciao Emilio.
19: Buongiorno a voi tutti.
7: Partiamo dal tennis con il torneo di Shanghai che entra nel vivo.
19: Esattamente. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini inseriti nel quarto guidato da Alexander Zverev. Lorenzo Musetti al rientro dopo la frattura all'anulare della mano che lo ha costretto al forfè a Pechino finisce nella zona di Novak Djokovic, che in Cina ha trionfato. Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, che ha battuto stamattina l'australiano Tomic, sono invece nel quarto presidiato da Carlos Alcaraz, che ha vinto il torneo di Tokyo, e Daniel Medvedev, lo ricorderete, protagonista negativo, molto negativo, della follia a Pechino con la squalifica dopo aver colpito con una pallata un tifoso. Penultimo Masters 1000 della stagione, importante per l'Italia, soprattutto per Flavio Cobolli, a caccia di punti per le finals di Torino domani. Non può sbagliare contro il francese Mannarino, sempre domani. Berrettini, Nakajima, in campo anche Lorenzo Musetti, Cobolli, Berrettini, Darderi e Musetti, che sono nomi caldi per la Coppa Davis di Bologna.
7: Parlando di tennis, in primo piano c'è sempre Sinner.
19: Eh sì, c'è sempre Jannik Sinner. Nadal, dopo la tendinite rotulia nel 2013, tornò più grande di prima, si riprese la corona mondiale. Lo stesso vorrebbe fare Jannik Sinner, che cercherà di tornare in Australia. Adesso staccherà la spina per un mesetto e poi appunto proverà a mettere in campo l'operazione Australia. Il presidente federale Angelo Binaghi, intercettato a margine del premio con la Lucci, ha parlato così.
20: Un infortunio che sembrava banale e che invece si fa fatica a smaltire, quindi questa infiammazione persiste, il ragazzo ha 25 anni, Credo che anche per l'entità degli sforzi ai quali sottopone il suo fisico, perché non solo gioca a 3000 all'ora, ma vince anche molto più degli altri, quindi gioca molte più partite l'anno dei suoi coetanei, è giusta la decisione che è stata presa, che è quella di cercare di preservarne la sua integrità fisica in un'ottica di medio-lungo termine.
19: Questo è il presidente Binaghi, ricordiamo Sinner, che è iscritto insieme a Carlos Alcaraz e a tanti altri tennisti al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani e che si gioca in un solo punto per fare da antipasto appunto allo Slam di Melbourne.
0: Nel fine settimana torna il massimo campionato di calcio.
19: Proprio così, dopo la mega sosta per le nazionali, sabato prossimo ricomincia la Serie A con 3 anticipi della sesta giornata: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone.
0: E grazie Emilio Mancuso. Direttore Nicola Vaovic, direttore Fabrizio Latiglia, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Francesco Pantaleo e Stefano Velli. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room, prossimo giro 2 alle 15.30. Da Livio Fettella, buon ascolto.

0: Eccoci qui prontissimi, buon pomeriggio a tutti, 13:44, comincia Radio 2 Music Room anche in questo giovedì 8 ottobre. Giulia e Manila a tenervi compagnia fino alle 15:30.
1: Salve, io stavo provando una cosa, sto scrivendo una canzone.
0: No.
1: Piace?
0: Non so
1: se usare l'autotune.
0: No, lasciala così naturale.
1: Bella proprio
0: sì,
1: così.
0: Sì, però fammela riascoltare tra qualche
1: anno. Parla di sociale problematiche giovanili.
0: È tornato
1: il bebè di Carioti. Leo, grande Leo, Leonardo Carioti in regia.
0: Pomeriggio,
1: c'è
0: ragazzi.
1: Tutta una squadra qui intorno a noi,
0: perché
1: dovete sapere questo: quando noi siamo in diretta, quando siamo in onda con Radio 2 Music Room, c'è una squadra, ognuno ha il suo compito e non siamo soli, sono tante grandi professionalità che si trovano qui in Rai, non siamo soli nell'universo.
0: Allora, non parliamo di personalità perché qui ce ne sono vari e multiple. Oggi parleremo di introversi ed estroversi. Questo è il momento in cui Borghesano dovrebbe essere introverso, però
1: sì,
0: insomma non
1: faccio
0: so
1: faccio l'introverso?
0: Sì, fa l'introverso. Sì, mi piace. Meglio. 3487 300 200. Poi sai, quell'introverso è quello che si vergogna a chiederti se ti incontra. Scusa.
1: Perché?
0: Scusa,
1: sì.
0: Ma come si chiama questo programma?
1: Sì.
0: Cioè, visto quando c'è un po' di timidezza.
1: E allora tu?
0: Da estroversa.
1: Da estroversa.
0: E
1: gli dice: è Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Cesare Cremonini in attesa dell'uscita dell'album Amateur il 23 di ottobre. Tra l'altro c'è un incontro artistico inaspettato tra lui e Salmo per la canzone che dà il titolo all'album. Oltre a questo, il 20 ottobre, tre giorni prima, al O2 Shepherd's Bush Empire di Londra ci sarà la serata di presentazione del disco e l'incontro avverrà anche lì sul palco.
1: Ah vabbè, proprio super internazionale il nostro Cesare Cremonini.
0: Tra l'altro è lui che ha cercato Salmo, che lo definisce un po' un angelo custode durante il lavoro in studio. Evviva, evviva la buona musica.
1: Bella, bella accoppiata. Allora, a proposito di paparazzi, tra l'altro la canzone di Cesare Cremonini termina: scrivi ai paparazzi, non a me. È un po' il tema con cui potremmo aprire la trasmissione, di come è cambiato il mito dei paparazzi rispetto a un tempo.
0: Come no?
1: Mito che nasce negli anni 60-70, Mina, Beatles, Mick Jagger, David Bowie sono stati tra i primi a essere oggetto di paparazzi,
0: di paparazzate
1: anche piuttosto, diciamo, irruente, non dico abbastanza dirette.
0: Beh, sai
1: e
0: che
1: fastidiose.
0: La storia nasce in qualche modo in via Veneto, la Dolce Vita. Salutiamo Rino Barillari, che è il king of paparazzi, cioè colui che alla fine si è inventato questo mestiere.
1: Praticamente sì, un po' nato in questa, tra le strade di Roma. Anni 80-90 ci si rende conto che lo scandalo della paparazzata inizia a vendere, si può fatturare, si può monetizzare, ed è lì che poi probabilmente c'è il gap, per cui diventa tutto estremamente eccessivo. Poi, come dicevamo, nel tempo le cose sono cambiate, adesso sono i VIP che in qualche maniera chiamano o comunque in qualche modo offrono del materiale ai paparazzi, pubblicando da soli il materiale.
0: Ma infatti c'è questo discorso qua, tipo, tu una volta volevi fare paparazzare Manila al mare, ok?
1: Valla a trovare.
0: Adesso Manila da sola si fa la foto, la mette sui social quando è al mare, e quindi quello lì è tutto lavoro che i paparazzi non hanno più da fare.
1: Sì,
0: sta un po' scomparendo comunque quella figura lì.
1: La figura del paparazzo sta scomparendo, perché in realtà sta scomparendo anche la figura, si può dire così, del giornalista che fa la paparazzata, perché ormai i giornali acquistano le notizie e il materiale fotografico direttamente dai social. Quindi, ahimè, questo è quello che è accaduto.
0: Che Parpiglia?
1: Parpiglia adesso non è paparazzo, diciamo, più giornalista.
0: Lui è giornalista.
1: Corona.
0: No, perché io ho delle foto della Nazzaro. Ho delle foto della Nazzaro mentre stira.
1: Paurina, eh? Che no.

0: Van Morrison, Brown Eye Girl, la ragazza degli occhi marroni, qui su, ragazzi, su Radio 2.
1: Qua 1967, l'ufficio musica oggi. Pam, pam, pam, la grandissima. Le 13.55, perché stiamo ridendo, perché sto giro ci chiudono. Adesso
0: no.
1: Dobbiamo. Allora, io mi devo collegare con la Svezia.
0: Radio Verità.
1: Allora, sei pronta? Sei in Svezia?
0: Certo,
1: ok,
0: certo.
1: Allora, signori, mi collego con Mamina Nazzaro in Svezia.
0: Poi, se pensate bene, quello che vi racconto è giusto che ci sia io in Svezia e non Julian, cioè,
1: no, perché sennò ci chiudono ancora di più.
0: Allora attenzione, siete introversi o siete estroversi? Se siete introversi vi offriamo noi la vacanza giusta per voi, ecco, più o meno fa così. Fa più o meno così la voce di questo narratore,
1: sì.
0: Perché esiste questa agenzia, si chiama The Introvert Travel Agency, ed è un'agenzia di viaggi che in realtà non esiste, perché non ti offre tanti viaggi, te ne offre solo uno, viaggio verso un'unica destinazione, la Svezia. E il motivo è il seguente: se sei introverso, il posto giusto per te è la Svezia, perché lì è l'unico posto in cui c'è un stile di vita tale che permette all'introverso di starsene per i fatti propri e rilassarsi.
1: Sì, gli svedesi non amano le chiacchiere superflue,
0: no.
1: Quindi il fatto di parlare tanto per parlare non lo apprezzano particolarmente. A realizzare lo spot è stata Visit Sweden, che è l'ente turistico nazionale, quindi è una cosa ufficialissima da un punto di vista proprio poi di fattibilità. E in effetti, dopo il lancio di questo spot, c'è stato un incremento di quel turismo che vuole andare in relax, in tranquillità.
0: Bene, ora andiamo al dunque.
1: Ecco, e qui andiamo al fatto che chiudono il programma.
0: Allora, ora andiamo al dunque.
1: Però
0: perché noi riferiamo quello che raccontano.
1: Sì.
0: Fa sorridere, ma in realtà è uno scherzo. Sì, preparati tu che ridi, Leo. Nello spot compare anche il FICA.
1: Ecco, aspetta, io vado.
0: FICA, signori, è una FICA, si dice così.
1: Sì,
0: poi capisci perché l'introverso vuole andare lì. Sì, è l'intervallo svedese che prevede caffè, dolci e chiacchierate. Attenzione, i dolci sono essenziali per il FICA, essenziali ci sono i dolci e non le persone. È così detta il narratore, questo racconta il narratore.
1: No, è tutta verità.
0: Ed è una parola, effettivamente sostantivo,
1: sì,
0: e verbo.
1: Il relax.
0: Che indica proprio un intervallo lento.
1: Allora, quel momento lì, allora l'importante.
0: Da sempre così.
1: Adesso arrivano gli svedesi.
0: Arrivano gli svedesi a raccontare
1: però
0: questa cosa.
1: Gli svedesi con i dolci. Io la chiuderei qui, grazie.
0: Ragazzi,
1: a
0: una cosa serissima, invece seriamente, 3487 300 200, cioè voi amate relazionarvi meglio

0: questo qua è la cosa che poi ti ricordi, insomma, di questo pezzo Trick Me Kelis, uscito nel 2004. Stavamo pensando ai momenti di relax e ci stavamo confrontando qui tra di noi. Ma che allora niente.
1: Sono arrivati un sacco di messaggi perché questa è la questione dell'intervallo in Svezia, si chiama fica, è una cosa reale e che tutti comprendono. Per esempio Alessandro innanzitutto ci saluta dalla palestra, dice per esempio oggi qui la palestra è pieno di intervalli, ci ha detto, ci scrive.
0: Certo.
1: Per come comprendere esattamente.
0: Esatto. Allora ci hanno mandato una foto di un cartello di una famosa azienda dove tu devi montarti i mobili, eccetera.
1: È svedese.
0: Dove c'è appunto la dicitura e sotto è una parola svedese che racchiude molti significati, tra cui prendere una pausa con una tazza di caffè o un biscotto. Non importa chi sei, da dove vieni o cosa fai, ti meriti un momento di relax.
1: È vero.
0: È bella questa.
1: È vero, perché vabbè, lo avete capito, è quell'azienda che dovete montare tutte le cose voi, se ci riuscite, insomma. Dicevamo anche molti bar.
0: Pronto? Signor Lazzaro?
1: Molti bar in quel paese hanno un elenco, cioè spica con tutta una serie di elenchi. E i soliti italiani quando arrivano fanno.
0: Ma anche una foto delle tazzine. Vabbè, comunque dai, adesso.
1: Allora, andiamo. C'è anche un bellissimo messaggio di un'ascoltatrice. Sì, guarda, ascolta bene. Tiziana. Allora lo metto così, dai.
2: Empatica, estroversa, emotivamente labile.
1: Bene.
2: Ma che felicità parlare e poi parlare.
1: È vero.
2: Ma pensa a stare zitto tutto il tempo, a lucubrare pensieri. No. Estroversi tutta la vita.
1: Sì. Diciamo che ci sono sempre due lati della medaglia, no?
0: Ce ne sono tre. Cioè? Marcello D'Ancona dice estroverso, no, introverso, no, otroverso.
1: Cioè?
0: Allora, l'otroverso è un neologismo coniato da uno psichiatra statunitense, tale Kaminsky. Il termine deriva dallo spagnolo otro, altro, e da verso volgersi, cioè indica chi non focalizza le proprie energie esclusivamente all'interno o verso la massa e il gruppo, ma guarda altrove seguendo una prospettiva autonoma e indipendente.
1: Cioè oltre.
0: Otroverso.
1: Ah, vedi, interessantissimo. Sì. Molto interessante.
0: Io sono fraverso.
1: Cioè
0: così. Non diamo spiegazioni.
1: No, lo capisci, fraverso, nel senso che quello.
0: No,
1: lascia perdere. Comunque 3487 300 200 i vostri messaggi. Intanto Leon Bridges, Take Over.

0: amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: 2-2. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. 2-2.
4: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
5: Tutti per Eurocash.
6: Radio 2 Music Room.
7: Ma quanto è

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango, Che bella vita, una bella collaborazione con cui siamo rientrati dopo una piccola pausa, 14-10 minuti, questa è Radio 2 Music Room. Ariete che dopo 2 anni di silenzio è tornata prima con questa bellissima canzone in collaborazione con Angelina Mango, come dicevamo, ma poi anche con un nuovo album, Tutti tornano a casa, che uscirà praticamente a breve, 12 brani, 4 collaborazioni e soprattutto un tour che parte il 7 di novembre dall'Atlantico qui da Roma.
2: Bocca al lupo. Ad Ariete. Nel frattempo sono arrivati i nomi della commissione artistica di Sanremo Giovani. Allora, intanto c'è da dire una cosa: fino a ottobre le audizioni dei 60 artisti che supereranno la prima selezione, prorogate fino al 12 ottobre alle 18 le iscrizioni. Cosa succede? Di questi 60 artisti arriveranno alla fase finale in 6 e solo un vincitore poi accede sul palco del teatro.
1: Quindi entro e fino a ottobre tutti e 60
2: le audizioni,
1: e da lì poi verranno scelte le 6.
2: Allora, la commissione è formata da Fabio Volo,
1: bene,
2: collega nostro, radio privata, eccetera. Carlo Pastore, collega, perché lui tra l'altro a Radio 2 aveva condotto anni fa Babylon, volto tra i volti storici di MTV, produttore, direttore artistico di grandi festival come il Miami Festival, sì, eccetera eccetera, insomma un uomo di musica, anche DJ produttore. Poi Pino Perris, maestro di musica, ti ricordi Maurizio Costanzo Show,
1: sì,
2: la via Braccardi, arriva lui al pianoforte e ora è insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Poi c'è la nostra Noemi.
1: Nostra
2: inteso come
1: anche
2: amica.
1: Anche voce di Radio 1.
2: Esatto. La nostra, veramente,
1: nostra,
2: Emma Stoccolma.
1: Lei è proprio nostra.
2: Lei è proprio nostra, insieme al direttore artistico Stefano De Martino e Claudio Fasulo.
1: Una bella diciamo giuria, molto
2: bella
1: variegata,
2: giuria,
1: cioè insomma
2: solo uno arriverà.
1: Mamma mia che ansia, 60 brani da ascoltare, 60, cioè che sono già stati selezionati.
2: No,
1: 60,
2: ne sono arrivati, allora l'anno scorso ti ricordi abbiamo raccontato per Radio 2 erano 500 e passa.
1: Cioè, il lavoro della giuria di Sanremo Giovani in genere, però quello di Sanremo Giovani è particolarmente difficile, non solo perché la quantità è importante, ma poi perché in qualche maniera tu sai di avere in mano i sogni di un ragazzo giovanissimo e quindi un senso di responsabilità lo avverti un attimo di più.
2: Tanta, guarda, io ce l'ho con il primo maggio come commissione artistica, già lì
1: modo.
2: Ce l'ho, figurati con Sanremo.
1: Proprio
2: va bene,
1: così,
2: buon lavoro
1: così.
2: A tutti.
1: Buon lavoro, non vediamo l'ora di scoprire il vincitore di Sanremo Giovani che appunto, come dicevamo, si unirà ai 23 Big per completare i 24 partecipanti alla prossima edizione di Sanremo.

0: Rag'n'Bone Man Human, quell'artista, a parte la voce, ma quella fisica, io non ci litigherei mai con lui. Ma proprio, proprio, guarda, è uno che ha sempre ragione.
1: Presenza importante.
0: Sì, sì, sì. Può essere anche introverso, perché lui, secondo me, è uno un po' introverso, dallo sguardo.
1: Spesso gli artisti lo sono,
0: E per fortuna,
1: artisti.
0: Perché uno così è estroverso, sai che spostamenti d'aria.
1: No, addirittura.
0: Va bene, signori, sono le 14:16, questa è Radio 2 Music Room con la signora Nazzaro e Borghesan, una coi capelli lunghi biondi, l'altra coi capelli corti
1: biondi.
0: Sul biondo andante.
1: Andando.
0: Hai visto tale quale ieri?
1: No, non l'ho visto tale quale, però so che ha vinto la serata, quindi complimenti
0: a Carlo,
1: a tutto il gruppo di Carlo.
0: Sì. Bene. Sì, quasi 3 milioni di ascoltatori.
1: Vabbè, una certezza, tale quale una certezza.
0: C'era un altro nostro lì, lo sai, due nostri.
1: C'era Andrea
0: Perroni e un pezzo dei Conigli.
1: Un coniglio. Invece facciamo vogliamo fare le nostre congratulazioni a Vasco Rossi, ovunque, cioè, insomma, ci sono le immagini di Vasco che arriva in questo con aereo privato l'aeroporto di Salerno.
2: Grazie.
1: Perché ieri il nostro Vasco Rossi ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione dall'Università degli Studi di Salerno, e quell'aula ieri si è praticamente trasformata in una sorta di, diciamo, di stadio, si può dire così, tutti impazziti per l'arrivo di Vasco Rossi.
0: È vero. Tra l'altro c'erano oltre 1500 persone fuori, è stato installato anche un maxi schermo. Una situazione un po' inaspettata, no? Dal mondo universitario, ma del resto Vasco è Vasco, e ha esordito dicendo: ora ho i voti. Capito?
1: ha ragione.
0: Ora i voti. Riconoscimento, dice: io sono davvero onorato. Quando gli hanno chiesto cosa significa essere Vasco Rossi, lui sostanzialmente dice: essere me stesso, pensare e raccontare quello che sono io, e la forza sta della musica, che quello che io scrivo a casa poi arriva a tutti voi.
1: Sì, poi tra l'altro ovviamente il momento si è trasformato anche in una sorta di messaggio, è giusto che sia così, per quando hai la potenza di un'immagine, quella di Vasco Rossi, è anche responsabilità far arrivare dei messaggi importanti, e lui non le manda a dire, ha raccontato che dal suo punto di vista la politica non è solo quella dei palazzi, ma è la società molto spesso che decide chi proteggere o lasciare margini, e soprattutto ha detto: la politica e la comunicazione, attenzione, io non l'ho studiata sui libri, ma le ho vissute.
0: Questa è bella.
1: È assolutamente, a volte subite e a volte provocate, quindi grande Vasco Rossi.
0: Grande Vasco, perché è una lezione di vita, cioè un uomo che ha vissuto proprio ogni secondo della sua vita.
1: Allora, a proposito di vita, festeggiano 50 anni dalla nascita di questa incredibile band di Dublino, con un nuovo album che uscirà il 13 novembre, e tutto questo anticipato da una super novità che stiamo per ascoltare qui su Radio 2.
0: Yeah.
1: Tornano gli U2 con Silenzio.

0: come faccio a signora Cher, scusi, niente, dobbiamo sai quanti, questa era Strong Enough naturalmente fino agli anni 90, in quanti agli inizi, no, alla radio dicevamo Cher, cioè appena arrivata,
1: sì,
0: poi non sapevi come, non essendoci ancora gli smartphone eccetera, con le app quelle per le traduzioni, dice le pronunce, tanti Cher. Cosa stai guardando?
1: Sto guardando l'età di Cher, no, perché non mi ricordavo.
0: Ma Cher dentro.
1: C'è 80 anni.
0: Quanti?
1: Sì, 80.
0: No, vabbè.
1: Ma la cosa più bella è che Cher è fidanzata con un ragazzo del 1987, quindi 40 anni.
0: Lui,
1: 80 lei.
0: Ma guarda che il cruci...
1: Lui, produttore discografico.
0: Sì, e poi fanno i cruciverba la sera.
1: E cosa fanno?
0: Cruciverba con la copertina.
1: No, infatti molto spesso quando ci sono le immagini di Cher col fidanzato, c'è sempre insomma la scritta: se credi che la tua non trovi l'anima gemella, perché probabilmente la tua anima gemella ancora non è nata.
0: Esatto.
1: Ci sta. Dai,
0: però
1: ci
0: da
1: sta.
0: Qualche parte Cher.
1: C'è da qualche parte Cher.
0: Va bene, allora
1: esatto.
0: 14:26, Radio 2, avete scelto questa radio, noi ne siamo veramente felici.
1: Siete sicuri?
0: Speriamo di sì. Se avete scelto poi Radio 2 Music Room, ancora meglio.
1: Siete sicuri?
0: Ma io spero di sì. C'è Rai Play Sound, dove poter riascoltare, ascoltare sì in diretta, ma anche riascoltare poi tramite podcast questa ed altre puntate qualora lo vogliate.
1: Siete sicuri?
0: Io penso di sì. Possiamo andare avanti con il programma.
1: Sei sicuro?
0: Perché?
1: Ah sì, c'è Angelica.
0: Chi è?
1: Angelica, c'è Angelica. Ah, che bella giornata, dai. Speriamo di

0: lo so.
1: C'è della verità in questa frase. Cioè.
2: Chi muore non lavora più.
1: Certo,
2: grazie al cavolo. Cioè, non è che.
1: Comunque
2: 2026 è uscita il 18 settembre. No, io mi sto accorgendo che Leonardo Cariotti, che è il nostro regista, persona meravigliosa, tra l'altro è grande professionista. Qua è quando era piccolo.
1: Era piccolo, sì.
2: A volte noi passiamo delle giornate dove l'unico dialogo è 10, 15 sono i secondi.
1: Sì.
2: 20.
1: E poi arrivi tu che dici.
2: Spot.
1: Poi arrivi tu che dici cosa? Cosa che.
2: Perché non sono 20, pensiero, che 20
1: persone, 20, 20 kg, che deve essere. Comunque, nonostante tutto, c'è chi ci ha scelto con convinzione. Il nostro amico Katermir da Monaco di Baviera ci scrive: sono sicuro, sicurissimi, carissimi, sempre solo a Radio 2. Meno male, va.
2: Grazie, amico nostro. Grazie, amico nostro.
1: Anche salutiamo. Alessandro ci scrive: chi muore non fa più tantissime altre cose, volevo dirvi.
2: Esatto, neanche i momenti di relax li fa morire. Salutiamo tutti gli italiani residenti all'estero.
1: È vero,
2: questo
1: è,
2: e in tanti ci seguono tramite Rai Play Sound.
1: Sì. Allora, ottobre, siamo nel pieno di questo mese bellissimo. Tra l'altro, un mese, lo vogliamo dire con serietà, dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Quindi sono tantissime ovunque le campagne del nastro rosa, e quindi importante, insomma, avere un'attenzione particolare se possibile in questo mese. Ma è anche un mese scelto per le vacanze al mare.
2: Per le vacanze al mare, perché le temperature sono sì più miti, giornate piacevoli, in realtà fa ancora tanto caldo. Io ieri sera stavo qui a Roma litigando ancora con le zanzare.
1: Anche noi, tranquillo.
2: Esatto, e credo sia un luogo comune un po' in diversi posti dell'Italia. Dicevamo, temperature più miti, c'è meno caos, meno confusione, quindi il post estate, diciamo, post stagione estiva, uno decide
1: chi può
2: di andarsi a fare qualche giorno di vacanza. Laddove in alcune zone d'Italia si fa ancora il bagno al mare,
1: sì.
2: Magari mancano le strutture, perché comunque a fine estate gli stabilimenti hanno chiuso, eccetera, ma c'è chi si ingegna, si porta il suo ombrellone, il suo sdraio, il suo asciugamano e fa tranquillamente la giornata al mare.
1: Anche per la serie, l'introversi, così abbiamo aperto insomma la trasmissione, se non serve andare in Svezia, basta scegliere una delle spiagge italiane. Comunque, ecco, perché volevo dire, quella roba lì c'è anche nelle spiagge italiane.
2: No, ma lo riconosci in spiaggia all'introverso.
1: Perché?
2: Porta l'ombrellone ma non lo apre.
1: No, vabbè. Sceglie l'intervallo a base di dolci, senza entrare nei dettagli. Che ci sono? Ah, ci sono i Good Neighbors qui.

0: Si intitola Home, questa canzone dei Good Neighbors, appena ascoltata qui su Radio 2. Tra l'altro leggevo una cosa simpatica che poi spesso accade, soprattutto negli ultimi tempi, cioè che una canzone diventi famosa grazie al...
1: Chi è?
0: Ecco, prima ancora che il gruppo o l'artista in questione abbia un catalogo, quindi
1: ma che scherzo.
0: Chiaramente è un bel mezzo di trasmissione,
1: c'è tanta,
0: di comunicazione.
1: C'è tanta gente che è strafamosa lì e magari non hanno nemmeno il profilo Spotify.
0: Assolutamente. Allora, abbiamo detto, siete sicuri di sceglierci? In tanti ci avete risposto, sì, sicurissimi, anche dall'Australia. Ci scrive Salvatore, un saluto dall'Australia, il cuoco nel deserto. Io ho chiesto, ma che ore sono in Australia? Sono le 23:33.
1: Ah, quindi noi siamo qui della sera.
0: Siamo quelli della sera. Attenzione, c'è un vocale molto simpatico.
2: Sì. Sono nel campo e sto cucinando le colazioni, preparando, perché le colazioni cominciano fra 4 ore.
0: Ah. Esatto, capito, sta lavorando in nostra compagnia, Salvatore, buon lavoro e grazie.
1: Guarda che questa cosa, perché poi noi
0: fantastica.
1: Non, sì, perché non la pensiamo mai, ma noi giustamente in Italia, sono le 14:35, pomeriggio, gli italiani qui ci ascoltano dalle loro città, i paesi, la provincia, eccetera. Chi ci ascolta all'estero, poi a seconda di dove ci ascoltano, cambia l'orario. In questo caso noi siamo un programma di tarda serata.
0: Sì, un serale, quindi
1: bello.
0: Possiamo abbassare i toni,
1: sì,
0: perché ci segue dall'estero e fare qualcosa di
1: signori
0: più,
1: di Sydney,
0: più
1: buonasera e buonanotte.
0: Buonasera e buonanotte.
1: Da Radio 2 Music. Così.
0: Sì, quella roba lì effettivamente, sì,
1: non dobbiamo
0: funzionare.
1: Più urlare allora, come facciamo?
0: Ma Salvatore ormai ci conosce, ormai è da quando siamo qui in onda, quindi dal 23 settembre 2025, che ci segue con grande affetto e noi lo ringraziamo.
1: Ti sfugge
0: perché...
1: niente, c'è proprio la data...
0: Perché tu non c'eri il 23 settembre 2025?
1: 25, sì, non ricordavo fosse il 23. Cioè,
0: non me lo ricordo molto bene, perché il 23 è un numero portafortuna a Roma.
1: Ah, per
0: e
1: quello.
0: Quindi ce lo siamo, insomma, quello. Ripetuto un bel po' di volte.
1: Va bene. Ecco. Cosa succede adesso?
0: Succede adesso che arriva la nuova di Max Pezzali.
1: Tra l'altro c'è il promo in giro in tutte le... Cioè io ieri ho aperto la lavatrice, è uscito il promo della serie nuova di Max Pezzali, degli 883, dappertutto.
0: Ah sì? Come si intitola?
1: Chi?
0: Il nuovo di Max Pezzali.
1: La donna, il sogno, il grande incubo.
0: Sì, no, la canzone.
1: Ah, questo qua è Le ali.
0: Le ali. Incasinato.

0: Don't Start Now, Dua Lipa su Radio 2.
1: Fatto bene a dirlo. Perché Davide ci scrive: ma sì, chi è che canta? Dua Lipa. Ha la stessa tua voce. Succede.
0: Lei è una Lipa, queste sono Dua Lipa.
1: Noi siamo due Lipa.
0: Esatto, no, volevo dire una cosa per precisione di informazione. Prima ho detto La donna, il sogno, il grande incubo, che in realtà è il terzo album degli 883, mentre Nord, Sud, Ovest, Est è il secondo, e la seconda serie sulle piattaforme è proprio quella dedicata a quel periodo lì di Nord, Sud, Ovest, Est. Vado a memoria, forse 93.
1: Quante ne sa, ti confondi anche tu stesso.
0: No, medesimo. Ma mi correggo anche da solo.
1: Tu fai tutto da solo, roba... meglio di un umanoide.
0: Scusa Lipa,
1: sì, ci fermiamo un attimo e torniamo sempre due qua a Radio 2.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
2: 2-2.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: 2-2.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
6: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
7: Ma se te lo dico, che segreto è?
8: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
9: Il mio segreto è questo qui.
10: Il mio segreto è taleggio, Dio pisimo al giardino.
11: È Osvaldo,

0: Dun dun dun dun dun dun. C'è un giro di basso sto pezzo, pazzesco. Loser, che è pazzesco. Bello, bello, bello, bello.
1: Allora, Tame Impala, 14:50 minuti. Dobbiamo salutare Sergio, perché mentre abbiamo salutato Salvatore dall'Australia, Sergio ci segue dal Brasile.
0: Sì.
1: Dove in questo momento sono le 9:50, erano 9:30, 9:50 del mattino. Sergio da Porto Alegre.
0: Salutiamo Alegre. Sergio, buongia! La mattina. Scusate, amici dell'Australia.
1: In Australia non è capito.
0: Allora, un attimo. Scusate, amici del Brasile, ma dobbiamo parlare anche a bassa voce, esatto, per quelli dell'Australia. Piano. Dobbiamo trovare una media, però.
1: Sì, siamo un attimo confusi. Allora, vabbè, a parte un saluto ad Alessandro che ci sta mandando un sacco di messaggi di saluti.
0: È in regia lì là?
1: Alex Alongi. Alex Alongi. Alessandro,
0: ma è lui che manda i messaggi con altri nomi. Allora, signori, Radio 2 al TTG Travel Experience è in out the Hospitality Community alla Fiera di Rimini. Quando? Dal 14 al 16 ottobre.
1: Saremo lì noi di Radio 2 Music Room nello stand della Regione Calabria, anche i nostri amici di Generazione Radio 2 dallo stand Rai, per appunto 3 giorni a raccontarvi tutte le novità per quanto riguarda l'industria del travel, dell'ospitalità, del wedding. Perché
0: come no? Assolutamente sì, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, ci sono dei dati molto importanti per quanto riguarda il beach wedding, ad esempio. Comunque Radio 2 Music Room dal 14 al 16, mentre Radio 2, Generazione Radio 2 invece sarà il 14 e il 15. Ci vediamo lì a Rimini, signori.
1: Ci vediamo a Rimini,
0: al TTG.
1: Intanto, danziamo con Franco Berlino.

0: Manila. Voglio vederti danzare.
1: Che bella. Bella. Mamma mia.
0: Quanto ci manca il maestro? Franco Battiato.
1: Era il 1982.
0: Ragazzi, qua è poesia, talento, arte, essere visionari. Cioè lui è proprio l'artista completo, sì. Ma proprio completo. Sono quegli artisti che ne nascono uno su tot milioni, è un po' come diciamo Seppe, no? Come il fenomeno del calcio.
1: Sì, tra
0: eccetera.
1: L'altro, a proposito di artista completo e unico, dopo magari questo paio di canzoni andiamo ad ascoltarci, ti racconto la storia di questa famosissima modella Rachel, di cui tutto il mondo ne parla, te lo racconto tra pochissimo a proposito delle sfilate di moda a Parigi.
0: Va bene.
1: Perché invece parliamo di un evento molto bello che è avvenuto durante il concerto di Bruno Mars, dove un giocatore dei Lakers si è inginocchiato davanti a tutti mentre Bruno Mars cantava una delle sue hit più famose, Marry You, e ha fatto la sua proposta di matrimonio alla sua dolce metà.
0: È vero, il cestista dei Los Angeles Lakers,
1: Zaire Williams,
0: comunque Williams, questo è il cognome.
1: Zaire, yeah.
0: La modella, la fidanzata è la modella Paris Thiemann, perché poi si è sempre tra brutti si sposano.
1: Sì, certo.
0: E durante il pezzo Marry You, appunto, tra l'altro Bruno Mars erano già d'accordo qua, perché sì. Ha dedicato la canzone, eccetera, eccetera. Naturalmente, video dappertutto.
1: Ha adattato il testo della canzone.
0: Certo,
1: per l'occasione.
0: Beh, chiaro. Pensa se lo fa per me. Questo è il cestista dei Los Angeles Lakers.
1: Ma non
0: lo fa per
1: me. Ma non è vero. Adesso
0: ci
1: risposi.
0: Ci devo provare. Bruno, quando torni in Italia te lo chiediamo. Comunque esatto. Lì al SoFi Stadium si sono accesi tutti gli smartphone, il video è diventato naturalmente virale in tutto il mondo, e viva.
1: Sì.
0: Tra l'altro
1: diciamo che siccome durante il tour di Romantic, diciamo, è ovvio che questa sia una delle canzoni più richieste, più gettonate e ovviamente sempre cantate a Bruno Mars, durante altri momenti del tour, quindi altre tappe del tour, diciamo che le coppie ne approfittano per fare la proposta di matrimonio.
0: Comunque Bruno Mars si esibisce insieme ad Anderson .Paak, ne abbiamo parlato qualche giorno fa di Anderson .Paak, nei panni però del suo alter ego che è DJ Pee-wee, e a Ray come ospite speciale, quindi c'è...
1: Che voce! Mamma mia, che mix di voci su quel palco!
0: Mamma mia!
1: Intanto guarda,
0: chi
1: saperlo
0: è?
1: Gli dicevo, organizzava una proposta di matrimonio.
0: Perché?
1: Perché Bruno Mars è arrivato qui a Radio 2!
0: Ehi!
1: Però la canzone è Oh My Soul.
0: E allora non ci si sposa.
1: No.

0: Caliucis qui su Radio 2, artista meravigliosa, ha avuto un trascorso tutt'altro che facile, tant'è che a un certo punto la famiglia l'ha cacciata da casa o di casa e lei ha dovuto tirarsi sulle maniche, vivere tra l'altro un periodo in macchina. E lì si è dedicata alla scrittura, ha iniziato a realizzare i primi videoclip, le prime sue cose, i primi mixtape più che altro, poi una cosa porta a un'altra, contatti, rapporti, e oggi è un'artista conosciuta in tutto il mondo.
1: Cioè, a proposito di determinazione, unicità, la tigna, come spesso raccontiamo noi,
0: brava.
1: Come ti dicevo prima, ne approfitto per agganciare la storia di questa modella, perché è diventata super famosa negli ultimi due giorni, perché ci sono le sfilate di moda a Parigi e un brand su tutti, Chanel, ha permesso di realizzare un sogno a questa ragazza nigeriana. Lei si chiama Rachel Ojuromi, penso si dica così il cognome, una ragazza che viene da Lagos, che ha iniziato a pubblicare una serie di video sognando le passerelle di chiaramente di Parigi, di New York. Lei è riuscita a realizzare in mezzo ai campi

0: i mercati e le strade che non esistono, in mezzo al degrado più totale, una sfilata di Chanel.
1: Posso dire di una bellezza lei?
0: Ovviamente madre natura l'ha aiutata, era dalla sua parte, è chiaramente stata dalla sua parte, però la sua determinazione, il suo ingegno di realizzare un video dove lei indossava degli abiti similari a quelli di Chanel, ma realizzati con le pezzi presi dal mercato.
1: L'ingegno.
0: Questo video è diventato talmente virale, ha circolato talmente tanto per l'unicità e la bellezza, che è arrivato al direttore creativo di Chanel, che ha detto ok, tu vieni a sfilare per Chanel. Si è realizzato il grande sogno, è iniziata la favola di questa ragazza arrivata dal nulla, che appunto con la determinazione e l'unicità.
1: Storia di rivalsa come Caliucis, ma nel corso di Radio 2 Music Room in 2 anni ne abbiamo raccontate anche altre di artisti oggi famosi, ma che hanno dovuto comunque inventarsi qualcosa per uscire dal baratro.
0: Assolutamente.

0: Santa.
1: Raresh su Radio 2, bella giornata. Sembra quasi rispondere alla canzone di Angelica che era "Ai che giornata", cioè, quindi insomma c'è questo, sì, questo gioco qui nella playlist di Radio 2. Lui autore giovane, c'è questo pop leggero che ci piace molto e è bello, no? Suona bene.
2: Posso
1: anche
2: dirlo
1: alla radio.
2: Che mi ricorda a tratti la voce di Leo Gassman.
1: Dici?
2: Sì.
1: Ok.
2: Sì.
1: Ciao Leo. Carino Leo.
2: Molto carino Leo. Super.
1: Allora, le 15:09, cosa facciamo adesso?
2: Allora, squadra di calcio tedesca, quella sì, del Bochum.
1: Yes.
2: Pensate un po'. È stato vietato ai tifosi di saltare in curva. Devono stare fermi. Ai tifosi, in curva, gli ultra.
1: Però attenzione, è stato vietato durante il gioco, nel senso che quando la squadra segna possono saltare tutti insieme, ma è stato vietato perché in realtà c'è il rischio che qualcuno si possa sentire male.
2: Addirittura. Cioè, ma in che senso?
1: In quel senso lì.
2: Vabbè, ho capito, ma quello succede dappertutto, nel senso che
1: per evitarlo vogliono tutte le persone a modino, a posto, eccetera.
2: L'effetto trampolino.
1: Io voglio vedere nelle curve le persone a modino fai.
2: Allora, come fai una curva degli ultra, tra l'altro, dire dovete stare in piedi nel momento del gol? No, in realtà nel momento del gol si può esultare. Nel momento del gol, durante la partita no.
1: Tu pensa, se uno ha problemi ad esempio cardiaci, no? Tu vai lì in curva,
2: capito,
1: salti,
2: ma non vai in curva.
1: Ma c'è quello che dice io devo andare in curva.
2: Ok.
1: Poi due salti, pom!
2: Salti in padella.
1: Lì.
2: No, pensavo, no? Dica. Cioè, a questa curva è stato richiesto di passare da essere estroversi a introversi, cioè
1: esatto,
2: agli ultra.
1: Però
2: dai,
1: è estroverso quando segna il Bochum.
2: Certo.
1: Che non è che fa tutti questi grandissimi gol.
2: Ah, ecco, non lo
1: va
2: so,
1: bene.
2: Questo
1: detto
2: non lo so.
1: Detto questo, adesso io non so perché.
2: Gracie Adams.
1: Gracie
2: Adams.
1: Chi è?
2: Canta.
1: Ah, la
2: Disney.
1: Boh,
2: Gracie Abrams.

0: Abrams. Questa
1: assolutamente
0: That's So True. Aspetta che è partita la capsula, ragazzi. Allora, questo, signori, è Radio 2, la Nanzaro e Borghesan. Allora, noi siamo contenti, vi ringraziamo per i tanti messaggi al 348 7300 200. Scusate se voglio dire, non ne leggiamo tanti, no? Perché poi diventa un programma di lettura messaggi, però siamo felici che la community, come ci piace chiamarla, sta crescendo. Questa è una bella famiglia, tutti i giorni ci ritroviamo qui alle 13.45 e ci si diverte.
1: È molto
0: carino, ci diverte un po'.
1: Comunque, a proposito di sì è bellissimo quello che hai detto, guarda.
0: Ma perché non mi fili? Io parlo da solo.
1: Ma io così devo fare l'applauso.
0: Leo, io parlo.
1: Ma io mica quando parlo mi applaudo.
0: Ma dovevi dire anche tu una cosa bella?
1: Devo dire che sono molto felice di essere ogni giorno con te accanto, Giulia. Perché sa di che stiamo parlando. Comunque, parlando dei terremoti, tra virgolette, da calcio.
0: No, anche tu no, con le orecchie.
1: Dai, ragazzi, è così. È figo, dai. No, cioè, no, dai, no, adesso vedrai il video che mi fanno. Allora, la scienza ha studiato il terremoto per i gol del Napoli.
0: Certo.
1: Allora, ai tempi di Maradona, secondo questa leggenda, e durante ovviamente il periodo dello scudetto, i sismografi impazzivano ad ogni gol del Napoli. Non è in realtà un modo di dire, effettivamente, è proprio un fenomeno scientifico reale, è stato ovviamente rilevato con una precisione dagli strumenti degli Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Adesso già quella zona, la zona insomma di Napoli, è abbastanza sensibile da questo punto di vista. Ci si mettevano anche i gol nel Napoli, effettivamente, e quello che accadeva.
0: Quello che accadeva si chiama sisma antropico, cioè un evento tellurico provocato non da spostamenti vari di placche tettoniche, eccetera, ma unicamente dall'azione e dalla passione umana.
1: L'energia cinetica che si sviluppa dal movimento dei tifosi.
0: Sai che sta cosa l'ho sentita anche per i grandi concerti.
1: Taylor Swift fu rilevato proprio un movimento sismico.
0: Diagnosticato.
1: un elettrocardiogramma. Fu rilevato un movimento sismico durante il concerto.
0: Certo.
1: Sì. Bellissimo.
0: Molto bene.
1: Questo concerto.
0: Niente, oggi si è presa così.
1: Una cosa molto bella, potresti anche dire brava, hai detto una cosa
0: brava Nazaro, arriva Some Kind of Eye, così.
1: Addirittura.
0: Certo.

0: Wild World, che bella, pubblicata 1970, l'album T4 Tillerman, Tillerman Wild World, appunto, una delle canzoni più famose, iconiche di Cat Stevens, oggi Yusuf Islam, cioè che ha cambiato nome.
1: Perché?
0: Comunque,
1: scusa, questa
0: c'è
1: serio.
0: Ragione adesso questa
1: adesso
0: roba qua,
1: perché ha cambiato nome?
0: Non lo so perché ha cambiato nome.
1: Lo cerca l'agenzia delle entrate.
0: Può essere.
1: Scusa,
0: Steven potrebbe essere, no, credo per una questione religiosa proprio della sua.
1: Sì, è una cosa seria.
0: Sì. Eh beh, certo,
1: agenzia delle entrate no, invece, vero?
0: No, agenzia delle entrate è seria anche quella lì, però credo sia una cosa religiosa. Adesso però devo andare a vedere, perché anch'io sono ignorante, nel senso che ignoro questa cosa qui. È cambiato radicalmente nel corso della sua vita a causa di due eventi principali. Vedi, conversione all'Islam e grave malattia giovanile anni 60. Quindi
1: sì,
0: una delle due era la
1: grave forma
0: la
1: di tubercolosi che l'ha colpito, esatto. Tra l'altro da giovane.
0: Perché?
1: Perché
0: lasciamo perdere.
1: Esperienza traumatica, una canzone che ha dedicato ad una donna alla fine della relazione, Patty Dunderville, a cui aveva dedicato appunto anche altro, però poi questa canzone, questo meraviglioso capolavoro Wild World, nasce proprio quando questa relazione termina, quindi c'è quella malinconia, quella parte struggente, insomma, dell'uomo innamorato che perde la donna.
0: Sei credibilissima, brava in questo racconto.
1: Sì.
0: C'è la versione poi Jimmy Cliff, reggae ska giamaicano, bellissima, tra l'altro prodotta dallo stesso Cat Stevens. Va bene, detto questo, tra poco vi vogliamo parlare anche di un incontro inedito, un qualcosa che è avvenuto a Merano. Da una parte Alex Schwarzer, sportivo meraviglioso, ma piuttosto, come dire, percorso travagliato motivi,
1: sicuramente.
0: Dall'altra la Gianna Nazionale, ovvero Gianna Nannini. Ma subito la signora Nazzaro ci lancia una canzone.
1: Questa è l'ultima di Gianna Nannini, ecco.
0: Vai.
1: A proposito di amori,
0: sì,
1: che dedica d'amore questa che ci ha regalato Gianna, che va in tour, è cominciato, sì, da Berlino, l'abbiamo raccontato tante, sì, volte, ma adesso qui su Radio 2 con la sua Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Venerdì scorso sul palco del Festival dello Sport di Trento in Piazza Duomo, l'incontro tra Gianna Nannini e Schwarzer, l'ex sportivo, insomma. Devo dire che è stato un incontro piuttosto peso, perché la Nannini poi ha detto: mi è piaciuto subito, lui è un uomo di sport, un uomo vero, un patrimonio del nostro sport. Schwarzer tra l'altro ha denunciato di essere stato abbandonato dallo sport italiano, in più fasi incolpato di doping. Sta di fatto che a un certo punto Gianna Nannini ha detto: purtroppo quando uno è più forte di tutti in qualche modo va fermato. E ora certo, questo è un parere naturalmente
2: sì, sì. È sicuramente
1: di Gianna Nannini, però l'incontro è stato qualcosa di inatteso.
2: Sì, no, cioè, tra l'altro
1: un'intervista così è particolare.
2: Ma tra l'altro lei ha chiesto di essere allenata da lui per le gare di triathlon.
1: Assolutamente sì, perché sono conosciuti in albergo e sono piaciuti subito. No, lei è fantastica, lei è meravigliosa.
2: Mamma mia,
1: meravigliosa creatura.
2: Meravigliosa creatura.
1: Dai, che andiamo ai saluti.
2: Ma che meraviglia, che bello. Allora, siamo arrivati al termine di questa meravigliosa puntata, che ve lo dico a fa.
1: Me lo ridici com'era?
2: Che me lo dica fa. E quindi ne approfittiamo per ringraziare, a cominciare dalla nostra parte, cosa ridi? Leonardo Carioti, adesso arrivo anche da te. Parte tecnica, la nostra Marina Baglivo e Francesco Napoleoni.
1: C'è scritto: quando arrivo all'agenzia delle entrate resto sempre fuori. Bellissimo. Giuseppe Caporale alla Visual, grazie Big John.
2: Grazie. Grazie a Leonardo Carioti, il nostro regista.
1: È arrivato.
2: Che è arrivato da mo' che è arrivato.
1: Che squadra fortissima.
2: Che squadra,
1: dillo con le braccia.
2: Che meraviglia. Ma che abbonata pazzesca. Salutiamo, eccola. Marti Colucci, che è lì, che c'è una spiaggia, perché viene a rubarsi sempre le cuffie nel nostro studio tutte le volte. Grazie Matteo Strada e nostra Marta Pezzino. Vi lasciamo chiaramente con gli amici del GR.
1: Basta.
2: Poi Casa Radio 2, poi Generazione
1: perché?
2: Radio 2. Perché?
1: Ci sentiamo domani noi. Barti, non lo so.
2: Ciao.
3: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
4: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
3: A testa, ok.
4: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
5: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose. E vi ricordo che dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 10.30, su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
4: Che aggiunge?
3: Hai detto tutto te.
4: Hai detto tutto tu, ma scusa.
5: Potete dire che brava.
4: Che brava, eh.
3: Che brava.
4: Che brava!
6: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
7: Sono le 15.30.
6: Rai GR2.
8: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. Approvata dalla Camera in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. Si conclude così un iter iniziato nell'estate del 2025 e proseguito fino a oggi tra molte polemiche delle opposizioni. Al centro delle critiche il forte premio di maggioranza previsto per la coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti, alla quale vengono assegnati d'ufficio 70 deputati e 35 senatori in più.
9: Si va verso la Terza Repubblica, lo ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
10: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
9: È una legge per l'Italia, spiega la Lega, avremo governi stabili e no inciuci, dice Forza Italia con il vice premier Antonio Tajani, futuro nazionale. Nazionale vota no ma apre ad un'alleanza con il centrodestra. Protestano in aula le opposizioni, cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi i cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi. La segretaria del PD è Elly Schlein.
11: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro, smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani, siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro loro fiducia.
9: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio e per Verdi Sinistra i ministri arrivano in aula per controllare il voto. Gianluca Ruggirello, GR2.
8: È andato a una delle favorite della vigilia, il premio Nobel della letteratura 2026. La vincitrice di quest'anno è la poeta e scrittrice Anne Carson, con la sua letteratura innovativa che mescola stili e generi.
12: Minimalista, snob, geniale, per alcuni perfino miracolosa, Anne Carson ha sfiorato almeno due volte il Nobel e questa volta l'ha preso davvero. 19esima donna, nata a Toronto, 76 anni, schiva, pluripremiata, esperta e appassionata di greco antico.
13: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
12: Opera audace e creativa la sua, dice l'Accademia di Svezia, che la premia per il dialogo giocoso con la tradizione classica che dà vita nei suoi testi a nuove forme di letteratura contemporanea. L'incontro con il greco a 15 anni in un centro commerciale vestita da Oscar Wilde ha un colpo di fulmine per un libro di Saffo. Se la prosa è una casa, dice, la poesia è un uomo in fiamme che l'attraversa correndo. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Economia dell'imperduto, Eros il dolce amaro, Decreazione, Il genere del suono. Francesca Cosentino, GR2.
8: Passiamo alla cronaca. Le aggressioni della banda della minicar a Roma. Resta in terapia intensiva al San Camillo l'attore Davide Jacopini. Intanto ai tre casi già noti avvenuti nel quartiere di Monteverde se ne aggiunge un quarto, segnalato con una telefonata a chi l'ha visto. Un uomo colpito alla testa domenica, sempre dal passeggero di una minicar nera, mentre camminava a testaccio. Allo studio degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza. E c'è anche l'ipotesi di una sfida social dietro l'assalto al supermercato MD di Modena il 24 settembre scorso da parte di alcuni ragazzi. I carabinieri hanno identificato i responsabili, hanno tra i 14 e i 18 anni.
14: Sono in 10 tutti studenti tra i 14 e i 18 anni. Gli uomini dell'arma li hanno identificati e denunciati a piede libero. Sono ritenuti i responsabili del raid messo a segno lo scorso 24 settembre in un supermercato di Modena. Azione ripresa con i cellulari, il video poi fatto circolare in rete. Vicenda, hanno ricostruito i carabinieri, che nasce da attriti tra gruppi di giovani, culminati nella decisione di radunarsi all'esterno di una scuola alla ricerca di uno dei ragazzi. Bloccati però dagli insegnanti, gli studenti hanno dunque deciso di dirigersi verso il supermercato dove sono entrati. Molta confusione e furto di molti prodotti: dolciumi, sushi, tramezzini, bottiglie di alcolici. Gli investigatori, grazie a testimonianze e immagini di videocamere di sicurezza, hanno ricostruito dinamica e ruoli dei diversi protagonisti, alcuni già conosciuti alle forze dell'ordine, tutti residenti in differenti comuni della zona. Bruno Sokolovic, GR2.
8: Ora parliamo di Sanremo Giovani. Ci saranno anche Fabio Volo, Noemi ed Emma Stoccolma nella commissione che valuta tra i giovani nel percorso di selezione verso il festival, composto da 7 personalità del mondo della musica e della radiotelevisione. Per consentire la più ampia partecipazione possibile, la RAI ha prorogato il termine per la presentazione delle candidature dei giovani artisti. Le iscrizioni resteranno aperte fino a lunedì 12 ottobre alle ore 18. La linea ora va a casa Radio 2, il prossimo appuntamento con il GR alle 19.30, più tardi.
15: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 2.
1: Buon pomeriggio, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno, e chi verrà a bussare alla nostra porta oggi? Vi do alcuni indizi: giornalista, cronista, opinionista, The Voice, lui è la voce. Vi do un altro indizio: sono le 22:43 minuti del 22 aprile del 2024. L'Inter è campione d'Italia. Tra pochissimo, Casa Radio 2.

0: E oggi a casa Radio 2 chi è venuto a trovarci?
1: Ma chi è venuto a trovarci?
0: La voice. Del calcio.
1: Solo The Voice, sì, solo del calcio. No, Francesco Repice, buonasera a tutti. Oh, grazie dell'invito, grazie davvero dell'invito.
0: Ma che piacere averti qui in carne e ossa.
1: Beh, oddio, carne e ossa è meglio avere te vicino, però tutto sommato.
0: Io da 2 anni che sento la tua voce, perché tu sai che io l'ho messa come suoneria, ma non sono la sola, peraltro, non sono la sola. Sì, siamo in tanti. Comunque,
1: accidenti.
0: Caro il mio Francesco.
1: Sì.
0: Allora, io vorrei parlare di te, un po' di tutto, di radio, di calcio, partendo proprio dalla radiocronaca. Secondo me è un'arte, perché per 90 minuti senza immagini, solo con le parole, cioè tu racconti, no? Cioè, quindi porti a far vedere ciò che in realtà non si vede. Beh, come ti prepari? Cioè, come ci si allena, ecco?
1: Allora, io ti dico quello che ci raccontava Sandro Ciotti. Ci raccontava di portare uno zaino immaginario sulle spalle e di riempirlo di parole. Come fare? Leggere tutto quello che ti capita a tiro, dai romanzi, le riviste, i giornali, settimanali, mensili, bisettimanali, periodici, pubblicità scritte due muri. Perché una parola, una frase ti può cavare d'impaccio da un momento all'altro in una situazione difficile. Mi viene in mente ciò che è accaduto un mesetto fa, quest'inverno, in una partita di Champions League.
0: Sì.
1: C'era un terzino che correva fortissimo, ma si dimenticava sempre la palla che finiva in fallo laterale. Do not throw anything out of the window, c'era scritto sotto i finestrini dei vecchi treni, quelli
0: è
1: che frequentavo io. Non gettare nulla fuori dal finestrino in corsa. E mi è venuta in mente quell'immagine, ma bisogna leggere radius, raggio, cronos, tempo. La parola è un raggio nel tempo. Radiocronaca è l'esercizio giornalistico più puro che esista in natura. Tu elabori, vedi con una parola, fotografi nella mente di chi ti ascolta.
0: Dato
1: ciò
0: che io
1: che
0: volevo diciamo chiederti un consiglio da dare ai giovani che si vogliono approcciare proprio questo lavoro, che vorrebbero fare il tuo lavoro, questo sicuramente è il primo.
1: Leggere tanto. Qualsiasi cosa, meglio se i libri, magari, che ti raccontano qualcosina di interessante.
0: Però
1: ma
0: pure le istruzioni
1: cosa.
0: Degli elettrodomestici.
1: Sì, anche tutto. C'è una parola che vedrai che ti tira fuori da qualche situazione particolare.
0: Sono d'accordo con te. Cos'è per te la radio?
1: La radio è il mezzo di comunicazione più fruibile che esista anche qui in natura. Io quando parlo della televisione parlo sicuramente di un mezzo meraviglioso che però ti costringe a stare lì passivo, seduto, potenzialmente 365 giorni l'anno, a farti lobotomizzare da immagini e da suoni, e in realtà la radio ti insegue. La radio ti consente di vivere la tua vita, di portare fuori a cena tua moglie,
0: la
1: tua fidanzata.
0: Mi piace questa metà. La radio ti insegue.
1: No, ti insegue.
0: È vero.
1: C'è sempre qualcuno che avrà da raccontarti qualcosa. Clic e sei connesso e stai facendo la tua vita, stai vivendo la tua vita.
0: Tra l'altro tu non hai fatto soltanto calcio, non hai trattato solamente calcio, ma hai parlato anche della notte.
1: Sì, ho parlato della notte, ho parlato
0: racconti
1: della
0: cronaca, di attualità, cronaca.
1: Sì, di cronaca, di politica estera, interni, tutto. Sì. Mi sono preparato abbastanza a quello che poi era il vero obiettivo, raccontare le partite di pallone, perché da tifoso prima, anzi no, da calciatore frustrato prima. Sai,
0: infatti, allora, questa cosa l'ho letta un po' ovunque. Tu hai dichiarato di essere un calciatore frustrato.
1: Sì, io volevo giocare al pallone, sono arrivato in infime categorie, però ci sono quelli che
0: ruolo?
1: Ti dicono
0: che ruolo?
1: Io ero mezzala.
0: Ah, mezzala.
1: Però ti dicevano sempre perché mi sono fatto male al genere. No, io non me l'ho fatto. Io là potevo arrivare e lì sono arrivato.
0: C'era dove sei arrivato?
1: Beh, ho giocato in Lombardia da te un po' di tempo, anche Pescarenico, Lecco, in quelle zone
0: però,
1: lì.
0: Insomma,
1: No, ma poi gli allievi, i ragazzi, quelle cosine lì. Però poi insomma, sono salito un pochino di categoria, ma mio padre mi diceva sempre in dialetto calabrese: io sono di Tropea.
0: Oh, che bella cittadina.
1: Su tavolo piazzo non aumenti. Che significa col pallone? Che significava? Guarda che tu il piatto a tavola.
0: Non lo riempi. Esatto, non guadagni, esatto. Non si guadagna. Poi,
1: esatto.
0: Insomma, poi qualcuno invece direi che insomma di questi tempi ci guadagna non
1: sì,
0: poco.
1: Loro, io no.
0: E quindi ti ho detto: ok, va bene, mettiamo da parte, accantoniamo
1: questo sogno,
0: però poi comunque hai continuato a inseguire il calcio. Ecco, mentre la radio insegue noi, tu insegui
1: io
0: il calcio.
1: Io inseguivo il calcio in ogni dove, facendo il tifo per la mia squadra del cuore, andando in giro per l'Italia, per l'Europa, quindi seguendo la Roma, ovviamente. E poi.
0: Da questa passione è nata una professione.
1: Da questa passione è nata una professione, perché io poi vivendo in Calabria giocavo il sabato, la domenica chiedevo a un signore, a una signora che aveva un balcone su un campo di serie C1 del Rende, chiedevo: signora, mi fa attaccare con la spina, perché quel tale della radio mi ha chiesto se faccio la radiocronaca, non potevo avere il tesserino perché essendo minorenne non si poteva il tesserino andare
0: ovvio.
1: In tribuna stampa, e ho cominciato a fare.
0: Quindi tu dal balcone di casa della signora che si sporgeva sul
1: una
0: campo
1: domenica, sì, una domenica no, mi faceva fare la radiocronaca a fine stagione mi faceva sempre la pasta ripiena.
0: Meraviglia, di necessità virtù, bravissimo. Esatto. Tu hai, ecco, tu hai sempre dichiarato la tua fede per la Roma.
1: Sì.
0: Ed è una cosa rara perché la maggior parte dei giornalisti non la dichiara.
1: San Pierdarenese, Parghelia, no, io se uno non è credibile all'inizio credo che non possa esserlo mai.
0: Ma guarda che tantissimi tuoi colleghi col quale io ho avuto a che fare, ho lavorato sapendo la squadra del cuore, dicevo non dire niente. Io quando lavorai con Raimondo Vianello, sì, ormai più di 30 anni fa, veramente
1: sono d'accordo.
0: Io dichiarai la mia fede calcistica, me ne dissero di ogni, ma con la qualunque,
1: sì,
0: la qualunque, insultarono, minacciarono.
1: Lo so.
0: E infatti molti colleghi tuoi, non i miei perché io non sono una giornalista sportiva chiaramente, però molti colleghi tuoi mi dissero tu sei pazza, tu non dovevi dichiarare la tua fede, e io dissi ma io sono interista, perché non lo devo dire?
1: Ma infatti, perché uno deve iniziare con una bugia o nascondendo la verità, come puoi essere credibile poi per il resto della tua vita?
0: Sono d'accordo con te, ma sei raro, sei molto raro, sei veramente uno tra i pochissimi.
1: Sì.
0: VAR sì, VAR no. Guarda, abbiamo un minuto prima di ascoltare il prossimo brano. Ah, vedi?
1: Non è una cosa che non concepisco, non concepisco quell'ibrido tra la macchina e l'uomo. Non mi va bene. Il VAR mi andrebbe bene semplicemente nella goal line technology, per il resto mi sembra una cosa assolutamente fuori luogo. Il pallone è una roba diversa da quella che ci stanno facendo vedere. Quella che vi facciamo ascoltare è il pallone vero.
0: Ne parlavamo già 20 anni fa del VAR, c'erano molti incerti, io ero tra questi. Devo dirti la verità, anche Raimondo.
1: Ma sì,
0: anche Raimondo era tra questi.
1: Per fortuna
0: alla fine ci siamo arrivati.
1: Corso, c'è un nuovo corso che sta un pochino distaccando, sta un pochino capendo che la macchina, che l'uomo è in mezzo lì, è in mezzo lì con tutti i suoi problemi e tutte le sue virtù e con tutti i suoi
0: e
1: difetti,
0: tutte le sue
1: limiti.
0: Fragilità, certamente.
1: Esatto. Cioè non è che se io sbaglio un gol davanti alla porta mi fanno ripetere l'azione,
0: No.
1: Quindi se sbaglia l'arbitro va bene così, ha sbagliato, avanti.
0: Bisogna accettarlo, questa fa parte del calcio.
1: Esatto.
0: Ci vediamo tra pochissimo, rimanete con noi, casa Radio 2.

0: Aretha Franklin, Think, 1980, e noi abbiamo in studio Francesco Repice, The Voice, la voce del calcio, quella del tutto il calcio di Radio 1.
1: Minuto per minuto.
0: Esatto, minuto per minuto, com'è cambiato. Com'è cambiato? Ma un tempo, io ricordo, ne parlavo veramente poche ore fa in un'intervista, sono di quella generazione che è cresciuta vedendo gli uomini in giro, no, per le strade con la radiolina, esatto, attaccata all'orecchio.
1: Però sai cosa ti dico? Che noi pensavamo che le nuove tecnologie potessero in qualche modo uccidessero Video Kill the Radio
0: Star. No.
1: E invece sai cosa è successo? Che hanno esponenzializzato l'ascolto. Tipo, se io sono a Newport in Nuova Zelanda e giro in macchina guardando il mare, la costa eccetera, lievitando gli squali bianchi, che cosa posso fare? Posso ascoltarmi col DAB il derby tra Tropea e Parghelia.
0: Esatto.
1: E quello che me lo racconta, pensate che cosa meraviglia.
0: Ma succede, ma credo che succeda a molti di noi tifosi che magari c'è una partita, siamo in viaggio per questioni di lavoro familiari e tac si accende la radio.
1: Auricolare. Treno, ho visto delle cose, ho visto delle scene.
0: Senti, hai una formula tutta tua, no? Un ritmo unico, le pause, le accelerazioni, ma questo tipo, questo modo, no? Questo stile, te l'ha insegnato qualcuno? Hai rubato, no, da qualcuno? Ti sei ispirato a qualcuno?
1: Si ruba tutti Elenoir, si ruba da tutti Elenoir, si ruba da Sandro Ciotti, da Enrico Ameri, da Riccardo Cucchi, da Bruno Gentili, da Giulio Delfino, si ruba da tutti, da Alfredo Provenzali, da Claudio Ferretti. Forse quello da cui ho rubato di più è... si chiama Victor Hugo Morales, che è il più grande radiocronista del Sud America, del relato. Senti come suona bene?
0: Sì.
1: Relato, cioè ti porgono qualcosa. ed è colui il quale ha raccontato l'epopea di Maradona. E lui ha raccontato quel secondo gol all'Inghilterra, non esprimendo termini nell'ultima giocata di Diego davanti a Shilton, ma semplicemente con un suono ta ta ta ta ta, dopo arancia parallelezza,
0: cioè musica,
1: e poi alla fine coniò quel termine nel commento del gol che è rimasto nella storia del giornalismo e sempre gli rimarrà: barilete cosmico. E io da lui ho preso tantissimo, l'ho anche conosciuto, mi tremava le gambe quando l'ho visto e gli ho stretto la mano, e ti dico che si ruba da tutti, si prende da tutti.
0: Beh, si prende un po' di qua, un po' di là, esatto. Soprattutto quando si è giovani, no? Che ci si affaccia a questo, esatto. Ci si approccia a un nuovo lavoro, a questo, però poi lo fai tuo e tu sei sicuramente unico, sei riconoscibile.
1: Mi riconosco, sì, tranne mia moglie.
0: Ma no. Tua moglie ti ascolta?
1: No, io sì, no, ma
0: tu, no,
1: di cosa,
0: ma
1: le frega?
0: Fino.
1: No, ma no, ma la mia moglie, io giocavo una partita allo Stadio Olimpico di beneficenza, c'erano la povera mia mamma, la povera mia suocera, mia moglie, mia cognata, mia sorella, io feci gol sotto la curva sud a un minuto dalla fine.
0: E anche tu
1: la partita,
0: hai alzato
1: anche
0: la maglia.
1: Alzato, c'era maglia,
0: cosa c'era scritto sotto?
1: C'era Francesco Totti, ovviamente. C'era sua immensità. E quindi sono andato lì e alla fine della partita mi chiesero le signore di qui sopra:
0: sì,
1: che bella partita, Francia, ma chi ha fatto di gol? Chi ha fatto gol?
0: No,
1: ma capisci da sopra. Per cui quale ascoltano? Manco se me guardano.
0: Beh, ma è talmente piacevole comunque la tua voce che anche se uno non segue il calcio comunque fa compagnia.
1: Sì,
0: è musicale.
1: È musicale magari, però insomma un po' di compagnia la faccio, dai.
0: Senti, oggi va di moda, tutti fanno questi podcast, video, reel. Tu credi che la radiocronaca in qualche modo, quella all'antica, può emozionare ancora?
1: Ma caspita, ma emoziona tantissimo, anche perché, ripeto,
0: anche i ragazzi, le nuove generazioni.
1: Le nuove generazioni, almeno da quello che mi riferiscono, io ho una persona che si occupa di me per i social, io non ci so nemmeno entrare, perché conservo questa cosa, come dicono quelli
0: con
1: bravi.
0: Orgoglio. Sento dell'orgoglio nelle tue parole.
1: Ma è una questione snobistica, una cosa, io ci gioco molto con questa roba, mi piace, no? Fare il figo su queste robe qua. Però non ci sono nemmeno tre, però mi dicono che sono dei riscontri, non per le mire, insomma, per le radiocronache in genere, molto molto numerosi.
0: Beh, no, tu sei presente sui social,
1: sì, sì,
0: che
1: presente.
0: Tu lo voglia o meno, che
1: sì,
0: tu
1: no,
0: ne sia gratificato o meno,
1: che
0: però
1: si occupa di me, però io non saprei come fare, cioè non so proprio come.
0: Non ti attira.
1: Non è che non mi attira, non sono capace, poi meglio.
0: È troppo facile dire che uno
1: no,
0: non è capace.
1: Ma sai cosa? C'è anche una. Non vorrei che tutto questo mi desse un po'
0: alla testa.
1: Sì, perché bisogna invece, secondo me, sempre tenere presente da dove si è partiti.
0: Beh, però, ma questo sicuramente sono d'accordo con te, mai dimenticare le proprie origini è fondamentale.
1: C'è chi me lo doveva dire a me, Elenoir, parlandoci chiaro. Quanti ragazzi come me e assai meglio di me avrebbero potuto fare, iniziare questo lavoro e non hanno avuto le opportunità che ho io? bisogna anche capire.
0: Sì, però anche le opportunità bisogna saperle cogliere. Tante volte quel famoso treno, no? Si dice ti passa davanti, non te ne rendi conto, non lo cogli, non ci sali sopra e quindi finisce lì. Quindi sono tante cose, oltre alla tua capacità e i tuoi meriti, sicuramente sotto gli occhi di tutti. Però molto probabilmente hai anche una sensibilità per comprendere, hai avuto quella sensibilità per comprendere che era il momento giusto, che dovevi trovarti in quel posto, che dovevi dare quella risposta. Cioè non è così semplice.
1: Io lo chiamo in un'altra maniera, però.
0: Buscio. puntini.
1: Esatto.
0: Senti, a proposito di gol, allora io lo devo dire perché c'è il nostro autore Gibba, no?
1: Sì.
0: Che lui per anni ha avuto una suoneria con dove tu dicevi ha segnato l'Inter.
1: Esatto.
0: Ovviamente si riferiva a Samuel Eto'o, no? Alla Londra,
1: il morso contro del Mamba.
0: Bravissimo. Qual è il gol più bello che tu hai raccontato? Non forse quello più importante, ma quello più bello.
1: Quello di Francesco Totti all'Etihad Stadium contro il Manchester City, l'ultimo gol di Francesco in Champions League. Ricordo anche il commento, il fuoriclasse che non conosce la via del tramonto.
0: Beh, un fuoriclasse non conosce mai la via del tramonto, indipendentemente dalla maglia che si indossa e dai colori.
1: Però,
0: un fuoriclasse è un fuoriclasse.
1: Ma secondo te come gli fece gol?
0: Puntina
1: con lo scavetto, col cucchiaio, tic, in uscita. Io ero in postazione cronaca alle tiade, sono impazzito.
0: Che hai fatto? Te sei buttato giù, sei spogliato, cosa hai fatto?
1: Sono impazzito perché insomma sono di quelle cose che si ricordano, come la parata di Gigio all'Europeo in finale. Sono quelle cose che ti rimangono dentro e che poi potrai raccontare, così lo racconterai ai tuoi nipoti, io lo racconto alle mie figlie, ma le mie figlie è come la madre. Non
0: vedi
1: gliene
0: sopra.
1: Frega assolutamente niente, proprio non.
0: Però invece ci sono oggi tanti ragazzi, tanti giovani, infatti come ti ho detto prima, che ovviamente si approcciano anche a te, oltre alla radio, ma anche grazie proprio ai social. Io ho una domanda scomoda.
1: Vai.
0: Chi
1: Accomodati.
0: Chi vince la Champions?
1: Non ne ho la più pallida idea. Allora,
0: ma qualche idea, dai, ce l'avrai.
1: No, non ce l'ho l'idea, veramente, perché credo che quest'anno sia un pochino più aperta e credo che, non lo voglio dire perché non voglio portare male ai tifosi della squadra che credo possa essere più vicina ad andare in finale di Champions.
0: Ah, perché tu sei scaramantico comunque.
1: Io sono calabrese, io non esco di casa se
0: c'è un peperoncino.
1: Sì, io non esco di casa, proprio torno indietro.
0: No, a me succede quando vado allo stadio che non posso salutare i tifosi della squadra avversaria, anche se li conosco e sono amici, perché mi porta.
1: No, ma io sono calabrese, sono pescatore. Per cui tu immagini, sono capace di uscire alle 2:30 del mattino, se trovo qualcuno in mezzo a te, no, non è qua, torno a letto. Per cui non.
0: Ma c'hai anche un indumento prima di una partita?
1: 2000 cose, sì, prima di una partita, di quelle a cui tengo particolarmente, quindi quelle della nazionale e quella della Roma. E quindi sì, l'indosso, però credo che, non lo voglio dire perché ho troppo rispetto per i tifosi, perché sono stato uno di loro, sono un ex ragazzo di curva, per cui so bene che questo può in qualche modo, però so che c'è una squadra e sono sicuro che esiste una squadra che è più vicina alle altre delle italiane alla finale, e questa volta secondo me al terzo tentativo potrebbe succedere qualcosa di importante.
0: Stai parlando di me?
1: Sì, più o meno, dai. Perché c'è una società forte, c'è un allenatore bravo, intelligente.
0: Molto.
1: E c'è una squadra con dei ragazzi forti.
0: E noi abbiamo avuto invece Francesco Repice.
1: Grazie
0: di essere stato con noi. Noi ci vediamo domani. Ciao, Casa Radio 2.

0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco@santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: 22 Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: 22
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono le 16.

0: prossime due ore, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
1: Ciao ragazzi, ragazzi, buon pomeriggio.
0: Come state? Rilassati?
1: Molto rilassato
0: oggi, però. Vedo rilassati.
1: Noi siamo Johnny Depp oggi.
2: Dopo l'incidente.
1: Non avevo visto.
0: Ricordiamo, siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Oggi facciamo uno spoiler di quello che è l'argomento della prima ora. Parleremo di cosa?
1: Oddio, sperando di non sbagliare la pronuncia. Comunque... Cicloturismo.
2: Più un'altra cosa bella si fa per dire, una novità che hanno messo a Parma, che vi diremo dopo, però.
0: Intanto iniziamo con la musica di Generazione Radio 2, la sentite già in sottofondo, noi la balliamo spesso anche nei fuori onda. Vuoi annunciare tu, Camilla? Dai.
1: Loro sono un combo perfetto. Annalisa Madame. Ti ho chiamato.

0: Allora, come spoilerato poc'anzi qui con Camilla Ferranti e Federico Vespa, parleremo di biciclette, ragazzi, e di cicloturismo in particolare. Voi andate in bici?
1: No,
0: ho capito,
1: sì,
0: no.
1: Sì.
2: Allora, io vi dico di sì, ma non bici di mia proprietà, ma sai quelle che adesso si noleggiano, no?
0: Ah, ok, ok.
2: Note marche. Che le uso per andare in giro nel quartiere.
0: Quando non sono scariche.
2: Sono scariche spesso?
0: Beh, una volta siamo venuti a recuperare.

0: avevi l'1%, quello era un monopattino, mi pare, no? Mi pare
1: era la batteria del motorino, era la batteria del motorino.
0: Ah, la moto, scusate. Perché parliamo di biciclette? Perché in Italia il cicloturismo sta vivendo un vero e proprio boom, ragazzi. Nel 2025, pensate, si sono registrate circa 49 milioni di presenze per un valore di 1,64 miliardi di euro.
1: Beh, sicuramente complice il fatto che oggi come oggi, cioè girare dentro le città diventa sempre più complesso, perché tra i limiti e tutte le limitazioni chiaramente che ci sono legate all'inquinamento, le aree pedonali, eccetera, ci siamo tutti attrezzati per provare a circolare nella maniera più facile possibile.
2: C'è pure molta gente in monopattino qui a Roma.
0: Anche.
1: Le due ruote si sono sviluppate particolarmente, però, il mezzo adesso di trasporto sono diventate le due ruote, anche per le due ruote ci devono essere dei limiti che riguardano la velocità.
0: Esatto, soprattutto con l'avvento delle e-bike, che sono queste biciclette, insomma, dotate anche di motore elettrico, molti hanno pensato bene di togliere il limitatore di velocità, quindi facendo diventare vero e proprio ciclomotori. Esatto. E quindi cosa c'è, Fede?
1: In effetti sfrecciano come poi.
2: Qui il sistema è molto semplice: tutti i monopattini e le bike devono avere un limite di 25 km orari.
0: Esatto.
2: Ovviamente qualcuno toglie e arrivano a 30-35, teoricamente sarebbero fuori legge, fuori norma.
0: Certo. Anche nella pratica.
2: Però a Parma si sono inventati un modo per fregare i soldi,
1: tipo?
2: Molto intelligente, cioè questo bici velox, perché evidentemente hanno bisogno di far cassa e quindi multano pure le biciclette.
0: Beh, no, io non sono d'accordo.
2: Quando c'è da fare cassa a Roma, multavano pure i topi che passavano.
1: Però mi sa che a Roma non è ancora arrivato. Questa è una cosa che stavo sperimentando.
2: Già vivere a Roma è complicato. Se uno va a 30 all'ora in bicicletta, magari perché è fisicato e spinge.
0: Se vai a 30 all'ora perché pedali, è un discorso. Se vai a 30 all'ora perché hai una batteria modificata che ti permette
2: ma l'autovelox mica te lo può dire.
0: Segnala
2: la velocità. Poi.
1: No, però puoi fare un controllo, come quando le forze dell'ordine fermano le macchine per controlli, per vedere se è tutto, diciamo, regolare. Chiaramente tu puoi fermare anche ormai ufficialmente anche un ciclista piuttosto che un monopattino.
0: Però parliamo di bike in questo caso.
2: Se l'e-bike fa 30 all'ora e io che ho le gambe da cacciatore, spingo e faccio 30 pure io, prendo una multa pure io.
0: No,
1: ma su una bicicletta normale, però.
0: No, perché c'è la differenza. L'e-bike, se è stata modificata, ti permette di raggiungere i 40 km orari, sei un ciclomotore, ok? E quindi sei pericoloso anche per gli altri.
2: La foto dovrebbe distinguere.
0: No, dalla foto, no, loro ti fanno un posto di blocco e calcolano la velocità di quella bicicletta su un tapirulan. Capito? Quindi se è fuori legge, ci sono multe che partono dai 5.000 ai 15.000 euro addirittura.
1: Vedono se è modificata o meno.
2: Ladri!
1: No, è per la sicurezza.
0: La sicurezza assolutamente.
1: Specie poi, sai, in città piccole come può essere Parma, Reggio Emilia, Modena, adesso non dico Roma, ma insomma anche Roma ormai, perché tra il traffico, le biciclette e tutto, chiaramente c'è bisogno un po' rispettare i limiti.
2: Ma Parma, Modena, tutte città piccole, ma se uno anziché a 25 va a 30, ma perché gli devi rompere le palle?
0: Ci sono dei limiti, Fede, comunque da rispettare. Se i limiti sono quelli, vanno rispettati, no?
2: Padre Bartolo.
0: No, ma nel senso, no. No. Allora, però io
1: mi sembra che la discussione si stia animando.
0: Partiamo con gli ascoltatori, chiedendo a voi, parlando di biciclette, che il biciclette è un mezzo anche in cui ci ricorda la nostra infanzia, diciamo la verità. Quando avete imparato ad andare in bicicletta voi? E soprattutto chi vi ha insegnato?
2: Mio padre.
0: Vedi che bello, mi ricordo le cose.
1: Le rotelline.
0: Che bello.
1: Camilla? Anche io, le rotelline, mi trovavo ad Albarella, che è un isolotto sopra Venezia.
0: E
1: ho iniziato lì, su questi vialetti di questo paesino, di questo villaggio, ho iniziato lì, mi ricordo prima con le due ruote, poi una ruota sola, poi alla fine due da sole.
0: E poi due da sole. Allora, chiediamo a voi, ascoltatori di Generazione Radio 2, qual è il ricordo che avete legato alla bicicletta, oppure qual è il ricordo che avete legato al la prima volta che siete riusciti ad andare in bicicletta? Il numero lo conoscete, messaggi scritti e anche vocali.
1: 348-7300-200. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Rescue me, what rescue me? Questi erano i buoi.
2: One Republic.
1: Scusate, è andato via, ritorna, vai. Ok, ci siamo tornati, eccoci.
2: Allora, stiamo parlando di biciclette. Abbiamo scatenato un po' di commenti anche al 348-7300-200. Siamo partiti da questa notizia che vede il primo bici Velox che è stato portato a Parma. Per appunto contenere quelle che sono le biciclette modificate che non potrebbero raggiungere una.
3: Ma tra l'altro, non c'era un provvedimento da parte del governo che dovevano essere targati, monopattini, assicurati,
1: sì,
3: casco, non si è fatto più niente poi.
1: I monopattini adesso per legge devono avere la targa.
3: Mica tutti ce l'hanno,
1: dovranno essere immatricolati.
3: Soprattutto l'unica cosa sensata che potevano fare, cioè l'obbligo del casco, non c'è, perché il casco non.
2: In teoria andrebbe messo, però,
3: ma a coscienza. Io lo metterei per regola, per esempio, il casco. Quello, la testa è importante, quello sì.
1: Sicuramente sì. Comunque, sicuro ci sono un po' di un po' la giurisprudenza, la giurisdizione che sta andando un po' avanti, chiaramente in un contesto assolutamente moderno, nuovo, quindi ora che aggiusti, migliori il tiro, aggiusti il tiro, non mi viene mai
2: forse
1: piove, sai. Ora che aggiusti il tiro ci vuole un pochino. Però
2: sì,
1: siamo partiti da questo discorso di una delle prime biciclette che è stato comunque multato a Parma attraverso un metodo per poter rilevare il fatto che sia combinato o meno, che sia modificato o meno la bicicletta, e siamo arrivati però a chiedere ai nostri ascoltatori qual è il ricordo legato alle biciclettine, quando hanno imparato a andare sul due ruote.
2: Sentiamo un vocale, chi è?
4: Salci, Cristian da Roma.
2: Ciao Cristian.
4: Guardate, forse da grande sono anche d'accordo che le cose non vadano modificate, però vi posso dire che quando ero bambino a 14 anni, il motorino l'ho modificato all'inverosimile.
3: Sì, io pure.
4: Beh, ovviamente anche quello dopo, il 125 l'ho modificato, la moto l'ho modificata. No, vanno bene le modifiche. Viva le modifiche.
2: Viva le modifiche. Ma non è il messaggio da far parlare. Diciamo, erano altri tempi, non si faceva. Allora non si deve fare tutto oggi. Continuate a dirci la vostra esperienza sulla bicicletta. 348-7300.
5: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie con il featuring di Brash, serenamente qui su Rai Radio 2, Camilla Ferranti, Barti Colucci, Federico Vespa, si parla di cicloturismo. Insomma, 49 milioni di presenze, 6,4 miliardi di euro, un bel guadagno nel 2025, ragazzi.
1: Accidenti, direi di sì. Il cicloturismo è un nuovo modo pure di intendere i viaggi, no? Il turismo, per chi è amante delle due ruote, per chi è amante in particolar modo, secondo me, del contatto diretto con la natura, con la curiosità di conoscere,
0: certo,
1: i territori e anche di apprezzarli proprio durante il viaggio, è esploso un po' questo nuovo modo.
2: Sì, oltre che fare bene, anche un punto di vista ecologico.
1: Sì.
2: Tra l'altro, abbiamo chiesto a voi, ascoltatori di Generazione Radio 2, il vostro ricordo con la bicicletta. Tanti messaggi scritti e vocali, ascolterei quello di Alberto. Sentiamo Alberto cosa ci dice.
3: Ciao, buonasera. Ho iniziato ad andare in bicicletta quando avevo 4 anni circa.
2: Sì.
3: Avevo una bicicletta piccolina da donna di colore rosso, mi piaceva tantissimo.
2: L'azienda.
3: Mio nonno mi aveva messo
1: erano
3: una bandierina attaccata al manubrio e più andavo forte più la bandierina sventolava e quel rumore di sventolio mi piaceva tantissimo. Allora cercavo sempre di andare più forte. Da allora sono andato sempre in bicicletta, ora ho 67 anni.
2: Bravo.
3: Continuo ancora ad andare, faccio circa 300 km a settimana.
1: Ammazza.
3: Devo dire che è bellissimo, fa molto bene per il fisico, ma
1: certo,
3: molto,
1: beh, certo,
3: tutto per la mente.
1: Ciao
3: Alberto da Siena.
0: Grazie Alberto. Grazie.
1: Alberto.
0: La domanda è quanti di questi chilometri te li fai su una ruota sola? Pinnando
1: così.
0: Allora io con le moto,
2: le pinne, dicevi,
0: io porto
2: tu.
0: Le moto da molto tempo, le moto. E non sono capace a pinnare, invece
2: sì.
0: I miei amici sono molto molto bravi.
2: Anche perché non si dovrebbe fare,
0: no, diciamo, sì. Però le prime, tanto ormai la marca si può dire desueta, le prime BMX, cioè sì, le prime bici lì le pinne erano una roba straordinaria.
2: Sì, ma poi
0: te le facevi tutte su una ruota.
1: Le bici da cross erano quelle.
0: Sì,
1: erano quelle di
0: ti
1: ricordi?
0: Quelle
1: che andavano nel saliscendi.
0: Certo.
1: Quelle erano.
2: Io sapete cosa facevo per creare un suono un po' più simile a un motorino? Mettevamo le lattine, insomma, delle bibite tra il parafango e la ruota. Oppure...
1: Quella si mette agli sposi oggi.
2: Si mette gli sposi. No, questi sono i barattoli trascinati, però. No, invece si metteva la lattina di una bibita in alluminio tra la ruota e il parafango, quella grattava, sentiva
1: la mancanza della marmitta.
2: La mancanza della marmitta.
0: Se qualcuno che è stato multato a Parma per questa roba, sì, ladrocinio, ci scriva, che lo chiamiamo.

0: Rose, questa era Kirsty McCall in questo inizio di pomeriggio insieme, Generazione Radio 2, Federico Vespa, Bartico Lucci, Camilla Ferranti, saremo insieme fino alle 18. Vi stiamo chiedendo il vostro ricordo legato alle biciclette, ai giri in bicicletta.
1: Vabbè, io, il mio è semplice.
2: Quale?
1: Allora, io avevo da piccolino, andavo al mare a Salto di Fondi, vicino a Terracina, dove c'era un residence dove pinnavo da una parte all'altra con la mia bicicletta e mi divertivo troppo.
0: Posso chiedere il significato del termine pinnare?
2: Andare su una ruota sola.
0: Perché si chiama pinnare?
2: Sai che non lo so.
1: Questo davvero non lo so nemmeno io.
2: Però allora abbiamo parlato. In realtà siamo partiti chiedendo agli ascoltatori di Generazione Radio 2 il ricordo legato alla prima volta di andare in bici. Abbiamo come sempre derapato, per usare un termine poi comune, insomma, abbiamo derapage sulle pinne, biciclette modificate. Sentite cosa ci dice Arnaldo. Vai Arnaldo.
3: Arnaldo da Bologna, sì. 79 anni.
1: Complimenti.
3: Io quando ero ragazzino,
2: sì,
3: anche noi provavamo ad alzare la ruota davanti, eccetera.
0: A pinnare.
3: Ma era troppo facile.
2: E quindi?
3: Ah. Io avevo trovato un modo. Io non riuscivo a starla bene, quella davanti, intendiamoci. Però avevo trovato il modo di far saltare quella dietro. Cioè io, stando sui pedali, non so come facevo, però riuscivo a far sollevare la ruota di dietro e nessuno dei miei amici ce la faceva. E non sapevo spiegare perché succedeva.
1: Questa è una roba difficilissima, ragazzi. Cioè, è da stuntman fare la ruota di dietro. Sì. Nessuno la sa fare.
2: Ci hai mai provato?
1: No, perché per evitare conseguenze.
0: Ma credo che ci siano proprio anche delle competizioni acrobatiche in mezzo, no?
1: Sì,
0: cioè, penso proprio sulla capacità.
1: Per ragioni di baricentro e peso è difficilissimo fare quella di dietro.
2: Un esponente, insomma, di materia, appunto, di bici acrobatiche, sicuramente il nostro Brumotti. Abbombazza! Tra l'altro, quando parliamo di biciclette, non possiamo non citare Giovanotti, che nel 2026 ha deciso di trasformare il suo tour estivo appunto in un vero viaggio in bicicletta attraverso l'Italia. Avete seguito tramite i social quest'estate?
1: Sì.
0: Quindi, no, io devo essere sincero, non ho seguito, però mi sembra che sia un'iniziativa
2: bellissima,
0: che appartiene a tanti, questo discorso anche di girare l'Italia, il paese, il mondo. Tante persone hanno provato questo nuovo mood, come dire,
1: tra l'altro,
0: intendere anche le due ruote, non come come posso dire,
2: semplice
0: come
2: mezzo.
0: Sì, non come un semplice mezzo, ma proprio come uno stile anche di vita, se vuoi.
1: E tra l'altro Lorenzo, che comunque è 60 anni Giovanotti, ragazzi.
2: Sì, beh,
1: si è girato però dall'Appennino fino al sud,
2: Fino al sud, cioè, faceva un concerto e ci andava con la bicicletta.
1: Balletta, Catanzaro, Palermo,
0: no, questo bello
1: camminare.
2: Immaginate noi tre a fare un tour in bicicletta.
0: Io nel sidecar potrei stare.
1: Bello.
2: Ma non è bicicletta il sidecar, ragazzi.
0: Ma c'è anche con le due ruote, giuro.
1: La Ferrari ti piace stare comoda.

0: Meteoradio.
1: In serata ancora maltempo con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a

0: è intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: 2-2.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: 2-2.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla

0: 22 Simba, ne vale la pena, 16.35, Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Hello. E tutti voi ascoltatori che ci state inondando di messaggi riguardo le biciclette. Oggi parliamo di cicloturismo, biciclette, e non potevamo non stendere anche oggi l'almanacco musicale delle canzoni che hanno come protagonista la bicicletta. Ce ne sono tantissime.
1: Si sono ispirati alle biciclette, come no?
0: Allora, ce ne sono tante, ne abbiamo scelte come sempre tre. Partiamo dagli anni 50, canzone interpretata da Silvana Pampanini nel film omonimo, un brano allegro che tutti voi conoscete, spensierato, che racconta appunto con ironia e leggerezza una ragazza che gira in bicicletta tirando l'attenzione. Questo è Ma dove vai, bellezza in bicicletta? Ma dove

0: Mamma mia, che ritmo, ragazzi, anni 50.
1: Bellissimo.
0: Mancava. Invece una canzone di molti anni, di decenni dopo, del 1990, di Francesco Baccini, che saluto. Ciao Francesco.
1: Ciao Francesco.
0: E Ladri di biciclette racconta in modo ironico e divertente l'estate e il ciclismo, con un'atmosfera vivace e scansa.

1972 Riccardo Cocciante racconta una passeggiata in bicicletta vissuta come un momento romantico e spensierato. La bicicletta diventa così il simbolo della libertà, del movimento e della voglia di stare insieme. Questo è Passeggiando in bicicletta.

0: Io l'ascolterei tutta.
1: Mamma mia.
0: Ah, ma che bello, grande Riccardo.
1: Il mio mood della domenica è.
0: E va bene, continuiamo con la musica. Questo era l'almanacco musicale con protagoniste le biciclette qui nel pomeriggio di Generazione Radio 2. La musica continua con Vampire Weekend e Punk. Noi torniamo fra pochissimo perché ci sarà il punto B del sottoscritto.
1: Ehi.
2: Padre.

0: And a punk qui su Rai Radio 2, sta per arrivare il punto del nostro amico padre.
1: Padre Bartolomeo.
2: Allora, dicono così amici di Generazione Radio 2 perché sembro serioso, in realtà dei punti delle differenze generazionali fa parte anche di questo programma.
1: No, ma non è serioso, cioè, c'è l'intenzione, c'è la riflessione, c'è la spiritualità, c'è il momento profondo.
2: Grazie amica. Allora, visto che abbiamo parlato di biciclette, allora facciamo un dovuto confronto generazionale tra la generazione di ieri e quella di oggi che va in bicicletta, ok? Allora, ieri la generazione di ieri usciva in bici alle 9 del mattino e tornava quando si accendevano i lampioni, confermate?
1: Confermo.
2: La generazione di oggi esce in monopattino alle 9 del mattino e torna quando la batteria segna il 5%, confermo. Generazione di ieri imparava ad andare in bicicletta dopo 20 cadute e qualche ginocchio sbucciato, confermate?
1: Confermo.
2: La generazione di oggi prima di partire legge il tutorial, guarda 3 video e controlla gli aggiornamenti dell'app, confermate?
1: Confermo.
2: Allora, c'ho ragione. Generazione di ieri personalizzava le bici con mollette colorate tra i raggi.
1: Ah, confermo.
3: Federico no. Questa non me la ricordo.
2: No? Sì. Ha messo una mollettina colorata.
3: Sarà vero,
2: Mai, una bandierina.
1: Si arredavano le biciclette, si ornavano.
2: Vabbè, tutti tranne Federico. Generazione di oggi invece personalizza il monopattino con sticker minimalisti e una playlist dedicata.
3: Pure.
2: Sì, certo. Generazione di ieri pedalava per chilometri senza sapere quanti ne avesse fatti, confermate?
1: Confermiamo.
2: Generazione di oggi percorre 800 metri e pubblica report con velocità media, calorie e mappa GPS. Questa è la differenza.
1: Non confermiamo. Confermiamo?
2: Sì, ragazzi.
1: Non c'era la domanda, perché confermate?
2: No, perché i ragazzi di oggi mappano e mettono anche sui social la strada che hanno fatto. Non confermate? Confermiamo.
1: No, confermiamo.
2: Generazione di ieri, il casco era la testa dura. Confermiamo.
3: Purtroppo sì.
2: Generazione di oggi, il casco ha più tecnologia del computer nostro di casa degli anni 90.
3: Confermo pure quello.
1: Confermo.
2: Vai, vado a chiudere. Generazione di ieri gareggiava con gli amici fino all'edicola. Classico. No.
3: Beh, sì.
2: Vabbè, l'edicola per dire.
1: Confermo.
2: Ci sta. No?
1: La bandierina che arriva prima fino all'abo. Non faceva. Noi non eravamo spericolati, eravamo buoni, bravi, sì, belli.
2: Vabbè, generazione di oggi confronta i risultati con persone che non ha mai incontrato su un'app.
1: Confermo.
2: E vado a chiudere. Generazione di ieri, se bucava una gomma imparava a ripararla da soli. Quante
1: non
2: volte?
1: Confermo.
2: Tu mai? Tu
1: non
2: Fede?
1: Confermo minimamente.
2: Non hai mai riparato una gomma?
3: Sì,
2: del... voglia.
1: Sì.
2: Generazione di oggi, se il monopattino si spegne cerca immediatamente una presa di corrente wifi.
3: Beh,
2: giusto. Le dovute differenze generazionali mi pare insomma siano state abbastanza esaurite.
1: Sintetizzate,
2: no?
1: Perfetto. Un confronto generazionale importante. Quindi qual è la generazione migliore? Sentiamo la morale di questo confronto generazionale.
2: Ogni generazione ha il suo percorso, la sua storia. Poi magari la generazione di oggi farà il raffronto con quella del futuro e sarà migliore quella del futuro.
1: E quindi tu preferisci il monopattino o la bicicletta?
2: Bicicletta, tutta la vita, bicicletta.
1: Tu preferisci monopattino o bicicletta?
3: Moto, forse bicicletta. Beh, no, a parte le moto, bicicletta, forse sì.
2: Bicicletta.
3: Anche perché comunque, ragazzi, certe con le pedalate assistite costano un sacco.
2: Certo che costano.
3: Sono carissime, BMX la cavavi con due soldi. Qui è un'altra storia.
1: Ma comunque voi onestamente mi vorreste dire che sapete cambiare una gomma di una bicicletta.
2: Certo,
1: sinceramente, la sapete anche gonfiare una gomma di una bicicletta,
3: che
1: davvero.
3: Vuole.
1: Ma
2: Camilla.
1: Domando.
3: Tu che fai? Scendi e chiedi SOS.
1: Certo, è ovvio, chiaro. È ovvio, è come la macchina.

0: Ray Joy, ragazzi, siamo arrivati al momento, il momento importante, il momento topico di questa trasmissione, sì, il momento clou in assoluto, il momento del gioco. Adesso l'ho detto. Oh. Io vorrei anche una sigletta sotto il momento del gioco, deve essere partito qualcosa con tutte le trombette.
1: Sono partito. Oh, e giochiamo in casa,
0: Sì, oggi giochiamo in città.
1: Però spieghiamo ai neofiti di questa trasmissione in cosa consiste questo gioco.
0: Una parola in dialetto che voi ascoltatori dovete risolvere. Esatto. E però noi vi diamo delle opzioni, poi c'è sempre una vittoria finale, chiameremo chiaramente il vincitore che avrà questa vittoria a sorpresa, questo grande, come dire, grande invito a cena a casa di Federico Vespa. È chiaro che l'invito finale è sempre questo, quindi preparatevi, la parola del giorno, sentiamo la clip.
2: Rampazzo.
1: Romanesco, sì, romanesco.
3: E possono avete tre possibilità di scelta in buona sostanza.
0: Vai.
3: La prima, confesso che pur essendo romano non lo so, veramente zero. Un'insalatona mista.
2: Sì.
0: Rampazzo.
3: Un grappolo d'uva.
2: Sì.
3: Una pennellessa.
0: Risentiamo la clip.
2: Rampazzo.
0: Le varie opzioni.
1: Amici di Generazione d'Aiuto, quale potrebbe essere? Vai, Fede.
3: Io dico B.
1: Quindi un'insalatona mista, un grappolo d'uva, una pennellessa. E io pure dico un grappolo d'uva. Tu?
3: Sì.
0: Un'insalatona mista, direi.
1: Beh, figurati, figurati, cosa vuole dire? Camilla, fai chiama l'insalata.
0: Vedo una cosa verde, divento subito.
1: Mi fa un rampazzo con un po' di tonno.
0: Un rampazzo di insalata. Cioè, come dire che adesso il cuore di insalata. Ma certo, fa bene, ragazzi.
2: Rampazzo.

0: te.
1: Tiro Mancino, Simona Molinari, questa era Nuvole. Allora ragazzi, ci siamo con la soluzione del gioco, ci state scrivendo in tanti, l'avete già indovinata, ma il vincitore è, the winner is, il fortunato è, al telefono il primo, il più veloce, Ivano. Ciao Ivano.
2: Ciao, buonasera
3: a voi. Ciao Ivano, allora che...
2: Ma che bello!
3: Vedi, sei stato bravo, sei stato più veloce.
1: Che bello lo diceva me.
3: Tu ci chiami, immagino, ma giustamente, come contraddire il nostro Ivano.
1: Ovviamente.
3: Ivano, tu ci chiami da Montasola, in provincia di Rieti, quindi in pieno Lazio.
2: In provincia di Rieti, esatto. Sì, è un piccolo paesino di 400 persone, un bellissimo posto.
1: Ma è vicino a Labbro pure?
2: No, sono più in Sabina, diciamo dentro, okay. Poggio Mirtedo, così,
1: parte. Bello, bellissima
3: quindi,
1: zona.
3: Un bel borgo da visitare, quindi lo diciamo per chi fosse interessato nel weekend, andate a visitare Montasola, in provincia di Rieti, perché noi all'interno di Generazione Radio 2 ci piace anche, insomma, pubblicizzare i borghi e i territori italiani.
4: Assolutamente. Sì. Allora, rampazzo, che cosa vuol dire in romanesco, amico?
2: Ma non è, io penso che sia più delle parti nostre. Il grappolo di uva.
3: Grappolo di uva.
2: Il tempo di vendemmia.
1: Bravo.
3: Ma il grappolo
2: è un rampazzo d'uva, si dice da noi, quindi penso, non lo so, però se è romanesco, se è più purino, diciamo.
1: Un rampazzo d'uva, un rampazzo d'uva. È giusto.
2: Sì.
1: Come dire un grappolo d'uva, certo.
2: Sì, cioè, dalle parti nostre si dice così.
3: Cioè, allora, cioè in dialettale, quando va il fruttivendolo, dice mi passi quel rampazzo d'uva che mi piace, cioè, sì, così?
4: Sì, però ci sta, se ci pensi.
1: In amicizia.
2: Guarda, noi più che altro lo diciamo quando andiamo a vendemmiare, no? Un rampazzo d'uva, dammi quel rampazzo e buttalo qua dentro.
3: Così che bello, ragazzi.
1: Come se fosse un ramo, quindi, un rampazzo.
2: È proprio il grappolo di per sé che viene chiamato così.
3: Ma che bello, ragazzi.
1: Che bello, Ivano, che bello. Dunque, Ivano, tu ovviamente ti sei guadagnato questa mega cena sotto Natale a casa di Federico Vespa. Ovviamente la cucina, adesso non sappiamo bene chi sarà, chi non sarà, chi cucinerà, però ovviamente te un bel rampazzo d'uva.
3: Portalo,
1: se vuoi mangiare, portalo.
3: Portalo, sì, almeno ci cibiamo di quello, Ivano, va bene?
2: Ma guarda, mi ha fatto veramente piacere parlare con voi.
3: Grazie,
1: anche a noi.
2: Sempre, sono molto contento.
3: Grazie,
4: grazie.
3: Ivano. Ciao Ivano!
1: Ciao Ivano, grazie!
3: Grazie, ciao!
2: Ciao, ciao, ciao!

0: Jess Clean, Hold My Hand, 16:57, state ascoltando Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa.
1: Allora, io vi ricordo una cosa importante: dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini, TTG, Travel Experience e In Out, The Hospitality Community, manifestazioni leader del Mediterraneo per il turismo mondiale, organizzate da Italian Exhibition Group, riuniscono l'industria del travel e dell'ospitalità.
2: L'hotellerie sarà inoltre al centro del confronto sul ricambio generazionale con il talk dei giovani albergatori Federalberghi Gen Z, con una generazione sta rivoluzionando il lavoro nel turismo.
0: Per tutti coloro che volessero venire a seguire le trasmissioni dal vivo, troverete Radio 2 Music Room in diretta dallo stand della Regione Calabria e Generazione Radio 2 dallo stand Rai, dove torniamo fra poco.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 22.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.

0: Ten, Marianne.
1: Dai,
0: Sapete che cosa mi dicono? Che sono arrabbiata oggi, non è vero, non è vero.
2: Ma che credo di Federico? Vero. No, io ti vedo molto rilassata.
0: Mi vedono arrabbiata, no, guarda, solo perché ho messo il colore rosso come le
1: rosso
0: le,
1: toro.
3: Le, benissimo
1: rosso,
3: col nero.
0: Come i toreri, certo.
2: Allora,
0: era questa.
2: Generazione Radio 2, Bartolucci, Camilla Ferrati, Federico Vespa. Allora, questa notizia ci ha particolarmente colpito perché tutti noi siamo nati con le biciclette, argomento della prima ora, questa seconda ora c'è un altro argomento che ricade un po' e ricalca dal nostro vissuto adolescenziale, che è quello delle soap opera.
1: Ah. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia.
0: Ragazzi, siamo cresciuti con le soap opera. Esatto. Hanno avuto un boom incredibile negli anni 80, specialmente negli anni 90.
2: Decennio
0: fortunato.
2: Infatti, neanche a farla apposta, la famiglia Bell, che è la creatrice della soap opera Beautiful e Febbre d'amore, è diventata, è stata insignita da Forbes tra le prime famiglie miliardarie nella storia delle soap.
0: Accidenti. Cioè, pensa che Beautiful è diventato un grande successo internazionale ed è trasmessa in oltre 50 paesi.
1: Oggi la serie conta più di 20 milioni di spettatori fuori dagli Stati Uniti, ma scusate, in Italia c'è ancora Beauty.
2: C'è ancora.
0: È infinita.
2: Ma vi ricordate la sigla di Beauty?
1: Io mi ricordo.
2: Come fa? Senti che bello. Ah, mamma mia, ragazzi.
0: Allora, quali erano gli ingredienti di questo soap?
1: No, è che io pensavo che fosse finita perché tutti si sono fatti tutti.
2: Brooke
1: tutti si è passati.
0: È circolare la faccenda, poi si torna sempre al primo amore, è circolare.
2: Fanno il giro e ritornano a capo.
0: Non si scorda mai. Sai cosa? La fortuna di questi attori, sai, il lavoro dell'attore in generale è sempre un lavoro precario, no? Sia che tu sia in una grande industria che poi come da noi, per dire, anche in Italia è un po' difficile, è un lavoro che va molto a fortuna. Pensa a te, loro che sono ragazzini entrano in Beautiful e escono.
1: Che sono vecchi.
0: Sì, adulti, fanno 50 anni.
2: A proposito di soap opera, no? Stiamo parlando del Forione, ma la ricordate Sentieri, ragazzi? La canzone, la sigla di Sentieri che faceva.
4: Grande Julio!
2: Grande
0: Julio Iglesias.
2: Questa è Manuela però,
0: Non è Sentieri questa.
2: Manuela. Sentieri.
0: Questa è una canzone famosissima che poi è diventata famosa con Sentieri, ma in realtà è storica questa canzone.
2: Vi faccio ascoltare la sigla, non è una soap opera, ma la possiamo considerare come tale, che è Love Boat, ve la ricordate?
0: Una soap opera pure quella, consideriamola così. Quanti amori sono nati in questa nave?
2: Quante
0: persone sono volute andare in crociera dopo Love Boat? Diciamo una serie televisiva che trasmette, che trasporta anche il turismo.
2: Che bello, ragazzi. Allora facciamo una cosa, chiediamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2 la vostra soap opera preferita, ma anche quelle meno datate.
0: La tua, Fede?
1: No, la mia, ragazzi, la mia.
2: È tuo pazio, la tua.
1: No, era il 1999, io me la guardavo sempre, era Vivere.
0: Bravo!
2: Vivere!
0: Grande prodotto italiano.
1: Grande prodotto italiano.
2: Possiamo citare anche l'altro grande prodotto italiano in onda su Rai, 100 vetrine, oppure Un Posto al Sole.
0: Incantesimo!
2: Un nuovo giorno qui!
0: Esatto, Un Posto al Sole è più leggero.

0: più longevo, anche questo è ciclico.
1: Tu non hai fatto
0: circolare nella tua carriera? Io feci incantesimo il momento di tutti gli infermieri e i dottorini.
1: E poi hanno chiuso però.
0: Sì, dopo 10 anni si era un po' esaurita la sceneggiatura.
1: Beh, che bello però. Allora, dai, allora, ragazzi, scatenatevi, diteci la vostra soap opera preferita. Se riuscite potete intonarci anche la sigla, farebbe molto ridere.
2: Perché no, dai.
1: 348 7300 200.

0: Corp Rap, oh la la, 17.08, Generazione Radio 2. Stiamo parlando di soap opere, ragazzi, che in qualche modo hanno condizionato la nostra crescita in maniera positiva, devo dire, perché le soap opere sono sempre state belle,
1: certo,
0: foriere sempre di amore, no?
1: Comunque
0: intrighi,
1: c'è una
0: misteri.
1: Cosa geniale che fanno, che se te ti
2: ricordo,
1: colleghi,
2: ragazzi,
1: dopo 5
2: le medie
1: anni.
2: Le medie quando c'era Beautiful.
1: E sai, ancora sono in onda quelle delle medie, tra l'altro.
2: Ma quanti anni c'ha Ridge? 150 adesso.
1: Io l'ho incontrato a Milano, ho detto, ma è Ridge che arrivava con un passo, sai, il suo passo felpato, sì, che cammina un po' come Pippo Baudo. Adesso però lui lasciava la sua
0: Da voce, parecchio,
1: si è dedicato alla musica,
0: lui vive in Puglia stabilmente, infatti spesso lo vedo in Puglia perché sì lui
1: lo vai a trovare?
0: Intanto lo vedo, no, spesso lo vedo nei locali che frequento io e più o meno sempre lì. Tu se vuoi incontrare lì, dimmi che ti porto da lui, da
1: sai
0: Rombos.
1: Che io ho incontrato Brooke, l'ho incontrata qui a Roma, è amica di una mia amica, no. E quando me l'ha presentata era una serata che stavo, cioè così ero un po' rintontita di mio eccetera, me l'ha presentata e fa, dice, lei è, e mi dice il nome dell'attrice che non
2: adesso,
1: ricordo, non lo so, ci avrà una sessantina d'anni, credo, probabilmente sì, e la prima cosa che mi è venuta a dire quando l'ho vista è, you are so beautiful. Lei mi ha guardato come per dire, ma
0: basta.
1: Lei,
0: ha detto,
1: non
0: basta.
1: Ci sei tutta, non ce l'hai, ho realizzato dopo che avevo fatto una gaffe.
0: Allora, tanti vocali, sentiamo Romano cosa ci dice sulle sue
3: opere. Allora, io ero ragazzo, non ricordo il titolo, ma tornavo a casa e c'era mia madre immancabilmente che ascoltava la sigla. Qual? Figli miei, vita mia, il tempo è
1: Federico
3: già passato,
1: la conosce questa.
3: Non lo so. Figli miei, vita mia, vi lascio una canzone e vado via.
1: Ma l'ha vista solo lui?
3: Oh, la donna del mistero, una cosa del genere,
2: La donna
3: Massimo Torino,
2: ciao Massimo,
3: c'era.
2: Un abbraccio.
0: Che bella questa citazione. Se qualche ascoltatore di Generazione Radio ricorda quale sia la.
2: Ma 100 vetrine Rai?
0: Non era Rai.
2: Appunto, non mi ricordo. Perché, no, forse veniva dopo Vivere. Cioè, prima Vivere e poi 100 vetrine.
1: Sì, perché è uscita dopo. Ti piaceva?
2: Perché io tornavo da scuola. Già facevo l'università al 99, il primo anno. A pranzo
0: anziché studiare ti vedevi
1: solo vorresti dirmi che non mi hai mai visto su Incantesimo.
2: No,
1: a me
2: zero, se
1: capito?
2: L'ho visto rimosso.
0: Sì.

0: nel senso non me lo ricordo, ragazzi, ho una pessima memoria, quindi non può essere che ti abbia
1: sono
0: visto.
1: Profondamente triste. È vero che la giravamo a Formello dove c'è la Lazio e quindi tu c'hai un problema,
0: no,
1: con Formello e la Lazio,
0: no, io ho un sacco di amici, un sacco di amici laziali, figurati, però non mi ricordo. Ma tu che anno era?
2: Niente. Ora ti farò un recap
0: Devo fare un recap completo.
2: Intanto ci fermiamo un attimo, fra poco parleremo di Barcolana.

0: Santa Marea, non ci siamo, solo in primavera, 17:14, state ascoltando Generazione Radio 2, abbiamo il piacere di parlare di Barcolana perché Radio 2 racconterà tutte le emozioni della 58esima edizione di Barcolana con una puntata speciale anche di Caterpillar in onda da Trieste, in diretta dalla postazione Infopoint di Barcolana in piazza dell'Unità d'Italia, dal cuore appunto della manifestazione, venerdì 9 ottobre dalle ore 19:45 alle 21. E abbiamo il piacere di avere in diretta con noi il presidente di Barcolana, Mitja Jaluc. Dottore, benvenuto, ben arrivato a Radio 2.
1: Presidente, buonasera.
2: Buonasera, presidente.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, presidente, Barcolana, la 58esima edizione che ha varato un nuovo modo di raccontarsi, essere barcolana. Qual è lo spirito di questa tradizione ormai, di questo evento?
3: È un evento per tutti, un evento che vede le barche più grandi, quelle più piccole, i professionisti e gli amatori tutti sulla stessa linea di partenza. E per questo Barcolana, cioè essere barcolana, significa essere comunità, essere parte di un'emozione e di un'opera, diciamo così, collettiva, che è molto più di una regata, è una festa del mare che anima Trieste per 10 giorni e culmina con la regata più grande al mondo domenica 11 ottobre.
2: Che meraviglia. Oltre 500 appuntamenti, 40 concerti, 1500 atleti, la nave Vespucci, il villaggio che si allarga al borgo teresiano e un grande tunnel immersivo in Piazza dell'Unità dedicato al mondo degli oceani. Insomma, è tanto, insomma, mi conferma tutto questo?
3: Ce n'è per tutti i gusti. Siamo partiti domenica scorsa con la Barcolana Nuota, Gregorio Paltrinieri, pluricampione olimpico che ha nuotato insieme agli amatori, alle persone, i triestini che nuotano la domenica sulle rive di Trieste, e poi siamo arrivati alla Barcolana per il sociale con decine di appuntamenti per che hanno portato in barca persone con fragilità, e nel villaggio Barcolana abbiamo questo tunnel immersivo in cui si fa un'esperienza a 3000 metri sotto il livello del mare, quindi nell'oceano. Sì, è bellissimo anche perché siamo fatti di oceano e quindi sì. Prendersi cura dell'oceano significa, certo, in qualche modo salvaguardare la nostra stessa esistenza.
0: Presidente, lei ha usato un'espressione che è molto bella, e la Barcolana è vista Barcolana come inno alla gioia, no? Sì. Perché insomma, avvicinarsi al mare, tutto quello che concerne il mare e anche lo sport dedicato al mare, deve essere comunque condiviso con tutta la popolazione, proprio per far sì che sia vissuto come una sorta di inno alla gioia.
3: Sì, decisamente è un percorso che porta a una condivisione. Avete citato i 40 concerti, c'è tanta musica, c'è letteratura, ce n'è davvero per tutti, e questo è il modo che Barcolana ogni anno inventa per e reinventa per organizzare una festa di tutta la città, che ha tanti giovani coinvolti, tanta educazione alla sostenibilità ambientale e tanto sport oltre alle tradizioni marinare. Abbiamo appena dato il benvenuto a Nave Vespucci ed è stata la consueta emozione.
1: E stasera c'è anche un evento molto interessante, la proiezione anteprima di un docufilm, L'Italia a vele spiegate, la grande impresa del Villaggio Italia del tour mondiale Vespucci, per chi è fortunato ad essere questa sera in presenza.
3: Assolutamente, tra pochi minuti partirà la proiezione del docufilm che racconta il tour mondiale di Nave Vespucci dall'interno, in qualche modo un backstage di tutta l'attività svolta per portare l'Italia nel mondo.
0: Presidente, noi la ringraziamo con la promessa che ci fa fare un giro sulla Vespucci. scusi la richiesta becera, ma se non glielo chiediamo ora non...
1: Noi siamo il pacchetto.
0: Noi siamo pronti
1: pacchetto, veniamo.
0: Per partire col suo assenso.
1: Ha già detto di sì, senti.
3: No, assolutamente, però metterò una buona parola con la Marina Militare, ma assolutamente siete invitati.
0: Grazie.
3: Tutti a Trieste per la Barcolana domenica 11 ottobre alle 10:30 il colpo di cannone, vi aspettiamo tutti.
0: Grazie al presidente di Barcolana, Mitja Jaluc, torniamo fra poco.

0: Il successo incredibile di Ultimo, questo era tutto. Ragazzi, stiamo parlando di un argomento che sta veramente scatenando i nostri ascoltatori, riguardo il discorso del soap opera. Abbiamo acceso un sacco di ricordi, sono arrivati dei titoli che non mi ricordavo neanche io esistessero, come La schiava Isaura.
1: Ma perché il mulino del po'?
0: Anni 80.
1: Il mulino del po'.
2: Mai sentito il mulino del po'?
1: Zero, assoluto.
2: Vi state scatenando. Allora, abbiamo anche tanti vocali, sentiamo quello di Giovanni, cosa ci dice Giovanni nei suoi ricordi.
3: Capitol, inizi anni 80. Con la indimenticabile Sloan Dennings, che era all'università e prima di riprendere a studiare il pomeriggio, quella mezz'oretta in compagnia di questi americani un po' creduloni, faciloni, ma alcune di bell'aspetto, era divertente.
2: Parla di Capitol. Avete mai visto Capitol?
0: No, però mi ricordo che c'era Capitol.
1: Ah, Dynasty, ve la ricordate?
2: Come no, Dynasty, Dallas. Topazio.
0: No, perché quello è tutto il filone argentino. Lì parliamo di un'altra cosa. Quello è il filone argentino, dove c'era sempre questa protagonista. Dove c'era sempre una protagonista che era Grecia Colmenares.
2: Sempre lei, ha fatto tutte lei,
0: Tutte lei, sempre ragazzina.
1: Io se devo avere un fotogramma di una serie, di una soap non italiana, quindi non vivere, io ho in mente sempre Brooke Forester. Perché
0: pensavo che dicessi di me.
1: Si fa tutti quanti.
2: Brooke
1: ha fatto il giro completo dalla Salaria fino al centro.
0: Certo, però sai qual è la cosa interessante? Che le soap opera, in effetti, perché prendono questo nome soap opera? Perché inizialmente erano dei programmi radiofonici, cioè come se noi tre adesso potessimo iniziare una soap opera, capito? Noi tre,
2: in cui citiamo Saponi, perché all'epoca avevano programmi radiofonici, una sorta di carosello radiofonico in cui promuovevano i saponi, di lì appunto la soap opera.
0: Eh sì, come potremmo chiamarla una soap opera con i tre protagonisti?
2: Topazio.
0: Senti come rovellano.
2: I topastri.
0: No, è vero, è comica. Ma io voglio il dramma.
2: Ci pensiamo un attimo, torniamo fra poco.
1: Infatti.

0: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché è il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti.
1: Tutti per Eurocash.
2: 2-2.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: 2-2.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
6: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
7: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
6: A testa, ok.
7: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
8: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
7: Che aggiunge?
6: Hai detto tutto te.
7: Hai detto tutto tu, ma scusa.
8: Potete dire che brava.
6: Vabbè.
7: Che brava, eh.
6: Che brava.
7: Che brava.
9: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
10: Nonno, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
11: Ma se te lo dico, che segreto è?
12: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
13: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
14: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
15: È Osvaldo.

0: ancora la piaga Miss Italia qui su Rai Radio 2, ancora una meno di mezz'ora da passare insieme a Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Senti, i nostri amici Valentina Totta e Brunda hanno detto che la nostra soppopera si potrebbe chiamare Le Ali del Cuore.
1: Gli Ali del Cuore? Sì,
2: sì, che sì. Ricorda vagamente qualcosa. Vagamente qualcosa.
0: Che cosa
2: Ferretti.
1: Un'altra soppopera.
2: Hanno citato una famosa serie televisiva invece italiana che ebbe molto successo perché raccontava un po' il dietro le quinte di come si realizzava un set cinematografico.
1: Esatto.
2: In maniera molto ironica e poi molto vera,
1: certo.
2: E altre cose
1: molto, molto vera. Sì, fuori onda non possiamo menzionarlo,
2: no.
1: Ma sono molto più divertenti dell'onda, diciamocelo.
2: Vero,
1: allora, tanti vocali, sentiamo quello di Massimo sulle soppopere che ricordate. Dai.
3: La grande vallata, Massimo Daluino.
2: La grande vallata cos'è? La valle dell'Eden era.
1: La grande vallata, Massimo.
2: La valle dell'Eden c'era la valle dell'Eden.
1: Comunque ragazzi, parlando di soppopere italiane, vogliamo fare tanti auguri al Un Posto al Sole che festeggia 30 anni dalla prima puntata trasmessa il 1 ottobre 1996 su Rai 3.
2: Un posto al sole ancora ci sarà.
0: Io non mi ricordo minimamente gli attori di questa.
2: Ne hanno girato tutti gli attori italiani, è un po' come Incantesimo, Che Dio ci aiuti. Tutti gli attori a un certo punto, anche lì circolarmente, fanno comunque un ruolo in queste serie televisive. Sai qual è la forza di questa soppopera? È che è sempre in linea con i tempi. Cioè, quando è Natale, è Natale, non è che è estemporanea,
1: certo.
2: Capito? Mm-hmm. Pasqua è Pasqua. Le vacanze estive. Sì, molto attinente al periodo. Quindi sì, è come se tu la vivessi in quel giorno.
1: Tu hai partecipato a Un Posto al Sole?
2: Ovviamente sì.
1: Quando ce lo dici, Camilla?
2: Guardate che Paolo Sorrentino era un regista di Un Posto al Sole, adesso io vi vorrei dire questa cosa.
1: Ma tu facevi
0: poi è salito un po' di livello, diciamo.
2: Però da qualche parte devi partire.
1: Assolutamente.
2: Cioè le basi, cioè da qualche parte poi si lanciano.
1: Scusami Camilla, perché stai.
2: Ma perché sei incuriosito da questa cosa? Di Brooke Logan.
1: No, che ruolo facevi? Che ruolo facevi?
2: Brooke Logan.
0: Ma vabbè, puttanone, Brooke Logan.
2: No, era la solita adolescente che si innamora dell'adolescente.
1: Esatto, poi soppopera,
2: sempre quello.
0: Ma quello di Brooke Logan stiamo parlando?
1: No, infatti, volevo parlare di Un Posto al Sole per questo motivo. Vabbè, continuiamo con la musica di Generazione Radio 2. Fra poco mettetevi comodi perché ci sarà il tema del tè di Camilla. Di cosa ci parlerai, Camilla?
2: È il mio momento oggi, ragazzi.
1: Cosa ci parlerai, Camilla?
2: Dei misteri dell'universo. Cioè, anche il fatto che io sia qui con voi è un mistero.
1: Beh, anche per noi, anche per il fatto di essere qui è un mistero. Fra poco, intanto la musica Foster the People, Pump Up Kicks. Torniamo fra poco.

0: Foster the People, 17:39, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Federico Vespa e Camilla Ferranti, che ha già apparecchiato in consuetudine, come di consuetudine, il tè con Camilla. Di cosa ci parlerai nel tuo tè?
1: Intanto io non capisco perché Edi Brundo ogni giorno mi cambia il nome della rubrica, cioè dalle file, perché finché non arriva il filo di perle di saggezza di Camilla Ferranti non è contento.
0: Ma oggi l'ha chiamato
1: quindi
0: un
1: oggi
0: buon
1: si chiama
0: tè.
1: Un buon tè.
0: Che a me piace molto, un buon tè con Camilla.
1: Sette il pomeriggio, ragazzi, accomodatevi nelle vostre poltroncine, ecco, di velluto verde, sì, chiaro, con tutti i pennacchietti che scendono allegramente.
0: Okay.
1: È un po' fumante questo tè, ve lo sto versando.
0: Ah, troppo caldo, troppo caldo, sì.
1: E adesso, ragazzi, vi voglio parlare di alcuni di quei misteri per cui secondo me noi viviamo in un universo parallelo, cioè esiste il grande buco nero, le forme di vita probabilmente su Marte, sulla Luna.
2: Non siamo soli.
1: E sono i misteri.
2: Non siete soli.
1: Esatto, e sono quelle cose che ti succedono giornalmente che tu, che tu lì percepisci e capisci che realmente non sei solo,
2: no,
1: in questo momento.
2: Io ci credo.
1: In questo universo.
0: Sì, ma dove vuoi arrivare? Cioè, qual è il segno che hai avuto quest'oggi per dirci che non
1: per
0: siamo soli?
1: Per l'ennesima volta mi capita, e questo capiterà anche a voi, non potete dirmi di no.
0: Sì.
1: Non potete dirmi di no. Cioè, voi fate una lavatrice, mettete dei calzini e puntualmente esce un calzino solo.
0: Ah, tu hai
1: e tu ne hai messi
0: solo?
1: Due, cioè come se ci fosse un, forse c'è un cimitero dei calzini,
0: no,
1: un paradiso dei calzini.
0: Oppure è un buco nella lavatrice. Controllato?
1: Vabbè, nella lavatrice di tutti, però, perché questa è una cosa che succede a chiunque. Cioè,
0: magari,
1: se io mi confronto con i miei amici, spesso succede anche a loro di trovare un calzino solo. Come mai?
0: Come mai?
1: Come mai?
0: Amici?
1: Come mai?
0: C'è una lobby dei calzini? Una lobby dei calzini.
1: L'ha comprata la lavatrice, l'ha lasciata lì.
2: Io.
0: Sì, Fede, tu fai la lavatrice, Fede? Sì.
1: Come la cucina?
2: No, c'ho la signora che viene e fa la lavatrice. Tu pensi veramente che io sappia fare una lavatrice?
0: Beh, non lo so, te lo
1: chiedevo,
2: se non devo mettere il salvacolori che non so usare, la so fare.
0: Okay.
2: Però se tu mi dici metti il salvacolori, non so da cui.

0: fa colori. Io questo non lo conoscevo neanche io.
1: È quello che evitate che
2: che colori si.
0: Barti è interdetto. Barti no, sta no, così no, con gli occhi a rotella, no, che diceva come vai?
1: Il salvacolori è quello che da differenza un capo dall'altro non gli fa fondere il colore.
2: Il colore, sì, ah, okay. È una strisciolina.
0: Perché per te non ti sono mai scoppiati i calzini dentro la lavatrice?
1: No, nemmeno a me.
0: E allora un altro esempio: andate al supermercato oppure in qualunque fila voi vi troviate e dici, sai, io voglio puntare quella fila perché è più breve, quindi intelligentemente dici, ah, come non ci hanno pensato gli altri, e incredibilmente quella è la fila più lenta,
2: più
0: perché
2: quella
0: tra
2: sempre,
0: i buoni spesa,
2: sempre,
0: le cose,
2: sempre.
0: I soldi che non trovi dentro la borsa, cioè aspetti le ore, possibile, quindi vi è successo
2: questo, è successo
0: cosa.
2: Io becco sempre le signore che hanno il bancomat che non funziona,
0: ecco,
2: ma è
0: che
2: puntuale,
0: non si ricordano il PIN, che devono telefonare
2: però,
0: a casa,
2: esatto, però mia nonna diceva sempre, guarda che ogni impedimento è già giovamento, cioè ho imparato, dico, qualsiasi cosa rallenti il tuo ritmo giornaliero,
0: devi
2: in realtà magari è un modo per non farti vivere una brutta situazione. Adesso rallentare la fila, vedilo come magari stai rallentando nell'andare in macchina, perché magari ti stai preservando da qualcosa di brutto.
0: Beh, certo, il tempismo, le sliding doors, momento non fossi stato, però fatto sta che nessuno di voi riesce a rispondermi sul perché esistono queste cose, come tu poggi il telecomando non lo trovi più, sparisce incredibilmente, ce l'avevi fino a 5 minuti prima in mano
2: e poi sparisce
0: e lo ritrovi lì dove era, cioè nel frattempo tu sei distratto a fare altre cose. Che cosa significa secondo voi tutto questo?
2: Cosa significa? Che domanda esistenziale questa,
0: certo.
2: Federico, cosa significa secondo te?
1: Non saprei rispondere, devo essere sincero.
0: Ma cioè, io siamo distratti con voi, che cosa significa tutta questa cosa? Io ve la sto confidando, cioè mi è successo questo, mi si è spento addirittura il televisore all'improvviso, che significa?
2: Che significa? Hai pagato la corrente? Oppure che il televisore è un po' vecchio, può
1: che
2: essere
1: c'è qualcuno che ti guarda, che ti controlla.
0: E allora esistono delle altre forme di vita,
1: esattamente,
0: tipo,
2: magari un calo di tensione, semplicissimo, Camilla,
0: calo di tensione.
2: Sì, quanto hai la corrente? Ce l'hai 6 kW?
0: Non lo so, però le bollette le ho pagate ieri.

0: Girl Sunshine. Allora, qualcuno sta risolvendo l'enigma dei miei drammi, dei miei misteri, dell'universo.
1: Esatto,
0: direi.
1: Qui a Generazione Radio 2, poc'anzi, la nostra Camilla, il suo tè con Camilla, ha posto un problema a me e Federico, a cui non abbiamo saputo rispondere, ovvero come mai ogni tanto mi si spegne la TV, non trovo il telecomando. Ecco, il nostro amico Daniele ci dà la soluzione. Senti, ecco, qua.
2: Secondo me, sì. Daniele dal Lago di Varese, sì, sei sbadata.
0: Sì. Sbadata.
2: E in più ti sei seduta sul

0: telecomando e si è spento il televisore.
1: Certo. Molto semplicemente.
0: Giustamente.
2: Certo.
1: Giustamente si è
2: ciao.
1: Spento.
2: Ciao, beh, mi sembra la risposta più corretta, Camilla.
1: Sì, sì, questa mi sembra una perla di saggezza, del filo di perle di saggezza di Camilla Ferranti, certo, ci sta, è giusto.
2: Ma attenzione, Federico è pronto perché arriva l'attualità qui a Generazione Radio 2, le notizie imperdibili che solo il nostro Federico può darci. Prego, Fede.
3: La prima riguarda il presidente russo Vladimir Putin, che ha compiuto il 7 ottobre 74 anni, è nato il 7 ottobre del 52. Per l'occasione i media hanno rispolverato la lista dei regali più folli ricevuti nel corso degli anni. Si va da un trattore cingolato bielorusso personalizzato fino a un coccodrillo d'allevamento regalato dal presidente del Tagikistan, sì. Senza contare le celebre bizzarra coperta con foto stampata ricevuta in passato da Silvio Berlusconi. Poste di blocco tra motociclisti sulla Futa, questa è una bella notizia ragazzi, sull'Appennino bolognese la situazione legata alle gare folli da caricare sui social è sfuggita così tanto di mano che sono dovuti scendere in campo i motociclisti stessi. Un gruppo di centauri volontari ha organizzato dei veri e propri posti di blocco civili per fermare ed educare i ragazzi a evitare le corse clandestine pericolose, i cui incidenti, pensate, sono saliti del 60% proprio a causa della mania dei video virali.
2: Certo, assolutamente.
3: La morale è molto semplice, in questo caso piantatela di fare i dementi, riprendendovi mentre andate a velocità folli e cercate di usare un briciolo di cervello se ce lo avete.
2: Esatto, ecco. Bravo. Giusto. Fede, d'accordissimo.
1: Bravo.
2: Fra poco torniamo qui a Generazione Rai 2 perché parleremo di sagre italiane.

0: Rico Old Stepper, 17:51, Generazione Radio 2, Bartico Lucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, come di consuetudine all'interno di questa trasmissione abbiamo dei punti fissi e peculiari, come quello appunto di affacciarci un po' sul territorio italiano, consigliare a tutti voi, compreso noi stessi, magari di girare i borghi italiani, anche le sagre. In questo caso, questo pomeriggio vi consigliamo un bel paese da visitare. Dove?
1: Oggi andiamo a Sasso di Castalda, che è un piccolo borgo della Basilicata in provincia di Potenza, immerso nell'Appennino Lucano. Pensate che è conosciuta come la piccola Svizzera del Sud Italia per i suoi paesaggi montani e i boschi. È una meta ideale per chi ama ovviamente il trekking, la natura e il turismo lento. Abbiamo parlato anche di cicloturismo, certo, oggi, quindi è sicuramente una delle mete anche per chi è in zona, o perlomeno anche chi ci sta un po' più magari non vicinissimo, potrebbe essere un luogo appetibile.
0: Ecco, per esempio, io vorrei consigliare di andare a Sasso di Castalda Federico Vespa, perché c'è una delle sue attrazioni, tra le tante attrazioni, c'è, sì, il Ponte della Luna, Federico, che è un ponte lungo 300 metri sospeso a 102 metri di altezza.
2: A quanti metri?
0: 102.
2: Mi stai vedendo? Aspetta, prendo la rincorsa. Aspetta,
0: ma scusa, ma prendo la rincorsa, neanche arrivo. Su un ponte, se andiamo sul ponte, vieni.
1: Ma è sicuro,
0: quanti metri sono? 102. 102 metri.
1: È lungo 300 metri ed è sospeso a 102 metri di altezza, voi quindi comunque puoi correrci.
2: Voi conoscete il Burj Khalifa, no?
0: Sì, come no?
1: No.
2: Che è più un grande grattacielo al mondo, credo, non il Burj
0: Khalifa. Più alto del mondo, che è stato eretto a Dubai.
2: Beh, pensa, che quando sono andato a Dubai nel 2019, tutti i miei amici ci sono saliti. Chi è rimasto a terra?
0: Federico?
2: Io, ovviamente.
1: Quindi te la possiamo raccontare praticamente. Quindi andate, divertitevi.
2: Armate, armiamoci e partite.
1: E partite.
0: Ragazzi, è partite. Va bene, fra poco i saluti, perché siamo a conclusione anche di questa puntata di Generazione Radio 2. Intanto cercheremo di convincere Federico ad andare sul ponte, ma non è altissimo.
1: Ma secondo me
2: no,
1: ce la fa.
2: Certo.

0: Khan con Sia Cool You Down, 17:55. Perché stai ridendo?
1: No, tolto la parola Federico.
0: Ah, scusami, no, Fede. Scusami,
2: ragazzi, Fede. Ma che ve frega?
0: Vabbè, dai, saluta tu, Fede.
2: No,
0: saluta tu.
2: No, voglio salutare. Allora,
0: oh, dottor Vespa, ben arrivato.
2: Non ci è mancato ancora sentire. Volevo salutare.
0: Buonasera, dottor Vespa.
2: Salve, salve.
1: Salutiamolo.
2: Alla regia il dottor professor Andy Brundo. Sì, lo dico, compro una vocale. Alla cura Valentina Totta e Cristina D'Alero.
0: No, è Caterina. Cristina la sorella,
2: forse. Vabbè,
0: Caterina,
2: scusate, Caterina, Sciole da pure io, ragazzi.
0: Mentre
2: vecchio.
0: Alla parte tecnica che abbiamo.
1: La parte tecnica ce l'hai.
0: Ah, io devo dirlo, la parte tecnica.
1: Vabbè, oggi c'è delle, cioè, sono indisciplinati, ragazzi.
0: Francesco
1: oggi.
0: Napoleoni, che salutiamo e ringraziamo.
1: Ciao,
0: Visual, quindi canale 202 del Digitale Terrestre. Salutiamo e ringraziamo Filomena Vitaliano.
1: Invece in redazione salutiamo il nostro Donato Moscati. Grazie,
0: Donato,
1: ragazzi.
2: Che è sempre disponibile, nonostante le angherie continue subite dal Barti Colucci, delle quali io sono assolutamente testimone. Quindi.
0: Esatto. Va bene. Allora, salutiamo e ringraziamo tutti gli ascoltatori di Generazione Radio 2. Grazie per tutti i messaggi d'affetto. Scusateci se non possiamo mandare tutti i messaggi in onda, ma per questioni anche di mole, di messaggi, di tempo, non possiamo. Vi lasciamo comunque in compagnia di Red Carpet con Andrea De Logu, Mario Benedetto e la partecipazione di Michel Desi.
1: Mentre noi invece ci ritroviamo domani alle 16:30, ragazzi. Mi raccomando.
0: Ciao. Radio
3: 2. Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati i principali aggiornamenti in questo momento. Ci sono code in A4 allo svincolo Sesto San Giovanni in uscita per chi arriva da Brescia e poi code a tratti tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Andiamo in A10, code a tratti tra Pietra e Spotorno verso Genova. Sulla Firenze Pisa Livorno invece code un incidente tra la Stassigna e Ginestra Fiorentina, qui siamo verso Livorno. Ci spostiamo in A14, code a tratti tra Bologna e San Lazzaro e allacciamento A1 verso questa autostrada. Troviamo sul ramo Casalecchio delle code per traffico tra allacciamento A14 e allacciamento A1 proprio verso la Milano-Napoli. Sulla Firenze-Roma e quindi in autosole code per lavori, qui siamo tra lo svincolo di Orvieto e lo svincolo di Attiliano verso la capitale. Prima di chiudere arriva un aggiornamento e ci porta in A12 Roma-Civitavecchia. Un invito alla prudenza, vengono segnalati straripamenti, ci sono code tra lo svincolo di Cerveteri e lo svincolo di Torri in Pietra. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: Sono le 18. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Benvenuti! Applausi signori per questo inizio! Ce li stiamo facendo da soli?
1: Certo!
0: Però vedi che studio caldo che è questo!
2: Caldo anche perché è tornato il calore del nostro Pippolo!
0: Grande Pippo!
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, ciao Andrea De Logu, ciao!
0: Buonasera Mario Benedetto!
2: Buonasera a lei perché è prima di te è tornata la De Logu, ormai ci siamo abituati!
1: Buonasera Beppe Verdel in regia, tutti voi siamo anche sul canale 202 fino alle 19. 9:30. Ti ho detto tutto.
0: Chi manca all'appello?
2: È il nostro Michel Dessy, che è in giro sempre.
0: Io non so dove sia Michel Dessy. Ma lo scopriremo.
2: Lo scopriremo vivendo.
1: Ho sentito nei corridoi Patagonia, quindi dovrebbe essere in Patagonia.
0: Sempre a spese di chi?
1: Di Ali Brandi.
0: Sempre a spese di Ali Brandi. Ali Brandi paga i biglietti per far viaggiare Dessy, è normale.
2: Sta dicendo di no.
0: No, paga con un pagherò.

0: molto più intelligenti di noi.
1: Sì, dei risvolti curiosi, anche molto imbarazzanti, capiremo. Anche
2: intimi, direi.
0: Parleremo di sessuo-affettività. A quanto pare i ragazzi chiedono a gran voce che sia fatta a scuola. Quindi stanno abolendo la cicogna. Comunque questo è Red Carpet, Radio 2, l'ho detto, vero?
1: L'hai detto.
0: Partiamo.

0: Radio 2, Red Carpet, Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Scusate, ho una domanda prima di andare sul nostro argomento. Ci è quasi proibito fare il nome di diversi marchi, poi giustamente un artista fa una canzone con un marchio così importante nel titolo e noi lo si manda così e lo si disannuncia così.
1: Esatto, sì. Annuncia, ormai lo fanno tutti poi tra l'altro, no? Una volta era Vasco, Coca-Cola, così, adesso sono tutti, capito?
0: Però è così, me lo sono chiesto, ci sono puntate, piace la polemica.
2: È una giusta riflessione, a me piace la riflessione che molto spesso porta al confronto, mai allo scontro.
0: Mai allo scontro. Vado sull'argomento che abbiamo promesso di trattare ai nostri ascoltatori. Stiamo veramente parlando di una ricerca di diversi enti su che ha visto un numero molto molto molto significativo, 9 ragazzi su 10 volere che venga insegnata a scuola una materia che per molto tempo è stata proibita. Sì. Vorrebbero fare sesso-affettività, quella che veniva prima chiamata educazione sessuale, invece sesso-affettività è altro, attenzione, perché vorrebbero imparare qualcosa di più, vorrebbero imparare non soltanto magari le basi,
1: certo,
0: da qualcuno che può insegnare, certo, da una maestra, da un professore, da qualcuno che ha studiato,
1: da un divulgatore, insomma.
0: Da un divulgatore, non da un amico che ti dà un colpetto magari,
1: quelli ci sono sempre,
0: così col gomito.
2: Ah, ok, ho capito.
0: No, col gomito. Mario
2: aveva Verdella,
0: io ho detto
2: con Verdello
0: gomito.
2: Abbiamo una stagione.

0: alle spalle che ci consente di comunicare
1: con gli occhi, con il regista, perde il nostro regista.
0: Linguaggio del corpo.
1: E quindi questi ragazzi lo chiedono, ci aiutate a capire cosa vuol dire consenso, cosa vuol dire affettività, cosa vuol dire capire quando c'è un sì, c'è un no. I ragazzi lo chiedono, è una cosa, è un cambiamento enorme, certo. Se ci pensate.
2: Sì, perché uno dà per scontato che i ragazzi di oggi sappiano più cose perché ci sono i social, c'è internet, vedono tutto, no? Rispetto a noi del passato. Ed è un problema che tanti in famiglia spesso non affrontano.
0: Viene un po'. Bravi, Pippo credo abbia toccato il punto, perché spesso è un tabù, perché di tanti argomenti si parla, questo si rimane un po' distanti, no? Come se fosse un argomento da trattare
1: che ti fa vergognare.
0: Così, esatto. Con vergogna, invece va fatta chiarezza anche per questioni, lo dicevi bene Andrea, di sicurezza personale, di prevenzione.
1: Ma ragazzi, ci sono dei dati impressionanti, adesso siamo sempre andati a spulciare per darvi anche, insomma, veramente dei numeri, che sono brutti numeri, sono freddi numeri, però vi fanno capire dove siamo in questo momento con l'educazione sesso-affettiva, ed è necessaria, secondo me è necessaria. Io vi dico che l'11,1% dei ragazzi intervistati
0: ben 15.000.
1: Ha fatto per la prima volta l'amore, perché parliamo di amore, prima dei 13 anni.
2: Sì, esatto.
1: Il 49,6% fra gli 11 e i 16 anni. Stiamo parlando di insomma un'età veramente delicata, veramente da tutelare. Ci deve essere qualcuno che ti spieghi. Non usano protezioni perché nessuno gliele spiega.
0: Questo può essere rischioso.
1: Scusate se stiamo toccando un argomento comunque molto importante, che magari qualcuno di voi decide di non voler trattare coi propri figli, e speriamo in questo momento di trovarvi da soli in macchina, però è necessario salvarle queste persone. Sono i vostri figli, sono gli adulti di domani, bisogna aiutare a proteggersi.
0: Sì, allo stesso tempo, di converso, forse, ecco, ascoltando anche queste parole, e questo può essere uno snodo, perché a volte serve un appiglio nella vita, serve un'occasione, e magari possiamo accendere una scintilla per favorire il dialogo, che è quello che abbiamo a cuore tutti noi che facciamo questo mestiere.
2: Bravo,
0: anche noi di Red Carpet.
2: Ammazza, che professore.
1: Il nostro professore. Vi chiediamo al 348 7300 200, se avete voglia, con un messaggio vocale, a voi chi e come hanno spiegato come nascono i bambini.
2: Sì.
1: Come avete approcciato a questo argomento? È un argomento serio, adesso.
0: Verissimo.
1: Usciamo dal bar, ma entriamo in uno studio.
0: Posso, se ve l'hanno spiegato.

0: e Havana, nana. Stiamo parlando di un argomento molto importante e vi stiamo chiedendo di dirci la vostra, sì. Al 348-7300-200, di dirci a voi come hanno spiegato come nascono i bambini, perché stiamo parlando di educazione sessuale a scuola. Abbiamo dato dei numeri allarmanti, sì. Perché abbiamo detto che i bambini, scusate, lo so, sì, che sono adolescenti,
1: i ragazzini, mi spiace dire, ragazzi,
0: però fra gli 11-16 anni il 49% ha avuto il primo, ha fatto per la prima volta l'amore,
1: e meno della metà si protegge,
0: è capito, dire. Quindi questi sono dati che ci dovrebbero far pensare che è necessario raccontare da un esperto, che questa è la differenza, da qualcuno che è preparato a raccontare senza pruriginosità,
1: sì, sì.
0: Perché io non vorrei che si pensasse che noi vogliamo che a scuola si venga fatta vedere un filmino di quelli che non si possono far vedere, no, ci sono degli esperti che studiano anche come bisogna far approcciare a seconda dell'età.
2: Sì, esatto, meglio non affidare al caso ma affidare alla scienza come conoscere le nuove cose.
1: Vengono fatti con autorizzazione dei genitori, perché io lo vivo, certo, con mia figlia, l'ho visto alle medie, insomma, corso importante di sessualità, affettività, insomma, ci sono dei corsi, ci sono persone preparate, psicologi anche che aiutano i ragazzi, quindi è necessario.
2: Non a caso,
1: è
2: necessario. Sì, la riflessione si impone proprio per la scuola, perché è un'agenzia,
0: sì, certo,
2: cosiddetta di socializzazione primaria, un'istituzione dove,
1: infatti,
2: lì se non...
1: Molti ci stanno scrivendo al 348-7300-200, lo sapete che ci vuole il consenso, certo,
0: certo,
1: dei genitori,
0: certo,
1: va bene. C'è chi ha detto una cosa che ho detto io nel fuori onda, scherzando, a me l'hanno insegnato i Monty Python nei loro film, e molti hanno scritto così, i Monty Python con i loro film mi hanno insegnato che la cicogna arrivava in un certo modo.
2: A conferma del valore pedagogico dei media, ricordiamolo.
0: Ecco, quindi stiamo attenti, non diamo impasto, anzi non diamo il ruolo ad internet,
1: bravo,
0: di spiegare come a certe cose,
2: brava,
0: devono essere affrontate.
2: Non lasciamo il monopolio ad internet.
0: Non è giusto.
2: Importante che ci sia, ma non con esclusività.
0: Quindi 348-7300-200, un messaggio vocale molto gradito qui a Red Carpet. Raccontateci chi e come vi hanno raccontato come nascono i bambini.
1: Certo.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2,2.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: 2,2.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: 2,2.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: 2,2.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: Summer in diretta qui a Red Carpet Radio 2. Sono già le 18:48. Mi piacciono questi numeri che si ripetono, capito? Poi quando c'è Andrea De Logo che è tornata proprio.
1: Smettetela, siete incontenibili.
2: Ma siamo contenti. No, posso dire, io ti conoscevo solo artisticamente e non così in modo approfondito. È stato un piacere far conoscere meglio, diciamo, il tuo percorso artistico, le tue qualità e anche le tue qualità umane.
1: Posso dirlo? Smettere. Adesso ti cederò due punti della mia SIAE.
2: Allora, un attimo, questo va annullato.
0: Scusa. No, che fanno le foto.
2: Scusa, no, l'ho messo.
1: Allora, che cosa abbiamo chiesto? Sciocchi.
2: È vero, io dico quello che lo penso davvero.
1: Fammi andare avanti. Cosa abbiamo chiesto? Scusate, qua è molto difficile tenere tutti e due.
0: Sì, sì.
1: Lo russo e il nostro Benedetto. È impossibile tenerli insieme. Mi dovrò mettere in mezzo un giorno per separarli come nei banchi. Al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto chi e come vi hanno raccontato come nascono i bambini.
0: Attenzione, perché c'è chi dice: a me e ai miei compagni di classe lo spiegò il maestro delle elementari in quinta. Eravamo nel 1974, ma era un maestro molto avanti. Allora nessuno ne parlava né a scuola né a casa, sì, capito?
1: Tabù. Questa è una fortuna.
0: 50 anni fa, tanta roba.
1: È una grande fortuna. Sentiamone uno.
3: Ma che spiegato, per intuizione, ma un pezzettino alla volta, un intuito piccolo alla volta, per cui ci sono voluti anni perché capissi come nascono i bambini. Classe 1962,
1: caspita,
3: si parla.
1: Caspita, sì, sì. Anni.
0: Lei così, metodo forza 4, cioè piano piano metti dentro.
1: Un pezzettino alla volta, piccoli sentiamo passi. Un altro.
4: Quello che ho imparato a scuola con l'educazione sessuale tradizionale. La insegnante era una suora laica strana, perché non ho capito bene, ma era sposata, ma ci ha detto che la cosa importante è il sentimento che si mette all'interno di questa cosa, perché farlo tanto per farlo non funzionava.
1: Sì, nel senso ci sta anche questo, però magari spiegare come proteggersi
2: con consapevolezza.
1: Con molta consapevolezza. Ci sta, assolutamente. Che altro ci scrive?
0: Claudio ci dice, Claudio da Roma: ho 70 anni, ho imparato dagli amici di strada più grandi e poi dai giornaletti che trovavamo in edicola, c'era anche questo, e poi da una ragazza che era un po' la nave scuola del quartiere.
1: Ma diciamo. Che brutto! No, sei un villano, Claudio.
2: Non si dice, però, Claudio.
1: Sei un villano, uffa.
2: Non si dice.
1: No, guarda, veramente. Che cosa? Sentite che cosa sta arrivando.
0: Bella.
1: Intend Love. Mamma mia, che pezzoni.

0: canzone che ha segnato molti molti anni di tutte le persone, molte persone che ci stanno ascoltando, Taint and Love. E sentiamo al 348 7300 200, che cosa è arrivato. Vi abbiamo chiesto chi vi ha raccontato come nascono i bambini.
1: Classe 1952, per noi c'era solo la cicogna, abbiamo imparato tutto da solo, malamente, ma l'abbiamo imparato.
0: Malamente.
2: È così.
0: Allora, c'è questa ricerca che abbiamo citato prima, che mostra anche i quesiti, le domande che si fanno agli adolescenti, esatto, che approcciano per la prima volta a questo cambio di ormoni, diciamo così, perché sì, questo è a questo nuovo mondo dove ti trovi attratto da un'altra persona e devi capire che come si fa e come si esce anche da questa trappola a volte.
2: Sì, sì, è così.
0: Ad esempio, quello che chiedono di più ai motori di ricerca è: come faccio a capire se gli piaccio? È normale avere paura la prima volta? Come faccio a dire no senza ferire l'altra persona? Attenzione, sì, questa è una domanda molto significativa. È normale non avere voglia di fare sesso? Un'altra domanda molto significativa. Quindi c'è proprio bisogno di raccontare, questi ragazzi lo chiedono. Oppure come si parla di sesso con il proprio partner? Esatto. Quello che mi sta succedendo è normale? Sono domande lecite, sì, di adolescenti che stanno crescendo e devono trovare una risposta non da internet ma da persone preparate.
3: Assolutamente. Sì. E senza creare quell'imbarazzo, no? Nel domandare, nel rispondere, perché spesso non,
2: è il vero problema,
3: non siamo preparati. Deve diventare la normalità, ragazzi.
2: Ed emerge proprio dalla ricerca. Proprio la ricerca ci parla che uno, diciamo, dei grandi fattori di impedimento al dialogo è l'imbarazzo, per il 42,7% del campione. Quindi significa che la maggior parte, la metà quasi dei ragazzi, insomma delle ragazze, provano vergogna, anche perché, come dicevi giustamente Andrea, sono delle necessariamente degli aspetti da conoscere. C'è un'altra domanda su: si chiedono come sia sessualmente trasmissibile una malattia.
0: Caspita.
2: Questo è importantissimo e si fa bene a non tacere su questo, perché altrimenti si creano condizioni che poi mettono a rischio sia la relazione ma anche il proprio benessere.
0: Ma ragazzi, ma scherzi, ma cioè, arriviamo da periodi complicatissimi, ricordiamoci che da che anni arriviamo. Abbiamo un altro messaggio vocale.
3: Dica, chi è?
4: Mio figlio di 13 anni, io e mia moglie ne parliamo sovente, gli spieghiamo tutto e gli diciamo sempre che se ha dei dubbi di chiederci.
0: Bravi.
4: La stanno facendo anche loro comunque alle medie, educazione sessuale,
3: sì,
4: e da quel che ci dice, che tutte le volte che deve leggere magari qualcosa sul libro o da altre parti, uno è quasi l'unico che legge senza vergogna, perché tutti gli altri si vergognano delle parole o degli argomenti che si fanno.
0: Ma non bisognerebbe avere vergogna, perché siamo noi.
3: Sì, sì.
0: Siamo noi. Poi, ovviamente, ripeto, con degli esperti preparati.
3: Sì, ma anche sì, coi genitori ci si mette lì a tavola, ci si fa aiutare. È anche un lavoro per noi genitori stessi, capito? Metterci alla prova con i nostri figli.
0: Vero.
3: Quindi, se siamo noi primi imbarazzati, noi ne vogliamo parlare, cosa possiamo trasmettere ai nostri figli? Quindi,
2: altrimenti vanno su internet.
0: No, e non dobbiamo farglielo fare.
2: Ragazzi,
0: però sapete chi viene fra poco a spiegarci come funziona,
3: sì,
0: la vita? Fra poco arriva il nostro Michel, ma fra un pochino.
2: Siamo presi.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone.
5: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: 22.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa, e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
7: 22.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: 22.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: 22.
12: Amici! amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: 22. Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati

0: vuole dire?
1: Ma niente, meglio che non dico. Meglio che non dico niente.
2: No,
1: lascia perdere.
0: Beh, c'è gente che già piove si lamenta.
1: È normale, quando cambia il tempo fa caldo, poi piove,
3: certo.
1: Piove, poi nevica, è normale.
0: E cosa vogliamo dire a chi si lamenta sempre?
3: Cosa?
1: Non fa niente, lascia perdere.
0: Rassegnarsi.
1: Così è.
3: Così è,
1: siamo,
3: se vi pare.
1: Su questo pianeta, parte della vita del pianeta, niente di più, niente di meno.
0: Ma lei è un poeta, un saggio, un filosofo.
1: La Madonna, questa è semplice verità scientifica.
2: Il freddo tonifica, sveglia e fatica metà. Quando fa caldo, sei su, da puzzi e fai il gelo, mica c'è il gelo.
4: L'analisi, cioè, un po' caldo, un po' freddo arriva, no?
0: Un po' caldo e un po' freddo.
4: Sì.
0: Caldo o freddo?
5: Beh, diciamo umido, tra caldo e freddo una via di mezzo.
4: Sì.
0: Ma non siamo mai contenti.
5: È vero.
4: Un po' caldo, un po' freddo arriva, no?
1: Vuole il caldo o vuole il freddo?
5: C'hai perfettamente ragione.
0: E quindi?
5: E quindi ci dobbiamo accontentare.

0: spirituale Biagio Antonacci con Saif, lo annuncio con tanto di posa spirituale.
1: Si vede, ma Mario Benedetto sì, in questo momento è veramente molto spirituale, Pippolo sì, Russo. Io sono Andrea De Logu e tutti e tre siamo molto contenti di avere un ospite che ha veramente cambiato il linguaggio, anche l'alfabetizzazione della, proprio dell'educazione sessuale sì, in Italia, grazie a un programma televisivo veramente rivoluzionario. È qui sul red carpet di Radio 2 Camila Raznovic. Ciao Camila!
2: Ciao Andrea, benvenuta. Ciao a tutti!
3: Ciao!
2: Grazie mille,
1: io,
2: buonasera!
1: Guarda,
2: ciao,
1: ti voglio subito chiedere, tu lo senti che hai cambiato un po' il DNA di questo paese facendo quel programma veramente rivoluzionario?
2: Sembra un po' esagerato, adesso cambiato il DNA mi sembra... spero di avere intrattenuto e dato alle coppie dei bei momenti e che abbiano imparato molte cose attraverso il nostro programma, ecco questo.
1: Ma tu pensi solo alle coppie, non soltanto, cioè molti giovani ti seguivano, tante persone, anzi sì, ragazzi, molti bimbi, e hanno proprio capito cose che potevano sbagliare, poi in un periodo dove insomma le malattie sessualmente trasmissibili se ne cioè, parlava poco ed erano molto pericolose.
2: Sì, tieni conto che io stessa avevo l'età di chi mi guardava, nel senso che io ho iniziato, che ero una ragazzina in TV in generale, avevo 19 anni, ma comunque anche alla guida di Loveline avevo 25, 26, per cui insomma diciamo che anche io magari non ero proprio ai primi passi, però sicuramente io stessa, è da lì che si muoveva poi un po' in tutto, cioè la curiosità di noi certo, autori, perché cioè MTV era fatta dai ragazzi sì, che avevano la stessa età di chi ci guardava, per cui gioco sì, forza, gli interessi erano quelli, le domande erano quelle, i dubbi, le paure, quindi c'era davvero una fusione quasi totale tra noi e il nostro pubblico.
0: Sì, è vero, questo anche generazionalmente è importante, però mi chiedevo anche questo, ma c'è più consapevolezza o richiesta di informazioni tra sessualità o affettività, a tuo giudizio?
2: Oggi o allora?
0: Oggi e allora. Sarebbe
1: un paragone.
2: È cambiato, no, è cambiato tantissimo, è cambiato un mondo, è cambiato per alcune cose in meglio, per altre in peggio. L'approccio sessuale erotico dei ragazzi oggi è totalmente bloccato, c'è stata una regressione importantissima, oggi si vede che l'età, ma non che sia un male o un bene, cioè,
1: è diverso.
2: Di fatto, l'età in cui ci si approccia oggi alla sessualità è molto avanzata, cioè siamo intorno ai 20 anni, ecco, nel senso per una sessualità così come dire completa, voluta, magari già nella mia generazione era un pochino più diciamo precoce, la sperimentazione iniziava prima. Oggi vero, trovo che le nuove generazioni abbiano davvero tanto paura del contatto fisico, mentre però una cosa che mi sento di dire, avendo due ragazzine in età proprio in quell'età lì, cioè 14 e 17, per cui iniziano a scoprire, devo dire che invece fanno per fortuna tantissime domande anche sulla qualità del rapporto, poi c'è molta
1: bello,
2: consapevolezza sulla qualità, sul ruolo della donna nella coppia. Ahimè, diciamo tutta questa violenza e femminicidi sicuramente colpisce tantissimo queste generazioni. Attenzione, non che negli anni 70-80 non ci fossero, non c'erano i social, per cui non
0: se ne parlava anche meno, e noi siamo qui per questo, infatti.
1: Sì, è vero, se ne parlava molto meno. Camila, ci aspetti un secondo, adesso ci sentiamo Britney Spears, Toxis, pensa a te. E poi torniamo subito da te perché abbiamo altre domande anche sul tuo programma, perché è proprio un cult pure quello.

0: Radio 2 Red Carpet, stiamo parlando insieme a Camila Raznovic di un argomento molto importante, l'educazione sessuale, che insomma tocca un po' tutti noi. Camila, tu sei qua al telefono adesso con noi, sei mamma, l'hai detto, che in questo momento stai proprio trattando con le tue figlie degli argomenti importanti. Senti che questo argomento, queste spiegazioni a loro mancano dalla scuola, che pesano troppo sulla famiglia?
1: No, allora, troppo secondo me non è un termine giusto, nel senso che l'educazione per me è un qualcosa che passa attraverso la famiglia, dopodiché ovviamente io affido le mie figlie alla scuola perché venga loro insegnato una parte didattica, mnemonica, culturale importantissima. Sicuramente in questa didattica culturale non ci sarebbe male un'ora alla settimana di educazione sentimentale, però non vorrei che passasse il messaggio che quindi le famiglie dovrebbero essere
0: solidate
1: a questo compito. Questo non lo trovo giusto.
2: È un conto, esatto,
1: che
2: non è da delegare, è da condividere.
1: Ma certo, come qualsiasi sinergia famiglia-scuola, no? Cioè anche l'educazione stessa delle buone maniere, è ovvio che vengono insegnate in famiglia, ma è ovvio che anche il professore, il maestro, la maestra aiutano alla buona riuscita, no? Insomma, è sempre, io penso che sia sempre come nel lavoro, come nell'amore, nelle famiglie, un lavoro di squadra.
3: Brava,
1: giusto. Difficile fare qualcosa da soli.
3: A proposito di squadra di lavoro, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, ma potete chiederle com'è stato il passaggio da Love Line, no? Dal mondo insomma del sesso, dell'affettività, a Kilimangiaro, che da più di 10 anni ti vede protagonista.
1: Ma no, perché insomma si sono persi delle puntate, ho fatto una curva ancora più a 90 gradi, nel senso che da Love Line io in realtà sono passata ad Amore Criminale su Rai 3,
2: che però
1: ovviamente sì. Per chissà, cioè purtroppo le due cose, Eros e Thanatos, già i greci li avevano associati.
2: Ebbene,
1: purtroppo
2: sì.
1: Troppo spesso l'amore, la violenza, la morte, insomma, quindi è vero che è un voltapagina molto forte, però diciamo che mi aveva anche molto intrigato l'idea di raccontare storie vere, purtroppo tremende, per cui dopo, mi sembra, 8 deduzioni, io incinta della seconda mia figlia ho dovuto mollare perché non dormivo più la notte.
0: Mamma mia.
1: Ho scelto, nonostante i vari direttori che poi si sono susseguiti, ma io non riuscivo proprio a tornare a un programma, era un neon mamma e parlavo di morte, a volte purtroppo
0: non
1: anche
0: ce la facevi, certo.
1: Non ce l'ho fatta. Quindi prima del Kilimangiaro in realtà c'è stato Tatami e Amore Criminale. Tatami, vabbè, è un programma molto carino in seconda serata, insomma un piccolo cult, no, della Rai, purtroppo durato un po' troppo poco, però poi è arrivato Kilimangiaro. Ma Kilimangiaro è perché racconta un po' la vita come io l'ho vissuta. Io sono un po' una nomade, nasco, cioè, il mio nome diciamo che non è prettamente della Brianza, ecco,
2: Camilla
1: Lanzo, qualcosa suggerisce, i miei genitori hanno viaggiato il mondo, quindi io semplicemente ho portato avanti poi questa cosa come stile di vita, ho vissuto in tantissimi paesi diversi, a parte aver viaggiato, anche quella è un'altra cosa ancora, zaino in spalla, da sola, ho fatto l'India, ho fatto tutto il Sud America, no, molto bello, per cui quando poi Vianello, che era l'allora direttore, mi propose questo programma, devo dire che era molto aderente comunque a chi sono io, a chi sono sempre stata, e quindi l'abbiamo molto modificato da come era prima, e l'abbiamo molto più fatto sui viaggi, sulla geopolitica,
0: certo,
1: sulla cultura internazionale, sui paesi, mostre fotografiche, ecco, abbiamo un po' tolto forse...
0: È diventato il tuo programma il Kilimangiaro.
1: Sì. Tra l'altro, me lo sono addosso,
0: un argomento, no, però sei una grande professionista. C'è stato anche un argomento molto interessante la puntata scorsa, dove avete raccontato il cambio delle cartine geografiche, che è veramente una rivoluzione che è accaduta.
1: Sì, per me sì, allora ci tenevo molto a questa cosa perché la vedevo costantemente apparire a fine estate sui miei social.
3: È vero.
1: Equal Earth, si chiama Equal Earth questa mappa, al contrario di quelle vecchie che si usano. Perché? Perché se noi ci pensiamo, le dimensioni contano. Adesso non vorrei tornare a parlare di offline, però
2: oggettivamente
1: l'Africa... Beh, è un minuto, così. Se l'Africa è 14 volte più grande dell'Irlanda, ma perché sulle mappe antiche l'Irlanda deve essere poco più piccola? Scusami, l'Irlanda, l'Iceland.
0: È assurdo,
1: Islanda.
0: È assurdo.
1: Scusami. Allora, perché? Perché la percezione di quel paese, e purtroppo anche la percezione del potere di quel paese su un equilibrio di geopolitica, cambiano se tu la vedi più piccola di quello che è.
2: E oggi è stata fatta verità, diciamo così.
0: Grazie,
2: fatta chiarezza, sì.
0: Grazie mille. Grazie, diamo l'appuntamento, lo diamo noi, cioè il cioè Kilimangiaro in onda da domenica, quindi è proprio il giorno giusto dove dovete sedere e guardare questo programma che è veramente, come hai detto tu, iconico, cioè di altri programmi che hai fatto, ma anche questo è iconico, cucito su di te, alle 16:45 su Rai 3. Segnatevelo.
1: Grazie. Buona serata, grazie a voi.
0: Ciao, ciao Camila, ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: 2-2. Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: 2-2.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.
4: 2-2.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
10: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
9: A testa, ok.
10: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
11: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
10: Che aggiunge? Ma...
9: Hai detto tutto,
10: hai detto
9: te.
10: Tutto tu, ma scusa. Perché...
11: Potete dire che brava.
10: Che brava,
9: Che brava.
10: Che brava.
12: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Piquet in diretta qui a Red Carpet Radio 2. La De Logo se le balla tutte le canzoni, ragazzi.
1: Abbiamo una selezione musicale incredibile. Complimenti ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze che lo fanno.
0: Brava, brava. Lei balla tutto, tu balli tutto, fai benissimo. Io sto qui molto compito. Mario Benedetto piglia, se ne va chissà dove, se ne è fuori onda.
2: E riflettevi, sono un peripatetico.
0: Ah, ok.
1: E su cosa riflettevi? Sulla fuga dei medici dagli ospedali.
2: Esatto, perché questa è una notizia che appunto nei nostri scambi è un po' rimbalzata. Abbiamo detto bisogna parlarne, perché adesso pare che ci siano più dimensioni di pensionamenti dovuti ovviamente anche a condizioni appunto turni e anche delle difficoltà. Abbiamo visto anche, sono diventati virali come si suol dire sui social, anche un po' delle aggressioni a cui sono sottoposti anche i medici, personale
1: certo,
2: sanitario,
1: mamma
2: e quindi
1: mia.
2: Cogliamo l'occasione per ricordare, insomma, dare loro la nostra massima solidarietà.
1: Sicuro.
2: E ricordare che bisogna rispettare chi lavora letteralmente per noi e per la nostra salute.
0: Esatto.
1: Bravissimi.
2: Si trovano veramente in condizioni di difficoltà spesso, e adesso appunto questi numeri lo confermano, e questo insomma deve comportare anche una solidarietà, perché abbiamo anche una buona notizia di cui vi parleremo, perché poi la solidarietà esiste tra di noi, specialmente quando poi c'è necessità, sappiamo venirci incontro e dobbiamo farlo.
1: Però la notizia è allarmante, stiamo dando solo notizie allarmanti, però questa, mettiamoci la mano sul cuore: per la prima volta in 10 anni medici dimessi volontariamente dal pubblico sono stati 3.767, più dei 2.876 pensionati. Vuol dire che i medici che lavoravano in un ospedale pubblico, dove noi possiamo andare gratuitamente, perché questo paese grazie al cielo questo ancora lo fa ed è meraviglioso, ed è una cosa che te ne accorgi quando vai all'estero quanto è importante, se ne sono andati a lavorare nel privato, e questa cosa è una perdita enorme, perché poi devono essere sostituiti. Ma dove si va a prendere? Io parlo perché mia sorella fa l'infermiera, quindi posso parlare,
2: una testimonianza viva,
1: una testimonianza vera. E c'è sempre meno gente, sempre meno personale, fanno dei turni massacranti,
0: è vero.
1: Arrivano fino allo sfinimento, la pensione si allontana sempre di più, non riescono a respirare.
2: Ricordate le immagini,
1: è grave,
2: durante la pandemia anche di quel, insomma,
1: mamma
2: personale
1: mia.
2: Abbiamo visto anche delle foto, quindi questo non dobbiamo dimenticarlo, perché succede in emergenza ma succede purtroppo anche in condizioni ordinarie. Ricordiamo anche, per carità, anche l'ospedalità privata ha una funzione pubblica, perché molto spesso anche appunto danno posti letto e servizi anche in convenzione col servizio sanitario, quindi hanno anche un ruolo pubblico. Però non dimentichiamo questi dati che ha citato Andrea, perché
1: fanno paura,
2: devono come dire imporre delle riflessioni.
0: E molti di noi hanno toccato magari con mano, se hanno avuto dei cari, dei parenti in ospedale, prese con le cure, nel mio caso, per dire, no, in queste settimane un po' particolari, e ho visto, ho assistito, e ho, specialmente a Rimini, ospedale infermi di Rimini, c'erano delle ragazze e dei ragazzi che facevano i turni di notte, la mattina, che non avevano quasi pausa, capito? Quindi tra di loro ridevano, si prendevano in giro, ma era una situazione molto particolare,
2: delicata.
0: Capito? Avevo finito il turno alle 6 di sera, che ore sono? Le 11:30, ed era ancora lì, e la mattina ripresa. Cioè veramente un applauso a questi ragazzi, che non fanno mancare il loro lavoro.
1: Grandi. Fra poco parleremo di una cosa molto bella trovata in rete dal nostro Mario Benedetto, qualcosa che ci fa alleggerire il cuore, perché abbiamo detto sempre notizie allarmanti, invece queste sono notizie belle.
2: Bella, bellissima.

0: Siete qua con Andrea Logu, con Mario Benedetto, Pippo Russo e il nostro Michel The City disperso sullo stelvio a sciare a quest'ora. Mamma mia, oggi stiamo proprio facendo quelli seri, eh?
1: No, ma adesso c'è una bella notizia molto che abbiamo bella. Piacere di raccontare. Vai, Mario!
2: Sì, grazie Andrea, perché dobbiamo farlo. C'è

0: diciamo così. Quindi
1: cosa vuol dire sospeso, scusa?
0: Sì, cioè nel senso
2: pagato da qualcun altro.
1: Esatto, lasciato,
0: tu lasci
1: per un
0: pagato
1: altro.
0: Esatto, per qualcuno, come il famoso caffè, anche una visita medica.
1: Okay.
0: E c'è un'associazione che insomma si sta occupando esattamente di questo e che è portatrice di questo messaggio e di questa azione solidale, e credo sia molto bello, diceva Andrea. Abbiamo parlato di tanti dati un po' preoccupanti, ecco, questa è una bella notizia, e abbiamo con noi proprio Francesco Ivone, che è presidente dell'associazione Cura Sospesa di Forcella Napoli.
2: Ciao Francesco!
1: Benvenuto a Radio 2!
3: Salve, salve, buonasera, buonasera, grazie per l'invito.
2: Ma Francesco, ci vuoi, ma grazie a te che hai accettato, ci vuoi raccontare in breve che cosa fa questa associazione?
3: Come avete anticipato, Cura Sospesa non fa altro che prendere spunto da quello che è il simbolo della solidarietà napoletana, e quindi dal caffè sospeso ci siamo detti perché non trasferire lo stesso concetto alla salute, e da qui l'idea di Cura Sospesa. L'obiettivo è quello di garantire visite specialistiche, esami diagnostici, supporto all'acquisto di farmaci e, laddove ci fosse la disponibilità economica, anche interventi chirurgici, come tra l'altro abbiamo già fatto il 23 maggio. Abbiamo garantito un intervento chirurgico, nello specifico una protesi di spalla. Proprio qualche giorno fa ho sentito il paziente entusiasta che ancora ci ringraziava. Poi abbiamo anche istituito dall'11 settembre, abbiamo inaugurato un ambulatorio solidale gestito da Cura Sospesa, che tra l'altro insiste in un immobile confiscato alla Camorra, un famoso boss della Camorra di Forcella, e in questo immobile insistono diverse associazioni. L'immobile adesso è definito Casa Ariete e c'è il nostro ambulatorio solidale. E il 15 ottobre inaugureremo le prime visite, terremo delle visite ortopediche, e poi man mano ci sarà un calendario di professionisti che si susseguiranno, e avremo visite con cardiologi, neurologi, psicologi, un ambulatorio infermieristico solidale. E per questo faccio un appello a tutti i professionisti sanitari, laddove fossero disponibili a darci supporto, saremo lieti di ospitarli.
2: Bellissima questa. Grazie per aver fatto una call to action. Pippo, vuoi dire qualcosa o lo facciamo attendere un secondo?
1: Facciamo attendere, perché so che gli piace molto quest'artista, Francesca Michelin. Sì, sì, sì.
2: Poi glielo chiedo quando rientriamo al nostro Francesco Iovine se è fan di Francesca Michelin. Io sono fan di Francesca Michelin.
1: Io sono fan.
0: Bravo.

0: sul red carpet. Francesca Michelin, la mia ragazza, è sul nostro red carpet, è salito con noi al telefono Francesco Iovini, presidente dell'associazione Cura Sospesa di Forcella, che veramente, come racconta il titolo che abbiamo appena letto, ha delle cure sospese che vengono donate a persone che non possono permettersele.
1: Sì, Francesco, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, ma è un'iniziativa che è nata da voi, avete preso spunto da qualcun altro? Perché molti dicono anche per i dentisti si può fare, che ne so, il dentista sospeso. Come funziona in pratica, se uno adesso volesse prendere informazioni e capire come muoversi?
2: Guardi, l'idea è nostra, è nata da noi, ma per onestà intellettuale le dico che ci sono altre associazioni sul territorio nazionale che più o meno si dirigono verso questa direzione. Specifico un appunto importante: molte associazioni di solito fanno riferimento ad una determinata patologia, fanno un lavoro egregio, enorme. Invece la nostra si distingue perché è trasversale, noi ci vogliamo prendere cura del paziente e
0: in
2: non
0: tutto
2: della
0: e per
2: malattia,
0: tutto.
2: A prescindere dalla malattia. Quindi non vogliamo creare un settore verso una determinata patologia. Sì, per i dentisti, perché no? Siamo in fase di sviluppo, siamo nati da pochissimo e guardi, sembrerò contento di lanciare un appello alle aziende,
0: sì.
2: Perché tutto dipende dal sostegno, dal contributo, e io mi aspetto un forte contributo dalle aziende che hanno sempre più una responsabilità sociale sul territorio.
3: Le aziende sono
2: imprenditoriale.
3: Comunità.
2: Le aziende devono sostenere il terzo settore e quindi se saremo adeguatamente sostenuti, perché no? Anche per spese dentistiche, che forse sono tra quelle dove il Servizio Sanitario Nazionale, col quale non voglio andare in contrasto, non voglio fare polemiche, ma proprio su quest'area è molto molto deficitaria.
0: Sì, sì, è molto carente, eppure sappiamo tutti quanto sia importante avere la cura,
1: esatto,
0: anche di quello, non tutto il corpo, ma anche dei denti. Grazie davvero.
2: Immagini che è un indicatore di povertà l'incuria dell'igiene orale, della salute, della bocca.
3: Non dobbiamo dimenticare nessun territorio, neanche appunto gli amici della Campania e insomma da dove ci chiama il presidente, quindi ci uniamo a questo appello.
0: Grazie mille Francesco,
2: grazie
0: per quello che fate e anche per lo spirito con cui lo fate.
1: Esatto.
0: Quando graviterà in questo bel posto che è anche Roma, che è via Asiago 10, magari viene a trovarci.
3: L'aspettiamo.
0: Salve.
2: Assolutamente con piacere, accetto l'invito.
0: Grazie.
1: Buona serata.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: 2-2. Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: 2-2.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: 2-2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: 2-2. Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali.
9: merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
15: Fortunatamente.
16: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con eSolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
15: Il futuro è digitale. Con eSolver è più produttivo.
16: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.

0: Jamiroquai, Cosmic Girl, Red Carpet Radio 2, siamo tornati con voi, siamo sempre qui con voi con la nostra musica, Andrea De Logu, Pippolo Russo e...
1: E Mario Benedetto, scusa, tu sì. Chi volevi dire?
0: E chi volevi dire?
1: Non sto capendo.
0: Michel De Sì.
1: Ah, Michel De Sì.
0: Stelvio? Sempre dallo Stelvio?
2: Allo?
3: No, sono sceso più giù.
0: A valle.
3: Adesso sono in Sicilia adesso, guarda.
1: Che meraviglia.
3: Mi muovo nel frattempo.
2: Cioè, teletrasporto.
3: Mi sono spostato. No, prendo dei voli privati, sai, Radio 2 è molto
0: certo,
3: ricca.
0: Sì.
3: Poi un programma come Red Carpet dove
1: c'hai
3: arrivano
1: soldi.
3: Passerelle.
2: Lo so, bisogna, soldi, sì, sì.
3: Spendere. Bisogna spendere i soldi, che dobbiamo fare? Se... Ai brandi spende
1: tutto. Michel, ma tu lo sai che la tua rubrica Caro Amico sta diventando virale sui social?
3: Sì, cara, perché ci scrivono soprattutto consigli sentimentali. Andrea, la gente ha bisogno di confrontarsi e soprattutto chiedere consiglio sui sentimenti. Chi di noi, parlo soprattutto per me, non ha problemi di cuore? Che io non trovo il secondo cuore, tengo solo il mio, ma va bene così. Anzi, ne posso approfittare anche del mezzo.
0: È un appello.
3: per fare un appello, insomma.
1: Lo faremo. Un giorno vieni qua e facciamo un bel appello per trovare l'altro cuore.
3: Come no, certo. Allora, io chiedo sempre a Luciana, Anna, Valentina e Sonia, le mie amiche del bar, queste quattro amiche al bar, aiuto. E loro me lo danno sempre, come ogni giorno.
1: Vai.
4: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.
5: Marco, 41 anni, Milano. Frequento una donna da un mese. Grande intesa, grandi baci, ma ogni volta che la situazione si fa interessante lei trova una scusa e va via. Io non voglio metterle pressione, però comincio a chiedermi: mi desidera davvero o le piace soltanto tenermi sulla graticola?
6: Per me piace tenerlo sulla graticola.
7: Si vuole far desiderare la signora.
5: E che deve fare lui?
7: Niente. Deve provarci continuamente.
5: Ma quanto tempo però?
7: Dipende da quanto ci prova lui e quanto
6: dipende dalla pazienza che ha lui. Se gli interessa il
2: soggetto.
6: Insiste. Tanto senti.
5: Diciamo a Marco di insistere.
6: Certo, insisti Marco.
5: Ma una settimana, due, tre, un mese.
6: Dipende, si deve regolare lui, no?
5: Voi quanto avete tenuto sulla graticola un uomo?
7: Dipende dal momento, se la persona ti interessa veramente, perché magari lei lo sta facendo anche per uno scopo che magari a lei gli interessa, però si vuole far desiderare.
2: Cioè?
7: Giustamente.
5: Ti è mai fatta desiderare?
7: Ma non lo so, io veramente quando una persona mi piace...
5: Subito?
7: No, subito, però cerco di farglielo capire.
5: Lei invece subito?
6: Subito no, però sono andata gradatamente, ovviamente, è normale, mica mi ci guardavamo in faccia, insomma.

0: Carpet Radio 2, Olivia Dean, e sicuramente adesso siete pronti a quello che ormai viene chiamato il red carpet dello sfogo, sì. O lo sfogo del red carpet.
1: Va bene,
0: come
1: tutto.
0: Vi pare?
1: Che dovete fare? Che devono fare? Mario, spiegalo tu come solo un prof.
2: Facile, fuori secondi intanto. Per tirare la campanella, ce l'ha spiegato benissimo Andrea in queste puntate, lo ripetiamo, dovete sfogarvi semplicemente e c'è una frase precisa per farlo.
0: Io non sopporto puntini, puntini, puntini. Mandateci un messaggio vocale, massimo 30 secondi, se no non riusciamo a mandarlo in onda, dove ci raccontate che cosa vi ha dato fastidio, quello che proprio non sopportate, quello che proprio vi sfrigola addosso, che cos'è?
1: Sì. Io non sopporto quello che oggi, proprio lui, proprio di chi non gira, lui, quello che stamattina si è seduto a fianco a me in treno e ha parlato per 4 ore dei fatti suoi ad alta voce. Ma una cosa incredibile, a un certo punto volevo strappargli il telefono dalle mani, una cosa allucinante, più lo guardavo, più parlava, faceva numeri, una cosa incredibile.
0: Però lui ha mandato un messaggio vocale qua dicendo: io non sopporto quello che nel viaggio in treno mi ha guardato tutto il tempo stranito. Che cosa voleva? E vedi, questo può succedere.
1: Perché? Ci sono
2: perché?
1: I corridoi, mamma, mi sono i bagni, vai.
0: 348 7300 200 sul red carpet di Radio 2 ci si sfoga. Io non sopporto puntini, puntini, puntini.

0: Stones, mamma mia quanto mi piacciono, ho visto un concerto, pazzeschi.
1: Bravi, belli fisicati. Qua a Radio 2 Red Carpet vi chiediamo, avete mandato il vostro messaggio di sfogo al 348-7300-200? Sentiamolo.
2: Io non sopporto quando la macchina davanti alla mia mette la freccia a sinistra e gira a destra o non gira affatto.
1: Effettivamente
0: è vero.
3: Problema perché, di codice della strada, serio.
1: Perché mi confondi.
0: Però un sacco di gente ha problemi destra, sinistra, luci, chiavi, girano a sinistra per chiudere, girano a destra per aprire. Guarda che è un po' particolare.
1: Pensiamone un altro.
4: Io non sopporto le luci a LED di ultima, delle macchine di ultima generazione.
1: Perché?
4: Sono troppo forti, mi sembra incredibile che siano a norma, perché sono letteralmente accecanti.
1: Questa cosa è vera.
0: Qualcuno dà più fastidio, altri meno, capito? Ci sono quelli che girano con gli abbaglianti invece.
1: Esatto. O siamo noi che siamo invecchiati.
3: Ma il rispetto, posso dire, la risolve sempre.
1: Bravo, sempre la parola giusta. Vai, un altro.
5: Io non sopporto che non si parli mai dei multimiliardari che praticamente stanno decidendo le sorti del mondo per avere più potere, per avere più soldi.
1: Guarda, farne parte, magari uno può anche.
3: Però se ne parla, dai.
0: È più facile parlare
3: anche
0: di...
3: i social l'aiutano, hanno aiutato in questo.
0: Più facile parlare di noi poveracci, capito? È diverso.
1: Signori, abbiamo finito.
0: No,
1: ora chi si dà la linea?
0: Gli amici del GR2, poi arrivano gli amici di Caterpillar.
1: E noi ci si sente domani, stessa ora.
0: Stessa radio.
1: Ciao.
3: A domani. Ciao.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it. 2-2.
8: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
9: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
8: E l'attenzione alla strada?
9: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
8: Qual è il beneficio per chi guida?
9: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
8: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
10: 2-2. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: 2-2.
13: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
14: E a chi produce cose buone?
13: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: 2-2.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: Sono le 19:30.
18: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: Rai GR2.
8: È legge la riforma elettorale approvata in via definitiva oggi alla Camera. Giorgia Meloni, centrodestra unito, avanti così. L'opposizione è una truffa, la segretaria PD Schlein, la premier teme il voto, ma la novità siamo noi e vinceremo. Primo via libera dalla Commissione europea alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La cronaca nel giornale: a Roma si cerca la minicar degli aggressori di Davide Iacopini, l'attore è in terapia intensiva. Forte ondata di maltempo, bombe d'acqua, vento e danni in diverse regioni italiane. Ucraina, un raid russo contro due autobus a Kramatorsk provoca una strage di civili, più di 30 i morti. Il Nobel per la letteratura alla canadese Ann Carson, la telefonata mentre è in Islanda ad ascoltare il vento. Lo sport, infine, con l'imminente ritorno del campionato di calcio e per la pallacanestro una sfida attesa da 46 anni. Buonasera, in studio Fabiana Cofini. È per l'Italia e non è per un partito. Questo è il commento della Premier sulla nuova legge elettorale a margine di un evento ad Ascoli Piceno. L'inviata.
7: Ha atteso il voto con serenità, le sue parole, il via libera della Camera conferma che il centrodestra è unito, compatto e determinato a portare avanti il programma per cui è stato votato. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale, l'occasione all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
19: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
7: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà, dice, di una riforma fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi, quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato a Palazzo Chigi, precisa. Chi vince deve governare, chi governa deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. È il pensiero della Premier. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
8: Basta inciuci, ora stabilità e trasparenza, i commenti della maggioranza, mentre l'opposizione parla di legge truffa ma assicura alle prossime politiche vinceremo comunque noi.
20: Ora l'obiettivo è finire la legislatura. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, guarda oltre il voto. In aula l'annuncio: entriamo nella Terza Repubblica, come volevano Tatarella, Bossi e Berlusconi. Poi l'affondo.
21: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
20: Noi siamo quelli della stabilità, voi quelli della precarietà, dice il forzista Stefano Benigni. Festeggia anche la Lega. Abbiamo una linea chiara, le parole di Riccardo Molinari, e la sosteniamo senza divisioni o ambiguità. Subito dopo l'ok le opposizioni hanno protestato con cartelli e urla. Avete continuato a modificare la legge elettorale sulla base dell'ultimo sondaggio della psicosi Vannacci che vi determina sull'azione politica. L'attacco in aula di Giuseppe Conte 5 Stelle: saremo in grado con la nostra alleanza progressista di vincere con qualunque legge elettorale. La sfida della segretaria PD Elly Schlein:
22: la verità è che avete paura di perdere, la verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
20: Da Verdi Sinistra Angelo Bonelli rincara: se si va al pareggio, se la consulta cambia la legge, Giorgia Meloni ha il piano B, l'accordo con Vannacci. Francesco Macaro, GR2.
8: La Commissione europea ha dato via libera alla richiesta del governo italiano di usufruire della clausola di flessibilità sui conti pubblici per le spese di difesa ed energia, perché in linea con l'esigenza di mantenere la finanza pubblica in un percorso compatibile con la normativa comunitaria. Il Consiglio dell'Unione europea ha ora un mese di tempo per prendere la decisione finale. Ora la cronaca: l'incidente nel quale è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Iacopini, fatto cadere da un monopattino dal conducente di una minicar nel quartiere romano di Monteverde.
23: Non sarebbe il primo episodio di ragazzini che con delle minicar speronano persone sui monopattini. Questo sarebbe accaduto a Davide Iacopini, 42 anni, attore, investito da due giovani alla guida di una microcar lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Iacopini resta ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Nel quartiere ora c'è allarme.
24: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
25: Questo è un attrezzo per fare ginnastica, però se io dovessi incontrargli spacco la testa.
26: È successo proprio davanti a casa mia. Sono molte famiglie abbienti con ragazzini lasciati molto soli.
27: Ragazzi di qua proprio?
26: Sì, secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
23: La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Almeno 4 le aggressioni di questo tipo registrate nei quartieri limitrofi nell'ultima settimana. 2 sono avvenute nella notte precedente il ferimento di Iacopini. Un altro episodio invece la stessa notte dell'aggressione. Gli investigatori sono sulle tracce di una minicar elettrica di colore nero con a bordo 2 ragazzini, forse minorenni. Fino ad ora invece non trova conferma che si tratti di una sfida social. Elena Paba, GR2.
8: E c'è ancora una vittima sul luogo di lavoro. Si tratta di un operaio morto all'interno di un'officina in seguito all'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. È accaduto questa mattina in zona Sette Camini a Roma. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato nel Mar Piccolo di Taranto, poco lontano dal ponte Girevole. La capitaneria di porto ha provveduto al recupero della salma. In mare c'erano anche una valigia piena e una scarpa. Dallo stato del corpo si ipotizza che fosse in mare da diversi giorni. Restano da accertare l'identità della vittima e le circostanze del decesso. Si è spostata a sud l'ondata di maltempo che da ieri sera ha colpito Roma. Danni anche nel napoletano. L'allerta resta arancione nel Lazio e in Campania.
0: Dalla Toscana al Lazio fino alla Campania, forti piogge e trombe d'aria hanno provocato danni e disagi tra il centro e il sud della penisola. Tragedia sfiorata in un'area di servizio sulla Siena-Firenze, dove un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria e due persone sono rimaste ferite. Tra ieri sera e stamattina, piogge torrenziali hanno colpito la capitale con alberi caduti e strade allagate. La polizia ha effettuato oltre 100 interventi solo a Roma. Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata verso la Campania e si è ripetuto il copione di allagamenti e strade bloccate, interrotte per qualche ora anche le linee ferroviarie Fregree e Vesuviane. Una scuola è isolata a Giugliano, in provincia di Napoli, e per domani la Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione ancora per Lazio e Campania. Giancarlo Rossi, GR2.
8: All'estero, la guerra in Ucraina. Sono più di 30 le persone morte e 20 quelle rimaste ferite su due autobus bersagliati dai russi in Donbass. Questo attacco non resterà senza risposta, minaccia Zelensky, mentre Kiev colpisce un'importante raffineria negli Urali meridionali.
1: Due autobus di linea centrati in un attacco russo, questa volta a Kramatorsk, nella sempre più esigua parte di Donbass, sotto il controllo ucraino. Decine i morti, altre tre vittime a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. L'esercito di Mosca si prepara per l'inverno, martellando centri abitati e infrastrutture energetiche. E secondo un sondaggio su possibili negoziati condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione considera ormai la pace più importante di qualsiasi vittoria. Sempre secondo la stessa agenzia, se si andasse al voto, Zelensky sarebbe ancora primo, ma con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato, che otterrebbe il 20,2%. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e si dice preoccupato che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, ammettendo che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Non si può da un lato trattare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, replica Zelensky, che tuttavia annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR2.
8: Gli Houthi yemeniti bersagliano la capitale dell'Arabia Saudita. Attacco con missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh. È stato gravemente danneggiato un Airbus. Interrotte le operazioni aeroportuali. E in Francia la repressione non ferma la mobilitazione degli studenti che reclamano misure concrete a tutela del diritto allo studio. Nuova manifestazione oggi a Parigi, dove il corteo si è svolto pacificamente fino a pochi minuti fa, quando sono scoppiati scontri fra dimostranti e polizia in Piazza della Bastiglia. Gli agenti hanno caricato e usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Ora la cultura, il premio Nobel per la letteratura alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per il dialogo con la tradizione classica che dà vita a nuove forme di letteratura contemporanea.
2: Ha sfiorato almeno due volte il Nobel, questa volta l'ha preso davvero Anne Carson. Nata a Toronto, 76 anni, studiosa di greco antico, autrice di un'opera d'avanguardia, audace e creativa. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Autobiografia del Rosso, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Decreazione. Tra gli editori italiani, Utopia, il direttore editoriale Gerardo Masuccio.
3: Carson è una donna che è qui e oltre, è già leggenda, adesso il Nobel la rende più popolare, ma è un'autrice che ha quel fascino che va oltre il tempo, come se la sua letteratura la scavalcasse.
2: Autrice complessa e geniale, una passione per l'Islanda, dove ha ricevuto la notizia del Nobel mentre ascoltava il vento, e per la cantante Rosalia, su cui ha scritto un saggio.
3: È come se in lei ci fossero livelli connotativi di interpretazione, no? Si parte dalla lettera evidente e poi si sprofonda, e così in Carson hanno questo in comune, pur essendo così diverse.
2: Francesca Cosentino, GR2.
4: La vita adesso
8: Questa mattina ospite in Campidoglio Claudio Baglioni ha annunciato 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre per poi tornare nella capitale il 23 ottobre 2027 per quello che sarà il suo ultimo live, almeno di questa tipologia. Il desiderio è un concerto a 100 celle dove il sogno è cominciato. Sentiamo l'artista romano.
4: Credo che non sarà l'ultimo, però sarà l'ultimo di una serie. L'intenzione è di fare ai Fori Imperiali quello che veramente non siamo mai riusciti a fare. È veramente una grande presunzione, un avvenimento globale che pensiamo lo meriti il posto, tutto quello che è più grande di noi.
8: E siamo allo sport, in studio c'è Giuseppe Bisantis.
5: Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
8: 20 giorni senza campionato di calcio, con l'attenzione dedicata alla nazionale, ma l'attesa è finita, fra poco si ricomincia.
5: Eh beh sì, chi è andato in crisi di astinenza di campionato fra un po' potrà rivedere le proprie squadre. Intanto domani riparte la Serie B con un Avellino Sampdoria alle 20:30 che richiama anche sfide di A. Sesta giornata anche per là, che invece ripartirà sabato 3 partite. Ci sarà l'Inter che alle 18 ospiterà il Parma, il Napoli che alle 20:45 ospiterà una delle sorprese, il Frosinone, in attesa della partita forse più importante di questa sesta giornata, che sarà domenica come Roma alle 12:30. La prima comunque alle 15, una classica del nostro calcio, Genoa-Fiorentina, squadre che non sono partite benissimo, meglio la Fiorentina dopo il ritorno di Vanoli in panchina. Un solo punto per il Genoa. Daniele De Rossi, come sua abitudine, parla in conferenza stampa non alla vigilia ma 2 giorni prima. Lo ascoltiamo.
6: Sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera, eccetera. Però sono fiducioso, perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile, dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista dell'attenzione. Voglioso di cambiare un po' la marcia, ma sereno.
5: Alle 15 di domenica in Lecce-Bologna potrebbe esserci una novità, visto che il Bologna ha chiuso con Matteo Darmian, che era svincolato, quindi per loro il mercato è ancora aperto. Giocatore a lungo all'Inter, al Milan, anche al Manchester United, difficilmente sarà a disposizione, però sarà utile per la squadra di Raffaele Palladino.
8: La pallacanestro che non si è fermata fra Coppa Europea e Campionato Italiano.
5: Allora sì, intanto per l'Eurolega, quarta giornata, è in campo l'Olimpia di Milano sul neutro di Belgrado contro Maccabi Tel Aviv all'ultimo quarto, 78-64 per gli israeliani. Alle 20 Bayern Monaco Virtus Bologna, e poi domenica qui nella capitale un'attesa lunghissima, addirittura di 46 anni. Era il 28 gennaio 1980 l'ultimo derby della capitale di pallacanestro. Adesso ci sono 2 squadre romane che sono la Maxima e BC, si affronteranno appunto domenica, e abbiamo sentito un cestista romano del passato, bandiera del Banco Roma, che vinse tutto con Valerio Bianchini in panchina. Si tratta di Enrico Gilardi.
9: Adesso arriva d'impatto questo squarcio di luce su Roma, dove appaiono 2 realtà completamente nuove. Chiaramente la curiosità rimane tanta, l'amore per il basket a Roma non manca. Roma ha proprio bisogno in questo momento di risentirsi al centro dell'importanza della pallacanestro.
8: È tutto per lo sport, grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Luciano Cozzolino, in regia Stefano Velli ed Emanuele Di Cavio. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar. Il prossimo GR2 alle 22:30 più tardi.
10: No, è mio!
11: Papà, guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
27: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
28: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 45 minuti, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, ben ritrovati a Caterpillar, il programma più amato
1: da Leonardo che sta aspettando il bus.
0: Benissimo.
1: Che non arriva,
0: però l'attesa insomma con
1: è bella
0: la
1: anche con la, radio
0: con
1: e
0: la
1: meglio.
0: Radio con la radio,
1: ma anche da Francesca che sta girando il purè.
0: Oh brava,
1: mica quello istantaneo.
0: Perché lo giri? Cioè una volta che hai svuotato la busta, no? Hai messo il latte, cos'è che devi girare?
1: Montare, devi girarlo il purè.
0: Ah, va bene.
1: Ma non
0: va
1: sai
0: bene,
1: fare un purè, va bene.
0: No, se mi dai la busta con la polvere.
1: Ti sto dicendo quello con le patate, non quello istantaneo. Adesso dobbiamo metterci a discutere sul purè.
0: Va bene, va bene.
1: Comunque,
0: va bene,
1: il programma più amato anche da Roberto, che mette a letto i bambini, lì bello,
0: no,
1: tranquillo.
0: Ma adesso alle 19 fa scusa.
1: Vabbè, sono ma le 8 meno un quarto. Il bambino, insomma,
0: bambino?
1: Noi finiamo alle 9, bene
0: sì,
1: o male.
0: Sì, alle 9.
1: Quello
0: ci
1: è l'orario.
0: Sta,
1: c'è un unico dubbio che forse con Caterpillar il bambino mi si attiva.
0: Questo può essere vero, questo può essere vero.
1: Ti devo dare la ragione.
0: No, dai, questo non va bene. La sigla è bella carica. Senti come il bambino me lo sveglia. Il bambino me lo sveglia.
1: Stasera hai ragione.
0: Non va bene, non va bene.
1: Non ti contraddico.
0: Le 19:46. Buonasera da Filippo Solibelle e da Cinzia Bancone. Con voi nel giorno in cui è stata approvata in via definitiva, l'avete appena sentito al giornale radio, la legge elettorale. Quindi basta discussioni. Adesso abbiamo la legge elettorale, dobbiamo solo andare a votare.
1: Ma com'è che si chiama?
0: Allora dipende, se ti piace la legge elettorale la puoi chiamare lo stabilicum.
1: Ok,
0: stabilicum. Okay. Può essere the ring stabilicum. Se non ti piace, allora l'opposizione la chiama la melonellum.
1: Ah, ok,
0: melonellum.
1: C'è anche da dire che se vi piace potete festeggiare con Caterpillar, se non vi piace potete consolarvi con Caterpillar.
0: Questo sempre facciamolo, fatelo, lo sapete, noi siamo qui apposta per ogni evenienza, soprattutto per quelli che sono sotto la pioggia. 348 7 300 200, dove sta andando il maltempo che ha colpito. Hai sentito che roba, Roma, è venuto
1: Roma,
0: giù di tutto.
1: Roma anche in Campania, adesso dobbiamo capire dove si
0: sta spostando.
1: Sì,
0: dai,
1: brutta,
0: diteci
1: brutta.
0: Dov'è il maltempo in questo momento, WhatsApp vocali, soprattutto fateci sentire il rumore della pioggia, casomai anche della grandine, speriamo di no.
1: Speriamo di no.
0: 348 7 300 200, inizia Caterpillar, tenetevi forte perché è una puntata incandescente.
2: Onda Auto vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: Casini qua su Radio 2, c'è GUE alle 19:50 in punto. Direbbero forse in altro modo, ma la possiamo usare questa parola anche per la situazione delle edicole a Roma.
1: Sì,
0: oggi
1: sì.
0: Sul Corriere della Sera, più di 500 edicole chiuse in 7 anni.
1: Eh sì.
0: 500 edicole chiuse a Roma in 7 anni.
1: Si stanno estinguendo le edicole, Filippo.
0: Beh,
1: che peccato.
0: È un peccato, grande, è un gran
1: peccato.
0: Problema perché se non si leggono i giornali si è meno informati,
1: certo.
0: Un popolo meno informato è un popolo meno libero. E
1: sì,
0: allora
1: sì.
0: Al telefono con noi per provare a buttare lì qualche soluzione.
1: Sì, proviamoci,
0: no?
1: Proviamoci.
0: Vediamo. C'è il campione di tutti gli edicolanti milanesi, la sua edicola è stabilmente al numero uno per le vendite, è ovviamente un fornitore Rai, noi ci serviamo da lui tutte le mattine alle 7 e sta lì nella sua edicola dalla mattina alle 7 alle 10 di sera, sabato e domenica compresi. Buonasera e benvenuto a Caterpillar, Andrea Carbini.
1: Buonasera Carbini.
2: Ciao Filippo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie Carbini. Allora, come facciamo, Carbini, a tenere aperte queste edicole? Mi dicono che la sua lavora tantissimo. Qual è la soluzione, il segreto?
2: No, beh, prima di trovare la soluzione bisogna capire i motivi perché chiudono, perché adesso sono 500, ma altri ne chiuderanno. Prima guardiamo la par destruens e poi capiamo dopo. No, il motivo è che il sacrificio personale di un edicolante è altissimo, perché io adesso vengo da un'estate caldissima, arriva l'inverno, stare in strada così tante ore è molto faticoso e il rapporto tra la fatica fisica e il guadagno è molto basso. Ed è una fatica veramente notevole.
1: E la quindi nessuno lo vuole più fare l'edicolante?
2: Non è che nessuno lo vuole più fare, il problema è che deve esserci per ogni sforzo un corrispettivo economico che abbia un senso.
1: Certo.
2: In un mercato come il nostro, dove il prezzo è bloccato, lo sconto è bloccato, la quantità è bloccata, tu non hai leve per poter migliorare il tuo stato economico generale. Quindi praticamente se il mercato non funziona tu più. La terza cosa è il contesto.
1: Sempre.
2: Il contesto in cui si muove il nostro mondo è un contesto dove tutti gli editori all'inizio della filiera si spostano sul digitale e voi sapete benissimo
1: certo.
2: Che la guerra col digitale, tra l'altro venduta a poco prezzo, è una guerra impari perché mentre il digitale è uno strumento, quindi non perisce mai, il giornale, anche il libro è diversa, la vicenda perisce e quindi il giornale ha una vita completamente diversa, una forza completamente diversa. Poi c'è il contesto politico e culturale. In Italia si legge molto poco, questo è un problema endemico del paese.
0: Certo.
2: C'è una fortissima, diciamo, spostamento su altri media. E la seconda cosa, c'è un contesto politico e culturale molto basso. La battaglia politica è molto precaria, una battaglia di ceto politico, non coinvolge le persone e quindi anche la carta stampata, che vive molto anche di politica, di cultura,
0: sì, delle passioni,
2: di passioni, perde sulla sua forza. Quindi andiamo a vedere i dati di vendute, poi scusa Filippo, dei giornali e delle riviste, sono dati estremamente preoccupanti e quindi molte altre chiuderanno.
0: Purtroppo,
2: come si fa a stare in piedi?
0: Ecco, come si fa, Carbini? Perché noi abbiamo tanti esempi che funzionano, specie nei piccoli paesi. È il rapporto diretto con l'edicolante. Lei è uno di quegli edicolanti che conosce nome per nome, nome per cognome tutti i suoi clienti.
2: Non è quella la formula. Allora, la formula è che l'edicola deve fare una proposta che sia coerente. Molti si inventano le edicole, nel senso che non fanno esattamente quello che è l'edicola e la sua vicenda storica. L'edicola è nata per vendere il giornale. Alcuni se la inventano per fare arte, altri se la inventano per fare jazz, altri fanno tutt'altro. L'edicola nasce per il giornale e deve esserci una proposta coerente. Due, l'edicola va fatta con il lavoro duro. Non esiste una scorciatoia, o tu ci sei o non ci sei.
1: Certo.
2: Se ci sei, lavori con disciplina e con impegno. Se non ci sei, fai un'altra cosa, allora ti inventi le scorciatoie, vendi il cibo, vendi altre cose che non vendi. Terza cosa, l'edicola. L'edicola deve avere una proposta coerente. Questo vale per l'edicola, vale per le librerie, vale per qualsiasi cosa di strumento simbolico e culturale.
0: Certo.
2: Allora l'edicola c'è, però la presenza unita a una forte proposta, che sia una proposta coerente, crea un pubblico che quel poco che rimane riesce ad avere una sua, diciamo così, economicità.
0: E non dobbiamo perderlo. Secondi ancora.
1: Carbini, ma quali giornali vende di più?
0: Cioè, tipo oggi che
2: allora,
0: è giovedì?
2: Allora no, io nomi non li faccio perché ovviamente non posso fare. Facciamo
0: parte,
2: un discorso diverso.
0: Sì.
2: Se la quota dei dividiamoli per settori, sì, i quotidiani stanno oggi al 30-35%, 40%,
0: okay.
2: E la parte dei periodici e delle riviste è 60%. All'interno dei quotidiani, se vedete le stime di vendita, le parcellizzate e vedete immediatamente cosa c'è. Il quotidiano, però, che era la parte maggiore ed è un momento della crisi delle edicole, che di solito faceva anche il 60-70%, entrando in crisi ha portato l'edicola, diciamo, è dentro una crisi che diventa molto complicato uscire.
0: Caspita!
2: Poi c'è, poi però c'è un aspetto. Adesso c'è anche un paese che sta investendo perché stanno arrivando degli aiuti anche abbastanza significativi. Comunque qualcosa sta succedendo, però questi aiuti devono pensare all'edicola del futuro, perché le edicole così come sono strutturate non pensiate che ne rimangano 20.000 o 28.000,
0: non ce la possono fare in Italia,
2: no. Oggi per il mercato che c'è, che è un mercato di lettori che è praticamente prima della grande rivoluzione dell'edicola degli anni 70-80, è un mercato che secondo me con 12-15.000 edicole potrebbe essere sufficiente per l'offerta che c'è in giro.
0: Beh, fermiamoci qua, Carbini, perché il tempo a nostra disposizione è finito. Ha già mangiato stasera? Ha già cenato?
2: No, io c'ho ancora un'oretta di lavoro. Poi vado, poi io devo fare altre cose.
1: Vabbè, non giustamente, vuole dircelo, Carbini,
0: giustamente, giustamente.
2: No, non ve lo dico anche, però ci mettiamo a piangere tutti insieme.
0: No, allora no.
1: Va bene, lasciamo stare.
0: Noi le auguriamo ogni bene, perché la passione che ci mette lei nel fare l'edicolante è veramente preziosa, e quando parliamo di edicola parliamo di informazione.
2: Filippo, ti voglio dire una cosa, io sono un militante della carta stampata, io ci tengo moltissimo che questa roba qua, la carta stampata va davanti, è stata la mia stella polare.
0: Ma
2: io quello non lo lascerò mai.
0: Ma noi saremo
1: anche
0: con lei.
1: Anche noi ce
0: Carbini.
1: L'auguriamo, Carbini.
0: Saremo con lei in questa battaglia per sempre. Grazie davvero per essere stato con noi. Arrivederci e buonasera.
2: Ciao.
0: Vedi che belle le edicole, la carta stampata, i giornali. Io
1: ma poi
0: fortuna...
1: un punto di riferimento, ti davi l'appuntamento davanti all'edicola.
0: Sì,
1: insomma.
0: Certo. E poi quando...
1: Una città senza edicole, ma no.
0: Dove va?
1: Ma
0: che,
1: no,
0: che fine
1: ma
0: fa?
1: Non ha senso.
0: No, ma no, non ha veramente senso. Dicevo, io ho la fortuna di poter andare a prendere i giornali proprio da lui.
1: Sì.
0: Ed è una gioia, ti abbraccia. Lui ti abbraccia, ti dà i giornali e ti abbraccia.
1: Che te li butta nella borsa quando
0: qua.
1: Sei in motorino di passaggio.
0: Esatto.
1: Lo so.
0: Ci fermiamo qua, torniamo fra un minuto. Attenzione, che c'è The Ring, fra un minuto.
1: Attenzione.
0: Potrebbe averlo chiunque. Torniamo fra un minuto. Lui era il re degli edicolanti milanesi. Era Andrea Carbini.
3: La qualità e l'affidabilità giapponese di Honda Auto prendono il largo alla 58esima edizione della Barcolana. Honda è automotive partner della regata più grande al mondo e dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste. Vieni in Piazza Unità d'Italia e scopri il nuovo Honda CR-V Urban Edition, il nuovo Honda HR-V Sport e la nuova coupé Honda Prelude. Puoi provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare il tuo gadget. Honda ti aspetta alla Barcolana. Tu cosa aspetti?

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: 2-2.
7: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: 2-2.
8: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Cibu, cibu.

0: Gli anni zero, dalla Francia arrivava la meravigliosa voce di Zaz, Je veux, qui alle 20.02 a Caterpillar in diretta su Radio 2. Adoratissima Cinzia, arrivano tanti messaggi.
1: Arrivano tantissimi messaggi, vediamo, c'è Roby Candiolo, sì, in provincia di Torino, pioggia fortissima.
0: Aia.
1: E Laura aggiunge a Torino diluvia. Aia. Possiamo dire che è arrivato l'autunno?
0: In Piemonte sì, in Piemonte sì, ahimè.
1: Mi sa che c'è. Non solo in Piemonte.
0: Bene, bene, bene. Sono però le 20.03, è arrivato il momento di The Ring. Io ti dico, voglio essere trasparente con te stasera, Cinzia. Ho bisogno di verità, di onestà. Ho chiamato l'aiuto da casa. Ho chiamato l'aiuto da casa.
1: Ieri sera abbiamo chiamato l'aiuto da casa perché ha indovinato Federica.
0: Sì, un'ascoltatrice. Allora, tutti gli ascoltatori sono convocati. In più stasera mi gioco il jolly. Ci sta ascoltando Stevie Sachs, il mio sassofonista.
1: Oh, Stevie sassofonista Sachs, dei stai all'ascolto e aiutaci.
0: Forza. Ieri ho fatto una figuraccia, lo devo dire, non me ne vergogno.
1: Ma ragazzi, ma Vivo per lei non c'è venuta in mente.
0: Non c'è venuta in mente la canzone italiana che ha venduto di più al mondo.
1: Che vergogna,
0: vergogna. Eravamo concentrati su un altro duetto, ce l'avevamo davanti.
1: Niente.
0: Non ci siamo accorti che la risposta era lì.
1: Una cosa era banale.
0: L'autore Vivo per lei,
1: Gatto Panceri,
0: che
1: aveva in mano The Ring, giustamente lui si preoccupava perché dice: io sono a Monza, che artisti ci sono?
0: Allora,
1: a Monza, ci sono a Monza?
0: Ci sono, ma la cosa interessante, lui ha detto: sono qua in Brianza.
1: Allora,
0: quindi la Brianza
1: facciamo?
0: È una terra dove artisti di grossissimo calibro calabro in Calabria, però di altissimo calibro svernano in Brianza.
1: Adesso guarda, io scrivo su un foglio il nome di chi risponderà a The Ring.
0: Veramente?
1: Sì, io mi gioco questo. Vive a Monza.
0: Allora io te ne scrivo un altro.
1: Vive a Monza, vai.
0: Voi
1: da casa
0: qua,
1: scrivetevi il vostro. Siamo in zona Monza, ecco. L'unica cosa che sappiamo.
0: Leggi il mio.
1: Magari se va bene.
0: Vediamo, dai, forza. Allora, Luca
1: che
0: Micheli,
1: andiamo
0: al controllo del mixer, volge lo sguardo verso Linda Ovena, la ragazza della porta accanto, che brandisce la cornetta, è pronta a comporre il numero magico di The Ring. Via. Vincenzo Carbutti, il nostro tecnico di oggi.
1: Che tensione, ragazzi.
0: Respira.
1: In questo momento io mi siedo, Filippo.
0: A stento.
1: Mi metto comoda.
0: È in iperventilazione.
1: Mi metto comoda.
0: Vediamo chi è. No, non riesco a sedermi.
1: Io invece mi siedo.
0: Non riesco a sedermi. Squilla.
1: Suona.
0: Sentiamo. 2.
1: 1.
2: Pronto.
1: Buonasera.
2: Pronto.
0: Buonasera,
1: siamo a Monza?
2: Sì, siamo a Monza.
1: In Brianza. Bene.
0: Facciamo parte di un gruppo?
2: No, però siamo un duo.
1: Un duo artistico. Giusto?
2: Non siamo salumieri,
1: salumieri, però
0: diciamo un uomo e una donna?
2: Sì, un uomo e una donna, siamo un uomo e una donna, uno diciamo una certa età, maturo, e una donna diciamo molto giovane, ecco.
0: Donna molto giovane.
1: A casa, se vi viene in mente qualcosa, siamo a Monza.
0: Allora, la voce ci dice qualcosa o tu sei più il musicista del duo?
2: No, io sono un cantante.
0: Io canto anche.
2: Con qualsiasi compongo le mie canzoni, sono un cantautore.
1: Allora, da quanto tempo siete un duo?
2: Beh, non da tanto, da quando abbiamo deciso di metterci insieme, di provare a divertirci con la musica. E allora in un certo momento ho detto: perché non proviamo insieme? Scrivi una canzone, scrivi un'altra, alla fine siamo diventati quello che siamo, ecco, diciamo. Un po' difficile da

0: capire.
1: No, beh, perché, allora la voce ci dice qualcosa, ma io la sto confondendo con altri. Io ero più su una band. Tu non hai mai fatto parte, però, di una band in passato?
0: Ah, io all'inizio della mia carriera sì, ho fatto parte di alcune band, sì, però non posso dire di che band facevo
2: parte. Sennò è troppo facile, certo, dobbiamo friggere. Dobbiamo friggere, vabbè, io azzardo, ma ti chiami Gigi?
0: Gigi no,
2: non ti chiami Gigi,
0: però, diciamo che no, Gigi no, Gigi. Però il mio secondo nome è anche quello. Ma non Gigi, il nome normale. Luigi.
1: Ma ci vuoi accennare una delle vostre canzoni, la più famosa?
0: Allora, la più famosa, dunque, diciamo che io sono più famoso della parte con cui canto. Lei è giovane, io sono, diciamo, affermato, ecco.
1: Okay.
0: Canto da parecchi anni, la mia voce non è una voce, è stata usata anche per tante cose, per giro pubblicitario e addirittura anche per i cartoni animati.
1: Ma scusa,
0: l'amerotante alla barba spaziale, la mia voce, non so se
1: ma stai scherzando? Cioè, tu sei il compositore di Goldrake, la voce di Goldrake?
0: No, non sono il compositore, sono quello che dice Goldrake.
1: Ma scusa, ma quelli non erano gli Actarus?
0: No, ma io facevo parte dei vocalist che hanno interpretato quei brani. Quindi quando fai il vocalist canti insieme a tante altre persone. Con me c'era Fabio Concato, ad esempio.
1: Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma qui siamo nelle leggende della musica italiana. Tu dicevi l'amerotanti nella sigla di Goldrake.
0: Esatto, ma non è fanno,
1: ma è stupendo.
2: Alberto?
0: No, ma non mi chiamo Alberto. No.
2: Ma va che è un bel grattacapo. Goldrake, ovviamente, lo conosciamo tutti.
1: Lo conoscono tutti.
2: Ma
1: allora, scusa, dai, facciamo così. Dici
2: anche il disco a casa.
1: Dici nome e cognome.
0: Porca miseria, devo proprio dirlo.
1: No, aspetta, ci arriviamo noi. Ci dobbiamo arrivare noi.
0: Allora, sono famoso. Adesso canto anche insieme a diciamo mia figlia. Ecco, mia figlia si chiama Marta.
1: Marta.
0: Ha creato un singolo bellissimo, si chiama Troppo Amore. Ha scritto anche un libro e io sto dando una mano a lei per arrivare al
1: successo. Aspetta, non ci credo.
2: Ci credo,
1: Cinzia, tienti forte. Tu sei Marco Ferradini?
2: Ma ieri sera vivo per lei, stasera teorema. Canzoni.
1: Ma stiamo scherzando. Ma adesso la cantiamo tutta dall'inizio alla fine.
2: Ma tu hai veramente. Prendi una donna, dille che l'ami.
1: Scrivi le canzoni d'amore. Manda le rose. Poesie.
2: La cantiamo tutti insieme.
1: Cantala tu, Marco, dai, ti prego.
0: Io posso cantare anche Lupo Solitario.
1: No, cantaci. Ma dove sei? Scusa. Ma incredibile, ragazzi. Marco Ferradini. E non l'aveva invitato, non l'aveva indovinato nessuno, dei nostri ascoltatori. Nessuno.
2: No.
1: Della mia band, nessuno.
0: La mia voce è sottile.
2: Esatto. E poi sai, al telefono è diversa.
1: È diversa.
2: Non è facile.
1: Io mi sono sbottonato tre bottoni della camicia, Cinzia. Tre bottoni.
2: Ti vedo.
1: È salita la temperatura. Marco Ferradini. Scusa, ma dici qualcosa? Cioè, ma questo è incredibile.
0: L'unico inossidabile.
1: Marco Ferradini di Teorema.
0: Insieme a Marta Ferradini, che è mia figlia, insieme adesso facciamo un duo.
1: Adesso in duo con la figlia.
2: Ma Teorema, ragazzi.
0: Insieme, lei mi dà una mano, canta con me. È bellissimo. facilissimo.
1: Ma Marco, però, Marco, la cosa che forse nessuno sapeva era che il cantante di Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, è lo stesso che gridava alla banda spaziale.
2: Esatto. È cioè, quello che ci ha mandato in confusione.
0: E io ho fatto tutto, ma non so, io ho fatto anche tanti jingle pubblicitari.
1: Ma dai, ma tipo? Tipo?
0: Un sottile Tecraft.
1: No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Aggiungi sapore, più, dove sei tu? Cosa, no.
0: Ma la cosa più incredibile, sai cos'è?
1: Qual è? Qual è?
0: Io odio il formaggio.
2: Vabbè, cioè. Però sai, ti pagano, come dire.
1: Ma bene, ma bene.
0: Ragazzi, è un lavoro come un altro.
2: E come,
0: cioè,
2: no, e come no?
0: Bellissimo. Ma... diciamo che è una lunga carriera, e in questa carriera qui ho fatto tante cose, naturalmente. E poi quando fai musica è sempre una cosa bellissima.
2: Ma senta, ma Ferradini, adesso poi mi viene da dare del lei
1: del
2: per
1: voi,
2: rispetto.
1: Del voi, certo, del voi, per certo, rispetto. Certo.
0: Adesso no, mi fate passare per vecchio.
1: No,
2: per rispetto,
1: no.
2: Ha smesso di cercare formule, teoremi sull'amore, poi o...
0: Allora, guarda, è l'occasione buona per dire che quella canzone scritta insieme al grande Herbert Pagani, era una canzone scritta per insegnare ai maschietti a gestire la sofferenza in amore.
2: Quanto perché ci serve? Noi,
1: bravo.
0: Ecco, perché i maschietti sono cresciuti con l'idea che possono prendere tutto, anche le donne sono di proprietà, insomma, ecco. E quando una donna li lascia non sanno più che cosa fare.
2: È ancora un manifesto, è vero.
0: Ecco, questa canzone deve essere messa nelle scuole, insegnata ai ragazzi,
2: davvero,
0: ai maschietti, per insegnare loro che quando una donna ti lascia è finita una
1: cosa,
0: non è la tua proprietà. Ecco, certo. Questa è una cosa, questa canzone quindi è stata per tanti anni interpretata male.
1: È stata fraintesa, è vero.
0: Che serve per liberare gli uomini da questa ossessione del possesso. Quindi dobbiamo
1: bene
0: evolverci in questo senso.
1: Bene, che abbiamo
2: bravo Ferradini.
0: Marco Ferradini e Marta Ferradini, adesso formiamo un duo.
1: Ma incredibile.
0: Siamo in giro per la
1: Dove vi vediamo? Diteci dove vi vediamo.
0: Domani sera, ad esempio, siamo a Seriate, nel teatro. Il teatro Gavazzini.
1: È Marta che suggerisce?
0: Sì, Marta. Ma
1: ci passi Marta. Ma
3: buonasera Marta.
2: Ma che piacere,
1: la
2: ma
1: figlia di Ferradini,
3: mio,
1: la
3: figlia mio.
1: Marta, ma come sei cresciuta avendo un papà così importante, con una canzone così importante?
3: Secondo me bene, a parte di scherzi, sono cresciuta con tanta musica in casa. Pensate che mi scriveva di getto delle canzoncine per farmi delle ninonanne ad hoc, le inventavo al momento, e io mi addormentavo così quando c'era, perché evidentemente era presto via, però c'era si faceva sentire.
1: Allora finiamo con un duetto figlia e papà con la canzone che con la canzone che vi ha proprio
3: l'amore
1: che dovete fare.

0: Pensavo
1: la terapia,
2: Va, stupenda. Allora,
3: grandi
2: bravissimi
3: i Ferradinis.
2: Ci raccomandiamo, veniteci a trovare quando passate da Milano. I The Ringer sono sempre benvenuti nei nostri studi. Complimenti davvero. Da una parte grazie al papà e dall'altra alla figlia.
1: Ciao.
2: Evviva! Era The Ring, erano i Ferradinis.

0: With a little help from my friends, sono i Beatles a Radio 2 stasera alle 20:18. Siamo ancora ebri di emozione per
1: Ferradinis, Ferradinis, ma che mera. Poteva dire però.
0: Stupendi.
1: Ho scritto una canzone.
0: Una canzone che mi avrebbe potuto far vincere il Nobel per la matematica.
1: Goldrake, per carità, era un indizio.
0: Stasera difficilissima. Anche gli ascoltatori non l'hanno indovinato.
1: Nessuno.
0: Hanno scritto in due bollani. Uno Baldambembo.
1: Poteva
0: assomigliare a Baldambembo, però, invece no, era Marco Ferradini.
1: Dai, riprendiamo.
0: Va bene,
1: Filippo.
0: Nobel per la letteratura. Chi ha vinto?
1: Nobel per la letteratura va alla poetessa, saggista, scrittrice canadese Anne Carson.
0: Brava.
1: Anne Carson, per la sua opera audace e creativa, molto particolare lei.
0: Dov'era lei quando le hanno detto? Guardi, ha vinto il Nobel.
1: La cosa divertente è che quando le è stato detto, lei era in Islanda ad ascoltare il vento.
0: Del resto,
1: chi
0: se
1: non
0: tu sei
1: ascolta il
0: una
1: vento?
0: Scrittrice, poetessa che vince il Nobel, ma è normale che tu sia in Islanda
1: ad ascoltare il vento. Che meraviglia.
0: Ancora che non eri a portare a spasso i folletti, capito? Per capire
1: vento freddo dell'Islanda, poi peraltro.
0: Esatto. Se il Nobel è di livello o no, dobbiamo capire se i nostri amici del Salone del Libro l'avevano già in calendario per il 2027. Al telefono con noi la direttrice del Salone del Libro di Torino, Annalena Benini. Buonasera.
1: Buonasera. Benini.
0: Allora, ce l'avevate in calendario o no?
2: Ce l'abbiamo da anni.
0: Guarda,
2: nelle speranze e nei desideri e nelle preghiere alla casa,
0: vedi?
2: Sua casa editrice, certo che sì.
0: Vedi, perché
2: e siamo super felici.
1: Ecco. Perché è così importante questo Nobel?
2: L'anno scorso abbiamo avuto il Nobel. L'anno scorso è venuto il premio Nobel al Salone e quindi l'anno prossimo speriamo che Anne Carson possa venire. No, è un Nobel veramente importante, perché è una grande poetessa e soprattutto è una scrittrice, un'autrice che ha mescolato i versi con la narrativa, con la sua cultura classica. Lei è un ex insegnante di greco antico,
0: okay,
2: e che ha fatto rivivere modernizzandola e quindi trasformandola la letteratura antica, che è un'appassionata delle sorelle Bronte, a cui ha dedicato pagine meravigliose, ed è però profondamente immersa nel presente.
1: Quindi vi assicuro che è
0: da leggere.
2: È conosciuta perché c'è sempre questa cosa del Nobel che va ai super sconosciuti.
1: Ma infatti, direttrice, io volevo proprio fare una riflessione su questo, perché appunto la Carson ci passa dal greco antico e mi risulta che abbia fatto anche una riflessione poetica su Rosalia, la pop star spagnola. Ma quanto è simpatica la Carson!
0: Ci sta già naturalmente simpatica.
2: Vi assicuro che è fichissima.
1: E
2: tra l'altro c'è la sua foto, c'è la sua reazione al Nobel, quindi c'è lei con questo golf islandese in cucina che riceve la telefonata da Stoccolma
0: mentre lì che ascolta il vento.
1: Peraltro.
2: Sì,
0: sono qua che ascolto il vento.
2: Pettinati dal vento.
0: Ma che mito, ma che mito. Senta, Benini, ma si sa già qualcosa? Può fare qualche anticipazione sul Salone 2027?
2: Allora, non posso.
0: Non possiamo, ok?
2: Non posso, naturalmente, perché è molto presto, però sicuramente comincerò questa sera a pregare gli editori.
0: Giusto.
2: E di portare Anne Carson, di convincere Anne Carson, e sicuramente faremo qualcosa di speciale per lei.
0: Allora, se può servire, può dire ad Anne che nel caso in cui venga la ospiteremo anche a Caterpillar, quindi se questo può essere dirimente lei si spenda pure il nostro nome, va bene?
2: Ma lo farò senz'altro.
0: Che bello, è sempre un piacere averla con noi, signore e signori. La direttrice del Salone del Libro di Torino era Annalena Benini.

0: Holy Ghost.
1: Campo di Cristo, de silenzio.
2: Silenzio, sono gli U2 con il loro nuovo singolo alle 20:25 in diretta a Caterpillar. Domani saremo a Trieste.
3: Domani andiamo a Trieste per la Barcolana, che tu mi dici è la gara più bella del mondo.
2: Più bella e più grande del mondo. È la regata velica più grande al mondo, iniziata da un gruppetto di amici che una sera davanti probabilmente a due
3: non
2: bei bicchieri di vino hanno detto: vabbè, facciamo questa cosa che non conta la classe, la stazza, le vele. Si parte, chi c'è, c'è, il primo che arriva vince. Adesso sono migliaia di barche, l'evento più grande al mondo.
3: C'è l'Amerigo Vespucci.
2: C'è l'Amerigo Vespucci e domani proveremo anche a salire a bordo. Saremo lì in piazza Unità d'Italia dalle 19:45 alle 21, quindi potete venire ad abbracciarci.
3: Accorrete numerosi!
2: Lì saremo e saremo pronti a ricevervi in onda in diretta. Fra poco ci colleghiamo, vi dico solo, con la Finlandia.
3: Con la Finlandia?
2: Con Roma.
3: Con Roma. Poi dove andiamo? Ma ci sono un sacco di
2: con una
3: posti.
2: Festa.
3: Ah sì,
2: con
3: sì,
2: una
3: sì,
2: festa. Con la Finlandia e con Roma. Tutto questo in diretta. Ma ti rendi conto? Ma non è troppo.
3: Ma tanta roba.
2: Ma non è troppo. Adesso andiamo a cantare, dai.
3: Andiamo,
2: pubblicità
3: dai.
2: E fra un minuto siamo qua. Rai Radio 2.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 2-2. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: 2-2. Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: 2-2.

0: Regolamento nei punti vendita. Froni, non ci sono paragoni.
1: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
2: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio.
6: In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: C'è Elisa con noi stasera su Radio 2 con un campionamento che sembra un pezzo di Wild Boys dei Duran Duran.
1: Sembra
0: a un certo punto
1: lei.
0: È quello.
1: Bellissima questa canzone.
0: Mi sembra.
1: Bellissima.
0: Bello, bello, brava,
1: bello,
0: brava,
1: bello,
0: brava.
1: Brava Elisa.
0: Brava Elisa, alle 20:33 siamo in diretta su Radio 2, andiamo subito a Roma perché c'è l'inaugurazione di una mostra che ci dicono bellissima.
1: Sì.
0: Al Maxi, che è un museo bellissimo.
1: Al Maxi di Roma, che già è uno spazio meraviglioso.
0: Per una festa, un compleanno, un anniversario.
1: Per i 60 anni, Filippo, del WWF Italia.
0: E allora andiamo direttamente all'interno della festa dell'inaugurazione con il direttore degli affari legali di WWF Italia, Dante Caserta. Buonasera, Caserta.
2: Buonasera a voi.
0: Siamo già al dolce o siamo ancora agli aperitivi?
2: Al momento siamo sotto l'acqua perché a Roma c'è un diluvio incredibile.
0: Ancora?
2: Quindi,
0: mannaggia.
2: Sì, sta piovendo molto forte, ma comunque la terra fa bene, quindi va bene. Magari si aspettavano qualche ora, ci avrebbero fatto un piacere, no?
0: Eh sì, mannaggia.
1: Vabbè. Caserta, ci racconta.
2: Comunque la festa è bellissima, ci sono tante persone, tutti a ricordare questi 60 anni di storia del WWF, che poi sono un po' 60 anni anche di storia dell'Italia, di chi si è occupato dell'ambiente, quindi di qualcosa che riguarda un po' tutti.
1: Avete fatto tantissime cose importanti, ci faccia fare un giro breve nella mostra, purtroppo non possiamo essere lì con voi.
2: E la mostra non segue un ordine cronologico, ma segue un ordine un po' per argomenti, quindi sviluppa l'idea da quelle che sono state i pionieri, cioè quando si parlava di ambiente ed erano veramente poche le persone, prima fra tutti il nostro fondatore Fulco Pratesi,
0: certo,
2: e poi attraverso un po' tutta la storia con quelle che sono state le campagne anche di informazioni pubblicitarie del WWF in tutti questi anni, che non sono mai state però delle campagne soltanto di pubblicità, perché mandavano sempre un messaggio molto, molto forte contro la caccia, contro l'abusivismo edilizio, per la creazione di nuovi parchi nazionali. In pratica, se avrete l'occasione di vedere la mostra, spero per tutti, perché è veramente molto bella, potete vedere quella che sono stati questi 60 anni di storia, come dicevo prima, non soltanto del WWF ma dell'Italia, che è molto cresciuta dal punto di vista ambientale, no? Dell'attenzione verso l'ambiente, anche se ancora tantissimo resta da fare.
0: Certo, allora al Maxi la mostra Rivoluzione Naturale per i 60 anni del WWF, oggi avete anche lanciato il Living Planet Report 2026, in cui dite che la situazione planetaria non è proprio ottimale.
2: Non è ottimale, purtroppo c'è un calo di specie e di popolazioni animali, perché questo viene studiato appunto nel Living Planet Report ogni due anni, però ci sono dei segnali di speranza ed è proprio quella speranza che poi è quello che fa andare avanti

0: C'è Lenny Kravitz con la sua Honey alle 20.39 su Radio 2. Ci dicono dalla regia che in alcune zone d'Italia può esserci stato qualche problema di caduta dei ponti radio tra Milano e Roma. Forse il maltempo sta funestando.
1: Si parla di acquazzoni, arrivano un sacco di messaggi.
0: Può darsi. Insomma, diteci voi. Breve riassunto della puntata di ieri, Cinzia.
1: Allora, ieri abbiamo sentito la signora Enza di Palermo che ha partecipato al sit-in, perché lei ha un negozio da più di 40 anni.
0: A Palermo, nei giorni scorsi.
1: Sì, perché appunto lei ha un negozio e vende vestiti, tonachette, ci ha detto, per la comunione, per le celebrazioni della cresima, della comunione, bomboniere. E cosa succede? Che la curia vorrebbe allungare, diciamo, la catechesi, il corso di preparazione appunto alla comunione, alla cresima. E a lei rimane un invenduto. Insomma, questo crea una crisi all'indotto, al settore, e la signora Enza, come molti altri, è molto preoccupata.
0: Il Comunione Gate a Palermo, vediamo com'è la situazione a Roma con la nostra inviata Ilenia Buonviso. Buonasera Ilenia.
2: Buonasera, come va?
1: Ciao Ilenia, come va? Dove
2: Guarda,
1: sei? Abbiamo saputo.
0: E infatti
2: una cosa
0: dicono.
2: Incredibile.
0: Ma bomba d'acqua?
2: Una cosa incredibile.
0: Bomba d'acqua.
2: Visto soltanto che stamattina per andare a Teolata, perché dovevo andare in diretta per Agora sulle 3, mi sono ritrovata che non sapevo se prendere la macchina o il gommone, perché era una cosa incredibile.
1: Ma
2: una
1: piove
2: cosa
1: da stamattina,
2: adesso,
1: Ilenia?
2: Da stamattina, sì, c'è stata una piccola interruzione oggi pomeriggio. Però adesso ha ricominciato e non vi dico, il mio gatto era disperato, io ho il mio gatto Dario che vuole uscire,
1: ed
2: era
1: Dario.
2: Disperato. Come Dario Brunori, l'ho chiamato come Dario Brunori.
0: Veramente? Sei fan di Brunori?
1: Stasera in concerto qua a Milano.
0: È a Milano Brunori. Brunori è in concerto a Milano. Ma se ce lo dicevi, ti chiedevamo di andare a fare l'inviata da Brunori, allora. Non lo sapevamo.
2: Pensate ragazzi, che io l'ho anche incontrato a Sanremo e gliel'ho pure detto, ho chiamato il gatto come te, e sei rimasto.
0: E lui cosa ti ha detto?
2: E sei rimasto, ma come ha chiamato il gatto come te? Ho chiamato il gatto come te. Comunque,
0: faccio una breve parentesi, sappiamo qualcosa di Brunori? È sposato, ha famiglia? Se no combiniamo subito. Allora torniamo alle comunioni.
2: Torniamo alle comunioni.
0: Chi hai sentito oggi?
2: Mi sono andata a fare un giro tra ieri e oggi per sentire che cosa pensavano i romani di questa situazione. Se dovesse arrivare un'iniziativa del genere a Roma, cosa farebbero i romani? Sentite, perché alcune sono anche molto carine, devo dire, di testimonianze, di commenti anche su queste testimonianze su questo argomento.
0: Quindi e vi ho negozianti, diciamo, hai trovato dei negozianti.
2: Fiorai, sì, poi ne ho sentiti tanti, ho sentito pure la proprietaria di un bistrò che mi ha raccontato qual è.
0: Sentiamo allora.
2: Vado a perdere chissà quanto.
1: Sono molto curiosa.
0: Gli hai fatto prendere un bello spavento. Sentiamoli allora e poi torniamo da te.
3: No vabbè, ma di che? Ma di che stiamo a parlare? No, assolutamente, guarda, mi chiamo Manuela, sono parrucchiera Boccea. Passare da 2 a 5 anni di catechismo è un impegno lunghissimo. Ma come gli viene in mente? No, è più del doppio. Senza contare poi tutte le perdite che ci saranno per tutte le attività che ci girano intorno, come i fiorai, i parrucchieri, appunto come me. Per me è follia.
0: Parrucchiera contraria.
4: Io sono una fioraia di Roma.
1: E
4: ho sentito quello che sta succedendo a Palermo, che vogliono fare le comunioni ogni 5 anni. Se dovessero farlo a Roma, io come farei? Prendo e chiudo bottega, perché già si guadagna di meno. Ancora 5 anni, poi addio core.
5: Volevo porre l'attenzione sul fatto che se il catechismo passasse da 2 a 5 anni, oltre all'evidente calo di incassi nei prossimi 2 anni in virtù del fatto che non ci sarebbero cerimonie, forse questa riforma potrebbe diventare un boomerang anche per la Chiesa, perché probabilmente la preparazione a 5 anni potrebbe allontanare ulteriormente le famiglie dai sacramenti.
0: Però però dipende. Cioè, però,
1: insomma.
6: Sono Sara e ho un bar bistro a Roma, zona Portuense. Mm-hmm. E qua per ogni rinfresco di comunione o cresima, per circa 40 persone, sono circa 800-900 euro. Se allungano i tempi del catechismo, diventa una catastrofe.
0: Beh, 800 per 40,
1: 800-900 euro,
0: quindi quanto fa? 20 euro a testa più o meno. Eh sì,
1: che è un rinfresco.
0: Beh, Ilenia,
2: tutti spaventati da questa cosa, perché hanno detto: oddio, mamma mia, se succedesse una cosa del genere sarebbe la rovina. Perché
1: Ilenia,
2: come fanno? Come facciamo?
0: Li hai terrorizzati.
1: Ilenia, sai cosa dovevi fare? La prossima volta andiamo a intervistare un prete.
0: Capiamo, certo.
1: Perché giustamente ti risponde è un sacramento importante. Ci vuole più tempo per prepararsi spiritualmente, ma mi pare che nessuno si sia preoccupato di questo.
0: Per ora questo tema non è sul tavolo. Beh, però interessante la reazione, evidentemente il giro ormai di affari che sta intorno alle cerimonie. Ieri Cinzia citava le tante cerimonie, dal baby shower. Ma a Roma lo fate il baby shower, Ilenia?
2: Lo facciamo, c'è chi lo fa un po' diciamo un po' più in grande, chi lo fa un pochino più in piccolo. Non abbiamo la cultura come magari ce l'hanno un po'
0: a Napoli c'è tantissimo, che poi noi lo chiamiamo baby shower, ma sarebbe il baby gender reveal, cioè è quello in cui si rivela il sesso del nascituro. E a Napoli ormai è diventata una roba pazzesca. Il baby shower, quello che fanno in America, in realtà sono i regali, che tra l'altro io non farei mai, perché ma è una roba che per noi superstiziosi
1: il regalo lo devi fare.
0: Però per noi superstiziosi il baby shower è il regalo prima che nasca. Ma quando mai?
1: Ma
0: fallo dopo che è nato il regalo. No,
1: adesso
0: Ilenia,
1: c'è anche, dicevamo ieri Ilenia, adesso c'è il party di divorzio. Attenzione.
0: Pure, li fate a Roma?
2: Quello lo faccio io.
1: Ti facciamo un regalo, Ilenia.
0: Quello lo devi far fare a Brunori. Ma scusa, va bene, fermiamoci qua prima che la situazione degeneri. Però scusa, ragazzi, visto che parliamo di musica, oggi Claudio Baglioni ha annunciato una serie di concerti clamorosi a Villa Borghese a fine ottobre.
2: Ci sono.
0: Allora prendiamo. Oh, bene, allora prenotiamo già un biglietto per la nostra inviata Ilenia Buonviso al concerto di Baglioni. Baglioni è sposato?
1: Baglioni, credo sì.
0: Va bene.
2: Ma sa che sta pure al secondo di
1: Allora
0: ha fatto un altro giro. Va bene, dai, fermiamoci qua, Ilenia. Grazie davvero per essere stata con noi. Ci risentiamo settimana prossima da Roma. Era la nostra inviata Ilenia Buonviso.

0: Alle 20.49 c'è Tandem Bike su Radio 2, proprio come pedalare su un tandem. Guida tu, Cinzia, io metto la forza motrice, ma dimmi tu dove vuoi andare adesso.
1: Ma io voglio andare in Finlandia.
0: In Finlandia,
1: voglio
0: va bene.
1: Voglio andare in Finlandia perché c'è Nino Paternoster che sì, ci deve raccontare un'iniziativa bellissima, perché parliamo di un sito che raccoglie, Filippo, tutte le capitali della cultura.
0: Sono i nostri amici di Matera, che da quando Matera è stata capitale europea della cultura nel 2019 non hanno più smesso di amare questa idea delle capitali europee della cultura. Hanno fatto un magazine che si chiama Ecoc News, che raccoglie tutte le notizie dalle capitali europee della cultura. E adesso dimmi te dove sono finiti.
1: Allora sono io spero di pronunciarlo bene, a Oulu. Paternoster, ci sente?
2: Eccoci. Ciao Cinzia, buonasera.
1: L'ha già fatta la sauna?
0: In Finlandia?
2: Guarda, l'ho appena fatta. In effetti, insomma, è abbastanza rigenerante, bellissima. Perché tra l'altro l'ho fatto in un posto che si affaccia sul mare. Alcuni colleghi si sono fatti anche il tuffo in mare.
0: Ma che sono pazzi?
2: Io l'ho evitato.
0: Ma noi siamo di giù, noi abbiamo freddo. Nino, glielo dica. Ma questi sono pazzi.
2: Noi siamo a 200 km dal circolo polare artico. E quindi fa un freddo, insomma, niente male.
0: Ma noi siamo lucani. Paternoster, glielo dica. Ma questi sono vichinghi.
1: Matti, veri.
0: Ma che fanno? Vabbè, Oulu, comunque, capitale europea della cultura 2026,
2: esatto,
0: giusto? Com'è?
2: Esatto,
0: è bella?
2: Esatto. Guarda, è molto carina. E fra l'altro loro hanno vinto questo titolo con un dossier che si chiama, hanno chiamato Cultural Climate Change, perché loro, essendo una città che è sprofondata nella natura praticamente, circondata da foreste immense, sentono molto il tema della sostenibilità ambientale. Ed ecco perché Culture Next, che è un network di 50 città europee, pensa, di 50 città europee, non tutte capitali europee della cultura, ma ci sono anche città che hanno partecipato alla competizione ma non hanno vinto la competizione. Perché Culture Next aiuta queste città, sia le città vincitrici sia le città che non hanno guadagnato il titolo, a costruire comunque una eredità basata sulla cultura. E quindi, insomma, si sono dati appuntamento qui su un tema che credo che a Caterpillar sia molto vicino, che è il tema degli obiettivi di sostenibilità, quelli dell'agenda Agenda 2030, no?
0: Certo.
2: E allora hanno chiamato tutti gli esperti, insomma tutte le capitali, le città, per discutere su come, al di là dei proclami, la cultura può veramente aiutare la sostenibilità a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità.
0: Sì. Noi nel nostro piccolo può dirgli che mettiamo a disposizione Mi Illumino di Meno, la nostra campagna. Se vogliono unirsi, noi saremo felici.
2: Infatti,
0: di fare proseliti.
2: Sto facendo promozione a non finire,
0: ma che
2: perché
0: bello.
2: Anche se lo faccio dalla città che ovviamente 6 mesi all'anno è al buio, quindi qua Mi Illumino di Meno.
0: Loro già fanno al buio.
2: Però diciamo, hanno trovato un'iniziativa molto molto interessante, anche perché loro aderiscono a una rete internazionale che si chiama Luci, di cui fanno parte una settantina di città, e lavorano proprio sulla gestione sostenibile delle luci nelle città, dello sviluppo urbano. Quindi, insomma,
0: è un matrimonio, che sa da fare. Ci dica cosa mangiate stasera
1: in Finlandia.
0: Salmone.
2: Te lo posso dire, vuoi ridere? Allora, stasera abbiamo mangiato pizza e pasta.
0: Ma no, non è possibile,
2: abbiamo mangiato il salmone ieri,
0: un po' di salmone mettiamolo. Allora, viva Ecoc News, viva le città capitali europee della cultura, viva i nostri amici di Matera che girano tutta l'Europa a parlare di sostenibilità. Grazie davvero,
2: ciao Cinzia, ciao a tutti.
0: Nino Paternoster. Ma che bello. Pizza e pasta, però non si può sentire.
1: Pizza e pasta. Poi pizza e pasta finlandesi, io le vorrei vedere.
0: Ma poveri.
1: Io le vorrei vedere.
0: A me è capitato ogni tanto nel nord Europa di mangiare in queste conferenze. Terribile, terribile, perché loro si cimentano con dei piatti che evidentemente non conoscono.
1: Diciamo, lasciamogli la sauna.
0: Brava, brava. E il tuffo nell'acqua, ecco, soprattutto, fredda.
1: Ma alla pizza ci pensiamo.
0: Basta, basta,
1: noi,
0: basta.
1: Dai.
0: Dobbiamo scappare, andare via. Che puntata pazzesca, incredibile. Mia. Torniamo domani da Trieste, Cinzia.
1: Domani da Barcolana, Trieste, passate a trovarci.
0: Vi porteremo tanti baci. Adesso ricordatevi che per ogni giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia.
3: Onda Auto vi ringrazia per l'ascolto di Caterpillar.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2,2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
3: 2,2.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: 2,2.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
3: 2,2.
9: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
10: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
11: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
10: A testa, ok.
11: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
12: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
11: Che aggiunge?
10: Hai detto tutto,
11: hai detto tutto tu, ma scusa.
12: Potete dire che brava.
11: Che brava,
10: che brava.
11: Che brava.
13: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
14: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo la situazione al momento. In primo piano l'Autosole, dove tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma, in direzione nord verso Milano, il traffico è bloccato per un incidente. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, tra Imola e Castel San Pietro, in direzione nord verso Bologna, ci sono code per un veicolo in fiamme. Code per un veicolo fermo in A1 tra Valsamoggia e la 14, in direzione sud verso Bologna. Sulla stessa A14, code a tratti per traffico intenso tra Bologna Casalecchio e l'Autosole in direzione nord verso la 1. Ancora altre notizie, veniamo a Roma. Sul tratto urbano della 24 ci sono code per un incidente tra l'inizio della Complanare e la fine della Complanare in direzione est verso il raccordo anulare. Torniamo in Autosole per segnalare rallentamenti per materiali dispersi tra Val di Chiana e Chiusi in direzione sud verso Roma e tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Da Rai Mobilità è tutto per il momento, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
16: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
17: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
18: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
19: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
20: Sono le 21.
21: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
22: Ma se te lo dico, che segreto è?
23: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
24: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
25: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
26: È Osvaldo.

0: E ci siamo a Chiamami Radio 2 quando sento questa sigla. Buonasera da Agostino Penna e
1: buonasera da Simone Calomino.
0: Quando sento questa sigla mi galvanizzo, dimentico tutte le fatiche della giornata.
1: Che bello.
0: Buonasera a voi cari amici, sono esattamente le 21 e un minuto primo e siamo pronti in questo giovedì 8 ottobre a una nuova puntata frizzantissima. Intanto vorrei salutare naturalmente anche l'Antonella Boralevi che fra poco ascolteremo, dalla quale ascolteremo la copertina come ogni sera, e naturalmente avremo, non naturalmente, questa è una rivelazione, anche un ospite musicale in studio, caro
1: infatti,
0: Simone.
1: Sì, perché ci vede sul canale 202 della televisione, potrete vedere che c'è una chitarra che spunta da sotto al tavolo.
0: Più tardi ve ne parliamo.
1: Lo scopriremo.
0: Sì, perché noi stasera, ti dico solamente che stacchiamo la spina. Andiamo unplugged stasera.
1: Bene, mi fa molto piacere. Lui non è unplugged, lui è Cesare Cremonini con Paparazzi, la sua ultima.

0: In attesa del suo decimo album in studio, la cui uscita è prevista il 23 ottobre, questa Paparazzi riporta Cesare Cremonini in alta rotazione radiofonica, lo stiamo sentendo tanto.
1: Assolutamente sì, con il bravo Davide Petrella in arte tropico.
0: Tropico, bravissimo. Bravissimo. Agostino,
1: stasera, saremo acustici per essere italiani, quindi scopriremo insieme a voi delle canzoni che preferite ascoltare proprio così, nature. Come sono probabilmente state composte alcune di queste.
0: Chiediamo infatti ai nostri ascoltatori al 348 7300 200, oppure allo 06 3131, di dirci qual è la vostra canzone unplugged preferita, oppure quale brano avete scoperto magari in una versione acustica che non conoscevate e da allora ascoltate soprattutto quella versione acustica.
1: Vi ha conquistato soprattutto quella. Ma la nostra copertina ci chiarirà ancora meglio con la nostra scrittrice preferita, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei ancora?
2: Sì, eccomi qui anche stasera, Chiamami Radio 2, come ogni sera il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Caro Agostino, caro Simone, per arrivare al cuore c'è un segreto, adesso te lo dico. Non usare trucchi, non mettere in campo inganni. E per questo, solo la voce conta. E il silenzio in cui stasera canta. Guarda, c'è un paggio, porta un messaggio d'amore. Come quasi sempre succede ai messaggi d'amore, se ci pensi succede anche ai nostri WhatsApp, cadono nel vuoto. Anche questo cade nel vuoto perché la contessa del Duca Orsino proprio non ne vuol sapere. Lei porta il lutto per il fratello. Per 7 anni di uomini non vuole vedere nemmeno l'ombra. Però questo paggio, questo paggio è proprio bello ed è gentile, ha dei modi che incantano. Va bene, finisce che la contessa si innamora del paggio invece che del duca che l'ha mandato, e il paggio, il paggio non è un paggio, è invece una gentildonna che si chiama Viola, che si è travestita per andare in giro a cercare il fratello perduto in mare lì davanti all'Illiria. L'Illiria è il vecchio nome della parte alta della ex Jugoslavia, e si sono persi perché la nave su cui viaggiavano fratello e sorella, Viola e Sebastiano, ha avuto grandissimi danni dalla tempesta ed è naufragata. Amore, inganni e chi credi che sia non è mai quello che è. E questa è La dodicesima notte, la commedia più rappresentata nel mondo dopo Romeo e Giulietta. La dodicesima notte è la notte dell'Epifania, quella che arriva 12 appunto giorni dopo la notte di Natale. È Shakespeare, va bene, è Shakespeare, io lo amo moltissimo, è sempre lui, è Shakespeare, e suo è il modo in cui gli riesce di afferrare il senso della vita e di farla diventare una storia da cui tu non ti puoi staccare. Quando è che te ne accorgi mentre sei lì che ti bevi la dodicesima notte? Quando arriva Feste. Feste è il giullare. Sì, ma lui

0: solo finta di essere un buffone. Lui sa tutto, invece, della vita e di come bisogna viverla. Allora, feste, è da solo in cucina e che fa? Si mette a cantare. Canta una canzone per la sua amante, Mistress Mine. Una famosa canzone, così dolce, così appuntita, che le note e le parole volano in alto e salgono per i corridoi, per le gallerie, per i saloni del palazzo, arrivano a toccare il cuore di servi e padroni, di fanciulle, di vecchiacce. E sai cosa dicono le parole di feste? Dove vai, dolce fanciulla? L'amore non è il domani. Vieni ora a baciarmi. La giovinezza è stoffa che non dura. Allora, la canzone di feste, io credo che funzioni anche per te. Serve a darti coraggio, il coraggio di afferrare la vita. Magari rischia un rifiuto, ma prova, no? Allora, caro Agostino, con la tua bella musica, prepari per me Che fastidio di Dito nella piaga. Ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice. E questa canzone è per te che sai fare a meno di tutti gli inghippi, di tutte le sovrascritture, di tutto le carte che vengono messe sopra le cose che contano, di tutto quello che è finto. Perché solo l'amore è vero e l'amore vale solo per oggi.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.
2: Se sono matto io,
1: non è che voglia litigare,
2: ma solo qualche osservazione,
1: un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Il flop romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il sogno pecco dietro, la politica federale, i canali del dogane. E corso di Pilates, mi de prima il pranzo salutare, che schifo. Sta di droga di fretta, solita farsa, e non mi interessa, che fastidio. E la facile modesta, bussa la porta.

un'allucinazione se sono matto io, né che voglia di litigare, ma ho come l'impressione di potermi controllare. E allora che ti dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio, l'amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa l'ifo, facciamoci una

0: Io, ma sono matto io, ma sono matto.
1: Direttamente da Sanremo 2026 in una veste un po' diversa, che fastidio, che è uno sfogo contro insomma tutte le sovrastrutture, le costruzioni della vita. Anche noi questa sera ci vogliamo sfogare, vogliamo staccare le spine, fare tutto unplugged.
2: Sì, però abbiamo acceso una spina importante, quella della chitarra di Stefano Profazzi, che è qui con me stasera.
3: Buonasera.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Bentornato.
3: Bentrovati, grazie.
1: Stefano Profazzi, un chitarrista che ha una formazione classica dal Conservatorio Santa Cecilia di Roma.
2: Si è ben conservato, ecco, per noi.
1: Ecco, ma adesso è anche chitarrista dei Dirotta su Cuba ed è qui con noi questa sera appunto per partecipare al nostro racconto.
2: È un racconto a braccio, sì. Praticamente. Noi ascoltiamo titoli e denudiamo le canzoni, le destrutturiamo, va bene?
1: Cerchiamo
2: così.
1: Di non distruggerle, no. Ma le destrutturiamo.
2: Destrutturiamo, ecco. Cerchiamo di dare un sapore nuovo a delle canzoni. Questa in particolare, dall'ultimo Sanremo, è naturalmente un brano molto molto elettronico, ma credo che funzioni anche così.
1: Sì, poi tu mi insegni, Agostino, che ci sono delle canzoni che si riconoscono subito, che so, dalla batteria o da un riff iniziale,
2: un sintetizzatore,
1: magari da una voce effettata in maniera particolare.
2: Ahimè, poi... ultimamente l'intelligenza artificiale, gli autotunes. Noi stasera siamo nudi, completamente nudi, naturalmente coadiuvati dalla mano sapiente del nostro audio, Luca De Ioris, naturalmente coadiuvati dal nostro timoniere, capitano Leonardo Sinibaldi, e poi saluto tutta la squadra, Eleonora Catapano redattrice, Laura Zullo curatrice, e il nostro autore Luca Masci. Naturalmente chi ci vede in tre stasera anziché due è Valentina Galli al 202, coadiuvata da Andrea Penna. Saluto doverosa alla nostra squadra.
1: Quando una di quelle canzoni che dicevamo prima la riascoltiamo improvvisamente unplugged, spesso magari ci accorgiamo di frasi o espressioni particolari che erano passate per noi inosservate, perché magari eravamo più presi dalla musica, dalla produzione.
2: Erano coperte.
1: Ecco, e quindi Agostino, qual è un brano di questi che magari tu, quando hai sentito Unplugged, allora ti ha conquistato rispetto alla versione originale?
2: Ma ce ne sono tanti, naturalmente, perché per chi suona e canta c'ha tantissima memoria. Stefano, dammi una mano, ce ne sono tanti. Posso dire, dai, via.
3: Guarda, mi viene in mente, diciamo, il primo impatto che ho avuto col mondo Unplugged, però non di canzoni italiane, di canzoni internazionali. Però parlo di un brano sicuramente conosciutissimo, ed è Leila di Eric Clapton.
2: Come no?
3: Quando la presentò nell'Unplugged del 92, in questa veste che sicuramente qualcuno...
2: Me ne fai sentire due note?
3: Qualcuno di voi, ma dai. Proprio...

0: Ma poi anche, caro Simone, sì, cari amici, anche l'anno scorso, anzi no, 2 anni fa, il vincitore di Sanremo, ultimamente Olly, sta portando in giro la sua balorda nostalgia in un modo veramente convincente, molto più convincente ancora della versione arrangiata, Unplugged proprio.
1: Vorrei fare una domanda a Stefano, appunto, sì, che è abbastanza esperto di Unplugged, visto che suona uno strumento acustico per eccellenza.
0: La chitarra la porti dappertutto.
1: Tu suoni anche altri tipi di chitarra,
2: sì,
1: Stefano.
2: Sì, sì.
1: Ecco. Ma qual è l'elemento che è importante conservare quando passi da una canzone prodotta con grandi arrangiamenti a vari livelli, Unplugged, che cosa conservi per prima cosa?
2: Allora, sembra una cosa astratta quella che sto per dire, ma credo che la cosa più importante sia proprio l'aspetto emotivo che il brano ti comunica. Cioè, l'Unplugged sicuramente è un mondo dove ci sono delle regole, ma allo stesso tempo non ci sono. Come giustamente prima Agostino ha detto, si può destrutturare, si può ricondire, diciamo.
0: Beh, naturalmente cerchi, soprattutto con la chitarra, hai la possibilità anche di riprodurre degli elementi ritmici.
2: Certo,
0: per simulare la batteria.
2: Senz'altro.
0: O comunque dare l'essenzialità del brano, probabilmente, come dicevo, anche come è stato un po' composto. Ma avremo modo e tempo durante la puntata di visitare anche dei brani, altri brani che normalmente ascoltiamo con un riff molto carico, eccetera, destrutturati.
1: E noi stacchiamo la spina, ma giusto per 2 minuti,
0: solo per poco,
1: su Radio 2.

0: dietetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: 2-2. Amore, quanto di anticipo?
2: 0.
1: E di interessi?
2: 0.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: 0. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: 2-2.
6: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: 2-2.
8: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
9: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: I wanna dance with somebody, dice Whitney Houston. Noi vogliamo sing with somebody. Questo somebody è Agostino, perché al 3487 300 200 stiamo aspettando i vostri
1: 348?
0: Sì, stiamo aspettando i vostri canta con Ago e suona con Ago questa sera.
1: Intanto suona con Ago a Stefano Profazzi.
0: Esattamente,
1: stasera, la chitarra, il nostro chitarra. Amico chitarrista. Bene, caro Calumino, le canzoni unplugged hanno sempre un sapore diverso, le canzoni acustiche. Tu per esempio mi hai chiesto, ma adesso io chiedo a te, qual è la canzone che ami particolarmente fatta in modo acustico?
0: Guarda,
1: senza sofisticazione.
0: Io lo sai che ho dei gusti un po' antichi, però alcune cose mi piacciono. Per esempio i Bastille mi piacciono moltissimo, un gruppo, sai, inglese. Loro hanno fatto anche delle bellissime versioni acustiche dei loro brani, oppure accompagnate anche da grandi orchestre, e le trovo ancora più belle delle originali, se possibile. I nostri ascoltatori intanto ci scrivono appunto le loro preferenze riguardo alle canzoni unplugged, e qua ci scrive Walter dice: se avete Walter. Tempo e non già in scaletta, mi piacerebbe sentire il notissimo Shape of My Heart di Sting, hit mondiale, con la inconfondibile melodia alla chitarra suonata da Miller.
1: Ce l'hai, Stefano?
0: Ce l'hai?
1: Stefano.
2: Penso proprio di sì.
1: Vediamo se c'ho il testo.

0: bravissimi ragazzi, io non me l'aspettavo proprio come...
1: Nemmeno io, però bene, bene.
0: Dedica ulteriore di questa sera. Comunque, stasera stiamo cantando quasi senza effetti, anche alle voci.
2: Praticamente sì,
0: per esempio,
2: solo un po' di reverb.
0: Hanno fatto scalpore ultimamente alcune notizie, per esempio quella di un brano di Giselle che si chiama Di Mommy Mi Di Peel, un brano francese appunto attribuito a Giselle, che però a quanto pare è stato tolto dalla rotazione radiofonica perché non ha passato i controlli per l'intelligenza artificiale. Non si sa se è per la voce troppo contraffatta dall'intelligenza artificiale o per qualche altro motivo. Fatto sta che appunto c'è stato questo problemino, ma una voce invece che tra virgolette contraffatta, o meglio effettata, è passata alla storia, è quella di Cher.
2: È quella di Cher, assolutamente, sì. Nel 98, durante appunto la lavorazione di Believe, sì. C'è stato questo esasperazione dell'autotune,
0: sì,
2: che dà questo senso di scalino tra una nota e l'altra, che poi è diventato un suono, è diventato un suono che poi è stato adottato oramai dai nostri rappers, dai trapper, dai Mark Taylor aveva spinto all'estremo questo suono. Noi invece ritorniamo indietro,
0: ecco,
2: con Stefano Profazzi alla chitarra. Io ne vorrei fare una destrutturazione di questo Believe, vediamo se funziona.
0: Allora ascoltiamo Believe, ma stasera senza effetto Cher.
2: Che rossa.

0: Bravissimi ragazzi, Agostino Penna e Stefano Profazzi in questa versione unplugged di Believe.
1: Beh, funziona, no?
0: Funziona, sì, certo, ma poi c'è pure un testo profondo dietro, il senso di solitudine che si prova quando finisce un amore e la domanda, ma può esistere ancora poi una forma di amore quando si rompe qualcosa?
1: Beh, c'era chi ha scritto quando finisce un amore.
0: Quello era quando nasce. Vabbè.
2: Quando nasce, sì.
0: Ma visto che abbiamo Stefano Profazzi ospite, mi verrebbe da fargli una domanda. Quanto può cambiare il ritmo di una canzone finché questa canzone diventi completamente irriconoscibile? Non so, prendi una frase di un brano famoso, vediamo che cosa può succedere.
2: Allora, che esperimento si può fare? Si può prendere, ma guarda, anche mi ha colto un po'
0: nel blu dipinto di blu.
1: Scegli un brano, perché sennò povero stai in giro.

0: vero, questa vedi già.
1: Non ti conoscevo
0: cambiato
1: cantante.
0: Completamente.
2: Ma neanche io mi conoscevo cantante.
1: Calomino ti ha destrutturato.
2: Mi ha destrutturato.
0: Cambiata completamente, ma ancora riconoscibile. Comunque, sì, vedi, la musica è questo. Con la musica si può fare tutto quello che si vuole. Sempre
1: accade qualcosa.
0: Nel rispetto, insomma, chiaramente, delle originali. 100.000 cari in arrivo su Radio 2 intanto.

0: niente di speciale.
1: Monete e bottoni, 100.000 cari, e siamo a Chiamami Radio 2. Agostino Penna, Simone Calomino, stasera ospite il grande chitarrista Stefano Profazzi.
2: Eccolo qua. E parliamo di canzoni fatte in modo acustico, come abbiamo detto, tolte, come dire, destrutturate da ogni fronzolo, da ogni sofisticazione. E ci scrivono già in tanti, vero Simone?
1: Sì.
2: E chiedono un sacco di canzoni. Per esempio c'è questo messaggio che ci manda.
1: Guarda,
2: ve lo dico
1: se
2: subito.
1: Vuoi ce l'ho io, Andrea.
2: Sì, Andrea.
1: Ciao ragazzi, una canzone meravigliosa è la versione acustica della Flacca di Jarabe de Palo.
3: Bellissima.
1: Grazie per la meravigliosa trasmissione. Grazie a te, Andrea. Sentiamo un po'.

0: non nasceva proprio come momento, diciamo, di jukebox di Chiamami Radio 2, però lo sta diventando. Quando c'è una chitarra, tutti vogliono cantare, non c'è niente da fare.
1: È uno strumento che non ha bisogno di nulla, né di corrente né di pesi eccessivi. Non è che possiamo fare come Venditti, che colpiamo
2: forte sulle spalle.
0: Agostino, io farei anche un primo canta con Ago, se sei d'accordo.
1: Come no? Allora ritorno più forte. Anzi, guarda,
0: poi Mariam Sole, sì.
1: Scusa Simone, dimmi. Subito dopo me lo dico da solo, rimarrei perché c'è una richiesta di Marco, di Ivan Graziani, a vostra scelta. Quindi ci infiliamo subito quella dopo.
0: Va bene, allora facciamo prima Mariam Sole, vediamo che cosa ci propone. Eccola qui.
3: Ciao Simone, ciao Agostino, sono Mariam Sole da Roma. La mia canzone preferita da discoteca è The Mirror of the Night di Corona. È bellissima da fare anche voce e pianoforte.
4: Se la fa in originale.

0: Ma ciao, ciao.
1: È bene, velocissimo.
2: Cavolo.
3: Non era facile.
0: This is the rhythm of my life. I'm like, oh yeah. The rhythm of my life. Conosci questa? Senti un po'.
2: Vai.

0: la corciata. La la la la la la la. Ivan Graziani, mitico.
1: E abbiamo omaggiato anche Ivan Graziani rispondendo a uno dei nostri ascoltatori.
0: È un jukebox stasera, eh? Siamo stasera, proprio sì. Jukebox.
1: Ma stasera appunto jukebox, allora tra un poco te la chiedo io una dedica, perché te la ricordi.
0: Finché non
1: ti ricordi gli
0: Eurythmics. Finché grazie, non scatta ragazzi. La polizia musicale, io
1: stasera
0: vado.
1: Stasera c'ho dei problemini. Allora, Sweet Dreams Are Made of This.
0: La facciamo?
1: Canzone meravigliosa, veramente.
0: Ma così, senza batteria, senza sintetizzatori.
1: Sintetizzatore. Sì. Come verrà Unplugged? Te la senti, Agostino? Mi sa che tu te la senti sempre.
0: Ah, già capito.
1: Infatti,
0: come sono.
1: Vediamo un po'.

0: vedi, anche quando la melodia, anche se di sintetizzatore, è così iconica, fatta poi riprodotta anche con altri strumenti, la riconosci comunque subito, ovviamente gli Eurythmics.
1: Ma non ti fa sentire la mancanza poi dei suoni originali?
2: Beh, ecco, sentiamo la mancanza della cantante, della grande Annie Lennox, sicuramente. Non è che posso sostituirmi a tutti e a tutte.
0: Stefano Profazzi con noi, chitarrista, bravissimo. Tu hai collaborato anche con grandi artisti, tipo, cito gli italiani, Anna Oxa, Diodato, Noemi, e poi anche vari stranieri. Ma mi viene da chiederti, no, in tutte queste esperienze, ti è mai capitato che qualche artista ti chiedesse suona di meno? Perché a volte succede, no?
1: Ma è anche giusto, perché comunque, cioè, prendere le pause è come quando si parla, si prendono i respiri.
2: Ti dico questo e poi mandiamo subito il disco.
0: Sì.
2: Non vi è mai capitato di dire siete forti? Sì, grazie. Siete forti? Grazie. No, siete forti, dovete abbassare il volume. Invece noi lo alziamo con The Strokes. Someday,
0: proprio quello.
2: Sono proprio quello.
0: Chiamami Radio 2 con Agostino Penna, Simone Calomino, Stefano Profazzi. Continueremo a fare le più belle canzoni unplugged che possiate immaginare.

0: The Strokes, siamo a Chiamami Radio 2, stasera tutto unplugged.
1: Sì, sto scappando sul computer a cercare i 1000 testi che ci stanno chiedendo. Stasera veramente sono a rischio di polizia musicale, perché mi sto mettendo in gioco con un... è praticamente una sfida, perché gli amici propongono un sacco. Ecco, per esempio c'è Cristina, chiedono la versione fatta da Cristina Donà, che di un brano, lui e Giovanni, un brano che ho scoperto grazie a Radio 2 e quindi va citato. È la cover di How Deep Is Your Love. Io dovrei ricordare il testo. Prova un attimo.
2: Prova.

0: Che delicatezza, eh? No, Stefano, guarda che sei.
1: Grazie,
0: un
1: Steven.
0: Ottimo cantante, oltre che un fantastico.
2: Sì, con il microfono avanti, mettete un microfono avanti e datevi una leva, ma... vi solleverò il mondo.
0: Qual è il brano, Stefano, che ti ha fatto pensare: no, la chitarra classica mi sta un po' stretta, mi do anche ad altri generi?
3: Beh, io nasco di base come chitarrista elettrico.
2: Ah, quindi sì, ti abbiamo staccato la spina.
3: Mi avete staccato la spina e di questo vi ringrazio, perché comunque il mondo acustico è meraviglioso e ti dà appunto quel non so che di intimo, di calore.
0: Sì.
3: Che non servono necessariamente gli amplificatori tirati a palla per darti quell'energia.
0: Servono invece per ballare gli amplificatori tirati a palla. Questa è la Dance Theria di Madonna. Che ci vuoi fare così? Quando arriva Madonna,
2: quando
0: noi
2: lei,
0: solo
2: tutti in religioso silenzio. Assolutamente.
0: Quindi Madonna, a Chiamami Radio 2, c'è pure lei.

0: Questa canzone è un work of art, secondo me, bellissima. Cioè,
1: pompa, una... pompa.
0: Poi
1: pompa.
0: Quando torna.
1: E il nostro Luca Masci è assolutamente contentissimo.
0: È un fan, è un fan.
1: Sì,
0: allora gliela dedichiamo, vai.
1: Dietro
0: la dedichiamo
1: al vetro.
0: Anche a tutti voi ascoltatori di Radio 2. Questa sera Chiamami Radio 2, è tutto unplugged, lo stiamo dicendo.
1: Ma c'è anche un altro Cantaconago, mi pare.
0: Allora,
1: a parte tanti altri messaggi.
0: C'è un altro Cantaconago che ci fa tornare anche un po' in patria. Ecco, infatti, non ti anticipo niente, senti qua.
2: Ciao, siamo Ludovica,
3: Pasquale.
4: Quanti sono?
3: Gabriele, Leonardo.
2: E questa è la nostra canzone.

0: bellissima,
1: bravi,
0: un coro meraviglioso,
2: meravigliosi, ci ha riportati proprio con i piedi per terra a quello che mi hanno interpretato. Sei stato bravo anche tu perché me l'hai posizionato preciso, perché ovviamente come dimenticare le canzoni che noi cantiamo in spiaggia con la chitarra o in gita negli autobus, tutte ovviamente
3: quelle, quelle l'acustico vero, insomma, quello che
2: quelle italiane
3: spiaggia, intorno al falò, quelle italiane.
2: Posso già farne un accenno di una piccola, un
3: così
2: piccolo
3: subito
2: medley?
3: Ah,
2: se vuoi, se
3: va
2: vuoi
3: bene, sì.
2: Tu ci sei, Stefano Profano,
0: no, perché no?
2: No, no, quella perché no, no, perché non la faccio, perché no, no.
3: Dai, sentiamo queste canzoni da spiaggia.
2: Facciamo un po' di strada insieme, va bene?
0: Oh,
2: un po' di strada.
0: Ho capito, già
2: hai capito,
0: sì, dai, dai,
3: dai, vai, vai.

0: Ah, mi siete piaciuti tantissimo.
1: Ma poi le abbiamo chiamate, le ho chiamate canzoni da spiaggia, ma era un complimento, nel senso,
2: ma
1: che
2: sì,
1: quelle
2: certo.
1: canzoni che entrano talmente nel sangue che quando
2: me ne stavano scappando altre ancora,
1: ancora.
2: Tu lo sai che io divago, no, divago. Ago divaga spesso.
1: Ago divaga, infatti, per definizione, Agostino.
2: C'è anche Alberto che ci scrive, non so se c'è tempo di farla, per farla, è Wicked Game di Chris Isaak, bellissima anche quella, sì. Devo procurarmi il testo, però,
1: Facciamo fare una solo a Stefano, vediamo un po'.
3: Poi qui c'è tutto l'intro di chitarra. Senti.

0: a proposito di chitarre,
1: sì,
0: io già sento delle chitarre qui sotto.
1: In sottofondo?
0: Sì, ci sono loro.
1: E che chitarre?
0: La playlist di... La playlist di Radio 2 ci porta nel mondo dei Dire Straits. Abbiamo avuto, naturalmente, lo ricordo, un altro collega, Phil Palmer, nella scorsa edizione. Spero che ci venga a trovare ancora. E lui, ovviamente, è stato uno dei chitarristi, degli ultimi chitarristi di Dire Straits, e ha porta in giro questa band di tributo, proprio Dire Straits
1: Legacy.
0: Tribute, no. Legacy. Legacy, esatto, esatto. Bene, bene, senti, senti come si muove. Anni 80, anni 80. Mi viene voglia di cantarci sopra, ma non profano.
1: Facciamolo fare a loro, direi. Sì, sì, su Radio 2, sì. Su Radio 2.

0: Walk of Life, Dire Straits su Radio 2. Che cosa mi stai dicendo?
1: Stavo ridendo. Perché per la soddisfazione del nostro regista io ho detto apposta Dire Straits.
0: Perché
1: sono contaminato da un mio amico che alza il gomito, un musicista, non dico chi, e lui sta sempre a dire Dire Straits, Dire Straits, dai, alza sempre sto gomito e mi ha fatto entrare oramai Dire Straits.
0: Io salutare e ringraziare tantissimo Stefano Profazzi che oggi è a disposizione.
2: Ma grazie a voi.
1: Gli facciamo un applauso con tutta la squadra. Stefano Profazzi alla chitarra che ci ha fatto compagnia.
0: Dove possiamo vederti e sentirti prossimamente?
2: Allora, prossimamente, intanto con i Dirotta su Cuba ritorniamo a Roma a gennaio all'Auditorium Parco della Musica, e poi insomma sui social pubblico sempre anche altre situazioni.
0: Ti cerchiamo,
1: e
0: allora
1: poi anche qui a Radio 2 ci verrai a ritrovare.
2: Con molto piacere.
1: Caro Simone Calomino, siamo arrivati alla fine di questa puntata dove abbiamo parlato appunto delle canzoni in versione acustiche, spogliate di sofisticazioni, ma noi non possiamo non salutare colei che ci lascia il cuore, lo apre tutte le sere, che fa la copertina, Antonella Boralevi, e tutta la nostra squadra, soprattutto te, perché sei sempre un ottimo compagno d'avventura.
0: Grazie Agostino, devo dire la stessa cosa di te. Noi non ci sentiamo domani perché c'è Alma Manera.
1: È vero,
0: qui,
1: è vero. Noi ci rivediamo martedì. Grazie a tutti quanti, ciao, e lasciamo la linea Onda Verde e a Radio 2 al Centro della Musica.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:58. Vediamo la situazione al momento partendo dall'Autosole, dove sono 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano. Sempre in A1 code per incidente tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione Roma. Ci spostiamo sulla A29, la Palermo Mazzara del Vallo, per segnalare rallentamenti per lavori di manutenzione tra Carini e Cinisi in direzione di Mazzara del Vallo. Sulla tangenziale di Catania, per lavori di manutenzione, è chiusa la corsia tra Catania Centro e Gravina in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge?
2: Hai detto tutto te.
3: Hai detto tutto tu, ma scusa.
4: Potete dire che brava.
3: Che brava, eh.
2: Che brava.
3: Che brava.
0: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2. Radio 2 al centro della musica.
2: Mai come questa sera al centro della musica, lo diciamo sempre, però è così. Ciao Nicola Angelozzi.
5: Ciao Gino Castaldo. Ogni sera siamo sempre più al centro della musica.
2: Sì, stiamo divertendo molto, direi, a comporre queste scalette che sono, poi lo deciderete voi. Allora ringraziamo chi ci ha preceduto.
5: Sì, ringraziamo Agostino Penna e Simone Calomino, che con i loro ospiti a Chiamami Radio 2 si occupano delle dediche che in radio c'è sempre bisogno. Noi adesso invece avremo un'ora di musica che spero vi piaccia.
2: Abbiamo appena fatto anche un post, perché ci sarà anche un box,
5: una
2: lo faremo
5: sorpresa.
2: Anche vedere, quindi se vi va collegatevi anche al 202 del digitale terrestre per
5: sì.
2: vederci, perché avremo anche una sorpresa visiva. C'è un cofanetto, una scatola delle meraviglie da
5: Un super cofanetto. State con noi, abbiamo tempo fino alle 23, un'ora veramente di musica.
2: Allora cominciamo come sempre, come abbiamo deciso di cominciare, con qualcosa di che ci mette gioia, energia,
5: buon umore, sì.
2: Buon umore. Questa volta tocca a Prince era una roba, io l'ho visto dal vivo decine di volte, devo dire, e uscivi veramente dal concerto che camminavi a mezzo metro da terra, perché ti dava una carica, una gioia pazzesca.
5: È quello che ci vuole oggi, quindi.
2: Sì, questo è uno dei pezzi più scanzonati di Prince, che allude a una maliziosissima colazione, a partire dalla sveglia.
5: Perfetto per iniziare.
2: E poi è una filastrocca deliziosa che parla nel modo surreale di colazione.

0: Starfish and Coffee, cosa si fa a colazione? Coffee.
1: Beh,
0: sicuro.
1: Sicuramente questo è il nostro primo pezzo, è il nostro caffè della serata,
0: sì,
1: perché
0: ci
1: sveglia per poi cominciare la giornata, in questo caso la serata.
0: Sì,
1: abbiamo un numero?
0: Ah, è vero, certo, sì, per inviarci WhatsApp scritti o vocali, non abbiamo ancora l'iPad, ma sarà questione di secondi, e a volte troviamo già dei messaggi al 3487 300 200. Quanto vi ha messo di buon umore questo pezzo di Prince, per esempio?
1: Da 1 a 10, per esempio.
0: Così, tanto per dire. Allora, andiamo subito, cerchiamo di spegnere invece questa, abbiamo acceso questa luce, però, perché Prince è luminoso, e noi adesso sempre con un'altra canzone che sta luce.
1: Dobbiamo un po' abbassarla.
0: Allora, aspetta, perché c'è anche una notizia che riguarda Vinicio Capossera. Vediamo se la ritrovo.
1: Uscita.
0: Allora, vediamo. Eccolo qua. Allora, c'è un nuovo album che uscirà il 22 gennaio, quindi c'è tempo. Si intitola Oltre il Bosco. Oltre il Bosco è il primo pezzo che è estratto da questo album che si chiama Milkwood Bar. Conoscendo Capossera, chissà, dietro questo Milkwood Bar ci sarà
1: una grande storia,
0: mille assonanze. Ma noi che stasera annunciamo questa cosa, ma è per mettere non neanche un suo classico, una cover pazzesca che lui ha fatto a un certo punto. Lui ha amato molto Celentano, come tutti.
1: Come lo posso capire?
0: Sì. Specialmente il Celentano delle grandi canzoni, sì. No? Allora, questa era una canzone che poi quando la senti capisci qual è l'affinità tra che c'è qualcosa che lega Capossela,
1: magari Celentano. Uno non potrebbe, secondo me non ci pensa.
0: No, non ti veniva in mente così. Invece cominciamo a sentire la sua lezione di Si è spento il sole, capisci che l'affinità c'è. E come, Vinicio Capossela.

0: sai cosa dice la canzone? La canzone dice: è uno che si è, che è stato unato dal mio cuore, ti rubò, lei se n'è andata, e lui dice: io a questo punto chiudo, non mi voglio più innamorare. Che è una reazione tipica, succede, no?
1: Di chi per, è? No, per di, non... di chi ha il cuore spezzato?
0: Sì.
1: Poi si protegge.
0: Sì, per dire: non voglio più soffrire, quindi per evitare, eviterò anche di. Ti è mai successo?
1: Mi è successo.
0: Di avere questo pensiero, dire allora
1: mi è
0: meglio...
1: successo, però in realtà sì, perché ho tanta fiducia negli esseri umani, nell'amore, credo tanto nell'amore, e quindi magari ci ho pensato per un pochissimo tempo, però poi ho cambiato subito il mio pensiero. Ma anche perché poi è bellissimo essere innamorati, è bellissimo anche pensare di potersi innamorare. Quindi
0: allora ci segnalano che anche oggi è un diluvio. In realtà c'è stato prima, forse adesso parliamo di Roma, noi siamo a Roma, via Asiago, che è la più antica sede Rai italiana.
1: Leo, per adesso il tempo com'è? Ok,
0: sì,
1: va bene.
0: Sì, sì,
1: adesso...
0: c'è stato il diluvio, c'è stato, ma insomma.
1: Quando stavamo per arrivare in radio, poi siamo appena arrivati in radio, tutto bene. Sì, quindi...
0: sì. Direi di sì. E chissà invece dalle vostre parti. Allora, siamo arrivati alla cosa che avevamo promesso. Sì. Abbiamo fatto un post per dire: allora, io possiedo questa cosa incredibile che
1: ci fa un regalo veramente grande.
0: Allora,
1: oggi,
0: dunque,
1: Gino.
0: I Beatles stanno facendo da un po' di anni, ogni tot esce a ritroso, hanno cominciato dall'ultimo disco, escono delle edizioni speciali, no? Che sono dei cofanetti pazzeschi, che chiama i Beatles. Questa sarebbe la copertina di Rubber Soul. Però se faccio così si capisce che
1: c'è un mondo dentro, che non è un vinile.
0: Quindi adesso cominciamo.
1: C'è molto, molto di più.
0: Allora, cominciamo. Allora, le locandine, no? ecco. Beh, qua. Allora, manifestiamo
1: la prima. Manifesto.
0: Ok, questa è l'uscita. Questa addirittura
1: questa è proprio meravigliosa, così in bianco e in nero. Stiamo facendo vedere sul canale 202 queste meravigliose copertine di questa,
0: allora,
1: questa nuova edizione.
0: Questa è la versione in vinile, perché poi esiste credo anche quella in CD. Tu l'apri e cade un 45 giri che era quello dei Tripper e We Can Work It Out, che non è nel disco, erano due pezzi che a volte loro pubblicavano una canzone solo come singolo, e questo è un caso. E guardate qua, insomma, una roba come dire. Allora continuiamo
1: perché qui
0: perché c'è la versione mono, la versione stereo, quella con tutte le take alternative, quindi ci sono degli inediti, capito? Vabbè, io ancora devo sentirlo, ma non vedo l'ora.
1: Beh, che bello. E poi anche un libro con tutte le immagini.
0: Sì, vabbè, guardate qua. ho aperto a caso.
1: Non hanno bisogno, diciamo, di pubblicità, però ecco, questa è una cosa veramente bellissima da avere a casa.
0: Sì. Allora, dicevamo prima con gli amici dall'altra parte del vetro, riflettevamo sul fatto che tutta questa roba che ancora oggi celebriamo è durata a livello proprio di discografia. In sei anni
1: hanno fatto
0: tutto questo, che è una delle tante cose incredibili della loro storia. Allora, per celebrare Rubber Soul, questo era il pezzo che apriva proprio all'apertura, perché era uno dei salti quantici che loro hanno fatto. Ogni disco era una cosa completamente nuova, e questo aveva dei suoni, delle cose. Rubber Soul si riferiva al fatto che loro volevano registrarlo in America, negli studi della Stax, che era gli studi dove avevano registrato Otis Redding, i grandi del soul. Continua a uscire cose.
1: Vengono fuori immagini, cartoline.
0: Continua. Poi allora il loro Brian Epstein andò lì a Memphis, a Stax, a dire che avrebbero voluto fare il disco lì. Lo so benissimo, certo. Era uno studio leggendario, piccolo, però leggendario, e disse: l'unica cosa però che dovete mantenere il segreto, perché i Beatles in quel momento erano, come dire, la band più famosa del mondo, perché se si viene a sapere loro nessuno saprà niente. Epstein esce e trova la folla fuori. Lui ha detto
1: ci credo.
0: Quindi per questo motivo rinunciò alla Stax e lo incisero alla Abbey Road a Londra, come sempre. Quindi saltò questo, però era rimasto nel titolo. Questo soul alludeva a questa alla voglia di farlo nella culla della musica soul,
1: che però non è andata, diciamo, a buon fine.
0: Allora il disco cominciava così, e chi siamo noi per sporcare questo inizio? Drive My Car.

0: E vabbè, questo era l'incipit glorioso del disco. Ce n'è uno, c'è un doppio che la copertina è sempre la stessa, è riprodotta, però questo qua ci sono tutte le, appunto, per esempio i pezzi del singolo, tutte le sessions and demos, quindi solo questo doppio è
1: una storia
0: per un beatlesiano, c'è tutta roba nuova che magari non ho mai sentito.
1: È arrivato un messaggio al 348 7300 200, molto tenero, voglio leggerlo. Alessandro ci scrive: Gino si illumina proprio, la voce limpida e chiara quando parla e passa i Beatles, tutto ciò è veramente bello.
0: Allora, la voce limpida e chiara oggi te non tantissimo, no? Perché ci abbiamo un po' di un po' di pioggia addosso, però
1: vedi, evidentemente quando parli dei Beatles hai una voce limpida e chiara.
0: Allora, andiamo avanti col nostro viaggio, ma qua è tutta roba che ho scelto io, però adesso arriva anche della musica che hai scelto te. Qua questo, insomma, poco da dire, se non che la canzone più nota, più apprezzata, è quella che forse fece fare Baustelle proprio il salto, se non ricordo male. Charlie Fast Surf fa proprio la conferma. Mi ricordo si parlava tanto di loro,
1: era il 2008.
0: Sì, il 2008, accidenti, non è per passato.
1: E sì, per il 2008. Beh,
0: era un periodo in cui ci si chiedeva un po' la musica italiana dove stesse andando, no? C'era un po' di stasi. I Baustelle furono considerati una cosa
1: nuova, diversa.
0: Nuova,
1: comunque.
0: Sì, assolutamente sì. Tu no, forse non l'hai vissuti come.
1: No, li ho sempre recuperati dopo. Recuperato tutto dopo. studio in ritardo. Molte
0: fatica,
1: cose.
0: È vero, ne
1: parlavo l'altra volta proprio con un mio amico che ha qualche anno in più di me, che mi diceva: certo che però tu che hai 25 anni devi recuperare un bel po' di cose. Beh, già solo tutti i film, io vado spesso al cinema una o due volte alla settimana se riesco, vado al cinema, però ovviamente recuperare tutti i film vecchi è difficile, perché non vai al cinema, non c'è questa cosa, ma abbiamo piano piano.
0: Allora, l'abbiamo evocato, sentiamo sotto. Allora, intanto c'era questo, era un, non so se è un pop rock, no? Un po' molto molto italiano, però comunque c'era questa idea del flusso, sì, no? Che loro hanno spesso come approccio sonoro, no? Senti, come fluttuante, come
1: sì, che poi,
0: qualcosa
1: sì,
0: che
1: poi
0: cammina,
1: si surfa,
0: sì, assolutamente, bravo, era proprio quello. Ciao, sì, mi fa sempre.

0: I Baustelle qui su Radio 2. È vero, c'è un po' questa sensazione di surf, non solo perché piove in questi giorni e abbiamo un po' dobbiamo stare un po' sopra l'acqua. Ci sono delle notizie che circolano, anche se questa è un po' è successo un po' di anni fa, sempre attuale, perché parla di Kate Bush con il suo capolavoro Running Up the Hill, che è stata riascoltata ed è diventata di nuovo famosa grazie a una serie TV che, se non l'avete vista, vi consiglio di vedere, Stranger Things. E lei è stata...
1: Sì, questa era la notizia nuova che si è scoperto, che lei
0: ha fondato una società,
1: sì,
0: perché spesso si cedono i diritti,
1: certo.
0: Mentre la maggior parte dei cantanti, certo, ovviamente, sì, cede, sì, cede i diritti delle proprie canzoni, magari.
1: Allora, dunque, aspetta, questa è una questione complicata, una questione che non, nessuno, ovviamente, essendo dietro la musica, sì, nessuno capisce bene la differenza tra il diritto d'autore, che è una cosa, e le edizioni. Cioè, nessuno pensa al fatto che la musica è esattamente come i libri, così come i libri hanno un editore, Mondadori, Soli, sì, di Bompiani, Alpere Colli, ecco, anche la musica, però la gente, nessuno lo sa,
0: non, no? Ci pensano.
1: Quindi di quello stiamo parlando, non parliamo del diritto d'autore, quello è inalienabile, quello si,
0: no,
1: rimarrà,
0: certo,
1: tuo per sempre, eccetera eccetera, ma delle edizioni, quelle, ci vuole un editore per pubblicare una musica, quindi l'editore può essere tu, o se hai fondato, ci vuole una società apposta di editing, quindi ce ne sono di grossissime che hanno infatti cataloghi enormi e spesso si
0: riescono, poi si riesce a prendere il brano,
1: esatto,
0: per,
1: quindi,
0: essere utilizzato,
1: esatto,
0: insomma,
1: qualche artista
0: film.
1: A livello, a un certo punto, perché in genere l'autore ha una parte di queste edizioni,
0: certo.
1: Quando senti dire Springsteen ha venduto tutto il catalogo,
0: prima ha venduto due brani,
1: i Beatles
0: due,
1: hanno venduto,
0: sì,
1: il catalogo, vuol dire che hanno ceduto le proprie quote, che magari,
0: sì,
1: una parte già, oppure ce l'avevano tutte e l'hanno venduto. Se, lo so, scusa, è complicato, ma
0: no, ma è vero, è giusto, per essere chiari,
1: che
0: precisi.
1: Bush aveva tenuto tutto per sé,
0: sì,
1: cioè le edizioni, quindi quando c'è stato questo rilancio imprevedibile di, invece di guadagnare editori, discografici,
0: ha guadagnato tutto lei.
1: Tutto lei,
0: quindi è stata brava, insomma,
1: molto,
0: è stata molto furba,
1: molto.
0: Ed è una, è giusto da essere raccontata. E, continuiamo con un gruppo irlandese, sono i Fountain D.C., che questo è un singolo, Marianne, del nuovo album che uscirà il 16 ottobre, saranno in Italia anche il 26 ottobre, se vuoi saperlo, però,
1: certo,
0: è sold out.
1: Vabbè,
0: è sold out,
1: no,
0: diciamo, la data italiana. E poi, tra l'altro, vabbè, dopo vi dico.

0: Marianne in Fontaine DC, nuovo singolo dell'album che uscirà il 16 ottobre, e c'è una sorpresa in questo singolo, perché faranno la prima collaborazione ufficiale di questa band, sarà con, pensa tu, Rosalia.
1: Sì. Abbiamo visto anche il video mentre passava il pezzo, che
0: sul canale 202,
1: voi se ci seguite sul 202, ed era bello spinto,
0: bello colorato, un bel
1: molto acido.
0: Sì. Un viaggio molto si sono divertiti a girare questo videoclip, sicuramente e quindi sì, continueremo questo viaggio al centro della musica fino alle 23. E adesso abbiamo le notizie del GR2, ma torniamo con una grande carica,
1: assolutamente, come sempre. A tra poco.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
2: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Luciano Cozzolino. Via libera della Camera, la nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con capi lista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Una legge per l'Italia, non per un partito, commenta la premier Meloni, soddisfatta dell'unità del centrodestra. Per le opposizioni è una legge truffa.
6: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
7: La maggioranza scatta in piedi e festeggia, le opposizioni protestano mostrando i cartelli legge truffa. L'epilogo del voto di Montecitorio scioglie le tensioni nel centrodestra, come conferma uscendo dalla Camera Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Guardiamo con fiducia al futuro, poi aggiunge: credo che l'obiettivo espresso dagli alleati di chiudere la legislatura sia condiviso. Maggioranza compatta in aula sulle motivazioni del sì. Coalizione e presidente saranno presentati prima del voto, non dopo i giochi di palazzo, scandisce il leghista Alessandro Barabotti. Gli fa eco il deputato azzurro Stefano Benigni. Chi vince governa, dice, chi perde va all'opposizione, basta inciuci. Dall'altra parte dell'emiciclo, progressisti all'attacco. Avete continuato a cambiare il testo sulla base dei sondaggi e di Vannacci, la fondo del 5 Stelle Giuseppe Conte, che rincara su Giorgia Meloni, è la prima donna premier che sbarra la strada ad altre donne. La segretaria PD Elly Schlein critica i 5 colonnelli nell'ultima fila per controllare il ditino del vicino, poi lancia la sfida: con la nostra alleanza progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, paventa quello che chiama piano B di Giorgia Meloni. Se si fa il pareggio o la consulta cambia la legge, va a fare l'accordo con Vannacci. Francesco Macaro, GR2.
5: La cronaca: si cercano i due minorenni a bordo di una microcar che sarebbero responsabili dell'aggressione a Roma all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni.
8: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
9: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
10: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi.
8: Sull'episodio indagano la procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici. Gemma Giovannelli, GR2.
5: Allerta maltempo arancione anche domani in Lazio e Campania. Temporali e vento forte hanno colpito per tutta la giornata il centro e il sud della penisola, dalla Toscana al Lazio fino alla Campania, provocando allagamenti, chiusure di scuole ed edifici pubblici e il blocco temporaneo di strade e linee ferroviarie locali. Due morti sul lavoro a Roma. Il primo, un operaio specializzato, è rimasto schiacciato da un camion in una autofficina. Il servizio.
11: 48 anni, padre di famiglia, una brava persona, così lo descrive chi lavorava con lui. Un collega non vuole parlare al microfono, ma ci assicura che tutto è a norma nell'officina in cui ha perso la vita in un nuovo incidente sul lavoro un meccanico specializzato in mezzi pesanti. All'origine dell'incidente, secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, primi a intervenire, è l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Lo scoppio della bombola di aria compressa ha fatto cedere il sistema di sospensioni, causando la caduta improvvisa del mezzo pesante che ha schiacciato il lavoratore, impegnato in quel momento nella riparazione. Inutili i tentativi di rianimarlo. Una giornata che registra un'altra vita persa durante il lavoro. 25 anni, operatore di magazzino nell'impianto Amazon di via Giacomo Peroni a Sette Camini. Il suo turno era iniziato da circa un'ora quando, dopo mezzanotte, è stato colto da un malore. Il giovane sarebbe stato soccorso dai colleghi responsabili della sicurezza, poi dai sanitari del 118. Valentina Fenut,
12: GR2.
5: La guerra in Ucraina. Un missile russo ha colpito due autobus a Kramatorsk, nel Donbass ancora sotto controllo di Kiev. Oltre 30 civili sono morti e 20 sono rimasti feriti. Questo attacco non resterà senza risposta, ha detto il presidente Zelensky. Gli ucraini, da parte loro, hanno colpito due raffinerie russe, una di queste a oltre 2000 chilometri dal confine. Siamo alla musica, balliamo con questa domanda. Jovanotti lancia sui social il suo nuovo remix Le Foglie di Tè in collaborazione con Samurai J. Dopo il successo di Buon Vento, duettato insieme ad Alfa, il cantante propone una nuova versione più contemporanea, fisica e ritmata. Nella locandina del singolo, i due artisti compaiono da dietro un muro di New York, città cara a Jovanotti, che nel videoclip della canzone mostra al giovane rapper i suoi luoghi del cuore. Ed è tutto, la linea torna a Radio 2 al centro della musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.
13: Nonna, ma è buonissimo, ma dici il tuo segreto.
14: Ma se te lo dico, che segreto è?
15: E cosa ci facevi ieri col giardiniere?
16: Il mio segreto è questo qui. Non devi dire sempre tutto, il trucchetto è proprio lì.
17: Non ditelo in giro, il mio segreto è taleggio, Dio pissimo al giardiniere.
18: È Osvaldo.

0: Ve l'avevo promesso che saremmo tornati con una grande carica. Questo era Kendrick Lamar con Humble. Siamo tornati qui al Centro della Musica, Gino Castaldo,
1: Nicola Angelozzi.
0: Fino alle 23 abbiamo ascoltato le notizie del GR2 e tu pensa che il Grand National Tour di Kendrick Lamar, che sono state 47 date tra Nord America e Europa, ha portato un incasso di 390 mila milioni di dollari, oltre 2 milioni di spettatori, ed è ufficialmente...
1: No, aspetta, 390 mila milioni non può essere.
0: 390 milioni, sì, oltre 2 milioni di spettatori. Okay. È ufficialmente il tour dell'artista rap con l'incasso maggiore.
1: Sì, devo dire, fa parte di quella che secondo me è la follia dei concerti, no? Perché producono ricchezze enormi, però insomma i biglietti sono, è diventata una follia perché costano, in quanto unico,
0: se li trovi
1: assurdi. Vabbè, ma non volevamo parlare di questo, non abbiamo solo dato la notizia così en passant. Sono arrivati molti messaggi, di cui ben due addirittura erano di alcuni che sono stati ai concerti di Beatles. Siccome parliamo del 65, tu capisci, uno a Milano e uno a Roma che li ha visti. Io non l'ho visti, pensa, invece io me li sono persi, l'ho sempre d'impianto. Poi ancora, aspetta, c'è qualcuno che difende, lui è, aspetta, vediamo chi è, Walter, che fa tutta una proposta del discorso che facevamo su Kate Bush, che ha tenuto tutto per sé, quindi regalando nulla a nessuno, e molti artisti hanno avuto e hanno questa mentalità di un po' di reazione, no? Di fronte all'industria che magari forse spreme troppo rispetto alle entrate, e quindi difende Taylor Swift perché dice comunque io l'ho rivalutata, perché lei ha fatto proprio questo, non è stata bravissima nel mantenere tutti i diritti, no? Nello stabilire alcune sue regole fondamentali. Vabbè, poi dice alla fine gli è anche piaciuta lei, vabbè, come
0: sì,
1: come
0: ha fatto
1: artista,
0: questo un concerto di 3 ore dove canta, balla, no autotune, unplugged, 15 cambi d'abito, insomma.
1: Io ho provato a vederla, non ce l'ho fatta a finire, però insomma, però ci mancherebbe, rispetto anche
0: magari un giorno Gino cambierà idea su Taylor Swift.
1: No, l'ho appena fatto sugli Oasis,
0: era un po' diverso
1: idea. No, insomma, mi hanno dato l'entusiasmo che magari forse a suo tempo avevo di meno, ma
0: sono gusti.
1: Sì, certo. Allora, noi come tutti i giorni, come stiamo facendo tutti i giorni, anche stasera abbiamo un focus sanremese, e questa volta andiamo proprio molto molto indietro. L'anno era 1964.
0: Bene.
1: Fu un anno comunque si parla un po' dell'età d'oro di Sanremo in quegli anni, no? Perché era un momento in cui, come poi è tornato a essere recentemente, andavano tutti i cantanti, cioè non c'era,
0: era ovvio,
1: non c'era una frattura tra quello che era il mercato, come poi dopo per anni, no? Sanremo sembrava un po' un'assurdità. Beh, in quegli anni i migliori andavano a fare il festival, era abbastanza normale. Sì, quindi appunto abbiamo passato Battisti, Patti Pravo, insomma,
0: Vasco, tutti.
1: Il 64 fu un anno molto forte, però che anche per lanciare degli artisti che poi sono rimasti, vinse Gigliola Cinquetti, che ma esordiente, c'aveva, mi ricordo, 15 anni, 16 anni, con non l'età,
0: giovanissimo,
1: e vinse perché Una lacrima sul viso, che era secondo tutti la canzone che doveva vincere, fu squalificata perché si cantava dal vivo. Bobby Solo arrivò e inventò il playback per la prima volta, però era per regolamento, non si poteva, quindi e quindi insomma fu squalificato. Poi ci sono tante leggende sul perché lui,
0: sì, dice forse era una laringite, non riusciva a cantare dal vivo,
1: scusa ufficiale era che aveva mal di gola, quindi però comunque fu squalificato lo stesso. Però la canzone è diventata un successo pazzesco, cioè non ha vinto, non è proprio andata in, cioè non è che era la seconda o terza, proprio squalificata, però

0: appunto, insomma, fu squalificata, sì, ma è diventata una canzone proprio sta dentro l'immagine, grande immaginario della canzone italiana. E una cosa in più successe, ci sono stati alcuni festival in cui ci sono stati come dei risarcimenti, non detti esplicitamente, ma come dire, di fatto, sì. Nel senso che appunto, siccome era la canzone che aveva vinto moralmente il festival era questa, no? E l'anno dopo vinse Bobby Solo con una canzone molto meno forte, che era Se piangi se ridi, perché okay. Sembrò come un risarcimento,
1: per quell'anno, no, che sì, fu squalificato,
0: esatto.
1: Vabbè, sì. Però noi abbiamo scelto quella, sì, diciamo, certo, dell'anno, certo, della squalifica, perché certo. era più importante. Fra l'altro è uscita oggi la commissione musicale di Sanremo Giovani, area Sanremo 2026.
0: Ah, vero, giusto. Già, qui dovevamo dare, è vero.
1: E, sono state prorogate anche le iscrizioni fino a lunedì 12 ottobre alle ore 18. Mm-hmm. È composta da Fabio Volo, Carlo mm-hmm. Pastore, Pino Perris, Emma Stoccolma, mm-hmm. Noemi, Stefano De Martino e Claudio Fasolo.
0: Ma Fabio Volo è la prima volta, mi pare, vero?
1: Mi sa di sì.
0: Sì, non credo che ci fosse già stato.
1: Mi sa di sì.
0: Vedremo. Vedremo. Allora, c'era una notizia che era andata, era uscita in questi giorni, sul fatto che erano stati venduti alcuni manoscritti di Bob Dylan. Sai, c'è un mercato enorme, no? Di,
1: beh, sì, vendita all'asta.
0: Sì, pensa alla cifra, cioè un lotto di manoscritti $300,000.
1: Due manoscritti,
0: sì. Vabbè. E tutti e due questi manoscritti facevano parte del disco Blood on the Tracks, che è un disco non fa parte dei classici, ma è ritenuto anche quello, cioè leggermente successivo, ma insomma alla serie d'oro degli anni 60, ma comunque insomma un disco importante. E i pezzi erano Idiot Wind e You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, questi due manoscritti. Ma noi invece metteremo da quello stesso disco
1: un altro brano
0: bella, che è una delle canzoni più amate di Bob Dylan, che parla di un semplice twist of fate, cioè il fato, come
1: un
0: se
1: cambio,
0: fosse,
1: diciamo,
0: una piccola onda, una piccola scossa,
1: sì, un piccolo cambiamento del fato.
0: Simple
1: quelle cose
0: fate.
1: Che succedono un po' così.
0: Bob Dylan.

0: E qui siamo al capolavoro, perché questo disco, fammi rivedere l'anno, perché appunto, come dicevo, era, siamo negli anni 70, la propria metà
1: 75.
0: Esatta, 75, sì, era, diciamo, passata la fase proprio quella esplosiva in cui erano usciti tutti a raffiche i dischi di quelli che hanno fatto la storia e hanno fissato la storia della musica popolare. Poi a un certo punto tornò grande Dylan, proprio dopo una pausa, ma non enorme, però poi tornò con questo disco che rifece
1: e riconquistò tutti, ritornò. E è così finita stasera.
0: Ma come?
1: No, ancora no. No. Dai, c'è ancora tempo. Ciao, dai. C'è ancora tempo. Abbiamo ancora un brano.
0: Allora, voglio farti una domanda.
1: Vai. Oddio, ma ho un po' paura.
0: No,
1: vabbè, però
0: no,
1: tu sai che io rispondo sempre.
0: La domanda è, alla fine, un po' filosofica, mi rendo conto, per cui potrei anche spiazzarti. Cioè, te la dico anche in inglese: are we human or are we dancer? Cioè, siamo umani o siamo dei danzatori?
1: Mi fai quasi emozionare con questa domanda.
0: No, però
1: possiamo essere anche diciamo dei danzatori umani.
0: Cioè, tu
1: non
0: dici,
1: potrebbe rispondere
0: to be
1: così.
0: Or not to be, tu dici be
1: both.
0: And
1: both.
0: Not to be.
1: Both.
0: Te la cavi così, possiamo essere tutti e due.
1: Ma perché dipende, è bello ballare nella vita di tutti i giorni, proprio in senso metaforico. Quindi. Vivere un po' con una leggerezza che
0: stai dando la risposta. Io invece voglio spiazzarti, perché io ho sempre adorato invece questo pezzo dei Killers, perché dice proprio, are we human or are we dancer?
1: È molto più semplice,
0: ma solo per questa sera. Poi lo dico, qui lo rinnego, lo dico, vale solo per questa, perché si passa 5 minuti. Io invece penso che siamo dancers,
1: veramente,
0: not human. Sì. E lo faccio dire a loro.
1: Ma quanto mi piace questo brano.
0: I Killers, Human.

0: Beh, forse dopo questo pezzo voglio essere una dancer anch'io. Solo una dancer.
1: Ma sì, dai, ma per qualche minuto. Allora, questa sera dobbiamo fare salutare la nostra squadra. Un saluto speciale, anche se non se lo merita, a Leonardo Gariotti.
0: Sì, che, è nostra
1: che non ha risposto alla domanda. Human o dancer?
0: Human o dancer?
1: Sì, dancer.
0: Dancer. Ha fatto, ha ballato.
1: Allora, lo salutiamo Leonardo Gariotti, sì, con una sì. piccola lacrimuccia, poi capirete perché.
0: Poi capirete perché. Grazie alle nostre curatrici Linda Critelli e Emma Caggiano, alla nostra autrice Lucia Pioppi, Angelo Dello Jacopo, il nostro redattore, Veronica Del Soldà alla visual, e il nostro vichingo Gianluca
1: Dascenzi. But not least.
0: Gino Castaldo.
1: No, lui.
0: C'è Gianluca Dascenzi, l'ho detto, sì, il nostro
1: sì,
0: vichingo.
1: No,
0: ma not list,
1: no,
0: ovviamente.
1: Cioè, no,
0: no. Nostro giallo.
1: Vabbè,
0: e adesso
1: ci sentiamo domani sera. Sì,
0: adesso
1: sì.
0: C'è Radio 2 alle 11 della
1: sì,
0: sera. Un
1: fascia,
0: nuovo programma,
1: sì.
0: The Circle from the Block. Un programma di Francesco Mezzano con Simone Calomino. Francesca Mezzano.
1: Francesca
0: Mezzano, Francesca, certo.
1: E noi vi salutiamo, ci risentiamo
0: the
1: domani sera alle 22
0: from the block.
1: Ciao,
0: a domani.
2: Radio 2 alle 11 della sera. Circle from the block con Francesca Mezzano e Simone Calomini.
3: Il giovedì sera su Radio 2 Circle from the Block, un osservatorio sulla cultura contemporanea tenuto da Francesca Mezzano
4: e Simone Calomino.
3: Francesca, che cosa vogliamo fare durante quest'ora insieme?
4: Durante quest'ora insieme intanto vogliamo ascoltare dell'ottima musica.
3: Ecco, e già
4: questa...
3: mi sembra un punto di partenza ottimo.
4: Sì, molto importante, che viene anche mediata dell'ospite culturale che noi vogliamo far conoscere al pubblico.
3: Ecco, ecco.
4: A meno che il pubblico già non lo conosca comunque.
3: Ma cos'è sta cultura contemporanea? Esiste una definizione? Secondo te?
4: È tutto ciò
3: tutto
4: che ci circonda.
3: Appunto. Cercheremo di raccontare delle storie di persone che creano, che fanno qualcosa di nuovo e di bello per il mondo insieme, e cominciamo appunto dalla musica a costruire questo immaginario su Radio 2.

0: della scena finale del film Fight Club.
1: Sì, e come no. Poi cerchiamo anche di ritrovare questa nostra mente e soprattutto di definire cos'è sta cultura contemporanea di cui ci facciamo portatori in quest'ora su Radio 2 alle 11 della sera, Circle from the Block. Abbiamo già pronto qui con noi il nostro primo ospite.
0: Esatto, che è Paolo Lucas von Vacano.
1: Buonasera,
0: un editore.
1: Paolo.
2: Ciao ragazzi, bella.
1: Ecco, chi è Paolo?
0: Paolo è un personaggio culturale della scena dell'arte contemporanea urbana, no, della cultura in generale, perché lui è un editore, però hai un sacco di interessi, hai un sacco di passioni, quindi forse ti dovresti, come ti vuoi presentare tu, Paolo?
3: Io mi definisco un pusher culturale, ecco, un editore che cerca nell'ambito piccolo di rappresentare la cultura alternativa, che rappresenta in qualche maniera gioventù, tendenza e periferia. Mi dovete scusare il mio italiano, essendo tedesco, se ho cercato di portare rispetto all'Italia e a Roma, mamma romana, per questo.
1: Sì.
3: Tornati, e da questo momento che sono tornato 25 anni fa, cerco di valorizzare e di festeggiare Roma come la città più importante al mondo.
0: Tu sei cresciuto in Brasile anche, giusto?
3: Sì, sono nato in Spagna, cresciuto in Argentina, Bolivia, Perù, Uruguay, Brasile e Kenya. Però ci sono, appunto, nel concetto mio Back to the Future, due visioni fondamentali, che sono: l'Italia è un museo al cielo aperto e tutte le strade portano a Roma.
1: Ecco.
3: Eccoci qua.
1: Ma infatti, Paolo, a parte che tu parli 7 lingue, quindi sì, anche lo Swahili.
3: Esatto.
1: C'è una stratificazione. C'è una stratificazione culturale dentro di te, visto che hai frequentato vari luoghi del mondo, che però fa anche un po' parte, intanto un po' della storia di Roma, anche, che è una città con molti strati, e anche un po' del tipo di arte di cui ti interessi soprattutto.
3: Esatto.
1: Quindi la stratificazione per te è un concetto importante, perché?
3: Fondamentale. Ossia, io, quando mi hanno invitato a parlare alla Sapienza, il concetto mio è sempre stato Back to the Future. Mi occupo molto della street art o graffiti, come si chiama, che io ritengo che, diciamo, è l'unico movimento avanguardistico degli ultimi 40 anni. Ecco, queste cose, mentre gli americani valorizzano, ovviamente, dicendo che nasce in America questa cultura, noi sappiamo, e questa è una cosa di educazione, che a Roma i graffiti e i street art sono da sempre là. Ossia, se tu vedi Pompei, le catacombe, ma anche tutta la storia di Roma, c'è sempre stato Pasquino, ossia, così c'è stato sempre questa cultura molto molto prima dell'America, perché appunto non c'è inganno e non c'è trucco, dove siamo noi spacchiamo tutto, e Roma, Nemo profeta in patria, è sempre stato avanti. Ossia, uno dice, scherzando, ossia, normalmente in Italia, quando gli altri erano sugli alberi, noi eravamo già froci.
0: No.

0: New Constellation era il gruppo e Hot Blooded è la canzone che abbiamo sentito. Loro sono un gruppo fantastico di Portland. Dream Pop,
1: esatto. Pensa tu. Leggo anche Synth Pop. Comunque, Francesca, questa figura dell'Hot Blooded come una persona impulsiva, di una immagine di una persona anche inquieta che continua a scappare, ma alla quale la vita chiede fermati, abbi pazienza che le cose si sistemeranno. Mi ricordo un po' una frase che ha detto il nostro ospite di oggi, Paolo Fonvacano, editore, che è questa.
0: No, pusher culturale.
1: Pusher culturale, che è ancora meglio. Allora, tu hai detto in un'intervista: nel discorso del rock and roll uno fallisce, sanguina, si rialza e continua. Tu sei una persona rock and roll nella tua vita?
2: Totale. Io nasco come punk, ossia scappando di casa, come figlio di papà aristocratico, e da questo momento è la metafora sempre, ossia, del ribelle. Ogni tanto si dice rebel yell, rebel cell, ossia dal punto di vista di posizionamento, però ossia, dentro di me, ossia, i tre cose che ho dentro di me è il bambino eterno, un po' Sigmund Freud, e questa cosa, tanto amore e tanto odio, e per questo responsabilità, essendo indipendente, sempre apolitico, sempre mignotta culturale, e queste cose che mi ha comportato di essere indipendente e dentro di me tanto amore. Infatti, bellissima canzone scelta da voi dei Pixies, che è l'episodio finale di Fight Club, che è un film culto anche per me. E appunto la responsabilità, uno ama le persone ma dopo devono essere responsabilizzati, e che in questo momento più che mai c'è una spartiacate dietro a sinistra, ossia che va da sinistra e da destra, e la gente che ha gestito nel passato devono essere responsabilizzati. E per questo, ossia, la cultura giovanile è la cultura, diciamo, della strada, rappresenta la comunità. Drago ha inventato un modello sociale che porta molto semplicemente il rispetto, amore e odio dentro di sé.
0: Ma senti un attimo, prima parlavi di movimento culturale come per esempio la street art, no?
2: Cioè,
0: secondo te non è un pochino sparita, cioè non è più un movimento avanguardistico adesso? Si è un po' sciolto?
2: O lutta continua!
1: Allora,
2: ragazzi, non smettete di sognare. Cioè, è il mondo sempre anziano e superato e fallimentare ha sempre detto, se appunto i giovani eccetera, così voi avete il potere, voi avete la naività di sognare. Per questo il mondo diventerà, grazie a voi, anche più bello.
1: Beh, infatti Drago, il tuo progetto nasce proprio da un concetto, che tu vuoi trasformare l'energia negativa della strada in energia positiva, perché la storia insegna che ogni innovazione, ogni processo nascono dalla strada, e tu appunto nella tua vita nella strada ci sei andato proprio a cercare questa esperienza, questo contatto. Cosa hai trovato?
2: Ma allora, fuori che è un vecchio concetto, che come il mio nome dice, Paulus, ossia Paolo era Saulus, ossia che nell'ambito cristiano si dice redenzione. Io ho cercato veramente di lavorare, come dici te, di trasformare l'energia negativa in energia positiva, e che nessuno vuole essere criminale, essere negativo. Per questo il mio piccolo apporto, nel mio veramente piccolissimo, è di cercare di convincere delle persone che vivono in periferia, che sono stati criminali eccetera, così, di raccontargli una storia d'amore, di dire invece di usare l'energia negativa usate appunto nell'ambito creativo, artistico, un'energia che non ho inventato io ma che esiste da sempre.
1: Allora, noi vogliamo sapere in realtà che cosa ti ha spinto a diventare editore, magari c'è stato qualche stimolo. Lo facciamo qui su Radio 2 dopo Jefferson Airplane. One.

0: Circo Fronte Block, Radio 2, abbiamo ascoltato Jesperson Airplane con White Rabbit, che è una canzone che è stata utilizzata in tantissimi film e tantissime serie anche, compresa per esempio Stranger Things, l'ultima.
1: Certo, che poi riprende ovviamente tematiche e immagini da quello che è forse uno dei libri psichedelici più grandi mai esistiti, Alice in Wonderland, è proprio appunto su questo. Noi vorremmo chiedere al nostro ospite del giovedì, perché il giovedì sera qui su Radio 2 parliamo di questo, facciamo questo osservatorio culturale. Oggi c'è Paolo Von Vacano, al quale vorremmo chiedere qualcosa in più su come si è appassionato al mondo dell'editoria, no Francesca?
0: Sì, infatti ti volevamo chiedere, Paolo, ma tu hai iniziato a fare l'editore anche come presidente di Castelvecchi, giusto? Una casa editrice.
2: Sì, ho cominciato molto prima con delle fanzine di punk, hardcore, però diciamo ufficialmente nel sistema del SUC, sistema ufficiale della cultura, sì, Castelvecchi è...
0: E ti volevo chiedere, ma qual è il libro che ti ha spinto magari a diventare editore, un libro che ti ha appassionato? Cioè, è stato un libro innanzitutto?
2: Scusate prima che dico sempre Ossea, me lo dicono sempre perché sono nato a Madrid, Spagna, e molta gente appunto è il spagnolo.
1: È bellissimo,
2: che sono cresciuto con lo spagnolo, non con l'italiano, sì. E là purtroppo mi sono preso l'Ossea. Il mio libro preferito è Steppenwolf di Hermann Hesse, ossia perché da sempre io, essendo scaraventato e bullizzato pesantemente a scuola, vedevo come come ribelle, come outsider, dove io però per fortuna ho imparato molto rapidamente di usare il potere contro di te per te, ringraziando, il concetto di Fight Club, un po' pain is gain, il dolore è un piacere, ogni cosa ti apre il cervello, impari, e per questo per me una metafora molto importante nella vita è quella del viaggiare, apri la mente ogni giorno, usalo come fosse l'ultimo, per questo bravissima Francesca che hai cominciato con i Pixies, con la, che è la cosa finale di Fight Club.
1: Allora Paolo, il concetto, l'immagine del drago, cosa ha a che fare con la tua identità e soprattutto col tuo lavoro?
2: Comincia che io l'ultimo giorno dell'università mi sono tatuato un drago, perché normalmente ho detto la gente si tatua normalmente molto giovane, invece io nell'ambito che i miei genitori volevano che diventasse borghese, io ho voluto dare un piccolo segno di ribellione.
1: Dove l'hai tatuato?
2: In Germania.
0: Che parte del corpo?
2: Braccio sinistro, ecco. E dopo di questo mi sono giurato, ogni 2-3 anni il mio drago cresce, diventa più grande. Io ho chiamato la mia casa editrice Drago perché Drago è un simbolo tra l'Occidente e l'Oriente, dove in fondo il drago orientale è più legato a me, che è la cosa dell'imperatore, mentre il drago occidentale è più satanico. Però il drago è in tutte le religioni e sta insieme, e questo in fondo la visione della drago è di unire appunto le varie culture creando un ponte di pace e di amore.
1: E tu hai promesso a te stesso e al mondo che quando morirai, tra tanti anni, questo drago ti avvolgerà tutto.
2: Esatto.
1: E perché? Che cosa vuoi diventare? Amore, pace?
2: No, voglio trasformarmi in drago.
1: In drago.
2: Un drago orientale.
1: Un drago orientale.
2: Sì.
0: Come fa a crescere? Tu ti fai un tatuaggio ogni 2-3 anni? Perché il tatuaggio poi ha una forma che è difficile da modificare, no?
2: Sì.
0: Come fai a ingrandire la testa del drago, il corpo del drago?
2: Il drago è come Zeus, mangia i suoi bambini. Per esempio io c'ho un altro,
0: quindi fai dei cover up tutte le volte.
2: Io c'ho per esempio un altro tatuaggio che è del quando è nato il mio figlio, dove sono gli angeli dell'inferno, del paradiso in una forma di yin e yang, che unisce e che sta dentro, di questo quello del drago che io ho in mente, che diventerà sempre più grande, e viene fatto, come dici te, viene dipinto sopra di quello esistente, perché il passato non si deve ricordare il passato, ma è soltanto il presente che conta. Ogni giorno una battaglia, ogni giorno una dichiarazione d'amore.
1: Ecco, intanto ci sono Kanye West e Pasha T su Radio 2.

0: Radio 2, Circo from the Block, abbiamo ascoltato Kanye West, questa Runaway. Tu avevi un aneddoto su Kanye West, vero, in Roma, Paolo?
1: Ma come sempre, cioè, Roma è il guardiano della storia, specialmente in un posto come qua che trasuda storia. Cioè, uno dei momenti più importanti di Kanye West è stato quando la famiglia Fendi lo ha invitato a venire qua a Roma per lavorare, ossia, nella loro azienda. Kanye West ha portato Virgil Abloh e da là è nato una serie di progetti di Kanye West che dimostrano come la cultura hip hop è trasversale, ossia, appunto, tutti noi conosciamo Kanye West e in più Virgil Abloh, che carriera strepitosa hanno fatto, sì, su una visione della cultura hip hop,
2: ecco,
1: che noi stiamo vedendo, sì. Tutto inizia a Roma, esatto.
0: Purtroppo abbiamo perso Virgil Abloh, che era un grande genio, è stato un grande genio, prematuramente anche.
2: Tu, grande appassionato di hip hop, come nasce questo tuo legame con l'hip hop e in particolare con una sua con un collettivo, se non sbaglio?
1: Ah no, io nasco la cultura di hip hop, nasce che Malcolm McLaren, dopo i Sex Pistols, ha fatto un disco epico all'epoca, diciamo, parliamo degli anni 80, la cultura dell'hip hop, che sono i cinque elementi, ossia che io aggiungo a un cantante che è appena stato a Roma, fighissimo, che si chiama Careless One, che definisce la cultura hip hop nove elementi, mettendo anche la street economy, street language, accanto al graffiti, all'MC, al DJing. Ecco, il DJing, ossia, ha trasformato il mondo, perché la vita è fatto del re è morto, viva il re, remix, remake, redesign, così tutto è stato già detto, e negli ultimi 20-30 anni si è ricucinato le vecchie brodaglie in cose nuove. Ecco, l'hip hop con i dischi del DJ, dell'MC, eccetera, così è stato perfetto, ossia, per raccontare gli ultimi 30 anni, secondo me, di un movimento musicale che io ho adorato molto. Dopo la cultura punk sono andato sull'hip hop, sì, negli anni 80 e da sempre. E per dire, la Drago nasce da due cose fondamentali, che è il Wu-Tang Clan, 36,
2: esatto,
1: Chambers, e
2: con i campionamenti,
1: esatto,
2: e ancora torna la stratificazione,
1: esatto,
2: ancora,
1: esatto,
2: torna
1: East Meets West,
2: fantastico,
1: esatto.
2: Continuiamo a parlare di questo.
1: E Jim Jarmusch Ghost Dog, sì, ossia, che appunto racconta la musica di Public Enemy insieme ai italiani, insieme ai piccioni, ossia la cosa di old school, dove New York nasce,
2: sì.
1: Kids, un film bellissimo degli anni 90, i skater, Supreme,
2: certo, è tutto un sacco di stimoli, Paolo, sì. Mamma mia, una mente che macina e macina e rimacina. Intanto Dr. Dre e Snoop Dogg, Still D.R.E.

0: diversi, no? Mm-hmm. E quindi una canzone l'abbiamo scelta insieme poi.
1: Assolutamente.
0: Che non è hip hop. Mm. Ti volevo fare una domanda invece. Tu definisci la trap hip hop, un movimento hip hop?
1: Totalmente, sì.
0: Come mai? Ce lo puoi spiegare?
1: Ma il punto, appunto, i figli devono essere diversi dei genitori, ossia io ho fatto adesso vari progetti, ossia sia con un lato sia l'altro lato, insomma, e mi sono trovato spesso i vecchi, ossia, a dire appunto questa cosa che il trap non è hip hop. Trap sono figli dell'hip hop, ossia è un'espressione artistica che io assolutamente nell'evoluzione della musica ritengo che parte della famiglia, e per questo il percorso che tu mi dicevi che la sitar sta in crisi eccetera, certo. Così è l'evoluzione, la trasformazione,
0: argomento che non hai voluto affrontare poi, diciamocelo comunque.
1: No, ma la mutazione, io come i bambini, i ragazzi, io ho il mio figlio ventenne Tao, ossia così, che appunto bellissima, in maniera bellissima torna all'hip hop degli anni 80 e 90, sì. Dicendo questa cosa che il trap non è tanto, però è una realtà di fatto, cioè, perché se vogliamo entrare nella storia della musica, allora possiamo dire che l'hip hop nasce dall'Africa, dei ritmi dell'afro, adesso afro trap, e non si finisce più.
2: Certo.
1: Io sono a simple boy from the countryside, sono una persona molto semplice, sono un bambino, eccetera, così. Per me è viva il trap, io me la sento, io ritengo che fa parte della cultura hip hop, sì. Ossia, dopo di questo, nel branding commerciale, ovviamente puoi discutere, ma alla fine, certo, i numeri danno i numeri e tu vedi appunto i vecchi sbrontolano e dicono
2: appunto, cosa funziona, funziona e cosa non funziona.
1: Esatto,
2: Paolo,
1: esatto.
2: Von Vacano, che si autodefinisce pusher culturale, ha dei gusti musicali che Francesca Mezzano qui, sì, ha definito un po', diciamo, non dico discutibili, ma quasi,
0: no,
2: c'eravamo vicini.
0: Ha una cultura musicale importante,
2: molto ampia,
0: sì,
2: intanto,
0: sì,
2: diciamo,
0: ampia, sì.
2: Però ti ha mandato una playlist che ti ha lasciato un po' così.
0: Vabbè, perché non io sono più depressiva, sono più anni 90, anni 80. Tanta, sì, insomma, quindi...
2: Però hai salvato qualcosa da questa,
0: certo,
2: playlist.
0: Noi abbiamo, grazie, salvato prego, una canzone, Paolo, che potremmo ascoltare adesso,
2: sì,
0: che è Nina Simone.
2: Cinderman.
0: Esatto.
2: Ed eccola qui.
3: Oh cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

0: E anche queste ratificazioni, richiami un po' quello di cui stiamo parlando questa sera a Radio 2, The Circle from the Block, Francesca Mezzano e Simone Calomino. Alle 11 della sera, questa grande fascia che ogni sera vi porta in un posto diverso del mondo della cultura. Questa sera con Paolo von Vacano stiamo ripercorrendo un po' anche la sua vita, la sua personalità, perché proprio lui ha scelto questo brano che abbiamo appena sentito, Sinnerman di Nina Simone.
1: Esatto. Paolo, io vorrei che ti vedessero, però ti possono solo sentire oggi, anche perché tu sei un uomo di cultura molto interessante da scoprire e molto coerente, perché sei, hai stimoli ovunque, anche a livello estetico, perché ti vesti in una maniera molto particolare.
2: Ma come flaffer intellettuale,
0: definiamo il flaffer intellettuale che è bellissimo.
2: Nell'ambito del porno ci sono quelli che riscaldano per lasciare. Io mi ricordo alla Castelvecchio, uno dei grandi libri che abbiamo fatto è la prima biografia di Rocco Siffredi.
0: Sì.
2: Per questo tutta la filosofia, la visione della mia vita era basato in qualche maniera di godere ma anche di servire, essendo appunto Sinnerman è molto importante, il peccatore che va da Dio e chiede redenzione e non gli viene dato,
0: non trova riparo,
2: dopo va al diavolo e non gli dà riparo, e là nasce la produttività creativa, artistica, senza arrivare al Vecchio Testamento, Adamo e Eva, del peccatore originario di che tutti noi siamo. Io mi sono sempre molto identificato con il ribelle, con il peccatore. Mi sento sempre colpevole, perché dopo di questo la vita è paradossalmente talmente bella che uno festeggia, gode, e per questo Sinnerman per me è stato un grande esempio di speranza.
0: Ma te interessa
2: viva la morte, e ogni giorno vivere nella visione del momento mori, anche un altro pezzo.
1: Bel concetto questo.
0: A te interessa trovare una redenzione, Paolo, oppure non ce ne importa proprio niente?
2: Non ci importa niente.
0: Niente. Bello.
2: Life is a party, dove vai, così. Per questo io ci sono due cose: Don't Look Back in Anger, anche famosa canzone. Non guardare indietro, con rabbia, e allo stesso tempo io mi rendo conto ogni volta che faccio una passeggiata, come qua ho fatto a Prati, che io ho fatto questa passeggiata 50 anni fa, che la grande differenza è essere vivo. Perché io so vivo. Niente nessuno al mondo. Appunto, ho visto Jovanotti, Big Up, mi ricordo appunto negli anni 80, quando è arrivato le prime canzoni di Jovanotti, com'è che era. Appunto un grande bella cosa per tutta la comunità italiana in Germania, ma
0: sì, bellissimo.
1: Allora adesso ascoltiamo un altro brano della mia playlist, della nostra playlist.
0: La tua, Franci,
1: The XX Island.

0: Islands DXX alle 11 della sera, Circle from the Block, Francesca Mezzano,
1: Simone Calomino e Paolo Vanvacano.
0: Giustissimo, ecco, questa sera a parlare un po' di arte contemporanea col nostro pusher culturale. Ti piace tanto sta cosa? Ecco, ecco, questo grugnito che sentite non è un effetto sonoro, più o meno.
1: Beh, comunque lo sai che i maiali sono degli animali intelligentissimi.
0: Sì, sì,
1: hanno un'intelligenza del bambino di 3-4 anni, dice l'Università di Scienze Cognitive.
0: Complimenti Francesco, esatto, quanti stimoli che ci dà. Anche tu hai un sacco di stimoli, tu conosci tanta musica, tanto cinema e dici che la tua mente ragiona proprio su queste associazioni fra persone musica, persone cinema, e spesso quando parli con qualcuno lo identifichi in un film o in una canzone. Allora ti chiedo a noi, in che film o canzone identificheresti, per esempio, Francesca?
2: Frank Sinatra, I Did It My Way.
0: Ah,
1: veramente
0: bello.
1: Non era Billie Eilish, scusa.
2: Cosa? Chi?
1: Billie
0: Ma quello
1: Eilish.
0: Te l'ha detto fuori onda, non conta più ormai. Adesso ha già cambiato, Paolo. Vedi?
1: Perché Billie Eilish mi piace molto.
0: Ti piace molto.
2: Sì, però
0: invece
2: io nel Billie Eilish avevo detto che c'era una grande canzone,
0: sì,
2: che era bellissima, era fatta con una persona che dopo è morta, che sì, XXX Extermination, ossia Termination Day, che non è così, no, non volevo, ossia,
1: la metteremo un altro giorno quando,
2: esatto,
1: non ci sarà.
2: È bellissima. Comunque Billie Eilish per esempio è una persona che molte canzoni mi piacciono,
0: sì. ecco però Francesca è Frank Sinatra My Way,
2: sì,
0: quindi io,
2: sì,
0: che cosa sono? Un film o una canzone intanto?
2: No, je ne regrette rien, ossia, Edith Piaf.
0: La Piaf.
2: Appunto, nell'ambito di ritorno, nel ritorno di sempre lo stesso, devo dire, in questo momento io sono un grande esperto di K-pop,
0: sì,
2: di musica del Congo, del Santo Domingo, cioè appunto parlando di trap, dembo, ossia, cerco di essere appunto molto aggiornato,
0: sì,
2: però nell'ambito del ciclo che io ho fatto nel passato invitando dei grandi DJs, ti rendi conto che alla fine spesso i dischi hanno appunto Bach, hanno appunto delle cose storiche del jazz, ossia,
0: sì,
2: così, nel senso che l'importante della vita è knowledge is power, ossia il sapere è potere, e per questo all'epoca mia, ossia, ma anche adesso, la cosa fondamentale, specialmente quando sei giovane, è il sapere, ossia è l'educazione,
0: sì,
2: e che all'epoca nostra era appunto quando nasce l'hip hop, ma tu sapevi di tutti i sound system giamaicani,
0: sì,
2: ossia di essere informati, perché la differenza è la comunità, il Sikh, che appunto la musica, ogni questi sono le canzoni d'amore e e davanti a questo nuovo sistema
1: culturale
2: delle SI, dell'intelligenza artificiale, la differenza è il sogno,
0: sì.
2: Infatti Drago rappresenta la generazione S come spiritualità, sistema, strada, che in qualche maniera è l'ultimo baluardo davanti al mondo che Trump dice SI, no? Però che in italiano si trasforma in sì, positività e ottimismo. Ecco qua, per qua siamo a Roma.
1: Tu sei una generazione, sei la generazione tu? X? No,
2: S. Sistema, stile, spiritualità, solidarietà.
0: La sua generazione.
1: Io sono millennial.
0: Ah,
1: ancora.
0: Benissimo, sì.
1: Tu?
0: Io sono del 97, ci dobbiamo fare un po' di conti,
1: esatto,
0: mica lo so bene. Andiamo avanti con la musica nel frattempo. C'è
2: infatti S è serpente, figlia del drago,
0: sì?
2: Per questo eterno. Fanculo i millennials,
0: via. Andate via tutti.
2: E tutte queste qua.
0: Eternità, spalanca le tue braccia.
2: Esatto.
0: Ok. Redbone, Childish Gambino.

0: E Radio 2 alle 11 della sera, ormai non più le 11, siamo verso la fine di questo nostro intervento con Circle from the Block, Francesca Mezzani e Simone Calomino. Abbiamo ascoltato Childish Gambino con Redbone e dobbiamo salutare il nostro ospite di oggi.
1: Sì, Paolo Vanvacano è stato il nostro ospite, ci dobbiamo salutare, però ci salutiamo con un'ultima domanda, che è la domanda ricorrente che noi facciamo a tutti, sì, e faremo a tutti, che è: che cosa vuoi fare da grande,
0: ecco,
1: Paolo?
0: Perché tu fai tante cose nella tua vita, voglio sapere se da grande farai una di queste o un'altra ancora.
2: Beh, io voglio fare un omaggio a Jovanotti, io penso positivo perché sto vivo, perché sto vivo. E il mio sogno è, nel mio piccolo, è di cambiare il mondo, se appunto, come abbiamo detto da sempre, dove Roma caput mundi,
0: caput mundi
2: è, ossia è quella cosa di che il mondo da tanti anni appunto, Roma è il simbolo dove tutti noi che abbiamo partecipato a questo programma possiamo dire, ossia, di migliorare, cambiare e avere la speranza di creare un mondo migliore.
1: E quindi il tuo obiettivo futuro sarà cambiare Roma?
2: Roma contro tutti, Roma batte tutti.
0: Ecco, ci piace, forse chissà si candiderà a sindaco, boh, lo scopriremo. Grazie Paolo Vanvacano, speriamo di rivederti presto.
2: Grazie a voi.
0: Noi ci salutiamo tra un po'. Public Enemy feat. Steven Stills con He Got Game.

0: con i Gut Game termina il nostro appuntamento del giovedì, The Circle from the Block, alle 11 della sera. Francesca Mezzano,
1: Simone Calumino,
0: noi ci vediamo giovedì prossimo. L'applauso che avete sentito in sottofondo è quello del nostro ospite che è ancora qui, Paolo Bombacano, che saluta con noi tutti voi di Radio 2, ai quali diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 11 della sera. Ciao Francesca.
1: Ciao Simone, grazie.
2: Su Radio 2.
0: Grazie Francesca Mezzano e Simone Calomino, è mezzanotte, un minuto, è tempo di Lunatici su Radio 2. Eccoci qui, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini in diretta da questo momento fino alle 2.30. Insieme a voi, insieme a tutta la gente della notte, protagonista di queste due ore e mezza che trascorriamo insieme, quindi condividete qualcosa con noi. Che cosa volete condividere? Beh, decidetelo voi, basta chiamarcelo 063131 oppure all'800 800 002. State tornando da un concerto, dalle prove col vostro gruppo, avete ballato, avete giocato a carte, avete visto degli amici che non vedevate da tempo e volete condividere con noi queste emozioni, oppure avete avuto un incontro galante, avete scoperto un tradimento, cioè vale tutto come sempre, noi siamo pronti ad accogliervi qui in via Asiago.
3: Rigorosamente in diretta a mezzanotte da un minuto, è venerdì 9 ottobre 2026, un abbraccio a chi ci sta seguendo in radio, magari in macchina, reduce da qualche serata piacevole o di lavoro, a chi ci sta andando al lavoro, a chi non riesce a dormire perché ha questo quel pensiero, a chi ci sta guardando in TV, perché siamo anche in visual sul 202 digitale terrestre, potete seguirlo questo programma, potete guardarlo quindi in televisione sul canale 202 del digitale terrestre, provate e mettetelo se non vi fidate, oppure in streaming su RaiPlay. I modi per stare insieme non mancano, l'importante è l'intenzione. Ce l'abbiamo l'intenzione, fatecelo sentire. Appello di inizio puntata su WhatsApp, chi c'è stanotte? WhatsApp audio al 348 7300 200, chi lo comincia insieme a noi questo venerdì, fatecelo vedere. Anche su X, hashtag Ilunatici, potete commentare live tutto quello che state ascoltando, guardando in questo momento. Le linee sono aperte, 063131 oppure 800 800 002. Devo dire, siamo reduci da una puntata, quella di ieri, molto frizzante.
0: Sì, piena di cose.
3: Molto ricca.
0: Ricca. Sì.
3: Molto ricca, c'era anche il giovane Giovanni in studio, mi è piaciuta molto l'ora che abbiamo passato con lui.
0: Abbiamo parlato della gallina del maestro Antonio, poi
3: non ha mandato la foto però Antonio, non ci ha mandato la foto.
0: No, speriamo che la mandi stanotte o che abbia notizie sulla gallina. Poi ieri notte non si è fatta sentire la signora del giuridico, spero che
3: torni. Senza foto della gallina non possiamo dare il via alle ricerche. C'è questa gallina che per lui era tipo un cagnolino che è scomparsa. Storia triste. Sulla quale c'è poco da ridere, ma ci serve una foto, un elemento che possa rendere
0: questa ricerca sensata, esatto.
3: Altrimenti non se ne esce. Se volete venire in studio come ha fatto Giovanni ieri, mandate un'email a lunatici@rai.it, lunatici@rai.it. Questo è un esperimento di questa stagione, porte aperte in via Asiago 10, per un'oretta stiamo insieme, quindi anche nelle prossime settimane secondo me ne sentiremo delle belle.
0: Forza, forza, appello, vedo che stanno già arrivando WhatsApp vocali, mi raccomando, al 348 7300 200 con l'appello di inizio programma. Ciao, sono Andrea, vi sto ascoltando da Milano. Ciao, sono Patrizia, sto ascoltando Radio 2 da Genova. Insomma, vocali brevemente di pochi secondi per ascoltare e viaggiare grazie alle vostre voci, ma soprattutto prenotatevi per intervenire in diretta, raccontateci della vostra notte, raccontateci un pezzettino della vostra vita, condividetelo con tutti gli ascoltatori di Radio 2 chiamandolo 063131 oppure l'800 800 002.

0: Joy, siamo partiti così nella notte di Radio 2, venerdì da 7 minuti, siamo in diretta, siamo riunatici, ci trovate qui dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle 2.30, linee aperte 06-3131 oppure 800-800-002, siamo curiosi di sapere chi sarà il primo, la prima a prenotarsi per farci qualche minuto di compagnia.
1: Roberto,
0: questa notte.
1: Sì. Sta già chiamando Michele da Foggia al mio numero.
0: Risponde.
1: Aspettate.
0: Puoi non rispondere.
1: Michele, pronto?
2: Buonasera Roberto e Andrea e a tutte le lunatiche.
0: Andiamo al punto, Michele, che vuoi?
2: È stata una bellissima.
1: No, non ci interessa, non dobbiamo parlare del programma di ieri, dobbiamo fare il programma di oggi, non ha senso parlare del programma di ieri. Vogliamo capire una cosa, tu hai la possibilità di chiamare direttamente al mio telefono,
0: sì,
1: per
0: ma
1: delle
0: è una
1: cose
0: linea rossa, cose urgenti.
1: Cose urgenti, sì, e importanti, quindi adesso che ci devi dire?
2: A me mi dispiace molto per il dottor Carlito, per la gallina. Speriamo che la trova.
0: No, ma quello è Antonio, non c'entra niente.
2: Antonio.
0: Speriamo che la trova. Bene,
2: mi dispiace molto per la sua gallina.
0: Hai altre cose da aggiungere, Michele?
2: Volevo dire, se c'è qualcosa di aggiungere, sono pronto a intervenire.
1: Ottimo, ciao Michele.
2: Ciao, a dopo.
1: Ciao, sta già sfuggendo.
0: Oh, mi dice a dopo, però mi rasserena. No, c'è una notizia. C'è bisogno di serenità stanotte. C'è una notizia particolare che arriva da Roma.
1: Sì.
0: Si parla di violenza giovanile, la minicar che aggredisce, sì, bici e monopattini. Altri casi dopo l'attore Davide Jacopini, grave trauma cranico per l'attore 42enne di Diaz e Suburra, si indaga per tentato omicidio. Si moltiplicano le segnalazioni di casi simili. Ci sarebbe una minicar nera, adesso per farla breve, che si avvicina a biciclette o monopattini e colpisce le persone per farle cadere.
1: Sì.
0: Dopo un'aggressione che c'è stata lunedì notte, l'attore Davide Jacopini è ricoverato, leggo da Renews, in gravi condizioni all'ospedale San Camillo di Roma. Le segnalazioni poi si sono moltiplicate, stanno indagando ovviamente le autorità competenti, sperando che presto possano identificare il responsabile o i responsabili di questo comportamento che definire folle è un
1: assurdo. Qualcuno ha parlato di una challenge, la possibilità che possa esserci addirittura una challenge social dietro ad una roba del genere, gravissima, ad una gravità incredibile, assurdo, da togliere il fiato, soprattutto pensando, sì, insomma, alle condizioni a cui hanno ridotto. Vi facciamo ovviamente i nostri migliori auguri. Mezzanotte 10, state ascoltando Radio 2. Io direi di cominciare ad ascoltare anche le vostre voci, i messaggi vocali che stanno arrivando, con l'appello di inizio programma, il nome e la città dalla quale state ascoltando Radio 2 in questo momento.
0: Vai.
3: Daniela, Milano. Anche se ad Andrea non sto, che simpatica, io ci sono sempre. Ciao.
1: È vero che Daniela non mi sta simpatica?
0: No, ma non cominciamo con queste cose, con queste fisime in cui siamo tutti simpatici a tutti.
3: Ciao carissimi, è da molto che non vi sento e non vi vedo perché ho avuto un po' di problemi, ma stasera ci sono.

0: Vi abbraccio forte forte, Lorenza da Taranto. Ciao carissimi, è da molto che non vi sento.
1: Un saluto e un abbraccio da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao, ciao a tutti ragazzi.
2: Ciao. Ciao, sono Barbara, vi sto ascoltando da Roma.
3: Anna dal Veneto presente, notte bene, buona e stellata a tutti i lunatici.
4: Com'è? Mi chiamano Pasticcio, vi ascolto da Messina. Lunga vita ai lunatici.
5: Al freddura per il sociale. Ieri alla trasmissione ha partecipato Giovanni, il quale per 2 anni ha condiviso con noi tutte le sue angosce per la vita privata, amori, tempo libero, lavoro. Ma durante la trasmissione abbiamo scoperto che non solo ha rimandato al mittente tutti i consigli che i radioascoltatori gli hanno dedicato, ma aveva le idee chiarissime su tutte le argomentazioni. A questo punto nasce spontanea la domanda: questa opera di convincimento è stata da parte di Roberto Arruini, Andrea Di Cianzio, quei loro superpoteri, oppure Giovanni per 2 anni ci ha preso per i fondelli? Ma fate voi.
6: Io non lo capisco, non lo capisco.
7: Secondo me succede tutto.
6: No, c'è una punta di invidia da parte sua. Esatto. Se vuoi venire, manda l'email e vieni anche tu, Alfredura, dai.
7: Stanotte succede di tutto. Il rumore che avete sentito, il suono che avete sentito, era Umberto, il playboy di Pescara, che cercava di chiamare il numero di WhatsApp.
6: No, vabbè.
7: Cioè, questa ci sta sfuggendo completamente di mano la situazione. Umberto da Pescara, che ha già mandato 7 volte lo stesso messaggio, devi chiamare lo 063131 se vuoi raccontarci quello che ti è successo al supermercato.
6: No, non lo leggere.
7: No,
6: o
7: no,
6: chiama,
7: non lo leggo.
6: O chiama o non lo leggere.
7: No, no, ma non dice nulla di particolare, dice solo che al supermercato non si può più andare. Quindi probabilmente qualche signora avrà cercato di nuovo di conquistarlo o avrà fatto qualche battuta mentre era tra le corsie del supermercato. Chiamalo 063131 e non il numero di WhatsApp.
6: Siamo molto curiosi di sapere che cosa gli è successo. Intanto oggi, in questo venerdì 9 ottobre del 2026, ancora piogge al centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania. Allerta gialla in 14 regioni, temporali anche di forte intensità su Basilicata, settori tirrenici e ionici e su Calabria e Sicilia. Dovrebbe essere una giornata complicata, poi le previsioni prevedono un discreto miglioramento nel weekend, quindi mi raccomando, ci raccomandiamo prudenza.
7: Eccolo qui, il playboy di Pescara, Umberto, ciao, benvenuto.
8: Andrea, no, ci sono problemi che lo 063131 non mi fa chiamare, ci sono problemi di linea, non riesco a fare il numero e quindi ho fatto.
6: Vabbè, adesso sei in diretta e questo è quello che conta. Che cosa è successo al supermercato, caro playboy di Pescara? Racconta.
8: Ma non se ne può più al supermercato. Cioè, oggi stavo a reparto pescheria e due signore mi hanno proprio tallonato di domande.
6: Tipo tu eri lì a prendere i totani. Che cosa dicevano,
8: no,
6: queste signore?
8: Sto prendendo le seppie.
7: Ecco, bravo, hai fatto bene a specificare perché è fondamentale per la narrazione.
6: Io sento Panariellina.
7: Non lo so, la sento anch'io.
6: Ma che succede?
7: Non lo so stanotte cosa succede.
6: Vabbè, tu eri lì a prendere le seppie al reparto pescheria di un noto supermercato di Pescara. A un certo punto che succede?
8: Allora, una signora mi ha detto come la dovevo cucinare, un'altra signora mi stava spiegando come cucinarla, poi mi ha iniziato a dire sei bellissimo, una mi voleva conoscere, l'altra voleva il numero, cioè alla fine io ho lasciato le seppie e sono andato via.
7: Cioè non hai potuto acquistare le seppie perché queste due signore ti stavano tempestando di domande perché volevano in qualche modo portarti a letto.
6: No. Io vorrei sapere, Umberto, vorrei i dettagli, se possibile, se non chiedo troppo, vorrei i dettagli della conversazione, cioè vorrei essere lì con te in questo momento al reparto pescheria al supermercato.
8: Una signora mi ha detto, guarda, mi ha detto carissimo che sei un bel uomo.
6: Cioè questa signora si è avvicinata e ha detto...
8: No, erano già vicini a me, mi stavano già guardando da un quarto d'ora perché c'era gente.
6: Mazza, è lunga la fila per prendere le seppie. Vabbè,
8: esatto, una mi ha detto, guarda, io ti consiglio di cucinarle con i piselli. L'altra invece mi ha detto, no, guarda, fai una cosa, falla a pezzettini, lo fai con le patate. E poi mi ha fatto una, mi ha detto, ma lo sai che sei bello? Mi ha detto.
7: Lo sai che sei bello?
8: Ho detto no, veramente, non lo so. Ha detto, ma fai lo spiritoso. Mi ha detto, che dici? Se ci vogliamo conoscere. E ho lasciato perdere. L'altra di là ha detto, sì, veramente è bello, è affascinante. potrebbe conoscere. A quel punto l'ho preso e me ne sono andato.
6: Eh beh, ti capiamo.
8: E me ne sono andato.
6: Solidarietà, non solidarietà a Umberto, il playboy di Pescara, detto, che non,
8: non è
6: più.
8: Non è possibile che neanche si può comprare le seppie.
6: Neanche invece, si può comprare le seppie.
8: Invece al bar, sì, sto ancora indagando il discorso delle rose, però ho sempre due colazioni pagate la mattina. Quando due. Vado ho sempre due colazioni pagate.
6: Due.
8: E non ancora riesco a capire chi lascia le colazioni pagate.
6: Senti Umberto, ti devo fare una domanda, però ti chiedo di rispondere sinceramente. Qui tutti vorrebbero che tu venissi una puntata con noi in studio. Lo farai? L'hai mandata l'email? Puoi venire a Roma oppure non vuoi farlo? Non puoi farlo?
8: No, farò, ma appena mi libero un pochettino lo faccio. No, l'ho promesso, lo faccio.
6: Da cosa ti devi liberare? Da cosa ti devi liberare?
8: No, devo fare alcuni lavori, un po' di problemi con mia figlia, devo fare un po' di lavori. Ho da fare con lei, però appena mi libero l'ho promesso. Da solo vengo.
7: Certo.
6: Verso quando, quindi, secondo te?
8: Ma io vengo verso la fine d'ottobre o prima. Non prima della fine d'ottobre.
7: Non prima della fine.
6: La fine di ottobre comunque è vicina. Manda l'email, Umberto. Dacci un segnale, manda l'email.
7: Allora, ti segnalo, Umberto, prima di salutarti, le reazioni degli ascoltatori a quanto hai appena raccontato. E comunque Umberto ha una gran bella voce, bisogna ammetterlo, scrive Daniela. E poi alla fine le ha fatte piselli e patate. No, non le ha potute prendere, ha detto, perché ha dovuto scappare dal supermercato. Secondo questa ascoltatrice sei imbarazzante. Il signor Umberto ha lasciato le seppie perché non sapeva come cucinarle, questo secondo Francesca. Sarebbe bello avere Umberto in studio perché è simpatico e divertente, lo scrive Marina.
6: Comunque io vorrei prendere le storie che racconta Umberto, che sono incredibili. Ci crediamo, non ci crediamo, noi abbiamo la nostra opinione, no. Però vabbè, prendiamole per buone e cercare di capire mediamente alle migliaia di persone che ascoltano questo programma, no? Ci sono migliaia, forse anche decine, centinaia di migliaia di persone che ascoltano questo programma. Non dico sempre come succede a lui, ma vi è mai capitato che qualcuno o qualcuna provasse a rimorchiarvi in un supermercato? Cioè, è mai nata una relazione, un'amicizia, un legame in un supermercato? 063131 oppure 800 800 002. Lo chiedo perché questo signore che ha il telefono con noi ci racconta che tutte le volte che va a far la spesa si trova invischiato, suo malgrado, in situazioni imbarazzanti con decine di persone che vorrebbero conoscerlo, che cominciano a corteggiarlo, a guardarlo, eccetera eccetera. Ma almeno una volta è successo a qualcun altro? Perché a me, per esempio, non mi è mai capitato né di essere corteggiato né di corteggiare in un supermercato.
7: E non hai il fascino di questo signore.
6: Ma neanche di corteggiare.
8: Roberto, il problema, dicono che sono affascinanti, dicono che sono molto affascinanti. Io sinceramente...
6: Sì.
7: Io continuo a credere che tu sia vittima di uno scherzo collettivo fatto da un grosso numero di persone.
8: Andrea, non penso perché vado veramente parecchio, anche quando vado al bar, vado in giro, fanno alcune signore così affascinate, ma lo dicono pure gli amici miei.
6: Ma al bar può capitare, l'ho sentita altre volte la storia, che al bar guardi, porti da bere a quel tavolo oppure offra il pranzo a quella signora, sono cose che qualche volta è capitato di sentire. Al supermercato io non ho mai sentita questa storia, questa...
8: Roberto, Andrea, non so qual è il problema, è che pure i miei amici maschi, dico pure loro, tu sei molto attraente, affascinante.
7: Tu metti in discussione l'eterosessualità di tutti, praticamente, anche di tutti gli uomini che ti sono accanto, è chiaro.
8: È chiaro.
7: Vabbè, dici, per te sono eterosessuale, ma con te farei un'eccezione. Qualcuno te l'ha mai detto, qualche amico tuo?
8: No, ma perché sono invidiosi.
6: Quello è chiaro. Sai quante persone hanno chiamato per dire sì, a me è capitato che al centro al supermercato mi corteggiassero, che io corteggiassi qualcuno? Sai quante persone hanno chiamato? Zero.
8: Roberto, Andrea, purtroppo a me mi succede questo discorso.
6: Ma io ci credo.
8: E quindi oggi sono dovuto andare via. Poi le seppe l'ho comprate a una pescheria che era vuota, certo. Sono entrato e ho preso le seppie, ho detto meno male.
6: Come l'hai fatte alla fine le seppie?
8: Le ho fatto con le patate, ho fatto a freccetti con le patate in bianco.
6: Bene, bene. Io anche però oggi sono andato a fare la spesa, niente.
7: Niente, ma infatti, niente. Intanto grazie Umberto, ciao, grazie, ciao, Umberto. Aggiornaci, ciao, aggiornaci. Ciao. Un saluto ad Andrea, Andrea che scrive, secondo me fa uso di sostanze psichedeliche, vive nel multiverso Umberto. E poi c'è Marina che scrive, ah dai, a voi che siete famosi capiterà, dai, no. A me non è mai capitato, mai, che qualcuno ci provasse con me, ma anche semplicemente ad attaccare bottone all'interno del supermercato. Quindi sarebbe interessante capire, magari c'è qualcuno che sta ascoltando e è pronto a raccontarci, sì, non so, vivendo una storia d'amore nata tra gli scaffali di un supermercato, se è mai successo anche solo che qualcuno abbia provato ad attaccare bottone e a provarci. Si parla adesso di quei supermercati che mettono i cestini colorati per i single, no? Hanno delle iniziative per i single, per facilitare in qualche modo i contatti, no? Se ne è parlato in questi mesi, però diciamo che la maggior parte dei supermercati non hanno queste attenzioni, quindi...
6: Ma al supermercato si va a fare la spesa? Cioè, secondo me è uno dei pochi posti, io credo che al giorno d'oggi si faccia tutto per cercare di relazionarsi con l'altro, si vada a ballare per cercare di conoscere, si vada addirittura allo stadio, ai concerti in molti casi per cercare di conoscere, si va in vacanza per cercare di conoscere, ci sono i viaggi per single, tutte queste robe qui, per carità, bello, ma al supermercato si va per fare la spesa.
7: Già.
6: Nella società frenetica che viviamo, al supermercato ci si sbriga. Oggi stava per nascere un litigio tra due signore un po' in su con gli anni, sì, sulle casse, perché c'era un grande affollamento stamattina, sì, al supermercato dove abito io. Solo due casse aperte,
7: sì,
6: e c'era una signora che pretendeva che chi si metteva in fila a una cassa,
7: okay,
6: doveva rispettare, ma molto affascinante come teoria, non so se riuscirò a spiegarla bene, doveva rispettare la fila di ambo le casse, cioè che senso? Ci sono due casse, ok, sì, tu ti metti a una fila, io mi metto all'altra,
7: certo.
6: Se tu fai prima di me, anche se sei arrivato dopo, perché la cassa tua si sbriga di più, tu comunque devi far passare avanti me.
7: Cioè lei voleva un'unica fila per due casse praticamente.
6: Follia, follia totale.
7: Ma a me è capitato anche a me oggi una cosa strana al supermercato.
6: C'era un signore che stava dando in escandescenza, cominciava a dire, molto romano, dove devo mettere in fila io, signor?
7: Cioè, giustamente.
6: Ma non faceva una piega, questo signore è arrivato, si è messo in fila, stava mettendo la sua roba sulla cassa perché era arrivato il suo turno. Questa signora cominciava a dire, ecco i furbi, io sono qui in fila da prima di lei.
7: Sì, a me oggi una signora ha cominciato al supermercato, stavo facendo la spesa, ha cominciato a gridare altra cosa che io non sopporto, nel senso, se c'è una sola cassa aperta evidentemente l'altro personale sarà impegnato a fare altro, e questa signora ha cominciato a gridare, ma solo una cassa, apriamo un'altra cassa, che anche meno, cioè quando io capisco magari uno è impegnato da fare, però quando mi capita magari di trovare troppa fila, di avere poco tempo, è la peggiore delle ipotesi, lasci le cose lì e te ne vai, ma non ti metti insomma a far questo baccano. Io vorrei approfondire il messaggio di Francesca che scrive, anche ai funerali capita. Ma cosa? Francesca, ti è capitato che un funerale qualcuno ci provasse con te?
6: Chiama Francesca, chiama 06-3131 oppure 800-800-002, è mezzanotte da 24 minuti e siamo in diretta come sempre del resto, al lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle 2.30, noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio, arriva una canzone meravigliosa in playlist, Daniele Silvestri, Le cose in comune.

ne sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Le cose in comune, Daniele Silvestri su Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte 28. Che state facendo? Dove siete? Vi va di raccontarci qualcosa di quello che state facendo stanotte o che sta accadendo nelle vostre vite, o volete commentare la storia di Umberto? Magari qualcuno di voi ha conosciuto qualcuno, ci ha provato qualcuno all'interno di un supermercato e avete voglia di raccontarcelo? 063131 oppure 800 800 002. Francesca spiega: un ex corteggiatore rivisto ad un funerale dopo molti anni è stato patetico, non posso chiamare, chiedo scusa, aggiunge, però voglio dire, funerale, dai, un po' di rispetto per la situazione.
2: Ma sono tante le persone che ai funerali non, questo rispetto non ce l'hanno. È diversa la storia che racconta Francesca da quelle che a nostro avviso millanta Umberto, perché comunque c'era un pregresso, cioè due persone che si conoscevano, che in qualche modo una delle due aveva provato a flirtare, ha trovato un'altra occasione, sia pure di cattivo gusto nel comportamento, e ci ha provato. È diverso da quello che racconta Umberto. Leggevo oggi sull'Ansa una notizia rilanciata anche ad Agospia con il titolo: lo spacciatore non va mai in pensione. Cosa è successo? Siamo a Bologna, la polizia ha sequestrato 420 kg di hashish, uso personale, difficile da credere, e ha arrestato 6 persone, tra cui 2 settantenni. Il gruppo gestiva un deposito della droga ed è stato fermato agli agenti della squadra mobile della città emiliana. Gli stupefacenti avrebbero garantito all'organizzazione criminale almeno 5 milioni di euro di guadagni illeciti. Tra i 6 arrestati anche questi 2 over 70. Nel frattempo, allo 063131 potete fare anche l'800 800 002 per intervenire in diretta su Radio 2 a mezzanotte 30. Si è prenotata Barbara, benvenuta.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
3: Allora, sul discorso
2: che no, ti sentiamo malissimo, perché... Barbara, mettiti meglio, ti prego.
3: Mi senti adesso?
2: Vai, adesso sì.
3: Ok. Allora, a me praticamente mi è successa una cosa similare a quella di Umberto. Un supermercato una volta e poi una barra di volte al Ferramenta. Ferramenta quelli grossi, non so se è presente quello tipo vicino Porte di Roma.
2: Vabbè, non hai grossi okay. Veramente. Che cosa è successo? Non andiamo. Non è
3: allora,
2: importante,
3: quello
2: capito?
3: Del Ferramenta sono rimasta veramente scioccata. Adesso non mi stavo a fare mente locale. Sono un po' d'accordo con Umberto, perché stavo vedendo dei negozi con un mio ex compagno, poi a un certo punto mi sono allontanato, sono andata al reparto dei trapani, delle punte, e stavo a vedere delle cose che mi potevano servire, anche per curiosità, e c'era uno che proprio mi fissava, cioè mi si è avvicinato piano piano, sì. E mi ha messo pure paura, okay. Cioè come cosa.
1: Non è che magari era la guardia in borghese che avete temeva che tu rubassi qualcosa? Non era che magari...
3: Cioè proprio, cioè faceva dei movimenti col viso, proprio...
1: Cercava, amicava.
3: Sì, sì. E invece al supermercato, e questo me l'ha fatto notare il mio compagno, praticamente mi sono tolta la maglietta, così, cioè un giubbino, c'era una maglietta con un disegno, no? Cioè niente di che, c'era una ragazza disegnata, c'era questo, veramente che mi sto bloccato, c'era il mio compagno, dicevo guarda questo, io non ci avevo mica fatto caso. Cioè sai perché ti mette paura come cosa? Perché non ti aspetti che in un supermercato del genere possa succedere una cosa del genere, capito?
2: Cioè, sì, ma qui prendendo per buono il tuo racconto, per il quale non abbiamo, sul quale non abbiamo nessun motivo di dubitare, parliamo di due squilibrati che, vedendo una bella ragazza, magari fanno quello sguardo di troppo che dà fastidio, e siamo tutti d'accordo. Ma non c'è qualcuno che ti viene a dire: ma queste seppie cucinale con i piselli piuttosto che con le patate?
3: Perché io me ne sono nata, quell'altro c'aveva, allora, quando c'era la maglietta io proprio sta lontano, ma quello di entrare nel roba varia me ne sono proprio scappata.
1: Ma provando a rigirare la cosa, ti è mai capitato di incontrare o di vedere all'interno di un supermercato mentre facevi la spesa? Cioè nel senso, ci fai caso se c'è un ragazzo particolarmente bello che ti piace? Ti è mai capitato di farci caso?
3: No, al mio compagno ad esempio ci avvicinano delle signore, perché lui è un po' altino, e delle signore gli dicevano: mi prendi quella marmellata? E si avvicinavano e lo guardavano proprio, cioè si capiva che ci volevano provare. Allora io che stavo in un altro reparto mi avvicinavo.
1: No, ma quello non te lo chiedono perché vogliono provarci, anche a me quello lo chiedono ogni tanto, scusa che arrivi a prendere questo.
3: No, perché poi quando mi ci avvicinavo io poi si davano a gambe come cosa, insomma si capiva che, cioè secondo me ci deve essere a livello di società una dicetina, qualche cosa che la gente va lì per rimorchiare, cioè non per far proprio spesa.
2: Ma Io continuo ad essere scettico. Comunque, Barbara, grazie della telefonata. Okay. Ti abbracciamo.
0: Ciao, Barbara.
2: Resta su Radio 2. Sono
4: Notte
2: scettico.
4: Lunatici.
2: Sono
0: anch'io molto.
4: Notte Lunatici, Carol dalla provincia di Macerata.
2: Ciao, Carol.
5: Notte Lunatici, sono Gabriella, vi ascolto da Matera.
6: Vola, vola, con i lunatici si innamore, la morte vola. Ciao, la vostra amica Ida Panaglielina.
0: Considera, togli, durava 7 minuti, ho tagliato solo questo pezzettino per salutare Ida.
2: Che Ida Panaglielina sta twittando a manetta che le pagano le colazioni al bar, sì, perché al bar mi pagano le colazioni. Ma telefona e parla di questo piuttosto che mandare questa sigletta orrenda, orrenda.
0: Sì. Scusatemi. E questa era la parte migliore della sigletta.
7: Dandy da Trento. Eccolo. Vi dico io il mistero della gallina di Antonio.
2: Sì.
7: Domenica Antonio ha fatto una gara di poesia che ha perso. Poesie molto tristi. Probabilmente la gallina le ha sentite ed è scappata. Non vedo altra soluzione.
8: A Robè. Dai.
0: Allora, qui non ci credono, Roberto. Anche una signora, Marina, scrive: Andrea ha risposto sulla questione. Lei scriveva: secondo me ci provano con voi quando andate al supermercato perché siete belli e famosi.
2: Ma
0: io ho detto di
2: vero.
0: No, tu invece sei stato in silenzio. No, che succede? Che ultimamente mi dici spesso di andare a fare la spesa.
2: Ho detto che a me non è mai successo. Né che mi avvicinassero, né che io avvicinassi qualcuno, ma non soltanto adesso, ma anche quando avevo 18 anni, 20 anni, è proprio un luogo che non ho mai associato all'ipotesi di conoscenza.
0: Ci sta.
9: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
0: Qui c'è impegno, senti.
9: E tu, ascolta i lunatici, caro giovane, che così ti tieni su.
0: Punto.
2: Mi innervosisco.
0: Vuoi sentire il resto del messaggio?
2: No,
0: bene, allora te lo risparmio. Dai, ancora qualche altra voce.
2: Vai.
10: Buonasera, sono Angela da Civitavecchia. Sto ascoltando la storia di Umberto che rimorchia al supermercato. A me mi è capitato qualche complimento così. Però mio figlio, che mi manda una foto, è un bellissimo ragazzo, è capitato molte volte, spesso, non solamente al supermercato, di essere rimorchiato da donne avvenenti. E lui è proprio una persona molto introversa, molto sta un po' in imbarazzo. Adesso vi mando la foto di mio figlio,
0: molto bello,
10: e poi
0: puoi
10: capire se vi sto raccontando bugie oppure no.
2: Voglio vedere
10: un abbraccio forte, anche da Civitavecchia.
0: Biondo, con i capelli lunghi.
11: Quanto è figo il film. No, ma stavo pensando che potreste, tanto alzo il volume, potreste,
2: è un figo pazzesco il figlio della
11: signora, far decidere i pezzi da mandare in onda alla persona che viene in studio con voi, cioè quando viene decide lei anche i pezzi, ragazzi. Chiaramente indicandoveli prima per darvi il tempo di organizzarli. Io così parteciperei.
0: Vuoi far venire Daniela? Devi cambiare questa cosa, devi fargli scegliere anche la scaletta
2: io
0: musicale.
2: Io penso che sia già bello così, uno viene, sta con noi, stiamo insieme, poi persone normali, lo voglio specificare. Ci piacerebbe, nel corso di questa stagione ci stiamo già pensando e lavorando ad ospitare qualcuno di famoso, ok?
0: Sì.
2: Ma questo esperimento riguarda persone comuni come noi, che vengono qui alla pari, non ospiti, cioè noi non cerchiamo l'ospite, cerchiamo un amico, un'amica che vogliano stare un'ora con noi, rispondere alle telefonate delle persone e raccontarci un pezzetto della loro storia. Lo dico anche perché sul gruppo Facebook ai Lunatici Radio 2, anzi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, stanno cominciando: ma perché non invitate questo, perché non invitate quello? Non è
0: sono
2: questo.
0: Due canali diversi, esatto, due cose diverse. Esatto. Una cosa è partecipare, così come fate chiamando, inviando i vostri messaggi vocali, noi lo diciamo sempre, no? Questo è un programma che facciamo insieme, lo fate voi
2: together,
0: insieme a noi, together, come dice
2: together
0: Arduini, e questo è un altro modo, no? Per inserirvi all'interno del programma, cioè farvi venire fisicamente qui per un'oretta a stare con noi, per vedere anche dietro le quinte, per vedere insomma tutto quello che succede, darvi conferma che poi è tutto vero, no? Quando diciamo non c'è niente di preparato, non c'è scaletta, insomma potete venire qui e viverlo proprio di persona. E altra cosa, la questione invece degli ospiti che ci saranno anche qui in studio nel corso della stagione, ci stiamo già lavorando. Bene, mezzanotte 37, continuate a farvi sentire, 063131 oppure 800 800 002 per scambiare due chiacchiere con noi. Nel frattempo si torna alla musica di Radio 2.
12: This is a game, whatever I play to you you play back to me.

0: Dance, dance, dance nella notte di Radio 2, mancano 19 minuti all'una, siamo in diretta a Parma, è arrivato il bici Velox, pare sia già un incubo, questo è un dispositivo adottato dalla polizia per beccare sul fatto monopattini e bici elettriche non a norma, oppure mezzi che vengono truccati per andare oltre i limiti di velocità o, perché no, anche scorrazzare nel traffico diventando un pericolo per la sicurezza. Mi pare più che legittima come iniziativa questa. Su Twitter potete commentare la diretta con l'hashtag Ilunatici, tanti gli amici da salutare. Bernie scrive: al massimo qualche persona mi chiede di leggere un prezzo o una scadenza perché non riesce per problemi d'età. A me non è mai capitato neanche questo. Un abbraccio a Miroslav, c'è Veronica che ci sta sentendo, la salutiamo, anche stanotte presente. Gaetano dice: le signore del reparto pescheria giustamente stavano cercando... No,
1: non scadiamo così in basso.
0: Stiamo scadendo. Un saluto anche a Carol 63, a Fabrizio, a Ginevra, a Franca che ci ascolta da Moncalvo. Caro Franca, mitica. Che bello sentirti. C'è Ina che ci sta seguendo, un abbraccio anche a lei. Hashtag Lunatici, continuate a cinguettare se viva.
1: C'è Don Massimiliano che scrive: quando posso venire io?
0: Prenotati,
1: ne parlavamo ieri sera in macchina tornando a casa dopo la puntata con Giovanni, abbiamo detto sarebbe bello poter ospitare qui Don Massimiliano. Don Massimiliano, se hai la possibilità di venire, prenotati e si organizza. Ovviamente lo ripetiamo ancora una volta, vale per tutti, è la novità di questa nona stagione. Volete trascorrere un'ora con noi qui in diretta? Mandate una mail per presentare la vostra candidatura, chiamiamola così, all'indirizzo lunatici@rai.it.
0: Don Massimiliano sarebbe proprio affascinante.
1: Molto,
0: come,
1: assolutamente.
0: Come intervento.
1: Notte da Marina di La Spezia scrive: può succedere, non lo trovo strano, al supermercato si parla. La cosa più particolare mi è successa un po' di anni fa, una donna molto bella, devo dire, francese, era davanti a me alla cassa e mi ha chiesto se volevo andare a bere un caffè con lei. Quindi abbiamo qualcuno a cui è successa una cosa simile a quelle che però capitano quotidianamente a Umberto
0: oltre
1: da Pescara.
0: Al figlio della signora che ci raccontava prima tramite WhatsApp, ci ha mandato una foto,
1: è
0: un
1: Thor.
0: Vikingo.
1: Esatto.
0: Sembra uscito dal Trono di Spade.
1: Sì, sembra veramente Thor. Oggi ricco buffet con vino della casa gratis, naturalmente, scrive Carlito. Non so se al night. Sarà parlando del night. Chiama Carlito così ci spieghi dove hai fatto questo buffet. Andiamo dal Dandy ora, che ha chiamato lo 063131. Ciao Dandy, ben trovato.
2: Presente.
0: Dica Dandy, l'ascoltiamo.
2: Corteggiamento al supermercato è vero, anche perché io ricevo molti complimenti per l'eleganza più che altro, però un paio di volte è andata molto bene. Invece per me il luogo più come preposto per essere corteggiati e corteggiare è la Galleria d'Arte al Vernissage, perché ci sono sempre 40-50 persone, metà sono donne, allora...
0: Come si approccia al vernissaggio?
2: Vabbè, perché si parla delle opere esposte, dell'autore esposto, ed è facile, poiché chi va al vernissaggio di norma è appassionato d'arte, per cui il linguaggio è abbastanza comune, insomma.
0: Io sono malato di Verdone, lo sapete, chi ci ascolta lo sa, mi viene in mente Finocchiaro che tenta di vendere a Tony Brando, anzi no, mi viene in mente Tony Brando che tenta di vendere a Finocchiaro in compagni di scuola un Sironi.
2: Un Sironi falso, un periodo rosa con
0: le zinne viola, cito testualmente dal film, dicendogli: non sai quante serate mi ha risolto. Quindi è vero, un quadro risolve anche le serate.
2: No, tantissimo.
0: Aveva ragione Tony Brando.
2: Certo, me lo ricordo, anche perché quel Sironi lì era proprio, si vedeva lontano un miglio che era un falsone.
0: Infatti Finocchiaro dice: a Tony, ma che me vuoi solare proprio a me?
1: Dandy, sì, esatto. Invece le è mai capitato nel supermercato di vedere una signora che le piacesse in qualche modo e di attaccarci bottone?
2: L'ho detto, due volte è andata molto bene. A proposito, mi ricordo un supermercato che però ci sto pensando da un quarto d'ora, non mi ricordo dov'è, che aveva i carrelli con una bandierina per i single.
1: Sì, se ne sta parlando, sono diversi punti vendita che hanno insomma dato vita a queste iniziative. No, io volevo chiederle proprio a proposito dell'incontro al supermercato, e come si fa ad attaccare bottone al supermercato? Cioè lei che strategia ha utilizzato?
2: No, anche perché mi fanno i complimenti perché, per come sono vestito, per dire, e lì incomincia il discorso, è molto semplice.
0: Facciamo il
2: oppure, come diceva l'altro ascoltatore, per cortesia mi può prendere quella cosa in alto che non ci arrivo, e da lì cominci.
0: Quindi Dandy da Trento conferma, può succedere. Grazie dell'intervento. Dandy, un abbraccio, resta
2: ciao,
0: su Radio 2.
2: Buonanotte.
0: Ciao
1: Dandy. A noi non è mai successo.
0: No.
1: Ottimo. Ciao, sono Claudia da Torino. Ciao Claudia. Avete una formula magica per dormire? No, anche nel caso l'avessimo non te la daremmo, carissima Claudia, perché vi vogliamo belli svegli per ascoltare Radio 2 e fare le ore piccole con noi. Attenzione, perché Eliana racconta: l'altro giorno alla cassa un signore mi ha aiutato a svuotare il carrello. Forse pensava che, essendo anziana, non avessi la forza di farlo, o c'era altro. Vedi, anche Eliana rimorchi al supermercato.
0: Posso dare la mia chiave di lettura cinica e disincantata?
1: Sì, non essere troppo duro però.
0: Questo signore aveva fretta.
1: Sì.
0: Ha visto Eliana, che insomma me la immagino sempre tipo,
1: dici, troppo lenta,
0: con la testa tra le nuvole, un po' lenta, ha detto: guardi signora, faccio io.
1: Dai, canto, sei cattivo.
0: Faccio io, così ci sbrighiamo. Non si preoccupi. Io l'ho fatto qualche volta. Gentilmente, certo. Ma ci avremmo messo un quarto d'ora, così ci abbiamo messo 5 minuti. Per carità, mica è una colpa.
1: Magari non era il caso d'Eliana, ma questo signore era veramente attratto da lei.
0: Secondo me questo era il caso.
3: Buonasera lunatici, Diego da Napoli, appena entrato in casa, a tempo perché sta facendo il patapata dell'acqua. Ho tirato i panni dentro, quasi asciutti, ma il bello che ho avviato un'altra lavatrice, quindi ora non è proprio il caso di stendere i panni.
4: Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti i lunatici, un saluto da Rosi da Vallefoglia, Pesaro, vi ascolto sempre, un abbraccio.
5: Buonasera lunatici, sono Luca da Milano e comincio sempre ad ascoltarvi quando sto tornando a casa in macchina, e poi vi seguo in televisione dal canale 2, sul canale 202 del terrestre.
1: Bravo.
5: Quando arrivo a casa, ora sto tornando a casa dopo la partita di calcio a 7 che ho fatto. Una buona serata.
1: Ciao, grazie. C'è Eliana che risponde, sentiamo che dice.
6: Sono Eliana, mi dispiace, ma io sono velocissima alla cassa e avevo pochissima roba, quindi non è il caso che dice Roberto. Ciao.
7: Se mi vuoi, sono molto gentile, sono anche una civile vecchia e mi fa piacere che non vi racconto bugie per quanto riguarda mio figlio, che non male, che poi giustamente è un bel ragazzo. Comunque io avrei sempre timore, se fossi anche giovane, di rimorchiare direttamente al supermercato e approcciarmi a un ragazzo, a un uomo. Io morirei, non ce la farei mai. Per quanto può essere bello, posso guardare, ma forse sono una donna di altri tempi, ma non ce la farei mai avvicinarmi a un uomo che, anche se bello, dirgli andiamo a farci l'aperitivo, no, non ce la farei proprio. Grazie comunque da parte di mio figlio Vincenzo, un abbraccio grande.
0: Intanto scrive Veronica.
1: Sì.
0: Scrive Veronica che a un funerale ha fatto sesso con un suo amico. Io vorrei capire se ci sono i margini per approfondirla questa storia, però vi segnaliamo che arrivano anche testimonianze di questo tipo.
1: Di questo tipo. E si sta comunque aprendo un mondo qui a Arduini su WhatsApp, perché c'è Primo che scrive: rispetto ai corteggiamenti al supermercato, anni fa, mentre guardavo le offerte dell'olio Evo a Rimini, sono stato avvicinato da un tizio che conosco e che mi ha detto: ma anche tu qui per... Io ho risposto che se potevo risparmiare qualcosa, sì. Ma lui mi spiegò che il venerdì, dalle 19 alle 21, lì si andava per rimorchiare, notoriamente. Quindi c'è un supermercato a Rimini. Cioè, succede solo in quel supermercato di Rimini o è una cosa che accade anche in altri posti, in altri supermercati, che dal venerdì dalle 19 alle 21 si va per rimorchiare? Quindi si apre un mondo, Arduini.
0: Comunque dovremmo farlo, dovremmo andare in 4-5 supermercati dalle 19 alle 21 di venerdì, documentare quello che succede. Secondo me si fanno veramente un sacco di film su certe storie. Comunque è l'1:10, siamo in diretta su Radio 2 in questo venerdì 9 ottobre del 2026, linee che restano aperte, il telefono è bollente all'altra parte del vetro, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire su questo argomento ma anche su altro, potete parlare di quello che volete, 06 3131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, vi aspettiamo.

0: Mezzanotte 54, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Sancio, Roberto Arduini, ci trovate in diretta da lunedì al venerdì notte, da mezzanotte fino alle 2:30. Stanno arrivando tanti messaggi, Arduini, sulla questione del venerdì sera al supermercato. Io frequento molto Rimini, scrive Serena da Gatteo Mare, ditemi per favore quale supermercato è, perché ve ne sarei grata. Evidentemente lei è in cerca,
1: Se Serena è in cerca, chiami ora 06 3131, troviamo una soluzione. Serena, sì. Guarda, linee libere solo per te, 06 3131, adesso non facciamo i timidi, qui siamo in diretta su Radio 2, l'una meno 5. Serena, ti troviamo noi l'uomo della tua vita.
0: Sì, proviamo magari a fare un cuore d'artificio, che non lo facciamo
1: adesso. Un bel po'. Quanto è mangiato?
0: Dai,
1: 06 3131, Serena, linee libere solo per te.
0: Non ti servirà andare al supermercato, ci pensiamo noi. Forza, a trovare l'amore della tua vita. Poi c'è chi scrive, Umberto conferma, l'orario giusto anche a Pescara funziona così, il venerdì dalle 19 alle 21. Sembra una cosa veramente, veramente strana. Qualcuno analizza addirittura la cosa. Antonio da Lugano, l'orario mi sembra opportuno. Uno o una che ha famiglia tra le 19 e le 21 di certo non sarà al supermercato. A me capita comunque di andare a fare la spesa proprio a quell'ora,
1: ragazzi. Ma nel 2026, con le app, i social, la vita frenetica che conduciamo tutti e le occasioni che sono migliaia, potenziali o reali, che si possono verificare nella vita di ognuno di noi, di conoscere qualcuno, c'è bisogno di andare a fare la spesa al supermercato dalle 19 alle 21? Ma a me pare assurdo.
0: Abbiamo Vincenzo che ha chiamato lo 063131. Ciao Vincenzo, benvenuto su Radio 2.
2: Ciao Andrea, ciao Roberto, buonasera. Vincenzo da Maddaloni.
1: Ha chiamato Serena di Lelio? Perché no? Perché no? Sta squillando? Scusa Vincenzo, ero curioso, perdonami. Che racconti?
2: Ragazzi, racconto che finalmente siete tornati, perché quest'estate ci siete mancati proprio parecchio. Anche da Fedena si è parlato di voi.
1: Siamo tornati con degli amici da un mese quasi,
2: Sì. Sì, lo so. Anche da Fedena ad agosto abbiamo parlato di voi, di una chiamata che una volta facemmo dal bar lì, si diceva con gli amici, si parlava, si faceva, e quindi ci siete mancati. Io ho cominciato a lavorare.
0: Che lavoro fai, caro Vincenzo?
2: Sono con una società che si chiama Top Contact, organizziamo gli appuntamenti con i consulenti per luce e gas. Quindi una sorta di consulente, però purtroppo non sono riuscito a trovare niente, i tempi sono tristi. Ci accontentiamo anche di questo.
1: L'importante è darsi da fare, dai, forza Vincenzo.
2: No, l'importante è darsi da fare, essere sempre positivo, perché avendo due genitori anziani a casa con un po' malati, quindi insomma era arrivato pure a 36 anni il punto di trovare un punto fine per
0: lavoro. Però ti sento un po' preoccupato, Vincenzo, che tutto bene, c'è qualcosa che non va, sembri un po'...
2: No.
0: Ok.
1: Ma tu quanti anni hai, Vincenzo?
2: 36.
1: Sei giovanissimo, forza.
2: No,
1: su.
2: Non sono preoccupato, un po' senza voce perché ho un po' di raucedine in questi giorni di caldo freddo, perché qua sta piovendo maledettamente. Quindi, però è solo un po' di voce da raucedine, ma niente.
1: Resta su Radio 2, ti abbracciamo, è stato bello risentirti.
2: Va bene,
1: ciao.
2: Ragazzi, mi prenoto anche io, qualche sera vi vengo a trovare.
1: Dai, manda l'email.
0: Devi mandare l'email, non funziona. Qualche sera vieni a trovare, ti lasciano fuori via Siago. Non devi mandare l'email, così ci si organizza. Allora, credo che ci sia anche un po' voglia. Io te la butto lì, Arduini, perché tanti stanno segnalando il temporale fortissimo proprio in questo momento a Napoli. Credo ci sia un po' voglia di meteo delirio in giro. Io te lo dico.
1: C'è
0: perché...
1: Diletio che fa? Gesti dice: no, vi prego, no, il meteo delirio no. Allora, sai che ti dico? Serena ha chiamato? Ha chiamato Serena di Lelio? Serena no. Non ha chiamato. Io avrei voluto fare un cuore d'artificio Serena Special Edition, ma Serena non si è fatta sentire, non ha risposto presente al nostro... Attenzione! Clamoroso! In questo istante, tutto in diretta, sì. Non c'è trucco, non c'è inganno, non c'è niente di preparato, pare che abbia chiamato Serena.
0: Sì.
1: Quindi... stavo per aprire il meteo delirio.
0: Non lo apriremo
1: ora forse lo apriremo
0: forse
1: più
0: dopo.
1: Avanti. Forse
0: okay.
1: Più avanti.
0: Va bene, quindi tra poco scopriremo qualcosa di più su questa Serena. Subito. Serena, ciao.
3: Eccoci.
0: Ciao. Allora, sei in cerca dell'amore, questo l'abbiamo capito.
3: Sì.
0: Sì.
1: Da dove chiami, quanti anni hai, dici qualcosa di te.
3: Allora, chiamo da Gatteomare e ho 44 anni.
1: ti sentiamo un po' male, se ti puoi mettere meglio col telefono sarebbe perfetto. Comunque, allora, da Gatteo Mare, 44 anni, Serena cerca l'amore. Da quanto tempo sei in cerca, Sere?
3: Ma in realtà non da tantissimo, perché con l'ultimo compagno mi sono lasciata a fine dell'anno scorso.
0: Posso chiederti com'è finita?
1: Allora, aspetta,
0: questa...
1: facciamo una cosa, visto che si sente male, proviamo a richiamarla, Serena. Okay. Mandiamo un brano.
0: E nel frattempo voi cominciate a prenotarvi, esatto, se volete parlare con Serena. Avete la possibilità di chiamare lo 063131 oppure l'800 800 002. Noi ci mettiamo in disparte, voi fate due chiacchiere.
1: Questa rubrica si chiama Cuori d'artificio.
0: Esatto.
1: L'abbiamo inventata noi, è una delle rubriche che rese anni fa grande, sì, questo programma.
0: Poi l'hanno fatta tutti.
1: L'hanno fatta tutti, vabbè, sì, ma questo non è. Non stare a sottolineare. C'è Serena, 44 anni, che cerca l'amore. Qualcuno ha voglia di provare a incuriosirla? Chiami adesso lo 063131 oppure l'800 800 002. Nel frattempo noi richiamiamo Serena sperando che si senta meglio.

0: Fuori di testa, Fresh Mula, Radio 2 con i Lunatici in diretta. Abbiamo appena aperto Cuori d'Artificio con Serena, che è in cerca dell'amore. Speriamo che si senta meglio ora la telefonata. Pronto, Serena?
1: Ciao, oh, mi sentite meglio?
0: Molto meglio, Serena. Allora, dicevamo, Serena, 44 anni, di Catteo Mare, in cerca dell'amore. Ti stavo chiedendo come è finita la tua ultima relazione, se ti va di raccontarcelo.
1: Ma diciamo che è finita perché, come dire, non stavamo correndo forse sullo stesso binario, diciamo così, nella stessa direzione. Cioè, volevo qualcosa di più concreto, ma da parte sua mi sembrava che non ci fosse, quindi ho deciso io, diciamo, di troncare la storia.
2: Senti, Serena, domanda seria, poi cominciamo a giocare un po', se ti va, ma per una donna di 44 anni, quindi una persona giovane, piacevole, si sente alla voce, è così complicato trovare qualcuno di interessante? Nonostante tutte le occasioni che la società di oggi magari ci mette sotto gli occhi?
1: Oh, io, per mia esperienza, più che altro mi capitano tutte persone che non hanno voglia di fare una storia seria, diciamo così.
0: Non credo hanno voglia di impegnarsi.
1: Esatto.
2: Cioè, si cerca la scappatella, il mordi e fuggi.
1: Ah, lì ne trovi quanti ne vuoi.
0: Ecco. Anche impegnati, immagino.
1: Anche?
0: Impegnati, che magari sono fidanzati, sposati. Sì, ci provano in tanti, tra quelli che sono appunto sposati, fidanzati, sono tanti a provarci con te.
1: Ma adesso la battutina, per carità, ci sta, No, adesso non è che io sia Claudia Schiffer, quindi no, però...
0: Però c'è anche questo fenomeno. Allora, abbiamo già un primo ascoltatore che si è prenotato per scambiare due chiacchiere con te e conoscerti. Potete farlo, è 063131 oppure 800 800 002. Il primo è Emiliano. Ciao, Emiliano.
3: Ciao, buonasera.
2: Ciao, Emiliano. Ciao. Anni e zona?
3: Io sono di Roma, zona Colli Portuensi, e io ho 52 anni.
0: Noi facciamo un passo indietro, parlate tra di voi. Vai, Emiliano, parla direttamente con Serena. Noi stiamo qui a fare il

0: da una serata a Rimini, che c'è un locale dove c'era una ragazza che cantava, e poi sono tornata a casa.
1: In una balera? Sei romagnola tu?
0: Come dicono qua, io sono marchignola, nel senso che resto in aria.
2: Ritmo, ragazzi, ritmo. Turbino. Ritmo.
1: Perché mi ripeti di dove sei esattamente? Scusa, ho capito, al mare vicino Rimini? Ho capito bene?
0: Vivo vicino, vivo a Gazzio Mare, vicino Cesenatico, non so, magari conosci più. Ok. Sì, però dico, in realtà sono originaria delle Marche, non di qui.
1: Delle Marche, cioè, sono le Marche...
2: No, ma è malato Marche, di geografia,
1: le Marche Zozze.
2: Emiliano.
1: No, beh, quelle zone le conosco bene, perché ho tanti amici, diciamo, sull'Adriatico, ci vado spesso, sia al mare.
3: Svegliatevi,
2: amici miei. Allora, Emiliano, non è che è un'ora per... Fare. Quindi vai al punto, cioè cerchiamo di conoscerci meglio.
1: Piano piano, insomma, uno parla, insomma. E tu, Serena, che... Ma per caso ti posso dire una cosa? Perché tutte quelle che si chiamano Serena che conosco hanno i capelli ricci, rossi. Tu
2: diamo un senso a questa telefonata. Bravo, bravo Emiliano, investiamo. Serena, capelli ricci e rossi?
0: No.
1: Allora proprio, vabbè. Ho capito, vabbè. Vabbè, a sto punto ti chiede come ce l'hai i capelli, come sei fatta, insomma, come...
0: Castani, mossi.
1: Ok.
0: Abbastanza lunghi, diciamo.
1: Ah, vabbè, no, perché
0: tu invece descrivi?
1: Io i capelli non ce l'ho, sono cascati.
0: Ah. Vabbè,
1: troppo.
2: Ma hai fatto la boccia o hai la chierica?
1: No, mi faccio, diciamo, me li tengo molto corti, perché non avendoci, insomma, i capelli sopra.
2: Tu, Emiliano, te la faccio io la domanda, perché non si sa mai, sei single?
1: Io sono single da oramai da più di un anno, diciamo.
2: Com'è finita?
1: Ma è finita male, come doveva finire?
2: Ho capito dal sospiro che hai fatto quando ti ho chiesto se sei single.
1: È finita, insomma, poi sai, le cose finiscono, le persone cambiano, si lasciano, non si capiscono più, e quindi, insomma, come un po' vanno le cose, insomma. E ciao. Quindi niente da...
2: Serena, sei stata incuriosita da questa chiamata di Emiliano? Prima di salutarlo?
0: Sì, sembra simpatico dalla voce.
1: Grazie.
2: Vorresti il numero di Emiliano?
0: Oh, perché no? Meglio averne di roba, no?
2: Ammazza, queste sono scelte che fa Di Lelio, io non so com'è la policy, mi sa che non si può fare. Non si può fare,
0: beh,
2: però vediamo.
0: No,
2: vabbè,
0: no.
2: Se Emiliano, possiamo dare il tuo numero a Serena?
1: Ma perché no, certo, poi magari un giorno, insomma, passo in zona, cioè andiamo a un caffè, ci conosciamo personalmente. Se gli va, Serena, chiaramente, insomma.
2: Noi demandiamo ogni responsabilità. Comunque, Serena ha già rimediato un numero di telefono. Salutiamo Emiliano e andiamo da Carlo. Pronto?
4: Buonasera
2: Carlo, prego, parli con Serena, fuochi d'artificio.
4: Ciao Serena.
2: Cuori d'artificio, anzi, scusate.
4: Io sono un marchigiano.
0: Oh.
4: Non siamo lontani.
0: Sono paesani.
4: Però Marche del Sud, verso Civitanova Marche, non so, conosci Ancona.
0: Sì. Per lavoro, allora... frequento Porto Sant'Elpidio, quella zona.
2: Vabbè, ragazzi, usciamo dalla geografia, però cioè, è noiosa questa roba,
4: allora,
2: da ascoltare.
4: Un fine settimana ci possiamo vedere.
2: Va a Trieto, lui dice, vediamoci direttamente. Ma non hai curiosità, Carlo? Non hai curiosità su Serena? Che fai nella vita? Che lavoro fai? Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Hai delle passioni, degli hobby? Cioè,
4: no, non mi interessa.
2: Non ti interessa.
4: Mi interessa prima il contatto visivo. Pronto?
2: Serena è annichilita.
0: Sì, ti sento.
2: Serena, vuoi che chiudiamo il telefono a questo signore? Diccelo tu,
0: Ma sì, dai, va bene, chiudiamo.
2: Chiudiamo, via. Chiudiamo. Via. Chiuso, Carlo. Chiuso, no, Serena mi piace, mi sta simpatica.
0: Alla certa età bisogna fare selezione, no?
2: Brava. Dici troppo diretto. Oh. Che fai tu nella vita, Serena? Te lo chiedo io, visto che gli altri non l'hanno fatto.
0: Lavoro nel settore calzaturiero.

0: Sì, ok. E passioni particolari, degli hobby, cosa ti piace fare nel tempo libero?
1: Ma dai, uno dei miei principali, diciamo, è la danza africana. Avevo già chiamato un'altra volta, non so se vi ricordate.
0: Sì, ricordo che Arduino
2: Come no,
0: sei
2: qualcosa,
0: molto.
2: Tu sei di Gatteo Mare, no?
1: Sì.
2: Qualcosa ricordo. Qualcosa ricordo. Non ricordo però di averti preso in giro per
1: No,
2: la danza
1: vabbè,
2: africana.
0: Sì,
1: ho detto così
0: ricordo.
1: perché eravate rimasti colpiti da sta cosa della danza africana.
2: Sì. Mi puoi fare con la voce adesso alla buona un sound di danza africana, tipo non so come viene fuori.
1: Se mi ascolta il mio insegnante mi mena.
2: Dai, dai, Serena, su, siamo tra di noi, dai, come fa?
1: Pere, pere, pepe.
0: Non me l'aspettavo così, sono sincero, un pere, pe, pe, pe, pe, pe, però aspetta, provo a cercare musica per danza africana. E spero di non pere, pe, pe, pe, pe, pe. Chi lo sa? È particolare, trovo musica tribale, sarà qualcosa del genere. Vediamo, sto facendo una piccola ricerca veloce, così ci confermi se è questa la tipologia di musica.
1: Cioè, diciamo che quando lo cantano con la voce cercano di riprodurre la pelle, che sarebbe il passo per cioè sarebbe il suono per cambiare il passo.
2: Figa, mi piace questa.
0: È tipo così? No, no.
1: Sì, adesso faccio fatica a capire dal telefono, ma sì. Questa mi sembra un pochino più commerciale,
2: Perché noi hanno le cose commerciali, no? Giustamente non piacciono.
0: Mi canticchiate tutti quanti al volo un pere pepe pe, come volete voi, con un WhatsApp vocale al 348 7300 200, così ce lo monto sopra e vediamo che esce fuori. Una cosa velocissima, però deve essere. Dai.
2: Pere pepe pe, canticchiato da montare sopra questa base. Al volo devono arrivare almeno 1000 WhatsApp.
0: No. E poi non ce la faccio.
2: Devono arrivare almeno 1000 WhatsApp, altrimenti abbiamo fallito. Altrimenti è un fallimento. WhatsApp vocali al 348 7300 200. Chiudiamo il cuore di artificio di Serena salutando. Ce n'abbiamo un'altra? No, salutando e ringraziandola per aver giocato con noi, ha rimediato comunque il contatto di Emiliano, quindi vedremo quello che succederà. Ciao Serena, ti abbracciamo, resta con Radio 2, ciao.
1: Ciao.
0: E poi
1: ciao.
0: Mi raccomando, se vi vedete, ne nasce qualcosa, fateci sapere, insomma, deteci aggiornati su questi rapporti che si creano.
2: Non ha chiamato Michele da Foggia.
0: Ma stupito questo
2: strano
0: fatto, non ha chiamato neanche me. E non ha neanche mandato dei messaggi, si sarà addormentato Michelone, chi lo sa, ragazzi.
2: Come Michele non ha capito che chiamando te interviene in diretta e quindi è offeso. Mm-mm. Perché pensa che non interviene.
0: Anche secondo
2: lo stiamo
0: me
2: perdendo.
0: Potremmo perderlo con questa cosa. Stanotte siete ancora più preziosi perché sto da sola e ci sono temporale, pioggissima, fulmini, c'è stata anche una scossa con epicentro proprio nel mio mare di fronte casa. Baci Fabi.
2: Ciao Fabi.
0: Fabi, un abbraccio e ci fa piacere insomma di essere utili in qualche modo in questa serata e nottata particolare per te. Io ne ho 24, se Serena cerca uno è un po' più. Beh, devi chiamare per il cuore d'artificio, ragazzi, non ho i messaggi, c'era la possibilità, abbiamo spiegato, di chiamare per parlare, scambiare due chiacchiere con Serena, dovevi chiamare in quel momento, adesso hai perso la tua opportunità. Vedo che stanno arrivando diversi messaggi vocali, bravi, continuate, perché così ho al volo di monto e vediamo che esce fuori.
2: Nel frattempo apro ufficialmente il meteo delirio. Dove siete e com'è il tempo dalle vostre parti? Ditelo a Radio 2, siete i nostri inviati, dovete chiamare per dircelo lo 063131 oppure l'800 800 002. Raccontateci anche di com'è il tempo dentro di voi. Meteo delirio aperto, dove sei, che tempo fa fuori e che tempo fa dentro di te? Dillo a Radio 2, 063131 oppure 800 800 002, telefona.

0: E come era facile prevedere, il meteo delirio fa impazzire il popolo della notte. Lunedì 18 stanno scoppiando i telefoni. Sei il nostro inviato in questo momento, sei l'inviato di Radio 2 in giro per l'Italia. Mezza Italia con l'allerta tra gialla e arancione per la giornata di oggi. Pare che stia piovendo da un sacco di parti. Dove sei e com'è il tempo nel luogo in cui ti trovi? Raccontacelo, dicendoci però anche com'è il tempo dentro di te. Abbiamo aperto il meteo delirio, chiama lo 06-3131 oppure l'800-800-002. C'è Luca, pronto? Luca, dove sei?
1: Eccomi qua, Luca Tastierista da Milano. Sono arrivato adesso da Vimercate. Qua è una notte buia e piovigginosa.
0: Luca, una voce da radiocronista, pazzesco Luca, grandissimo.
1: Grazie, grazie. Ma soprattutto perché ho il sole dentro di me. Il sole dentro di me perché sono appena tornato dalla proiezione del film, ho portato la mia fidanzata Flavia a vedere Queen a Budapest, Live Budapest.
0: Bello.
1: Ma siccome il sole dentro di me, perché io ho avuto la fortuna di vedere Queen due volte dal vivo.
0: Dove l'hai
1: con
0: visti?
1: Freddie Mercury nel 1981, che ero un ragazzo alle superiori a Zurigo, ed è stata un'emozione, una botta di emozione incredibile vederli, essere sotto il palco tra l'altro dei Queen con il mio miglior amico bassista, e poi l'ho rivista in 1984 perché ero in licenza al militare e l'ho vista a Milano, e quindi
0: bello,
1: per
0: bello.
1: Me è stato, e poi è stato bellissimo perché la mia ragazza praticamente era neonata in quegli anni lì, perché ha 16 anni meno di me. E quindi
0: tu quanti anni hai?
1: Io ho appena fatto 63 anni.
0: 63.
1: Però sono un rocker, quindi ancora suono
0: giovanile. Sei un ragazzo, ma si sente. Senti, invece sì. Fuori il tempo com'è? Dentro di te c'è il sole, fuori a Milano.
1: Poi appunto piovigginava, oggi ha piovuto anche forte a tratti, poi invece c'è stato il sole, schiarite, insomma variabile. Però appunto invece poi adesso piovigginava, ecco, però insomma è giusto, no? È autunno, ormai l'estate è finita e quindi la prendiamo bene.
0: Non hai tutti i torti purtroppo. Ciao Luca, resta su Radio 2, grazie della chiamata.
1: Grazie, buonanotte, ciao.
0: Ciao Luca, ti abbracciamo. 06-3131 oppure 800-800-002, resta aperto per qualche altro minuto il meteo delirio. Siete gli inviati di Radio 2 in giro per l'Italia, dove siete? Com'è il tempo fuori e com'è il tempo dentro di voi? Raccontatecelo telefonandoci, mentre vedo Di Ciancio che sta mixando questa canzone. Questo è matto.
2: Un'altra cosa.

0: Che brutto.
1: Mamma mia, veramente brutto.
0: Che brutto. Avevo altissime aspettative.
1: Brutto, forte.
0: Allora,
1: ma
0: nel
1: poi,
0: frattempo,
1: musica africana, mi hanno fatto il porco pero.
0: Infatti, sì, non hanno capito. Va bene così, va bene così. Allora, dopo questo palo, un motivo in più per seguitare ad andare al night.
1: No, lo voglio invitare a richiamare,
0: sì,
1: Carlito.
0: Sì, sì, anch'io.
1: Carlito, hai preso un palo, ma ci hai provato. Guarda, io non volevo dirlo a Serena, Carlito, a quello dei night, perché altrimenti saresti partito in svantaggio. Però hai fatto una cosa storica stanotte, che sia all'inizio, sai quanti pali ci prendo?
0: Sì, anche perché lui tante volte ha raccontato di avere difficoltà a relazionarsi, no? Ad attaccare bottone, a parlare qua e di là, e invece ha stupito anche me, ed è stato un bel momento. Sarebbe bello approfondire, non devi prendere il palo come scusa in più per andare a trascorrere le tue serate al night, anzi, hai fatto un piccolo passo avanti secondo me stanotte, quindi chi richiama, Carlito?
2: Ciao lunatici, Alessandro dall'Australia. Primavera, 27-28 gradi, nessuna umidità e dentro di me c'è sempre il sole. Ciao a tutti!
0: Ciao!
3: Diego da Napoli, settimo piano, fulmini fortissimi, anche tuoni fortissimi, piove.
1: Comunque,
3: dentro di me è freddo.
1: Il fascino freddo del medio delirio, io non gli resisto proprio.
4: Al 348 7300 200.
0: No, questo pensavo fosse un medio delirio, invece non
1: mi espelli questa signora?
0: Espulsa Nicoletta, e che si sono mischiate le due cose, quindi il panico. Roberta, ciao, benvenuta.
5: Ciao Andrea. Ciao Robby.
1: Ben trovata. Lei è la signora del giuridico. C'è un problema. Noi abbiamo aperto il meteo delirio in questo momento. Lei vuole fare il meteo delirio o vuole proporre dell'altro?
5: Allora, prima di tutto sì, dico che prima pioveva qui da me nella mia zona.
1: Ma in questo momento?
5: In questo momento credo di no. Però ho la serranda abbassata. Non lo so se piove in questo momento.
1: La può alzare?
5: Come?
1: La può alzare, perché sarebbe importante capire se in questo momento nella sua zona a Roma piove o no.
5: Alzarla è un po' pesante perché ho la serranda con la corda.
1: Non
0: signora, quindi che fa? Lei vive al buio con le serrande chiuse perché è troppo pesante da alzare la serranda.
1: Anch'io ho quella con la corda.
5: Con una mano sì.
0: Io ho tutte rotte, io vivo perennemente con le finestre aperte, senza abbassare mai le serrande, perché ho tutte rotte.
1: Vabbè, quindi dentro di te com'è il tempo invece, Roby? Anzi, dentro di lei.
5: Dentro
1: perché
5: di me sono serena, sono serena.
1: Ma Serena ha chiamato prima?
5: Ma io sono di nome, ma di fatto.
1: Ottimo, questo è ottimo.
0: Signora, che ne pensa? Le chiede Giuseppe tramite WhatsApp che cosa ne pensa di chi fa incontri al supermercato, che prima ne abbiamo parlato. Cosa ne pensa delle persone che cercano di attaccare bottone, di conoscersi un po' meglio così, o rimorchiare al supermercato?
5: Andrea, scusa che ti interrompo, io però avevo chiamato per farti quella fatidica seconda domanda, non so se ti ricordi.
1: La faccia.
0: Dica,
1: no,
0: signora,
1: andiamo al punto.
0: Mi dica.
5: Allora, il punto è questo.
1: Sta già sulle difensive, diciamo.
5: Sono curiosa di sapere se sei religioso oppure sei ateo.
0: Molto, cioè, personale. Molto personale, non fatica a dire, sono ateo, sì.
5: Ah, sei ateo, allora ti spiega tutto.
1: Si spiega?
0: No, per me non si spiega nulla, lo spieghi lei, che in che senso si spiega tutto?
5: Si spiega tutto il discorso che abbiamo fatto l'altra volta.
1: No, però ripartiamo da capo, signor. Non ricordo neanche io il discorso che abbiamo fatto l'altra volta. Allora, chi ci sta sentendo adesso non capisce nulla.
5: Certo. Allora, il discorso che abbiamo fatto l'altra volta è sul tradimento. Cioè, se diciamo da sposati, se sei religioso o ateo.
0: Perché signora, secondo lei, faccio io la domanda, perché sennò se perdiamo tre ore. Secondo lei un amore giurato di fronte a Dio da due persone che sono credenti vale di più di un amore di due persone che invece non credono in Dio?
5: Ma probabilmente tu hai una compagna, se voi vi volete separare è molto più semplice, nel senso che non dovete affrontare il divorzio, ma c'è una separazione magari consensuale, o solo da una parte o solo dall'altra. Nel matrimonio religioso, chi crede realmente, però, non solo quelli a parole, ma con i fatti, cioè che non si lasciano, che non si tradiscono, che seguono i comandamenti, che sono cristiani cattolici veramente, secondo me è un po' più difficile la cosa, anche se oggi purtroppo...
0: Cioè, secondo te, se uno è cattolico, credente e si sposa, non dovrebbe mai lasciarsi, anche di fronte a...
1: Così, signore giuridico, a me fa impazzire. Allora, io so, mettiamo il caso che io sia cattolico, credente, ok? Mi sono sposato in chiesa, convinto di quello che facevo. Torno a casa e trovo mia moglie a letto con un'altra persona. Se mi separo e chiedo il divorzio, vuol dire che non sono credente. Mi dica sì o no, non la butti in caciara, mi dica sì. Oppure faccio un altro esempio: io sono una donna cattolica e credente che si è sposata in chiesa, mio marito mi mette le mani addosso, se chiedo il divorzio non sono più cattolica o credente, lei questo pensa? Mi dica
5: io
1: sì o no, lo può chiedere il divorzio?
5: Io non ho capito niente dell'altra persona.
1: Non mi ha risposto.
5: Non ha capito niente.
0: Sì, può però capitare, non ha risposto. Si può divorziare in quel caso?
1: Ma può capitare di non capire niente delle altre persone, purtroppo. È una colpa che dobbiamo portarci dietro per sempre?
5: Ma
1: o possiamo
5: certo,
1: cercare
5: siamo tutti
1: di uscire?
5: Esseri umani. Siamo tutti esseri umani. Certo che se poi quella persona diventa violenta, forse lo sa solo chi è religioso.
0: Non stai rispondendo, io ti dico solo che Don Massimiliano scrive: totale disaccordo con la signora del giuridico, chiudiamola qui stanotte, che confusione che è in testa.
1: No, anche perché sai perché mi fa arrabbiare? Perché dice delle cose secondo me irricevibili, però lei le pensa e noi gliele facciamo dire, perché c'è la libertà di pensiero, c'è, però poi non hai il coraggio di andare fino in fondo. Mi deve dire no. Se tu ti sei sposato in chiesa, torni e trovi tua moglie a letto con un altro, abbozzi, non ti divorzi, perché non lo puoi, nella mia mente, nel mio ideale concetto di giustizia, non puoi farlo. Io dico che è delirante come pensiero, ma è il suo, e lei la pensa così e lo dice. Oppure tuo marito ti dà uno schiaffo, vuoi divorziare? Non puoi, perché ti sei sposata in chiesa, quindi adesso te lo tieni per sempre. La pensi così? Dillo, invece... Ti rendi conto anche tu che dici delle cavolate e non hai il coraggio di andare fino in fondo in quello che dici tu, perché non c'hai il coraggio, Roberto. Quindi non capisco dove vuoi andare a parare, francamente.
5: Una cosa, i valori si sono persi. Allora, io non è...
1: Ma che c'entra che i valori si sono persi?
5: Sì, si sono persi certi valori, perché prima le persone non si lasciavano così facilmente. Prima di tutto io sono l'esempio lampante di un certo tipo di valori, e voi sapete quali.
0: No, io non lo so che sei esempio di che valori sei.
5: Mi sto rivolgendo al sesso.
0: Sesso,
5: è da
0: qui.
5: Quando avevo 27 anni che non lo pratico. Allora, se non lo faccio io, perché un altro uomo, un'altra donna, aspetta, lo fanno anche essendo sposati, essendo accompagnati.
1: Ma quindi il sesso è di per sé un elemento... Però risponda veramente quello che pensa.
5: Ma perché?
1: Non si difenda, aspetti, si faccia fare la domanda prima. Il sesso è, secondo lei, di per sé un elemento negativo, immorale?
5: Brutto. Immorale fuori dal matrimonio, sì.
0: Quindi sesso solo nel matrimonio?
5: Nel matrimonio.
1: Quindi di ciancio, mi dica però quello che pensa, signora, mi dica quello che pensa, non se ne vergogni, dica quello che pensa. Di ciancio che ha un figlio di 9 anni con una donna e vive una relazione da 20 anni con questa donna, non si è mai sposato, vive nell'immoralità, secondo lei?
5: Sì.
1: Ok, sinceramente.
0: È chiaro. Quindi nel tuo mondo ideale cosa dovrebbe succedere? Cosa dovrei fare? Dovrei essere costretto a sposarmi?
5: Ma ognuno
0: dovrei essere costretto a credere.
5: Io non sono nessuno. per dirti quello che tu devi o non devi fare. È una cosa che tu o ci credi o non ci credi. La fede o si ha o non si ha. Non c'è nessuno che te la vuole inculcare. Cioè, io
1: non si arrabbi, non si arrabbi, calma, guys, siamo tutti calmi, non si arrabbi.
0: Però nella tua testa c'è una sorta di classifica, di non lo so, di moralità, di valore rispetto a, alle relazioni che siano più o meno benedette o dal Signore. Cioè, nel senso, il mio rapporto con la mia compagna vale meno rispetto a quello di Arduini che si è sposato in chiesa. Cioè, questo è il punto.
5: Scusa, Andrea, ma se tu sei ateo, quale benedizione vai cercando?
0: Ma io non cerco la tua di benedizione, no? Non cerco la tua benedizione.
5: No, quella dell'altro, ma dall'altro non ce l'avrai. Scusami tanto, ma se non ti converti e diventi cristiano, io posso fare pure opere di convincimento, ma se non c'hai, diciamo, lo Spirito Santo che ti arriva in testa, poi fa quello che ti
0: ma
5: pare.
0: Quindi il mio problema sarà solo nell'aldilà, cioè marcirò poi all'inferno secondo te per questa cosa?
5: Non sono io a giudicare, Andrea.
0: No, però ce l'hai questo sospetto.
1: Ma secondo lei, lei, signora del giuridico, secondo lei non giudica lei, per fortuna quindi,
5: appunto,
1: per fortuna non giudica lei, ma secondo lei Di Ciancio mi rischia l'inferno per questa cosa? Lo dica, lui non abbia paura, lo dica, sì o no?
5: Veramente c'è un comandamento in cui
1: non le ho chiesto se c'è un comandamento, le ho chiesto se secondo lei, Di Ciancio, cioè se comandasse lei, noi quando moriamo, ipotizziamo questo gioco dell'orrore, moriamo,
5: ma può darti pure...
1: aspetti, si faccia... no, aspetti, perché poi le facciamo le domande e non risponde. Facciamo questo gioco, quando moriamo... c'è la signora del giuridico che
0: già
1: ci dice:
0: è già l'inferno, praticamente.
1: Tu in paradiso, tu all'inferno. Di Ciancio muore stanotte.
0: Dai, evviva.
1: È un gioco. Di Ciancio muore stanotte. Arriva alle porte dell'aldilà.
0: Sì.
1: Lei me lo manda all'inferno?
5: Ma può darsi che va in quel calorio, non lo so.
0: Quantomeno
1: mi fa impazzire, le ho fatto una domanda, lei dove lo manda Di Ciancio?
5: Ma se non ha fatto altri peccati mortali, insomma, se non ha ammazzato, né rubato, né fatto adulterio, cioè, che ne so, se non si converte però.
1: Dove lo manda?
5: In purgatorio.
0: Mi vuole un po' bene. Ha fatto lo sconto, signore giuridico.
1: Solo perché chiama ogni notte.
0: Esatto.
1: Va bene. Se volete dire la vostra, 06-3131 oppure 800-800-002. Ci sembrano, lo ripetiamo, al di là delle opinioni religiose di tutti, a noi abbastanza irricevibili le posizioni di azione giuridico, che però le dice, ha facoltà di dirle, la sento in gran forma quest'anno.
0: Cioè, ad esempio, vedi, c'è ancora Roberta? C'è ancora.
5: Io te l'ho detto che sono serena.
0: Stai calma.
5: Dimmi, Andrea.
0: C'è ad esempio Carla che scrive: quello che ha abbandonato mio nipote e mia figlia, che ora sono qui con me, sembrava il migliore della terra. Faceva uso di cocaina, prostitute e aveva un'altra compagna.
5: Ha svuotato
0: No. Aspetti, allora, e ha svuotato il conto, altrimenti non si capisce più nulla. Ha svuotato il conto a mia figlia, se il giorno prima mi avesse chiesto un'opinione, mi avrei detto che era il migliore della terra.
1: Ci puoi chiamare? Questa è una storia, adesso seriamente. Allora, aspetta un secondo.
5: Oh, scusa.
1: Questa è una storia che veramente è incredibile. Se puoi, se ti va, raccontacela meglio telefonandoci, 06-3131 oppure 800-800-002. L'una da 36 minuti, Roberta, chiuda.
5: Volevo dire che il diavolo ci mette le corna, scusate, però qui si tratta proprio, sentendo tutto quello che si sente, c'è il diavolo in mezzo a noi, ragazzi.
0: Sì. Allora, sei tu che vivi, Roberta, amica mia, non c'è giudizio in quello che dico, ma tu vivi in un'altra epoca. Ma in un'epoca tipo
5: io vivrò in un'altra tu vivi, epoca, ma
0: tu sei ferma, tu dici delle cose che
1: stai attento so, che sono pericolose,
0: ma io vado volentieri all'inferno. Ma tu sei nel Medioevo, domanda, ma quindi il figlio di Andrea è figlio del peccato? Chiedeteglielo per favore, lo chiede Don Massimiliano,
1: un sacerdote che io invito a chiamare, visto che si sta parlando proprio del suo pane quotidiano, quindi se puoi Don Massimiliano sarebbe bello sentirti. Signora del giuridico, risponda sì o no. Secondo lei il figlio di Diciancio, visto che non è sposato, è figlio del peccato?
5: Il bambino non c'entra niente.
1: Il bambino non risponde sì o no.
5: È innocente.
1: Quindi no.
5: Il bambino si potrebbe convertire e i genitori fanno sempre in tempo a convertirsi.
0: Tu,
5: perché Dio accoglie tutti.
0: Per favorire una conversione, cosa faresti? Mi chiuderesti in una stanza per farmi tipo un lavaggio del cervello?
5: No,
0: cosa faresti?
5: Forse non hai capito, Andrea. Che se Dio non vuole, non si fa niente qua. Sulla terra, qui, non si fa niente. Il diavolo ci mette le corna. Vabbè, lasciamo perdere, io sono la convinzione tutta mia.
0: Molto chiara anche.
5: Che forse non ti interessa.
0: Con delle argomentazioni.
5: Andrea.
0: No, che mi interessa, non argomentazioni, signora. Se lei arriva a dire il diavolo è cattivo e fa le cose. Cioè, non è un'argomentazione. Si
1: poi
0: fa
1: comunque
0: in un'altra...
1: continua a non rispondere. Io le ho chiesto di dire sì o no, e lei non ha detto né sì né no.
5: No, non è,
1: non è.
5: Figlio
1: okay,
5: del
1: almeno questo.
0: Bene.
1: Un abbraccio a Ina che scrive: signora Roberta, non a caso prima esisteva l'attenuante del delitto d'onore, si guardi il film Divorzio all'italiana, ma infatti lei ci vende come migliore un'epoca in cui di migliore c'era molto poco, ragazzi. Guardatevi, lo ripeto, l'ho già detto tante volte, semplicemente c'è ancora Domani di Paola Cortellesi che racconta la storia di tante donne, le nostre nonne, per quelli che sono della generazione mia ed Andrea, le nostre nonne, quante di loro sono state costrette a vivere una vita d'inferno perché il divorzio non c'era, perché comunque non si poteva uscire da casa,
0: per uscire da casa ti dovevi sposare,
1: ragione per andartene via di casa ti dovevi sposare. Per fortuna oggi non è così. Comunque, signora del giuridico, ci sentiamo nelle prossime notti, dica a chiudere proprio 10 secondi, l'ultima replica, 10 secondi e poi la salutiamo.
5: Allora, io volevo dire che mia nonna era una possidente terriera, insieme a mio nonno, naturalmente erano sposati. E quindi ti sto dicendo.
0: Dov'era
5: che
0: il vostro feudo?
5: I miei genitori, la prendo un po' alla larga, i miei genitori.
1: Abbiamo poco tempo, quindi.
5: Non soffrivano la fame. Non soffrivano la fame e dicevano tutte le sere il rosario. Ed è stata tramandata, io sto dicendo dei genitori materni di mia madre.
1: Quindi?
5: E mia madre mi diceva sempre: cammina con Gesù davanti. Mi ha portato in chiesa, mi hanno battezzato i miei genitori, ho fatto la comunione, ho fatto la cresima.
1: Ma cosa c'entra
5: mi
1: con
5: sono
1: quello
5: persa,
1: che dicevano?
5: Ho fatto degli errori nella mia vita. Errori che forse voi sapete.
1: No, ma noi li sappiamo. Vabbè, se ne esce
5: comunque,
1: questa notte.
0: Ne riparleremo. Ci richiami, signora del giuridico, approfondiamo. Questo è un tema, adesso è un tema molto serio. E vale la pena anche approfondirlo, è anche un bel tema.
1: È un bel tema, infatti linee aperte, 063131 oppure 800 800 002, è un bellissimo tema. Però insomma, viene affrontato dalla signora del giuridico, mi permetta di dirlo in modo un po' banale, molto banale, e poi con il preconcetto che prima era meglio, quando prima non era meglio, perché prima non c'era la possibilità per molte persone, soprattutto donne, di scegliere. Non c'era la possibilità di scegliere. Questo c'è e questo ti prendi, tuo marito ti mena, stai a casa zitta e muta. Così era prima nella società che tanto decanta la signora del giuridico, e io francamente non la rimpiango.
0: No.
1: E dai, basta.
0: Evidentemente lei sì. chi lo sa. Comunque va bene, se volete dire la vostra, stanno arrivando tantissimi messaggi, non facciamola però, cioè non trasformiamola semplicemente in ah ma questa è pazza, questa è nel... cioè non siamo d'accordo con lei, l'abbiamo capito, noi abbiamo cercato anche di spiegarle il motivo, poi con lei è impossibile argomentare perché poi quando tiri in ballo il diavolo non c'è insomma possibilità di rispondere. Ma se volete in qualche modo dire la vostra, c'è Ale ad esempio che scrive citando Margherita Hack: non è necessario avere una religione per avere una morale, perché se non si riesce a distinguere il bene dal male, quella che manca è la sensibilità e non è la religione. Comunque se volete dire la vostra, 063131 oppure 800 800 002.
1: Ma io credo che il suo sia un discorso ricevibile anche per i religiosi, non a caso Don Massimiliano, che è un sacerdote, prende assolutamente le distanze da quello che ha detto la signora del giuridico. Comunque l'una da 42 minuti, riprendiamo un attimo il controllo, siamo in diretta su Radio 2, linee aperte 063131 oppure 800 800 002, continuate a prenotarvi se vi va di intervenire. Un abbraccio a Silvia, WhatsApp vocali al 348 7300 200.

0: Anche la meravigliosa voce di Elisa nella notte di Rai Radio 2, sono le 2:01. Allora, dobbiamo un attimo riavvolgere il nastro, perché è successa stanotte una cosa storica, lo specifico, lo spiego magari a chi ci ha scoperto in questo momento per la prima volta. Noi abbiamo un ascoltatore che è night addicted, dipendente dai nightclub, fa fatica a relazionarsi con persone che non siano spogliarelliste che incontra in questi strip club. Noi stiamo cercando da mesi di spronarlo, di provare a conoscere altre persone al di fuori di professionisti che sono attratti dai suoi soldi, professionisti
1: certo,
0: che sono attratti dai suoi soldi e non dai suoi contenuti. Stanotte per la prima volta ci ha provato, prima quando abbiamo fatto Cuori d'Artificio ha chiamato, ha provato a parlare con Serena. Serena, senza sapere chi fosse, lo ha rimbalzato, quindi non è andata bene, adesso è un po' deluso, dice: allora lo vedete, tanto vale
1: andare al night,
0: passare la mia vita al night.
1: Però noi in questa chiamata che lui ha fatto abbiamo visto un segnale, qualcosa di molto positivo, e quindi abbiamo chiesto a Carlo di richiamare.
0: Piantiamo il seme, Carlito.
1: Carlo,
2: buonasera.
1: È stato bello prima, no? Parlare con Serena, lo so, e dice ha preso il palo, ma non devi scoraggiarti per un palo, no?
2: No, ma scherzavo.
0: Sei Carlo o sei Carlito in questo momento? Cioè sei Carlo?
2: No, sono Carlo perché sono in strada.
0: Che c'entra? Sei di a casa quando, di Carlito.
1: Quando entri nel night
2: stavo,
1: diventi Carlito.
2: Nel night sto a guardare altre cose, sono distratto. No. Poi oggi mi sono buffato, mangiato, bevuto, che... Fortuna che porta la macchina quest'altro.
0: Lei è col suo amico?
2: Sì, lui però sta consumando.
0: Cosa sta consumando? Non ho capito.
1: Lui è già dentro il night.
2: Sta impegnato, sta dentro.
1: Tu sei uscito fuori invece?
2: Sono uscito, sì, perché non ci sentiva. Matteo.
1: Ma com'è la serata? Niente. Dentro il night com'è la serata?
2: La serata normale.
0: Senta,
2: non
0: posso chiederle, perché io sono un amante della radio verità, posso chiederle di fare proprio una rapida irruzione dentro per farci sentire il clima e la musica e poi di riuscire per fare due chiacchiere? O è impossibile?
2: Sì. No, l'abbiamo fatto anche un'altra volta.
0: Proviamo, perché a me affascia. Allora, c'è questo signore che è.
2: Sì.
0: Che?
2: Lo dico subito che c'è una bella musica.
0: Ma io ho sentito una voce. Questo signore era in macchina fuori da un nightclub, adesso sta entrando.
1: Sì.
0: Ci sta portando con lui.
1: È la vita. Sono entrato. La vita in diretta.
0: Ci sta portando con lui. Senti?
2: Sentite?
1: Sì. Che canzone
2: allora,
1: è?
2: Ma è una canzone che non conosco.
0: Ma vabbè, esca dottor Carlito, esca, torni in macchina.
2: Esco.
1: Allora, quante persone c'erano stasera?
2: Sta scemando perché comincia a essere. Prima era pieno.
1: Carlo, ma tu ci saresti andato veramente a prendere un caffè con Serena? O ti saresti tirato indietro?
2: Ma io ho tagliato subito la testa al toro per evitare da fare quello che ha fatto Arduini, che non si è fermato quando ha visto che non era bella quella.
0: Ma che c'entra? Ma che c'entra? Ma lei è scorretto?
2: Volevo vedere, volevate.
0: A parte che io quella volta, lo ripeto per l'ennesima volta, io quella volta non sono andato all'appuntamento al buio che avevo organizzato con quella ragazza. Primo, perché avevo 18 anni, ero inesperto e stupido. Secondo, perché rendendomi conto che non era come mi aveva raccontato, non fui deluso dall'estetica, che neanche ricordo e che per me non è importante. Fui deluso per le bugie che mi erano state dette.
2: Ma non devi giustificare,
0: no,
2: lo specifico. L'ho fatto anch'io, non è che. Allora, per evitare l'imbarazzo, magari di trovarmi di fronte una che non mi piaceva, e allora sono andato subito al sodo.
0: Sì, bene. Senta, Carlito, la sento moscio stasera,
2: No, parlo piano perché sto per strada di notte, sa, c'è le case.
0: Ma dove l'ha fatto il buffet oggi? Dove c'era il buffet?
2: Stava lì in questo locale, siccome che la qualità non è che sia molto alta, invece non ci veniamo quasi mai. E Sopra il tavolo, sopra il tavolo, tutte le sere imbandisce questo
0: mi scusi, ma gratis?
2: Sì, sì, buffet libero.
1: Cioè,
2: buffet
1: se voglio
2: libero.
1: Posso venire lì a mangiare senza spendere soldi?
2: Sì, sì, una volta io c'era la porchetta addirittura, mi sono messo lì a mangiare.
1: Non hai speso nulla, neanche aver preso qualcosa da bere, sì.
2: Il barista me la donna l'ha portata via.
1: Ci credo.
0: Che storie di degrado.
1: Ciao Carlo.
0: Ciao Carlo, ciao. Non mollare. Conosci persone reali. Provaci
1: almeno, Carlo. Aspetta, stavo facendo partire i vocali.
3: Castiglione Messerramondo, in provincia di Teramo. Qui fa un freddo meraviglioso. No. Dentro di me c'è tanta voglia di divertirmi e che dirvi? Viva la vita, viva la notte, viva i lunatici e viva il freddo. Bacioni, la vostra amica Baida Panarielvina.
4: Ciao, Silvio da Fossa Armato. Che ci sia il sole, ci sia la pioggia, nessun allarmismo, nessuna paura. L'autunno è fatto di tante variazioni, mille colori. Comunque qui nei dintorni di Pavia 15 gradi, cielo sereno dopo una giornata abbastanza piovosa. Ciao da Silvio.
5: Marco dalla Porrettana, Alta Valle del Reno, pioggerellina leggera.
6: Dendi da Trento, un consiglio per Roberta del giuridico: cambi spacciatore.
7: Ma qui siamo all'esoterismo ormai, alla santa inquisizione, alla magia. Dovete invitare un esorcista.
1: Ma io la vorrei in studio, la signora del giuridico. Peccato che non si sia prenotata per venire qui.
0: Sì, sarebbe una notata difficile, sì. Ma affascinante. Sarebbe bello. Roberta, se ti va di venire qui in via Asiago, manda un'email a lunatici@rai.it. L'invito ovviamente è rivolto a tutti quelli a cui farebbe piacere stare un'oretta insieme a noi. Mandate un'email a lunatici@rai.it e vi ricontattiamo. L'abbiamo fatto con nonna Aurelia e il bamboccione, l'abbiamo fatto con il giovane Giovanni. Magari il prossimo a venirci a trovare potresti essere tu. Fermi qui su Radio 2.

Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che insieme a tutta la Rai fino a domenica 11 ottobre è al fianco del FAI per tutelare e raccontare lo straordinario patrimonio italiano di storia, arte e natura. Dal 1975 il FAI ha salvato, restaurato e valorizzato oltre 70 luoghi speciali del patrimonio italiano, di cui 60 sono aperti al pubblico, un lavoro enorme, quotidiano e incessante, che richiede competenze, passione e molte risorse. Dai restauri alla manutenzione, dalla ricerca alle attività per le scuole, dagli eventi culturali alle campagne di sensibilizzazione. Il FAI si prende cura dei suoi beni, ma non solo. Educa la collettività alla tutela del patrimonio di tutti, al rispetto della natura e all'amore per la conoscenza. Sabato 10 e domenica 11 ottobre partecipate alle giornate FAI d'autunno con una donazione libera. Avrete l'occasione di scoprire oltre 700 luoghi eccezionali, in tutte le regioni, solitamente chiusi al pubblico, spesso poco noti e poco valorizzati. L'impegno del FAI non si limita a un weekend, ma dura tutto l'anno, solo grazie alla partecipazione e al sostegno di ciascuno di voi. Una missione che ha bisogno del contributo di tutti, quindi iscrivetevi al FAI, scoprite come su fondoambiente.it.